0: che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Restate tranquilli, in completa armonia. Non seguite le parole con i pensieri, ma lasciate fluire la vita. Lasciate fluire la vita. Accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione. Ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione.
1: Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla seconda puntata di questa serie di trasmissioni dal titolo La nuova epoca, una coscienza più elevata? Lasciati guidare, non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male. Gabriele, la messaggera e profetessa di Dio per la nostra epoca, è presente anche oggi con alcuni ospiti qui in studio. Abbiamo iniziato la puntata precedente con la domanda: com'erano le cose in passato e come sono oggi? Altri tempi, altre generazioni. Abbiamo inoltre ascoltato una descrizione tratta dall'infanzia di Gabriele, nella quale abbiamo, tra le altre cose, appreso quale può essere il significato delle parole «lasciati guidare». In tutta la trasmissione ci ha accompagnati anche un'altra frase che diceva «non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male», come la madre di Gabriele gli aveva insegnato con saggezza. Abbiamo poi continuato gettando uno sguardo critico su ciò che avviene nella nostra società odierna. Come stanno i bambini e i giovani? Come vanno le famiglie oggi? Dove sono rimaste l'etica e la morale? Dove sono gli esempi da seguire nei governi, nelle chiese, nella società? Ma c'è ancora qualcuno da cui ci si può lasciar guidare oggi? Al termine, cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi abbiamo incoraggiati ad educare voi stessi, orientandovi su Gesù, il Cristo, e sull'etica e la morale elevate contenute nel discorso della montagna. Sentendo nominare Gesù oppure il discorso della montagna, qualcuno potrebbe replicare: ne ho abbastanza della Chiesa e di Gesù. Vi prego di non reagire in modo troppo impulsivo sentendo queste indicazioni riguardo alla Chiesa e a Gesù. Esaminate con il cuore e con la mente quale importanza danno veramente le istituzioni ecclesiastiche al modo di pensare e di vivere di Gesù. Le chiese proiettano gli insegnamenti di Gesù in un altro mondo e mettono al primo posto i propri precetti, come i dogmi e i riti, che non hanno nulla, assolutamente niente a che fare con gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, il grande maestro della sapienza. Tutte queste pratiche ecclesiastiche sono di origine pagana e non hanno nulla in comune con gli insegnamenti di Gesù. Volete essere anche voi tra coloro che rifiutano subito tutto senza prenderlo in esame e senza provare a metterlo in pratica, che lo rigettano o lo ridicolizzano addirittura?
2: Del resto, non si può prendersela con chi rifiuta le cose senza prima esaminarle. Tutto ciò che vediamo o sentiamo oggi mostra i sintomi del crollo di ogni cultura. La correttezza e le buone maniere vengono sopraffatte dalla corruzione. Ognuno cerca di ingannare l'altro. Tutti vogliono accaparrarsi la fetta più grande della torta. E per raggiungere tutto ciò si ricorre spesso ad ogni mezzo possibile. Basta che sia sufficientemente tagliente, perfido e corrotto. Dove può portare tutto ciò? In ultima analisi, in un caos totale. E da esso non si potranno salvare nemmeno i ricchi di questo mondo, dato che con il passare del tempo ci penserà il collasso totale del pianeta. E poi qualcuno che è ancora in grado di pensare in modo chiaro si chiede come si potrà andare avanti.
3: Cosa diceva la madre alla sua bambina? Non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male. Con queste parole la madre spiegherò alla sua bambina la legge di semina e raccolta per la sua vita. Nel nostro mondo ci sono troppe poche persone che riflettono sul significato del concetto semina e raccolta. Ciò nonostante, questa legge, che viene definita anche come azione e reazione, è valida. Si tratta del principio causa ed effetto e per questo viene definita anche come legge causale.
2: Con le parole «non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male», la madre di Gabriele intendeva dire «semina del bene e raccoglierai del bene», come per esempio salute, pace, sicurezza in te stessa, tutte le qualità di vita che hanno in sé i valori del discorso della montagna. correttezza, buone maniere, etica, morale e stile. Questi valori possono venire rifiutati e scomparire quindi per un certo periodo, ma a lungo andare non resteranno nascosti, poiché sono la legge cosmica.
0: Dove e che cosa semina l'uomo e dove e che cosa raccoglie? La semina dell'uomo, che può essere buona, meno buona, malvagia, ossia cattiva, entra prima di tutto nella sua anima e poi nel suo corpo. Se egli invia la sua semina malvagia, per esempio con pensieri di inimicizia, e fa del male ai suoi simili, resterà anche legato alle persone e alle negatività che ha trasmesso lui stesso. Il raccolto corrisponde sempre a ciò che è stato seminato.
2: Il momento in cui ciò che ogni singolo ha seminato germoglierà e si manifesterà è determinato dalle costellazioni planetarie che memorizzano tutte le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni. Essi attivano ciò che noi dobbiamo scontare e determinano dove e quando ciò avverrà. Questi pianeti non memorizzano ciò che forse noi fingiamo di essere nell'esteriore davanti ai nostri simili o addirittura davanti a noi stessi. Essi memorizzano soltanto ciò che noi abbiamo posto nel nostro comportamento, ossia ciò che nascondiamo dietro al nostro atteggiamento o in esso. Questi sono gli aspetti che immettiamo nella legge causale. Ciò che abbiamo immesso manifesta i propri effetti in base a un processo cosmico immutabile e conforme alla legge. Questo fa sì che ciò che viene seminato germogli. Inizialmente si fa sentire nel nostro corpo, per esempio ci ammaliamo, oppure diventiamo aggressivi e violenti. Ciò che raccogliamo corrisponde sempre a ciò che abbiamo seminato.
1: Dato che ogni uomo è collegato ai cosmi, ognuno è anche un microcosmo nel macrocosmo. Pertanto, ciò che noi facciamo agli altri o anche al pianeta Terra con gli animali, le piante e i minerali, lo facciamo a noi stessi e ricade in modo dettagliato su di noi in base a ciò che abbiamo immesso nel macrocosmo e nella nostra anima. Spesso rifiutiamo ancora di rendercene conto, ma la società di oggi, povera di valori, che non ha quasi più alcun rispetto per la vita, che agisce in ultima analisi contro se stessa e contro il pianeta Terra e considera una merce tutto ciò che vive sulla Terra, sottoterra e nell'aria, non potrà continuare ad esistere a lungo andare. Molte persone si rendono conto ora di ciò che anche la scienza riconosce, che la Terra, con tutte le sue forme di vita, restituisce ora all'uomo ciò che egli ha inflitto e infligge al pianeta Terra stesso, con i suoi animali, le piante e i minerali. Riferito alle condizioni in cui si trova il nostro pianeta Terra, il raccolto dell'uomo viene ora chiamato cambiamento climatico.
2: Ma noi tutti, gli uomini di tutte le generazioni, abbiamo danneggiato il clima della Terra. La maggior parte degli uomini non ha più rispetto per la vita. Perché? Perché per la maggior parte degli uomini la correttezza e la morale sono divenuti concetti estranei. Al posto della correttezza e della morale sono subentrate l'avidità, la corruzione, lo sfruttamento delle risorse. Non si ha più alcun riguardo nei confronti della madre terra che ci nutre. Il motto di questa generazione, che si è allontanata sempre più dalla terra e dalla natura, dice: fai del male, nella convinzione che tanto il male colpirà gli altri. Ma non si può cambiare la legge cosmica. Essa rimane e dice: azione è reazione, ovvero ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
1: Quando ciò che è stato seminato ricadrà sul singolo e sull'intera umanità, dove si ritroverà ognuno? O dove sarà la sua anima dopo il decesso del corpo? Sia l'uomo sia l'anima in futuro condurranno un'esistenza povera e misera, o nel mondo che sta morendo, dato che il pianeta Terra si purifica, oppure come anima nel luogo in cui sono memorizzati gli aspetti immessi dall'uomo. Infatti, come l'albero cade, così rimane al suolo. L'anima non muore perché la vita che essa porta in sé è cosmica e non può essere annientata.
2: In ogni caso, per ognuno di noi la vita continua come enigma nel cosmo, dato che per ognuno di noi un giorno arriverà l'ultima ora terrena, nella quale la sua anima se ne andrà da questo mondo, da questa terra. E ciò che porta con sé è determinante, è ciò che ha seminato. Essa avrà un'esistenza corrispondente anche sul pianeta in cui è memorizzato ciò che essa ha seminato, secondo la legge cosmica semina e raccolta. Infatti, in base alla legge, il simile viene attirato da ciò che è simile.
3: Quindi l'anima andrà laddove sta germogliando una parte di ciò che ha seminato. E dove si manifesta la semina? Non negli altri e nelle loro particole dell'anima, bensì nel proprio corpo dell'anima, dove l'uomo ha immesso la propria semina. In base all'intensità di ciò che l'uomo ha immesso, è possibile che questi aspetti si manifestino nell'uomo in veste umana, oppure che si presentino all'anima sul pianeta sul quale si intratterrà. Oppure queste energie negative diventeranno attive nella vita dell'uomo in una prossima incarnazione.
0: Per questo motivo, ogni uomo dovrebbe sfruttare al meglio le proprie giornate per prepararsi al viaggio della sua anima, prendendo coscienza che una buona semina dona all'anima nell'aldilà una vita colma di pace e, nel caso di una nuova incarnazione, porta un beneficio per la vita, donando salute, pace, felicità e tante altre cose che l'uomo desidera. Prendiamo il nostro esempio, Gesù, il Cristo, come punto di riferimento per il nostro cammino. Iniziamo con la seguente regola: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, oppure

0: e Maestro della Sapienza, Gesù, il Cristo, e inoltre ai 10 comandamenti di Dio che sono contenuti anche nel discorso della montagna di Gesù. Mia madre aveva ragione quando continuava a ripetere a me, sua figlia, non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male. Ogni volta che mi venivano gettate addosso delle cattiverie, pensavo alle sue parole. Il suo aiuto che diceva non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male, mi ha dato e mi dà sostegno. Il discorso della montagna di Gesù è un tesoro veramente unico. Il Cristo Dio mi ha aiutata a portare alla luce questo tesoro unico e meraviglioso. Nel discorso della montagna di Gesù si dice, tra le altre cose, chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
1: Gesù disse quindi che il suo insegnamento deve essere messo in pratica e chi lo osserva agisce secondo la sua volontà. Quando si parla di uomo saggio, ciò significa che chi non accetta i suoi insegnamenti perché non li mette in pratica deve essere stolto, per non dire limitato, nel suo modo di pensare o addirittura sciocco.
0: Il discorso della montagna non solo si può vivere, ma se viene vissuto è anche una grandissima protezione. Le accuse e le calunnie più cattive che mi vennero attribuite da seguaci della Bibbia, che si ritenevano competenti, non mi colpirono, ma al contrario, i pensieri e le parole negativi di coloro che predicavano falsità sono già ricaduti su molti di loro. Erano e sono i predicatori ecclesiastici che volevano e vogliono ancora far credere agli uomini che sia sufficiente avere fede.
2: L'insegnamento che afferma che sarebbe sufficiente la sola fede è una dottrina della Chiesa, ma non corrisponde a ciò che ha insegnato Gesù. Questo insegnamento passivo, secondo il quale basterebbe avere fede, contraddice anche la parabola delle 10 vergini sagge e stolte, di cui si parla anche nella Bibbia delle chiese. Il testo dice: il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non abbia mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo. E le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
1: Le vergini

0: che avevano olio nelle lampade, e si sa che l'olio brucia e fa quindi luce, andarono incontro allo sposo e lo trovarono. L'olio nelle lampade è il simbolo della fede attiva, che consiste nel risvegliare la luce interiore, mettendo in pratica gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Le vergini che non avevano olio nelle lampade errarono invece nelle tenebre e non trovarono lo sposo. Questo significa che la fede da sola non è sufficiente, poiché se manca l'azione, ossia la messa in pratica degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, nell'uomo rimangono le tenebre e così l'uomo è soltanto un'ombra di se stesso.
1: Pertanto, chi realizza ciò che ci ha insegnato Gesù, il Cristo, ha acceso dentro di sé la luce del Cristo Dio e dopo la morte del corpo, come anima, tenendo la mano del Cristo Dio, farà anche ritorno alla casa del Padre, di cui ci ha parlato Gesù, il Cristo. Egli ci ha promesso: nella casa del Padre mio ci sono tante dimore libere. Se così non fosse, ve l'avrei detto, perché io vado a preparare un posto per voi. Da queste parole risulta chiaramente che Gesù, il Cristo, è la via che conduce alla casa del Padre. Egli è la verità e la vita, e nessun uomo, in qualsiasi modo si denomini, ci può condurre alla casa del Padre. Gesù di Nazaret ha confutato il fatto che sarebbe sufficiente avere fede senza dover adempiere gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, poiché, come abbiamo già detto, egli insegnò agli uomini: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Anche la parabola delle vergini potrebbe aiutarci a trovare la via giusta.
0: Cari amici, siate saggi. Tenetevi ben saldi al grande maestro della sapienza, Gesù, il Cristo. E se lo desiderate, prendete in mano insieme a noi il discorso della montagna. Desideriamo riprendere alcuni passi del discorso della montagna che possono indicare a voi e a tutti noi che cos'è la dignità della vita. Il discorso della montagna di Gesù ci fa prendere coscienza in modo inequivocabile di che cosa è andato perso all'umanità. Siate quindi saggi, non seguite la corrente della società odierna. Riconoscete e imparate, voi e noi tutti, che cosa ci ha insegnato Gesù di Nazaret e l'esempio che ci ha dato con la sua vita. Una cosa è certa: chi accetta le sue parole e le mette in pratica starà meglio di giorno in giorno. Allora voi e tutti noi avremo a nostro fianco la guida onnisciente, il Cristo Dio, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, il Salvatore che porterà la salvezza alla terra con tutti i suoi animali, le piante e i minerali.
1: La liberazione della terra è in pieno corso. Lasciatevi salvare dal Salvatore della vita, da Gesù il Cristo, il Redentore e Liberatore, che libera anche la terra con i suoi animali e le piante, con tutto ciò che vive su di essa, sottoterra e nell'aria, che viene oltraggiata e tormentata dall'uomo. Il discorso della montagna è la via che conduce alla vera vita, e vivere significa sviluppare correttezza, buone maniere, etica, morale e stile. Gabriele, tua madre, diceva: non commettere alcun male e non ti accadrà niente di male. Gesù desidera prenderci per mano, lasciatevi guidare. Gesù, il Cristo, ci porge la mano tramite il suo discorso della montagna, nel quale leggiamo: beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli.
2: Con le parole i poveri non si intende la povertà materiale. Non è la ricchezza esteriore che ci porta alla beatitudine nello spirito del Cristo Dio, bensì la dedizione a Dio, se l'uomo fa ciò che è la volontà di Dio. Dio desidera la ricchezza interiore, il giusto apprezzamento della vita. Quanto più noi uomini smantelliamo il nostro intelletto, facendo ciò che ci ha insegnato Gesù, tanto più sviluppiamo l'intelligenza interiore, una visione ampia e profonda delle cose, chiarezza, un profondo senso di correttezza, etica e morale.
3: La ricchezza interiore e la luce dell'anima è la vita. È il beneficio che porta all'amore per il prossimo, di cui la nostra società ha estremo bisogno in particolar modo nell'epoca odierna. Tuttavia voi e noi tutti non dobbiamo seguire per forza la corrente della società. Possiamo educare noi stessi e sviluppare ciò che manca a gran parte della nostra società attuale: correttezza, buone maniere, etica e morale.
2: Nel suo discorso della montagna, Gesù ci insegnò anche: beati gli afflitti, perché saranno consolati. Prendiamo coscienza che la sofferenza non ci viene inviata da Dio, ma che ce la siamo procurata noi stessi, con il nostro comportamento errato, che definiamo anche come peccato verso la vita, perché abbiamo peccato nei confronti del nostro prossimo, ma anche del mondo degli animali e delle piante, contro la madre terra.
1: Sopportare la sofferenza significa per noi riconoscere gli errori nella sofferenza, pentirsene con l'aiuto del Cristo, sistemarli e non ripeterli più, e poi non pensare e non comportarci più come abbiamo fatto finora. Questo è un beneficio per la nostra vita. In questo modo riceviamo aiuto, ossia misericordia, dall'eterna bontà e dall'amore di Dio. Il Cristo porta consolazione. Il Cristo dona aiuto, ci aiuta a liberarci dai nostri errori, in modo che possiamo stare meglio giorno per giorno. Egli ci aiuta anche ad affrontare la nostra vita quotidiana, in famiglia e sul posto di lavoro.
0: Nel Padre nostro diciamo: e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Il significato di queste parole è: dovremmo chiedere perdono e allo stesso tempo perdonare e non ripetere più le stesse o simili cose negative. In questo modo si sviluppano libertà, pace e gioia e sentiamo che c'è qualcuno che desidera prenderci per mano e guidarci e condurci sulla via che conduce alla vita.
1: E Gesù ci insegnò anche: beati i miti perché possiederanno la terra. Nella nostra società odierna è veramente necessario dimostrare coraggio per non essere sfruttati. Tuttavia, ciò ha ben poco a che fare con l'essere miti. La mitezza è espressione di un animo pacifico che non denigra il prossimo, non gli invidia nulla, non lo odia, ma lo aiuta quando chiede di essere aiutato. Essere miti significa tuttavia anche non farsi sfruttare, ma esaminare se il prossimo ha veramente bisogno di aiuto. E se è così, non è necessario fare subito tutto ciò che occorre, ma si può iniziare facendo un passo per vedere fino a che punto il nostro prossimo accetta il nostro aiuto. Abbiate il coraggio di essere miti, non sarete sfruttati se siete in grado di pensare in modo chiaro e acuite i vostri sensi. È importante guardare in faccia le cose invece di evitare.
0: E Gesù ci insegnò: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Chi è alla ricerca della verità e prende sul serio le beatitudini date da Gesù nel suo discorso della montagna, non cercherà di aver ragione, ma si occuperà piuttosto di trovare la giustizia. Infatti, l'aver ragione è unilaterale, la giustizia è equilibrio. Se abbiamo fame della giustizia di Dio, denigreremo sempre meno i nostri simili, anche se parlano male di noi. Ci esamineremo per vedere in quali punti ha ragione e poi faremo valere di nuovo la giustizia. E se non riuscite a comprendere alcune delle beatitudini, prendete in mano i comandamenti di Dio. Leggete i comandamenti e vi ritroverete in uno o in alcuni di essi. Se percepite che nel vostro interiore viene mosso qualcosa, significa che il contenuto delle parole di questo comandamento vi vuole eventualmente dire qualcosa personalmente, in modo particolare in questa giornata.
1: E in tal modo riuscirete per esempio a comprendere la seguente affermazione: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Avere fame e sete di giustizia significa avere fame e sete della verità. La verità è sempre Gesù, il Cristo. È Lui che dovremmo seguire e non una persona. E chi ha fame e sete in questo senso e adempie passo per passo i comandamenti di Dio verrà anche saziato a poco, poiché ciò significa che riceve sempre più la luce dei cieli. Non ne sarà mai sazio, ma si potrà dissetare, potrà essere ricolmato dalla grande luce che ci guida, che desidera prenderci per mano, Gesù, il Cristo.
2: Se lo desiderate, lasciatevi quindi guidare. Imparate a vincere su voi stessi, sulle tenebre, e riceverete luce su luce, e starete meglio di giorno in giorno. Riuscirete a fare molte cose di cui finora non eravate soddisfatti. Perché? Perché avete al vostro fianco colui che vi guida, perché vi lasciate guidare.
3: A questo punto potreste replicare: ma il mondo è diverso. Sì, questo mondo non solo è diverso, non solo si è allontanato dalla finestra da cui si vede la verità, ma ha anche chiuso le tende. Tuttavia non dovete per forza seguire la stessa corrente. Camminare con il Cristo significa nuotare contro questa corrente. Provate a farlo. L'insegnamento di Gesù, il Cristo, è un insegnamento pratico. Non siete obbligati a crederci e basta, ma potete fare le vostre esperienze e ricevere, poiché mettete in pratica ciò che ci ha insegnato il grande maestro della sapienza, il suo discorso della montagna e l'insegnamento sublime del regno di Dio.
2: E nelle Beatitudini Gesù di Nazareth ci insegnò anche quanto segue: beati i misericordiosi, perché riceveranno misericordia. L'epoca odierna è uno scherno nei confronti di questa vita che proviene dai cieli, di Gesù, il Cristo, che nell'eterna patria ci ha avvicinati al nostro vero sé. Dalle possenti rivelazioni date dal Cristo Dio nella nostra epoca, sappiamo che questa misericordia di Dio è la mitezza. Gesù comandò a noi uomini di essere misericordiosi.
0: Si racconta che uno scriba voleva mettere alla prova Gesù con le sue domande e Gesù rispose con la seguente parabola. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide, passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel punto, lo vide e passò oltre. Invece, un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: abbi cura di lui, e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. E poi Gesù gli chiese: che cosa pensi tu? Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che ha incappato nei briganti? E questi rispose: chi ha avuto compassione di lui? E Gesù gli disse: va, e anche tu fa lo stesso.
1: Noi uomini siamo sulla terra per imparare, per farlo letteralmente dalla culla fino alla bara. Imparare significa infatti comprendere e capire che cosa vuole Dio, e se facciamo ciò che Dio vuole, i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni saranno giuste. Questi sono i valori interiori contenuti nel discorso della montagna di Gesù. Imparare vuol dire allo stesso tempo esercitarsi. Esercitiamoci ad aprire i nostri occhi per la verità e a elevare tutti i nostri sensi a Dio. Se i nostri sensi sono desti per ciò che accade durante la giornata, riusciremo anche a accorgerci se i nostri pensieri sono ampiamente puri. Solo se non ci occupiamo soltanto di noi stessi, potremo vedere e percepire quali persone hanno veramente bisogno di aiuto e quali invece cercano soltanto di ricevere un po' di carità, sebbene in realtà non ne abbiano proprio bisogno.
0: Se impariamo ad aprirci al Cristo Dio, i nostri sensi si risveglieranno per ciò che è più elevato. Riusciremo così a vedere e percepire la giornata e sperimenteremo che cosa ci vuol dire. Se ci lasciamo guidare dallo spirito della verità che bussa dentro di noi, sapremo che cos'è la misericordia e riconosceremo che non tutti coloro che si aspettano di ricevere aiuto ne hanno veramente bisogno.
1: Lasciarsi guidare significa sviluppare valori interiori che possiamo trovare soltanto nel discorso della montagna di Gesù. La vera misericordia, che non pretende nulla, ma dona, è calore del cuore e significa essere desti. Non si fa sfruttare perché i veri misericordiosi sono i miti e umili. Non sono ciechi nei confronti del loro prossimo. Dove c'è un cuore che batte per l'unità universale, agisce il palpito di Dio. Nel suo discorso della montagna, Gesù ci insegnò: beati i puri di cuore, perché contempleranno Dio.
2: Gesù ci ha dato un'indicazione molto importante che ci fa comprendere che soltanto Lui, il Cristo, è la via, la verità e la vita. La via che conduce al cuore di Dio può essere percorsa soltanto con Gesù, il Cristo. Egli è la via e l'aiuto per purificare la nostra anima e pertanto è anche la via che conduce all'eterna patria.
3: Sì, e chi aspira a mettere ordine nel proprio comportamento si risveglia per i passi successivi da fare sulla via del Cristo Dio. Infatti, chi si lascia guidare dal Cristo riceve dal Cristo, perché si dona a Lui. I suoi pensieri, le sue parole, le sue azioni divengono più puri. In tal modo la sua anima diviene più luminosa. La luce dell'anima e dell'uomo è la luce del Cristo Dio.
4: Il cammino di una persona che aspira veramente a sviluppare valori interiori è pieno di luce e in tal modo la sua anima diviene sempre più luminosa, fino a che sarà totalmente luce della luce di Dio. Chi è luce della sua luce è puro di cuore, è puro nell'anima ed entra nella beatitudine, nel regno di Dio. E così l'essere puro contemplerà Dio, suo e nostro Padre, sarà al suo cospetto. Lasciamoci quindi guidare da colui che conosce la via che conduce alla nostra patria, dal Cristo, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini.
2: Il discorso della montagna di Gesù di Nazareth afferma in particolare nella nostra società: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Il regno di Dio è amore e pace. Dal regno di Dio è venuto il Figlio di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth ci ha insegnato l'amore per Dio, nostro Padre dei Cieli. Senza amore per il prossimo non è possibile essere in pace con gli altri. Gesù era ed è il principe della pace, il portatore di pace, che richiede unità e giustizia. È Lui che pascola le sue pecore.
1: Per questo noi uomini dovremmo seguire Gesù, il Cristo, e nessuna persona, nemmeno se si presenta con la denominazione altisonante di rappresentante di Dio, chi si orienta su Gesù, il Cristo, trova veramente pace nel proprio animo, pace nei propri pensieri, in parole ed opere. E chi ha raggiunto la pace interiore tramite il principe della pace, che è il Cristo, è un operatore di pace.
0: Solo chi segue il Cristo senza intermediari si avvicina al principe della pace, e così le sue parole saranno sì, sì, oppure no, se è no. Il di più viene dal maligno. Coloro che seguono Gesù, il Cristo, sono persone sincere, oneste e rette. Ovunque si trovino, qualsiasi cosa dicano, le loro parole danno aiuto e indicano il cammino verso la pace in questo mondo.
1: Gesù, il Cristo Dio, disse: «Le mie pecore conoscono la mia voce». Queste parole possono essere dei criteri, un aiuto per riconoscere chi è contro la vita, contro la pace e la giustizia. Gli avversari delle parole di Gesù sono coloro che cercano degli intermediari, che si legano ad essi e credono a ciò che essi annunciano. Queste persone sono i pecoroni che seguono le guide cieche alla guida di persone cieche. Le persone che sono contro il proprio prossimo costituiscono un campo di battaglia. Con le loro parole e le loro opere istigano coloro che sono simili a loro.
0: In questo modo nascono le piccole guerre, che possono poi espandersi in base all'influsso esercitato da questi istigatori. Molti sanno che nessuna energia va persa e che anche i pensieri sono energie. Se si ritrovano con pensieri dello stesso tipo, emessi da altre persone, da ciò si può sviluppare un comportamento combattivo che può, a sua volta, diventare violento e raggiungere dimensioni che hanno un influsso sul mondo. Chi è quindi contro il principe della pace? Coloro che approvano le guerre e danno inizio alle guerre. Tutti coloro che, pur definendosi cristiani, pensano, parlano e agiscono in modo pagano, non sentono la sua voce. Si tratta appunto dei pecoroni di cui abbiamo parlato, che seguono degli intermediari e che hanno tendenze bellicose come loro. Tutti coloro che sfruttano la terra approvano la guerra e sono in fondo contro la vita sulla terra, sotto la terra e nell'aria.
1: Tutti gli uomini che fanno soffrire gli animali e li sfruttano, che li uccidono intenzionalmente e si cibano dei loro cadaveri, sono persone che tormentano queste creature, se ne cibano come cannibali e di conseguenza che approvano la guerra contro gli animali. In parte conducono loro stesse questa guerra nei campi, nei boschi, nei prati, nei macelli e nei laboratori di ricerca sugli animali. Sono tutti contro la vita. Sono loro che esortano a combattere e contribuiscono a distruggere la vita su questa terra. Sono coloro che non percepiscono la voce del principe della pace. Sono coloro che portano mancanza di pace e violenza invece di pace. Sono anche coloro che istigano i propri simili a combattere contro il loro prossimo e anche contro il pianeta Terra, con i suoi animali che vivono nelle acque, nell'aria, sulla terra e sotto la terra.
3: Come abbiamo già detto, queste persone non sono operatori di pace, bensì guerrafondai, che fomentano le guerre sia nel piccolo che nel grande. Tante persone che seguono questi intermediari, piccoli o anche più grandi, che sono come dei comandanti che guidano i loro eserciti, non conoscono la voce del Cristo Dio. Sono appunto come dei pecoroni, degli imitatori che spesso si presentano come lupi feroci e cercano di distruggere le pecore, ossia i seguaci di Gesù, il Cristo.
1: Il buon pastore è l'unità, egli ama le sue pecore, per questo motivo le segue, per riaverle di nuovo con sé. Egli, il buon pastore, invia la sua chiamata in questo mondo dicendo: venite tutti a me, il Cristo, io vi voglio guidare, poiché io conosco la via che conduce alla pace, che è la vera vita. Circa 2000 anni fa, nei moniti contenuti nel discorso della montagna, Gesù di Nazareth si espresse in un modo del tutto adatto alla nostra epoca. Guai a voi, poiché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Se guardiamo in questo mondo, vediamo che un grande problema è costituito dall'avidità. I ricchi insaziabili sfruttano al massimo le ricchezze del sottosuolo, al punto che in alcuni paesi gli abitanti sono ridotti in povertà perché sono state sottratte le loro risorse minerarie. Nell'epoca odierna i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Nei nostri giorni il cammello ricco di cui parlò Gesù non si fa scrupoli in nessun senso, nonostante Gesù, con la parabola del cammello e della cruna del lago, abbia spiegato ai ricchi in modo inequivocabile che dopo la morte del loro corpo non faranno ritorno nel regno di Dio.
2: Questa affermazione di Gesù di Nazareth è valida oggi come in passato. I ricchi sfruttano le risorse minerarie e promettono aiuto ai poveri, ma in genere ciò non avviene. In occasione di determinate festività, come per esempio a Natale, i ricchi donano poi alcune briciole delle loro ricchezze incommensurabili, briciole che recupereranno comunque nel corso dell'anno con i loro affari di vario genere, anche in borsa.
5: L'equilibrio tra ricchi e poveri non è soltanto alterato, ma si è creato un abisso tale che non è più possibile porvi rimedio. Ciò significa, come affermano anche i detti popolari, che chi si è messo da parte un bel gruzzolo e chi può affermare di essere proprietario di istituti bancari, non solo dà uno schiaffo in faccia ai poveri, ma tenendosi il suo patrimonio, le sue ricchezze inimmaginabilmente grandi, sta anche a guardare come muoiono di fame mentre chiedono la carità.
1: Allo stesso tempo, il più grande dei cammelli, che non ne ha mai abbastanza, si trova con il suo carico pesante davanti alla cosiddetta cruna del lago, invita i cammelli un po' più piccoli a fare delle donazioni. Forse il cammello insaziabile con il suo carico pesante pensa di poter così diventare un po' più leggero lui per poter passare attraverso la cruna del lago, esorta quindi gli altri a donare, mentre lui, che è infinitamente ricco, non lo fa.
5: Nella nostra epoca si abusa molto della parola cristiano. Il nome del maestro del discorso della montagna, Gesù, deve presentarsi come mezzo per raggiungere molti scopi. L'unica cosa che conta è appunto che serva per raggiungere i propri scopi, ma il fine non giustifica i mezzi.
3: Chi sente di far parte di questo miraggio che è la ricchezza può essere certo che cadrà nella fossa come un cieco con le seguide cieche. E questa potrebbe essere la consolazione di cui ha parlato Gesù di Nazareth. Poiché avete ricevuto la vostra consolazione già in questa vita. E come sarà la sorte che li aspetta dopo la morte del corpo?
1: 2000 anni fa Gesù di Nazareth insegnò che la ricchezza è come una macina al collo di coloro che si aggrappano ai loro beni materiali. La parabola del giovane ricco ci può indurre a riflettere. Un uomo andò da lui, da Gesù, e gli chiese: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Ma se vuoi entrare nella vita, rispetta i comandamenti». Ed egli gli chiese: «Quali?» Gesù rispose: «Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso». Il giovane rispose, «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza, che cosa mi manca ancora?» Udito ciò, Gesù gli disse, «Se vuoi divenire perfetto, vai, vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri. Avrai così un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi». Ma quello, udite queste parole, divenne assai triste e se ne andò, perché era molto ricco.
2: E che cosa avviene oggi? Molti ricchi, che sono come il giovane descritto nella parabola di Gesù, vivono anche con molti dogmi provenienti dal paganesimo. E ciò nonostante si definiscono cristiani. Nessun ricco, nemmeno i predicatori di un'istituzione ecclesiastica inimmaginabilmente ricca, trova il coraggio di seguire il semplice falegname Gesù nella propria vita terrena. Si abusa piuttosto senza tregua del suo nome.
1: Le istituzioni ecclesiastiche proiettano il discorso della montagna in un altro mondo, ma in quale? Nel regno di Dio non ci sono poveri, né ricchi, non esiste alcun paganesimo, alcuna tradizione e nemmeno i sacerdoti. Dove proietta queste affermazioni la Chiesa? Si può comprendere sempre meglio ciò che affermò Giovanni di Patmos. Uscite, popolo mio, da Babilonia, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli.
5: Oggi i moniti di Gesù di Nazaret sono più attuali che mai e valgono soprattutto per coloro che sono eccessivamente ricchi e si arricchiscono sempre più, in netta contrapposizione a come vivono i poveri e a chi vive nella miseria, a chi ha fame o muore di fame come avviene a milioni di esseri umani, e non per ultimo anche in contrapposizione agli animali che vengono fatti soffrire e macellati affinché il loro cadavere possa essere mangiato da chi se ne ciba come un cannibale.
1: Da una parte c'è quindi il cammello sazio fino all'eccesso, mentre dall'altra si vedono i corpi estenuati dei nostri fratelli e sorelle e gli innumerevoli bambini e adulti che muoiono di fame. Se riassumiamo i moniti e li riferiamo alla nostra epoca, essi dicono oggi come allora: guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti.
5: Questo mondo è vittima del degrado e insieme ad esso tutti coloro che hanno reso questo mondo com'è. Dalla parte della luce c'è il Salvatore, Gesù, il Cristo. Egli ci esorta con le parole: «Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi, io vi voglio ristorare». Egli desidera prenderci per mano e guidarci.
1: Cari amici all'ascolto, siete voi che decidete da chi vi volete farvi guidare. Gesù il Cristo desidera prendere per mano ogni uomo e ogni anima e condurlo sulla via che Egli ci ha offerto. Gesù disse: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Soltanto Gesù, il Cristo, ci può condurre alla pace, alla vita che pulsa in ogni uomo, al Cristo Dio in noi.
6: Cari amici, lasciatevi guidare. Ciò che ci ha insegnato Gesù, il Cristo, è un insegnamento semplice e chiaro, senza dogmi, riti e cerimonie. Gesù ci ha insegnato il discorso della montagna, che contiene anche i 10 comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Lasciatevi guidare. Prendete in mano il discorso della montagna
4: e leggete gli insegnamenti sublimi provenienti dai cieli che ci sono stati dati da Gesù, il Cristo. Ciò che vi tocca fa parte della vostra giornata odierna. Riflettete, chiedendovi che cosa vi vuol dire Gesù, il Cristo, tramite una determinata frase del discorso della montagna. Chiedetevelo e pregate il Cristo, lo Spirito in voi, di donarvi aiuto e di esservi vicino. Se desiderate riconoscere che cosa c'è dentro di voi alla base e se volete pentirvi di questo atteggiamento negativo per sistemarlo e non ripetere più le stesse o simili cose, riceverete anche l'aiuto per farlo. Potete essere certi che il Cristo aiuta in tanti modi diversi, affinché possiate riconoscere voi stessi e sistemare ciò che noi uomini definiamo come il peccato.
5: Provate a mettere in pratica i suoi insegnamenti. Sperimenterete ben presto un cambiamento positivo nel vostro comportamento. Pregate lo Spirito della verità di esservi vicino e di aiutarvi. Pentitevi e sistemate e non ripetete più le stesse o simili cose. E così le vostre giornate e anche quelle di tutti noi diverranno più luminosi e la nostra esistenza sulla terra si evolverà verso una coscienza diversa, più elevata. E se non vi rassegnate, potete essere certi che la luce del Cristo Dio sorgerà in voi e le vostre giornate saranno piene di luce.
7: Lernen Sie wahrhaftig zu leben.
4: Imparate a vivere veramente. Il discorso della montagna di Gesù aiuta voi e tutti noi a vivere in modo veritiero verso noi stessi. Gesù, il Cristo, porge la mano a voi, a ognuno di noi. Lasciamoci guidare da Lui e prenderemo coscienza di essere fratelli e sorelle nello Spirito del nostro Padre dei Cieli. Cari amici, in questa consapevolezza invio un saluto profondo e di cuore a tutti i fratelli e sorelle nel suo Spirito.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vogliamo congedarci da voi con queste parole profonde di Gabriele. Desideriamo inoltre darvi ancora un'indicazione. La trasmissione che state seguendo è disponibile anche in un libro dal titolo La nuova epoca, una coscienza più elevata, lasciati guidare, che potete richiedere in tutte le migliori librerie. Un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, diviene sempre più palese che nel mondo tutto sta andando in rovina e qualcuno si chiede: esiste ancora una prospettiva? Possiamo affermare sì, perché Dio, l'Eterno, non ci lascia soli, perché da più di 45 anni parla a noi uomini tramite la sua profetessa e messaggera del Regno Eterno, Gabriele. E inoltre, perché Gabriele ci indica la via che conduce nella nuova epoca, in particolare con questa trasmissione veramente unica alla quale vi salutiamo cordialmente e siamo felici di potervi trasmettere le spiegazioni date da Gabriele sul tema «L'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca. Dio in noi e noi in Dio». Gabriele introduce il tema con le strofe di una poesia di Carl Hilty che dice: un giorno, prima che il mondo passi, si realizzerà. Sì, su questa terra un regno della pace ci sarà. Un regno di persone nobili, libere anche da se stesse. Un'alleanza di verità e fiducia, fedele allo spirito della bontà. Questo popolo unito in alcun tempio si recherà e su ciascuno lo stesso segno si vedrà. E non ci sarà sconfitta dove anche solo uno rimane. È la forza dell'amore che su tutto permane. Da tutto il mondo, nel suo amore, Dio riunisce in adunanza le schiere dei fedeli combattenti e con lei conclude l'alleanza. Nessun cuore resisterà e con gioia si donerà a colui che come re la nuova Gerusalemme regnerà. Il popolo è risorto e da lui viene guidato, l'unico a cui tutta la gloria e il ringraziamento è destinato. È già stato scritto tanto tempo fa e nel piano di Dio si compirà quello che ora da questo popolo viene fatto nella sua volontà. Cari amici, questo è il testo della poesia, con un contenuto molto profondo. Gabriele inizia con le sue spiegazioni. L'epoca del giglio sta all'inizio di una nuova epoca, la costruzione di Nuova Gerusalemme, sotto il segno dell'amore e dell'amore per il prossimo. In Dio, l'essere padre-madre, la legge universale dell'amore. L'amore per Dio e per il prossimo è la legge primordiale ed eterna dei cieli, che è onnipresente. Dio è amore. L'amore di Dio è la forza più potente, è la forza universale nell'infinito. Dio, l'amore, la legge universale dell'amore, pervade tutti i soli, tutti i pianeti e tutto l'essere. Naturalmente ne fa parte anche il cosmo materiale con il pianeta Terra. Tutto quello che vive sulla Terra, sottoterra e al di sopra di essa, porta in sé la vita. Il soffio di Dio, l'amore, la legge dell'universo. L'inizio dell'epoca del giglio indica già la via verso la vita eterna. In poche parole, la via è Dio in noi e noi in Dio.
1: Das Lilienzeitalter
0: L'epoca del Giglio, l'inizio della nuova epoca, porta il nome messianico del coregnante del Regno Eterno, del Figlio di Dio, che un tempo visse in Gesù di Nazaret, e le sue indicazioni per il regno della pace del Cristo Dio. Le parole del Cristo Dio, che un tempo visse nelle vesti di Gesù di Nazaret, dicono: «Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre vi invierà in nome mio, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». Ma quando verrà lo Spirito di verità, Egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. La sapienza in Dio, il Cristo Dio, è venuta tra gli uomini per insegnare loro cosa significhi Dio in noi e noi in Dio. Andiamo passo per passo nella nuova epoca, senza ignorare il simbolo del Giglio. Il Giglio, la purezza della vita, ci accompagna passo per passo nella legge primordiale ed eterna dell'amore per Dio e per il prossimo.
1: Gabriele spiega: l'amore di Dio è la forza universale, è l'amore per il prossimo. L'amore di Dio è la vita nell'anima dell'uomo che ha un'anima. In ogni cellula del nostro corpo fisico, in ogni vaso sanguigno, in tutte le parti del nostro corpo c'è la vita, Dio. L'anima dell'uomo e tutti gli elementi del corpo fisico sono contenuti nella parola vita, che significa tutto ha una coscienza e in fondo anche il livello di coscienza corrispondente in base alla maturità, al livello di maturazione dell'anima e dell'uomo. Tutto si basa sull'energia. Poiché tutto è energia, tutto ha anche il grado di maturazione corrispondente e il proprio attuale livello di coscienza. Qualsiasi nome noi uomini diamo alla vita terrena, tutto ha una coscienza, dalla quale si sviluppa l'ulteriore livello di coscienza. L'ulteriore sviluppo o evoluzione della coscienza è chiamato anche evoluzione o crescita o maturazione. Come già detto, tutto è energia e si basa sul trasmettere e ricevere. L'energia ha forme, colori, profumi e suoni. L'energia non può essere distrutta, ma solo trasformata. Ma tutto è pervaso dalla legge primordiale ed eterna, che è l'amore di Dio, incrollabile. Poiché tutto si basa su energia con diversi livelli di coscienza, si può dire che i diversi gradi di coscienza sono costantemente in comunicazione. Da un lato, con il livello di coscienza energeticamente corrispondente e dall'altro con tutti i livelli di coscienza già sviluppati. Ogni livello di coscienza sviluppato trasmette e riceve, ma in tutto c'è il nucleo della coscienza della vita che è in comunicazione unicamente con la vita universale, con la legge universale, Dio che è l'amore. Ovunque noi esseri umani andiamo o ci troviamo, e anche quando utilizziamo dei veicoli o altri mezzi di trasporto, il corpo umano rimane collegato alla Terra. Tutto è coscienza. Sia che guardiamo verso l'alto o in basso, a destra o a sinistra, tutto ha coscienza, poiché tutto porta in sé la vita universale, la legge universale eterna dell'essere, Dio. Se noi uomini ce ne rendiamo conto, allora comprendiamo anche che non esiste nulla di morto, poiché la coscienza è vita e comunicazione. Come già detto, non esiste nulla di morto. Quello che definiamo non commestibile o addirittura morto

0: chiedendoci cosa sia veramente la vita. Tutto quello che si decompone, tutto quello che noi uomini non possiamo più utilizzare e mettiamo da parte, di qualsiasi oggetto si tratti, porta in sé una coscienza che racchiude in sé la trasformazione. Anche i quattro elementi, fuoco, acqua, terra e aria, sono coscienza. Tutto è energia. Anche il nostro cibo, le nostre bevande, i nostri abiti, l'arredamento del nostro appartamento e molto altro sono coscienza. Il livello di coscienza è di volta in volta completamente diverso, ma tutto si basa sull'energia. Anche l'uomo è interamente un corpo energetico. Ogni funzione del nostro corpo, ogni organo, tutte le ghiandole, gli ormoni, le ossa, i tendini, i legamenti, i vasi sanguigni e molto altro hanno diversi gradi di coscienza e dipendono gli uni dagli altri. Come già detto, ogni corpo è un corpo energetico con diverse frequenze, quindi vibrazioni, e ogni frequenza è coscienza. Ogni persona ha il suo livello di coscienza specifico, che richiede cibo corrispondente o un medicinale corrispondente. Ma tutto si basa sull'energia, sul rispettivo livello di coscienza.
1: Gabriele continua. Quando si tratta di predisposizioni e tendenze personali, in genere si dice: abbiamo portato con noi le nostre predisposizioni. Forse le abbiamo ereditate dai genitori, dai nonni o da un parente che ha vissuto in tempi ancora più remoti. È possibile, ma dobbiamo tenere presente che le persone che appartengono alla nostra catena di antenati sono venute sulla Terra prima di noi e hanno trasmesso i loro schemi di comportamento ai loro discendenti, che li hanno a loro volta passati ai loro posteri. Tuttavia, indipendentemente dal patrimonio ereditario che i nostri antenati ci hanno trasmesso, ora si tratta di noi. I nostri antenati sono vissuti nella loro epoca. Ora noi siamo nella nostra epoca. Anche se crediamo nella reincarnazione e riflettiamo su chi potremmo essere stati noi tra i nostri antenati, è oggi che ci viene chiesto cosa vogliamo fare con la nostra vita, indipendentemente da quello che supponiamo di aver portato con noi. La parola vita potrebbe racchiudere in sé la soluzione dell'enigma, poiché il nostro compito è oggi e nel presente. Si tratta di ognuno di noi e non di come si comporta il nostro prossimo. Indipendentemente da quello che abbiamo eventualmente ereditato dai nostri antenati o che abbiamo portato con noi o da dove provenga l'uno o l'altro aspetto, si tratta di noi stessi, dal momento che viviamo ora e oggi. Dipende quindi da ognuno di noi cosa ciascuno ha fatto e cosa fa della propria vita. È questo che conta e che ci può aiutare a risolvere il nostro passato e a determinare il nostro futuro in modo corrispondente alla nostra esistenza odierna, che definiamo come la nostra vita. La soluzione dell'enigma potrebbe essere dedotta dal mondo dei sentimenti, delle sensazioni e dei pensieri che abbiamo coltivato fino ad oggi, dal nostro comportamento verso noi stessi e verso il nostro prossimo,

0: e anche nei confronti del mondo degli animali e delle piante. Finché non ci renderemo conto completamente che tutto, veramente tutto, si basa sull'energia, dovremmo soffermarci di tanto in tanto e riflettere sull'affermazione: tutto si basa sull'energia. Come già detto, l'uomo, il corpo fisico, è un corpo energetico ed è quindi energia. Noi, ognuno di noi, determina se stesso ogni giorno. Questo significa che rafforziamo l'energia del nostro corpo con il nostro comportamento quotidiano, oppure indeboliamo la nostra energia, e questo avviene unicamente con il nostro modo di vivere, che si rispecchia nei nostri schemi di comportamento. Ripeto. Noi stessi determiniamo ogni giorno il pro e il contro, che comporta un aumento o una riduzione dell'energia, con i nostri schemi di comportamento che corrispondono al nostro modo di vivere, costituito dai nostri sentimenti, dalle nostre sensazioni, dai nostri pensieri, parole e azioni. Dipende quindi da ognuno di noi. Qualcuno dirà ha ragione. Da un lato invecchiamo ogni giorno e dall'altro è importante anche la nostra alimentazione. È vero. Ma teniamo presente che tutto si basa sull'energia. Noi stessi valutiamo e misuriamo quello che mangiamo e quanto cibo assumiamo. Ed effettivamente invecchiamo di anno in anno, ma a questo riguardo si presenta la domanda: divento vecchio o divento un po' più anziano? Anche questo lo determina ognuno da sé. Se lo analizziamo bene, significa: con il passare degli anni, dei decenni, diventiamo vecchi, oppure nello stesso periodo di tempo diventiamo un po' più anziani.
1: Quello che desidero esprimere, così continua Gabriele, è che ognuno di noi lo determina da sé, con il proprio comportamento, che si riferisce alle cinque componenti della vita o componenti dell'ego. Quindi sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni. Si tratta quindi di ognuno di noi e non degli altri. Per questo c'è la scuola di vita personale per la vita della nuova epoca nell'era del Giglio. La via che conduce alla vita interiore, alla vera vita, va verso un futuro più luminoso, senza la paura di un presunto Dio che punisce, castiga e condanna e cerca di inculcarci la punizione eterna in un inferno che in realtà non esiste in tutto l'infinito. Gesù di Nazareth ci ha parlato del Dio unico, universale, eterno, il Padre dell'amore, il cui spirito si trova nel profondo della nostra anima, quindi Dio in noi. Dio, la legge eterna, la vita, lo spirito della verità è in ogni essere umano che ha un'anima e in ogni anima. Lo spirito onnipresente è la vita universale, è l'amore e la fedeltà a tutti i suoi figli e le sue figlie. La natura, che porta a sua volta in sé la vita universale, può esserci una buona maestra. Per esempio, se pensiamo alle stagioni, al divenire e passare, per ritornare poi a essere in primavera. Cari amici, la nostra giornata non inizia solo dopo colazione. Già al momento del risveglio ci può comunicare alcuni aspetti provenienti dalla notte. E quando ci svegliamo, iniziamo già a pensare. Il primo pensiero al mattino è il pensiero personale di ognuno, che proviene dal mondo dei suoi programmi. Anche in questo caso ci può essere di aiuto un esempio tratto dalla natura. Alcune specie di piante al mattino si risvegliano per portare un nuovo fiore. Con il proprio comportamento, ognuno di noi determina il proprio mondo personale, i propri programmi di vita. È il barometro che indica il suo stato d'animo, che deriva dalle sue cinque componenti dell'ego, dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, parole e azioni. Come già detto, si tratta di noi, non del nostro prossimo. Pertanto, dovremmo abituarci a non attribuire in pensieri o in parole agli altri i nostri schemi di comportamento. Ognuno di noi ha la capacità di ragionare, per soppesare e valutare, indipendentemente da chi cerchi di influenzarci o da come siamo stati educati. Si tratta di noi, non in merito a quello che è accaduto ieri, ma sulla base di chi siamo oggi e di cosa ne facciamo.
2: Gabriele scrive inoltre: ritorniamo al mondo dei nostri pensieri, che ha qualcosa da dirci già al primo momento del risveglio. È il nostro primo pensiero. Il primo pensiero può già attivare il nostro stato d'animo e influenzare il nostro sistema nervoso. Ed ecco che possiamo già trovarci nel mezzo di una delle situazioni dei nostri programmi. Fin dall'inizio della giornata vale quindi: dipende da noi. Come ci decidiamo? Infatti il nostro stato d'animo cerca già di determinare la direzione per la giornata. Di qualsiasi cosa si tratti, dipende da noi come vogliamo comportarci. Nell'era del Giglio, all'inizio della nuova epoca, impostiamo già al mattino la direzione per la nostra giornata. Valutiamo e soppesiamo da un lato il nostro stato d'animo e dall'altro il programma della nostra giornata. Valutare e soppesare significa riflettere in modo analitico su quello che ci riguarda. Nel farlo, assumiamo il controllo su noi stessi, sul mondo dei nostri pensieri. Come già detto, già il mattino della nostra giornata ha molto da dirci. Mentre facciamo colazione, ad esempio, impariamo: fermati, non mangiare in fretta come in passato. Ci sforziamo quindi di mangiare, di bere e di pensare in modo più consapevole. Questo significa che iniziamo a cambiare il nostro modo di pensare per quanto riguarda la nostra fretta. Qualcuno pensa: sono di fretta, non ho tempo per mangiare, masticare e bere consapevolmente. Ciò nonostante vale quanto segue: solo l'esperienza personale porta a diventare esperti. Se accogliete l'inizio della giornata cercando di eseguire con calma la vostra toilette mattutina e di fare colazione in modo consapevole e con calma, vi accorgerete ben presto che non vi servirà più tempo del solito. Al contrario, diventerete o resterete più calmi e l'inizio della giornata sarà diverso. L'era del giglio conduce alla nuova epoca. In tutto questo la religione diventa superflua, poiché la vera preghiera consiste nel vivere in modo consapevole. Se abbiamo ancora tempo, ci poniamo brevemente davanti alla finestra e guardiamo nel firmamento. Se abbiamo poco tempo, perché la nostra vita quotidiana è sempre determinata dall'orologio, quando siamo per strada o mentre stiamo andando verso il nostro veicolo, volgiamo brevemente il nostro sguardo verso il firmamento. È un esercizio che forse non porta subito dei frutti, ma continuiamo a farlo. Con il tempo ci accorgeremo che ogni giornata ha i propri pensieri, ma all'improvviso, senza che ce l'aspettiamo, in noi affiorano pensieri che fino a quel momento non erano abituali.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und
1: Heilers, ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo. Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo.
0: An Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir. An die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì. Allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
0: Dabei geht der Atem ruhiger.
1: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi. E ora ci poniamo la domanda. Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten.
1: In ogni particolare, in ogni dettaglio, lasciamo che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia. Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo
0: in unseren Atem hinein.
1: Nel nostro respiro,
0: der Odem,
1: l'alito,
0: ist die Hand der Liebe.
1: È la mano dell'amore.
0: Die Gedanken haben Abstand genommen.
1: I pensieri si sono allontanati.
0: Wir atmen ruhig.
1: Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi.
0: Tu Liebe.
1: Tu pienezza. Tu amore. Tu ci vedi perfetti. Ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore, tu vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima.
0: Ewiger.
1: Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo. Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: Er ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unsere Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi. O Eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore.
0: Lasst keinen Gedanken zu.
1: Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo. E in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo. E consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
0: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
1: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Christus schenkt
1: Cristo
0: uns den Seelen.
1: Ci dona la pace dell'anima.
0: Es heil.
1: Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi. Silenzio. Silenzio infinito scorre attraverso di noi, dal capo ai piedi e di nuovo indietro, fino alla testa. Siamo nelle mani di Dio.

0: fühlen unseren Atem.
1: Sentiamo il nostro respiro, tranquillo e profondo.
0: Christus hat die Tempelordnung vorgenommen.
1: Cristo ha messo in azione l'ordine del Tempio. Egli ci vede sani. E così in noi c'è l'immagine della salute.

0: Wir danken dem inneren Arzt und Heiler.
1: Ringraziamo il medico e guaritore interiore.
0: Wir bleiben in dem mächtigen Kraftfeld.
1: Rimaniamo nel possente campo energetico che ci compenetra.
0: Wir danken in der Stille.
1: Ringraziamo nel silenzio.
0: All das hin,
1: e
0: uns noch bewegt.
1: Poniamo in Lui tutto ciò che ancora ci muove.
0: In diesem angehobenen Bewusstsein beten wir.
1: In questa consapevolezza elevata preghiamo per i nostri fratelli e sorelle.
0: Tragen wir unsere Gebetsanliegen.
1: Portiamo tutte le nostre preghiere nel nostro tempio.
0: Legen wir sie auf den inneren Altar, auf den Wesenskern der Seele.
1: Deponiamole sull'altare interiore, sul nucleo centrale dell'anima.
0: Eingekehrt in das Kraftfeld des Gebetes.
1: Immersi nel campo energetico della preghiera, pensiamo anche agli animali, alle piante e minerali, alla Madre Terra, poiché Dio è l'unità e noi facciamo parte dell'unità, perché siamo figli dell'Altissimo.

0: Nun beobachten wir unseren Atem.
1: Ed ora osserviamo il nostro respiro.
0: Wir kehren zurück in das Zeitliche.
1: Torniamo nella dimensione temporale, nella consapevolezza. Cristo ha messo in moto in ognuno di noi grandi cose.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern.
1: Cari fratelli, care sorelle, la guarigione globale proviene dall'interiore, dal Cristo. Noi, ognuno di noi, dovrebbe collaborare affinché il grande Spirito possa entrare in tutto il nostro corpo per erigere l'immagine della guarigione globale. Cosa possiamo fare noi per questo? Iniziamo, non domani, ora, a costruire nel nostro interiore una nuova immagine di uomo. Un'immagine della salute, un'immagine di pace e di benessere interiore. Dobbiamo costruire questa immagine ogni giorno di nuovo, fino a che le cellule del cervello assorbono questa immagine e la trasmettono alle altre cellule del nostro corpo. Abbiate coraggio di rivolgervi ogni giorno di nuovo alla nuova immagine dell'uomo. Nel momento in cui pensate alla malattia, dite: alt, il Cristo è la salute in me. Non lamentatevi di sofferenze o difficoltà, poiché così trasmettete questo solo alle cellule che perdono energia. Andate dal Cristo, affidatevi al Cristo in preghiera. Credete che Lui aiuta ed affermate la soluzione in ogni problema, in ogni necessità, in ogni difficoltà. La costruzione della nuova immagine è lavoro che ognuno deve fare per sé. Ognuno deve quindi affrontare il lavoro per sé ogni giorno di nuovo. Abbiate coraggio. Non mollate, anche quando...

sì al Cristo. E così i problemi si risolvono e trovate la nuova via che vi porta fuori dalle preoccupazioni e diverrete persone completamente diverse, persone che gioiscono, persone di pace, persone che sono sane. Perché i pensieri positivi, l'affermare il Cristo Dio, l'affermare ciò che è buono in ogni cosa, a poco viene assorbito dal cervello e si irradia verso il corpo. Questa è guarigione. Grazie al collegamento col Cristo.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito
0: auf das ich den Weg
1: per trovare la via
0: Gottes,
1: verso il cuore di Dio
0: dem großen Leben
1: e scoprire la grande vita
0: ihm,
1: per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Mit meinen Empfindungen
1: mi immergo con le mie sensazioni nel quarto centro di coscienza che è attivo tra le scapole, nelle vicinanze del cuore, nel centro del Cristo.
0: Ich beobachte meinen Atem.
1: Osservo il mio respiro che viene e va.
0: Während ich meinen Atem
1: mentre osservo il mio respiro,
0: befreie ich
1: mi libero
0: von
1: dai miei pensieri, dai miei desideri e dalle mie opinioni.
0: Ich richte mich empfindungsmäßig
1: mi sintonizzo con le sensazioni sul quarto centro di coscienza.

0: den einen Gedanken werden lassen.
1: Voglio ora lasciare spazio e concentrarmi sull'unico pensiero di avvicinarmi al Cristo, nelle mie sensazioni, nei miei pensieri, nelle mie parole e nelle mie opere.
0: Meine Gedanken an Krankheit.
1: Rimetto i pensieri riguardanti malattie, preoccupazioni, difficoltà e problemi alla fiamma salvifica in me, allo Spirito del Cristo.

0: ein Kind Gottes.
1: Sono un figlio di Dio che si dona a Lui, all'Altissimo. Mi consacro all'Eterno Spirito. Divengo sempre più silenzioso. Il mio animo si placa.
0: Die noch bestehenden Gedanken und Empfindungen.
1: I pensieri e le sensazioni che ancora sussistono in me si allontanano.
0: Während ich mich mehr und mehr
1: mentre mi rivolgo sempre più al quarto centro di coscienza,
0: rufe ich meine Seele,
1: chiedo alla mia anima e alle cellule del mio corpo di rivolgersi alle forze interiori, alle forze salvifiche dell'anima e del corpo.

0: principio.
1: In me si trova il principio primordiale, lo spirito.
0: In mir brennt das Christuslicht.
1: In me splende la luce del Cristo, la fiamma della redenzione per l'anima e per il corpo. La scintilla redentrice della mia anima è la forza motrice che mi spinge verso la coscienza massima, Dio.
0: Ich entfache diesen inneren Funken.
1: Rafforzo questa scintilla interiore, la forza del Cristo.
0: Dem Christusgeist schenke ich mein Vertrauen.
1: Dono la mia fiducia allo Spirito del Cristo e lo prego di guidarmi.
0: Christus,
1: Cristo, risvegliati in me.
0: Mein Sinnen und Trachten.
1: Rivolgo tutti i miei desideri e le mie aspirazioni verso di te.
0: Du bewirkst in mir Gesundheit.
1: Tu mi dai salute, benessere, gioia e armonia.
0: Was mich noch belastet,
1: rimetto a te tutto ciò che ancora mi opprime.
0: Die in mich eindringenden Gedanken.
1: Rimetto a te i pensieri che ancora mi occupano.
0: Empfindungen der Liebe.
1: Accolgo in me sensazioni d'amore, di fiducia e di beatitudine.

0: Tu, fiamma salvifica della mia anima, consuma tutto ciò che è ancora attivo in me e che non è conforme alla legge dell'amore.
1: In mir möge das Licht,
0: che abbia a risvegliarsi in me la luce della mia anima, lo Spirito onnipresente, affermo l'assoluto in me. La fiamma salvifica della mia anima si risveglia in me. Affermo lo Spirito onnipresente in me. Io sono l'Io sono, un figlio del Padre. Io provengo dalla sua vita. Io sono la vita in Lui.

Mi immergo sempre più profondamente nel quarto centro di coscienza, nella fiamma cristica che si ingrandisce sempre più. I miei piedi e le mie gambe divengono leggeri. Il mio corpo diviene più puro, luminoso ed armonioso. Braccia e mani sono leggere e sciolte. Il mio capo viene irradiato dalla luce della divinità. Le mie cellule cerebrali si ordinano.

0: profonda penetra in me. Silenzio, silenzio infinito pervade l'anima e il corpo.
1: Ich bin frei und gelöst.
0: Io sono libero e rilassato.
1: Ich bin stille.
0: Io sono silenzioso.
1: Ich
0: Io sono in armonia.

0: mi avvicino sempre più alla luce interiore del Cristo.
1: Dem Christus Geist in mir.
0: Rimetto allo Spirito del Cristo in me ciò che è ancora impuro e costituisce consapevolmente o inconsciamente il mio ego.

0: Hebe mich empor.
1: Mir elevo.
0: Finde heraus aus der
1: uscendo dalla limitazione dei sentimenti e della volontà umani.
0: Ich bin ein Kind Gottes.
1: Io sono un figlio di Dio. Io sono illuminato dalla luce del Cristo. Io sono avvolto dal campo energetico divino.
0: Das Feuer des Christus.
1: Il fuoco del Cristo mette ordine nelle mie cellule cerebrali. La luce consuma la zavorra dell'ego umano.
0: Ich empfinde die Beschwingtheit.
1: Sento la leggerezza del mio corpo interiore, della mia anima. Io sono un figlio di Dio.
0: Meine Seele öffnet sich gleich eine Rose.
1: La mia anima sboccia come una rosa ed effonde il profumo dell'Onnipotente. Il profumo dell'Onnipotente, la forza di Dio, scorre nei miei cinque sensi. Io sento la mia anima leggera e vibrante.

0: avvolgo sempre più alla fiamma del Cristo che si ingrandisce.
1: Das Christus Licht strahlt.
0: La luce del Cristo si irradia in ogni cellula del mio corpo.
1: Christus und ich.
0: Il Cristo ed io vogliamo divenire uno.
1: Ich bejahe.
0: Affermo l'assoluto in me.
1: Christus und ich.
0: Il Cristo ed io siamo uno.
1: Im vierten Bewusstseinszentrum ruhend.
0: Raccolto nel quarto centro di coscienza, respiro con un senso di libertà la forza eterea che affluisce in me.
1: Es durchpulst mich der Christusgeist.
0: Lo spirito del Cristo pulsa in me. La fiamma del Cristo mi risveglia. Sento nuova vita in me. L'eterna vita della mia anima.

0: ewige Leben.
1: La vita eterna pulsa in me.
0: Es durchstrahlt mich die Fülle der
1: La pienezza della divinità mi pervade.
0: Die Zellen meines Leibes
1: Le cellule del mio corpo sono ricolme della forza del Cristo.
0: In mir atmet die absolute
1: Il silenzio assoluto respira in me.
0: In mir und um mich
1: La fiamma spirituale del Cristo Dio arde in me ed intorno a me.
0: Friede,
1: pace,
0: unendlicher Friede,
1: pace infinita mi pervade.
0: Die himmlische Seligkeit,
1: la beatitudine celeste mi tocca.
0: Ewige Harmonie,
1: l'eterna armonia.
0: Ich empfinde die Einheit mit allem Sein.
1: Sento l'unità con ogni essere.
0: Losgelöst
1: Sciolto da tutte le cose terrene,
0: vernehme ich den reinen
1: sento il puro pulsare della natura.
0: Ich bin in Gott.
1: Io sono in Dio.
0: Und Gott ist in mir.
1: E Dio è in me.
0: Alles ist sein Leben.
1: Tutto è vita
0: ich
1: della sua vita. Io sono suo figlio.
0: Der Urgrund.
1: La fonte primordiale, l'amore di Dio, mi ha creato. La fonte primordiale, l'amore di Dio, mi mantiene in vita. La fonte primordiale, l'amore di Dio, mi chiama tramite il Cristo.
0: Ich vernehme
1: Sento il richiamo della mia anima.
0: Rein und geläutert,
1: la mia anima pura e nobilitata, leggera ed alata, dovrà elevarsi alla sorgente più profonda, alla coscienza sublime.
0: Ich fühle mich
1: Mi sento elevato,
0: getragen
1: sorretto
0: der Kraft,
1: da quella forza
0: die mein Leben
1: che
0: ist.
1: È la mia vita. Io
0: ich
1: sono
0: bin
1: la vita.
0: Leben. Ich lausche
1: Ascolto il respiro del silenzio.

0: wir gemeinsam in eine Selbstbetrachtung.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, entriamo insieme in una contemplazione per trovare noi stessi nell'esteriore ma anche nell'interiore.
0: Tu bist das ewige Licht.
1: Buon Padre, tu sei l'amore onnipresente. Tu sei la luce eterna al mattino, ma anche nella notte, quando il corpo riposa e dorme. Tu sei la vita che ci pone di nuovo nel mattino, in modo che iniziamo la nostra giornata. Andiamo nella natura. Percepiamo l'umidità che ci circonda. Percepiamo i veli di nebbia che ci avvolgono e tuttavia noi guardiamo il volto del sole.
0: Das Leben, das du bist, o Vater.
1: Esso irradia verso di noi vita eterna, la vita che tu sei, o Padre, e che noi siamo nel profondo della nostra anima. Ci immergiamo nei raggi del sole e percepiamo il nostro mattino.
0: Die Sonne, das Licht, das du bist, regt uns an, dir zu danken.
1: Il sole, la luce che tu sei, ci invita a ringraziarti.
0: Tritt in unsere Gedankenwelt ein.
1: Percepiamo che la giornata ci viene incontro. Essa entra nel mondo dei nostri pensieri. Ma tu, o Eterno, sei al primo posto.
0: Wir fühlen den Wind. Wir spüren deine Gegenwart.
1: Ti adoriamo. Percepiamo il vento. Percepiamo la tua presenza. Percepiamo le gocce di rugiada, la tua presenza.
0: Die Gedanken an den Tag weichen.
1: Dio meraviglioso, Spirito onnipresente, i pensieri riferiti alla giornata scompaiono. Una nostalgia, una grande nostalgia, entra nel nostro cuore.
0: Bist für uns da.
1: Percepiamo che tu sei qui per noi, poiché tu sei presente, tu ci ami e nella nostra giornata ci indichi gli aspetti umani che possiamo riconoscere e sistemare.
0: An diesem Tag so zu denken und so zu handeln.
1: Ci riproponiamo fermamente di pensare e di agire in questo modo in questa giornata. E così percepiamo già che il cielo si apre in noi e percepiamo che tu sei qui per noi.
0: In ihr Antlitz.
1: Il sole ci invia i suoi raggi. Noi guardiamo il suo volto.
0: Wir fühlen tief.
1: Esso ci riscalda.
0: In unsere Seele.
1: Sei tu, la vita. Percepiamo nel profondo della nostra anima e sentiamo che tu sei sempre presente.
0: In diesem Bewusstsein.
1: Padre, in questa consapevolezza
0: tu
1: inizia.

0: mein Ziel.
1: Du sei la mia via.
0: Du bist für du mich da.
1: Du sei la mia meta.
0: Und bringst mir
1: du
0: den Himmel.
1: Du sei
0: her.
1: Qui per me e mi du porti il cielo.
0: Bist immer da.
1: Tu sei sempre qui, il mio buon amico.
0: Tu bist für mich da.
1: Tu sei qui per me quando credo che non ci siano più possibilità.
0: Tu zeigst mir den Weg.
1: Tu mi indichi la via
0: nicht mehr weiß wohin.
1: Quando non so più dove andare.
0: Tu bist für mich da.
1: Tu sei qui per me, perché tu mi ami.
0: Tag und Nacht.
1: Giorno e notte.
0: In jeder Stunde.
1: Ogni ora. Ogni minuto. Ogni attimo.
0: Tu bist das Leben.
1: Tu sei la vita.
0: Tu.
1: Tu sei la nostalgia che mi risveglia e mi chiama. Io, tuo padre, ho nostalgia di te, figlio mio. Di te, figlio mio, figlia mia.
0: Nimm den Tag an und lebe in meinem Geist.
1: Accetta la giornata.
0: Du fühlst
1: e vivi nel mio spirito.
0: Alles, was dich umgibt,
1: e percepirai che tutto ciò che ti circonda è vita, poiché io sono presente in ogni cosa. Ama la vita interiore che io sono. Ama tutto ciò che ti viene incontro. Ama ciò che è in ogni cosa.
0: Dann bist du zu Hause. Und die Sehnsucht nach der ewigen Heimat wächst.
1: E allora ti sentirai a casa e crescerà la nostalgia verso la patria eterna, poiché tu sei soltanto un viandante in cammino su questa terra per fare ritorno nella luce che io sono. Nel profondo in noi, nella nostra anima, la vita dice: inizia questa giornata e prendila in mano con il Cristo, tuo Redentore.
0: Restiamo
1: ancora alcuni attimi in questa contemplazione.

Che rapporto abbiamo con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore? La giornata è nostra. Ognuno ha la propria giornata. Tuttavia, la forza eterna è sempre presente. È presente per ognuno.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
0: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Wer ist denn dieser große Gott,
1: chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
0: Es ist die unendliche Liebe,
1: è l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
0: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
0: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
0: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la Madre Terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
0: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
0: Wendet euch nicht ab von ihm.
1: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
0: Wendet euch ihm zu.
1: Rivolgetevi a lui.
0: Im Herzen euren Nächsten mit.
1: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra. vedendo di che cosa ha bisogno. Portate nel cuore e in preghiera con voi le piante e gli animali, sì, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel figlio suo, nella figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
2: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
1: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio, ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: «Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia». In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: Wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata. Buongiorno. State cominciando la vostra giornata. Che cosa mai vi porterà? Se lo volete, potete riflettere su quanto segue. Dio in noi. Dio è amore e sostegno. Dio è sempre presente. Vale la pena riflettere su queste parole. Presto percepirete che Dio è in voi, che Dio è onnipresente. Vi auguro una giornata appagante.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Mein Ursprung ist Geist.
1: La mia origine è spirito. In me si trova ed opera la pienezza dell'Onnipotente.

La mia vera vita è amore. L'eterna forza fluente di Dio è l'amore che dona. Amore è il mio essere originario. Amore è esistenza eterna. Amore è la fonte, lo spirito creatore che mi ha creato, che alita ogni essere. Amore scorre nei minerali, nelle piante e negli animali. Amore scorre in tutte le anime e in tutti gli uomini.

0: vero essere.
1: Ich bin Liebe aus Gott.
0: Io sono amore che proviene da Dio, poiché Dio è amore.
1: Durch edle Gedanken,
0: con pensieri e parole nobili mi elevo alle eterne opere dell'Io sono, alla divinità che regna in eterno. Le forze dell'Eterno penetrano in me. Le forze dell'amore mi indicano la via che conduce alle origini del mio vero sé. Io provengo dall'amore eterno universale. Io sono amore che proviene da Dio. In Dio c'è solo amore. Affermo l'amore di Dio in me. Io sono amore e la vita che provengono da Dio. In me operano le forze creatrici dei regni minerale, vegetale ed animale. Io sono una parte del grande tutto. In ogni particola della mia anima scorre lo spirito del Padre mio. L'Onnipotente alita ogni atomo.

0: forze della mia anima respirano al ritmo dello spirito che scorre perennemente.
1: Der Geist Gottes beatmet mich.
0: Lo spirito di Dio mi pervade con il suo alito.
1: Ich bin das Leben.
0: Io sono la vita, l'essere che agisce in eterno.
1: Schöpferisches.
0: La vita creatrice ed eterna pervade la mia anima ed il mio corpo terreno. Io mi trovo nell'eterna coscienza dell'io sono, della forza di eternità in eternità.

0: ewige Existenz.
1: Io sono esistenza eterna, immortale.
0: Von göttlicher Macht durchflutet.
1: Inondato dalla potenza divina, riconosco di essere un figlio dell'infinito. L'infinito compenetra la mia anima e la mia forma di esistenza terrena.

0: inneren Kraft zu.
1: Mi rivolgo alla forza interiore, alla luce fluente. Ricevo le forze che provengono dalla vita universale. Respiro l'alito del divino. Respiro l'amore che fluisce eternamente. Respiro la sapienza divina, la forza che si riversa eternamente dentro di me. Io sono un figlio della vita universale. Tempo e spazio svaniscono. L'io sono si rafforza in me. Ali d'amore mi elevano al di sopra del mondo dei pensieri terreni per portarmi fino alle sfere della coscienza divina, fino all'io sono, dove non esistono tempo e spazio.

in me si dischiude l'eternità al di là del tempo e dello spazio. Il mio respiro scorre leggero. Il mio essere è ricolmo di forza e di luce. Io sono vita eternamente esistente. Io sono spirito del suo spirito. Io sono luce della sua luce. Io sono un essere al di là del tempo e dello spazio. Io sono vita eterna in Dio, l'amore.

0: aus der unbelastbaren Quelle Gott.
1: La luce scorre dalla fonte incorruttibile di Dio e mi pervade.

libero, sciolto dagli avvenimenti del tempo e dello spazio. Libero dal mondo dei pensieri, mi nutro delle forze che provengono dall'eterna fonte, da Dio. La limpida sorgente dell'Eterno compenetra la mia anima ed ogni cellula del mio corpo.

mi sostengono e mi portano alla fonte dell'amore e della sapienza. Sento. Che sono di origine divina. Sento che sono il figlio dell'Altissimo.

0: die Kräfte des Lebens in mir.
1: Affermo le forze della vita in me.
0: Ich bejahe
1: Affermo il regno di Dio dentro di me.
0: Ich empfange das Leben.
1: Ricevo la vita, la forza fluente dell'amore divino dentro di me. L'infinito respira attraverso di me. Sento che sono libero. La mia anima si è sciolta dalle sue catene, slegata dal tempo e dallo spazio. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce. Io sono forza della sua forza. Io sono tutto nel tutto. La vita in lui e la vita in me.
0: Ich bin in dir, o Herr.
1: Io sono in te, o Signore, e tu sei in me, o eterno Spirito del Padre mio. La vita universale è la mia vita. Io sono eterno, immortale. Io sono amore del suo amore. Io sono.
0: Ich bin.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi. Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama. È l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
0: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la Madre Terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
2: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
2: Wendet euch nicht ab von ihm.
1: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
2: Wendet euch ihm zu.
1: Rivolgetevi a lui.
2: Im Herzen euren Nächsten mit.
1: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra. vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali, sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio suo, nella Figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
2: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
1: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio, ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: «Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia». In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la Madre Terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale. Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie
1: Alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Non appena ci svegliamo e iniziamo la nostra giornata, una parte dei nostri pensieri cerca di dominarci. Ci lasciamo dominare, manovrare e spingere dai nostri pensieri? Oppure teniamo in mano noi le redini della nostra vita? Che cosa ne dite di portare con voi le seguenti riflessioni nella vostra giornata per riuscire così a dominare i vostri pensieri? A lungo andare, nessun uomo può rendere felice un'altra persona, poiché la felicità duratura proviene soltanto dall'interiore. Tuttavia, possiamo fare una gioia al nostro prossimo con un dono altruistico, un piccolo regalo o un gesto amorevole per i quali non pretendiamo nulla, nemmeno un ringraziamento. Molte persone ritengono di essere intelligenti o addirittura sagge. Si riconosce chi è veramente saggio dal fatto che non usa mai violenza, non si mette nemmeno mai in primo piano e non si impone mai. Il vero saggio lascia agire Dio in sé e attraverso di sé. Il vero saggio, che è privo di violenza, aspira alla sintonia con i suoi simili e trova così persone dagli stessi intenti che si uniscono nello Spirito di Dio. Se ci sforziamo giorno per giorno di ringraziare per ogni cosa, per la gioia e per il dolore, matureremo nel regno di Dio e la via che percorreremo sarà l'altruismo. La sapienza non è sapere spirituale. Chi si limita ad accumulare sapere spirituale rimane spiritualmente cieco. Chi ha accumulato molto sapere spirituale non riesce nemmeno più a distinguere tra il sapere, la sapienza e la coscienza. Chi invece è divenuto saggio adempiendo le leggi della sapienza eterna di Dio, ha dischiuso in sé l'universo e contempla l'universo.

Cari ascoltatori e care ascoltatrici, forse alcuni aspetti vi hanno toccati. In questo caso, non dovreste accogliere solo con la mente gli aspetti di sapienza che avete compreso, bensì lasciarli giungere nel vostro cuore. Durante questa giornata vi toccheranno spesso e potrete così confrontare il vostro comportamento con ciò che desiderate nel vostro cuore. Dopo esservi preparati in questo modo, potrete iniziare la vostra mattinata e a mezzogiorno rivedere ancora una volta la mattinata che avete trascorso. Voi stessi sapete com'è andata la vostra mattinata. Forse siete riusciti a mettere in movimento alcuni aspetti di sapienza che vi hanno toccati nel cuore al mattino, per esempio includendoli in colloqui, in determinate situazioni, oppure nel vostro lavoro. Per il pomeriggio potreste portare di nuovo con voi alcune riflessioni, naturalmente solo se lo desiderate. Il regno di Dio può crescere da noi stessi soltanto tramite la nobilitazione dei sensi e pensieri conformi alla volontà di Dio. In questo modo diamo noi stessi una nuova forma al nostro modo di pensare e di vivere, poiché ci basiamo sul regno di Dio, che è la vera vita. La vera vita cresce dall'interiore verso l'esteriore, è il regno di Dio in noi. Soltanto con la spiritualizzazione possiamo avvicinarci a Dio, poiché Dio è spirito universale e vita onnipresente. Dio è la bontà e l'amore infiniti. Nella sua legge non c'è nulla che non sia buono. Da Lui proviene quindi soltanto ciò che è buono, poiché Dio è buono. Le nostre sofferenze, la nostra esistenza segnata dal dolore e i nostri colpi del destino provengono dal nostro egocentrismo, dai nostri pensieri e dal nostro comportamento negativi. Il Cristo Dio, il nostro Redentore, ci può liberare dalle nostre sofferenze, pene, malattie e preoccupazioni soltanto se noi lo vogliamo, se noi prendiamo coscienza di essere figli di Dio e adempiamo la legge di Dio e l'amore per il prossimo. La chiave per il bene non è costituita da prescrizioni. Apriamo la porta che conduce alla vita vivendo in modo consapevole di Dio.

0: wenn sie das, was in ihr Herz gefallen ist,
1: che cosa ne dite di portare con voi nel pomeriggio ciò che vi ha toccati nel vostro cuore e alla sera chiedervi ancora una volta com'è andata la vostra giornata e se siete riusciti ad applicare alcuni aspetti di questi brevi sostegni di coscienza. Se lo desiderate, potete concludere in questo modo la vostra giornata, ossia conservare nel vostro cuore il bene, ciò che è stato veramente altruistico, e sistemare ciò che vi rende ancora inquieti, in modo da poter iniziare la serata in modo equilibrato. Alla sera potreste anche riflettere ancora in voi su alcuni pensieri che provengono dalla verità, oppure parlarne nella vostra famiglia. Chi pensa e parla in modo divino è giusto e rimane retto. Non ha pretese per sé, non è ambizioso, ma muove aspetti divini in questo mondo. Il sapere è conoscere, la sapienza è conoscenza. Chi ha raggiunto la sapienza porta a termine il proprio compito nel mondo, tuttavia la sua vera patria è dentro di lui. È consapevole del fatto che la sua esistenza terrena è soltanto un prestito per quest'epoca, ma la sua vera casa è nell'eternità. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro di cuore una giornata consapevole e dei buoni colloqui anche alla sera, dei buoni pensieri e un sonno pacifico e ristoratore. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott in uns.
1: Dio in noi. Dio è amore. Dio non loda. Dio dona.
0: Doch wer lobt,

Come reagisco? Non dimenticatevi, Dio, l'Eterno, vi è vicino in ogni situazione. Vi auguro una giornata ricca di autoconoscenza. Gabriele.

0: Vor Jahren durfte ich, Gabriele, über das prophetische Wort.
1: Anni fa, io, Gabriele, ricevetti tramite la parola profetica parole di Dio Padre che sono valide per tutti gli uomini di ogni continente. Queste parole si trovano nel libretto Parole del Padre rivolte anche a te. Gesù di Nazaret insegnò a

0: senso a noi uomini. Non chiamate nessuno vostro padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Alcune parole del Padre rivolte a noi uomini. Il mondo non mi conosce. Il mondo non è la terra. Il mondo è tutto ciò che vive sulla terra e che non si eleva a Dio, l'Eterno. Il mondo è costituito da uomini proiettati verso di esso, che considerano il pianeta Terra come unica cosa vera e come la realtà, il cui orizzonte giunge solo fino alle nuvole. Sono sordi e insensibili per tutto ciò che va oltre di esse. Chi non ha occhi per me, Dio in tutto, non mi vede. Chi non ha orecchi per me, Dio, non mi sente. Chi non ha l'olfatto affinato non percepisce la fragranza emanata dalla vita che io sono. Chi è solo avido dei piaceri del mondo non assapora ciò che la vita gli porge ogni giorno. Egli ricorre a ciò che proviene dagli animali, poiché anche il suo senso del tatto non è purificato, non è nobile e affinato.
1: Trotz allem, mein Kind.
0: Ciò nonostante, figlio mio, io ti amo nel profondo della tua anima. Figlio mio, grande è l'amore per i miei figli.
1: Obwohl kein Mensch meine Liebe erahnen kann.
0: Anche se nessun uomo è in grado di presagire il mio amore, io amo ogni essere umano nel profondo della sua anima. Vedi, tutto ciò che è puro è espressione del mio amore. Tutto e tutti portano in sé il divino che io sono. Tutto ciò che è puro dà testimonianza di uno spirito creatore impersonale che non è riferito agli aspetti personali, che io sono. Vedi, figlio mio, ogni movimento del tuo corpo, ogni respiro, tutto ciò che percepisci nel profondo della tua anima, dà testimonianza di una forza eterna, possente e onnipresente.
1: Auch das Kind, das mich ablehnt.
0: Anche nel figlio che mi rifiuta, che mi calunnia, che abusa del mio nome e che fa violenza alla vita. Vedi, anche nel profondo della sua anima ci sono io, la luce, la forza e l'amore. Nel profondo dell'anima di ogni uomo fluisce l'amore impersonale, la vita eterna.
1: Mein Kind,
0: figlio mio, io non mi rivalgo e non castigo. Io mi dono nell'anima di ogni uomo, in tutto l'essere. Come il sole non chiede alle creature umane, vi è gradito come splendo? Oppure siete d'accordo che io splenda? Vedi, figlio mio, il sole continua a donare e percorre instancabilmente la sua traiettoria. Dona e dà alla luna e agli astri che a loro volta donano alla terra e agli uomini. Tutto il sistema solare dona, inclusa la terra. Vedi, da ciò riconosci nel piccolo il grande donatore universale, lo spirito dell'amore. Figlio mio, i cuori dei miei figli che battono per me in modo retto ricevono maggiormente il mio amore, poiché i loro cuori sono rivolti verso di me, come il calice di un fiore che si abbandona alla luce del sole per accogliere profondamente in sé i suoi raggi. O riconosci il mio amore impersonale che dona a tutti. Quanto più mio figlio si abbandona a me, la vita universale, aspirando lui stesso a divenire impersonale, tanto più riceve dalla mia forza e dal mio amore. Entra nel tuo interiore e incamminati verso l'origine della tua anima. Divieni mia immagine per risplendere a poco per tutti gli uomini e per tutti gli esseri, per tutto l'essere. Figlio mio, questo è amore. Io sono e a te è dato di essere.

0: Ein weiteres Vaterwort an uns Menschen.
1: Altre parole del Padre rivolte a noi uomini. Diventa tu stesso amore. Il modo di pensare personale che ruota attorno alle proprie necessità personali è umano e spesso segnato dal peccato. Quanto più l'uomo pensa a se stesso, al proprio benessere, tanto più la sua coscienza diviene limitata. Chi pensa solo a se stesso e pone solo se stesso al centro di ogni cosa è ancora ben lontano da me, dalla vita eterna che è amore. Io sono la vita impersonale che dona eternamente senza pregiudizi la pienezza. Io sono colui che è in tutto, anche in te, figlio mio. Io sono la pienezza in tutto, in ogni uomo, nella natura, in ogni pietra, in ogni animale. Io sono la vita. Prendine coscienza. La pienezza è la vita. Io sono in tutto. E io sono in te.
0: Denke weise.
1: Rifletti saggiamente prima di temere persone o cose, perché queste sono al di fuori del tuo vero sé. Con la paura conferisci a uomini e cose la forza di dominarti. Rifletti saggiamente su questo. Ricordati che nel profondo della tua anima io sono la pienezza, l'amore e la protezione.
0: Viele meiner Kinder sorgen für die kommende Zeit.
1: Molti dei miei figli provvedono per i tempi futuri. Per questo, nel presente, hanno solo ciò su cui si orientano, o molto di meno, in base ai dubbi e ai timori che inseriscono nel loro piano per il futuro. In questo modo, figlio mio, chi è radicato nel pensiero personale e aspira a possedere tutto quello che può, cercando di prevenire tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi tempi, limita se stesso.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, liberati da questo modo di pensare. Non preoccuparti di ciò che potrebbe avvenire dopodomani, ma vivi ogni giorno consapevolmente con me. Se tu sapessi di dover abbandonare domani la dimensione temporale, dovresti piantare ancora oggi un alberello per coloro che rimangono, ma solo se ne senti il desiderio nel tuo interiore. Questa è la vita. Questo è un modo di pensare e di agire retto. Questo è vivere nello spirito che è amore impersonale e che rende liberi.

0: Ein weiteres Vaterwort an dich, an uns alle.
1: Altre parole del Padre rivolte a te e a tutti noi. L'eternità dovrebbe essere la meta di ognuno.
0: Du bist ein Kind der Ewigkeit.
1: Tu sei un figlio dell'eternità. Renditene conto. La vita non è soggetta ad alcuna interruzione, poiché tutto è vita.
0: In der ganzen Unendlichkeit.
1: In tutto l'infinito non c'è alcuna stasi, e quindi nemmeno in te, nella tua vita. Morti sono solo quell'uomo e quell'anima che hanno rivolto tutte le loro aspirazioni verso il mondo esteriore, verso la materia. L'anima si ritroverà un giorno con il suo cuore dove si trova il suo tesoro, presso la materia di cui era schiava quando si trovava in veste umana, poiché considerava i piaceri e i vizi materiali come il suo vero sé, oppure seguirà il cammino verso la ricchezza eterna della vita, che è l'eterna patria. Ogni uomo porta in sé la figliolanza dell'eternità, dell'infinito, anche nella dimensione del tempo e dello spazio.
0: Binde dich nicht an das Bewusstsein, den Gedanken.
1: Non legarti alla coscienza o al pensiero, che la dimensione del tempo e dello spazio sia tutto. Impara a far vibrare la tua coscienza al di là di questa dimensione, verso tutti gli universi spirituali al di là del tempo, dall'ordine fino alla misericordia, e collegati con lo spirito universale che è tutto nel tutto. Ciò risveglia in te un modo di pensare rivolto verso l'eternità, la coscienza che la vita dura in eterno, la bellezza infinita e la vita pura che io sono.

0: Ein weiteres Vaterwort.
1: Altre parole del Padre. La bellezza dell'anima è l'amore eterno. La bellezza dell'anima è la sua purezza.
0: Tu, mein Kind,
1: che tu, figlio mio, puoi raggiungere con un animo nobile e con pensieri elevati, con pensieri di ordine, pensieri di pace, pensieri di unità. Quanto più vivi in questo modo sublime, tanto più i tuoi pensieri e anche il tuo animo si nobiliteranno e tanto più bella, ossia più pura, diventerà la tua anima. Da un'anima bella e pura possono scaturire solo cose belle e nobili. Da un'anima ricolma del grande amore può scaturire solo amore. Da un cuore e da un'anima ricolmi della mia pace può a sua volta fluire solo pace. E una persona in armonia può effondere solo armonia, dato che, grazie all'amore che nutre per me, è ricolma di armonia. Rifletti su quanto segue. Ciò che è in te si esprime nel tuo essere e caratterizza il tuo modo di essere e di comportarti. Vedi, se sei consapevole che io sono l'amore, l'armonia e la pace in ogni cosa, e se riconosci profondamente i tuoi aspetti umani, il tuo egoismo, la disarmonia, la lotta contro il tuo prossimo, se te ne penti e sistemi tutto ciò, incontrerai a poco l'amore che io sono in te. Infatti, i pensieri buoni collegano. I pensieri buoni contribuiscono a creare pace. I pensieri buoni si risvegliano nell'amore. Impegnati a seguire la via della pace. Lascia che nel tuo essere si sviluppino amore e pace e percepirai a poco di essere un figlio dell'amore. E allora donerai pace anche al mondo, poiché hai sistemato nella tua vita ciò che è contro la pace. Non lottare contro il tuo prossimo. Riconciliati con lui e inizierai a vivere. La vera vita è pace. La vera vita è amore.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Molti si chiedono ogni giorno: che cos'è la vita? La vita è forse ciò che devo fare ogni giorno e che viene determinato dall'ambiente che mi circonda? È forse la vita se devo eseguire ogni giorno le istruzioni del mio superiore ed essere puntualmente al posto di lavoro? Ogni giorno devo mangiare, bere, dormire e così via? È forse questa la vita? Se la giornata inizia già con questi pensieri, la frustrazione è già programmata. Sì, è veramente programmata. Questi e simili pensieri di frustrazione che si presentano al mattino non arrivano per caso dal cielo. È arrivato il momento di elaborare questi complessi, ovvero di osservarli più profondamente, di dissolverli un po' alla volta affinché non entrino nel subconscio. Se lo abbiamo già fatto, allora si tratta di eliminare questi programmi negativi dal subconscio e di analizzarli con l'aiuto dello Spirito di Dio, per poi sistemarli. È importante che in seguito non pensiamo e non facciamo più le stesse o simili cose.

0: Unterbewusstsein bedeutet auch
1: Subconscio significa anche un modo inconsapevole di pensare e di agire. Dal subconscio continuano ad arrivare impulsi che entrano nella giornata e si manifestano nei nostri pensieri. In questo modo ci vogliono segnalare ciò che dovremmo sistemare. Spesso, senza che l'uomo se ne renda conto, il subconscio ci influenza e quando è ampiamente colmo determina anche il conscio.

Tante volte non vogliamo pensare e agire come ci viene segnalato dal subconscio, eppure lo facciamo. Il subconscio è dominante e determina e manovra il conscio. Se in noi affiorano pensieri tristi, come per esempio, che cos'è la vita? La prima domanda che ci potremmo porre è: che cosa mi rende così insoddisfatto e di malumore? Tante volte chiediamo: da dove viene ciò che devo sperimentare in questo momento? Le cose non potrebbero anche andare diversamente? Oggi desidero avere una giornata diversa. Tuttavia, la giornata ci porta soltanto i processi di causa ed effetto che noi abbiamo immesso in questa vita terrena o in una nostra esistenza precedente. A poco, questi aspetti affiorano dall'anima tramite il subconscio ed entrano nel conscio. E il nostro compito è di elaborarli, ossia di scioglierli.

0: Viele Urchristen haben sich angewöhnt.
1: Molti cristiani delle origini hanno preso l'abitudine di fare una breve pausa di riflessione verso mezzogiorno. Ciò significa, prima di pranzo, entrare alcuni minuti nel silenzio per collegarsi con lo spirito del Cristo Dio, che è colui che ci aiuta e ci libera. Se lo desiderate, potete prendere anche voi questa abitudine. Quando il corpo si è abituato a fare una breve pausa di riflessione a mezzogiorno, con il tempo ne sentirà il bisogno e vi ricorderà di farlo. Alla sera dovremmo concludere la nostra giornata. Come per un buon contabile è importante fare un bilancio della giornata, anche voi potreste esaminare voi stessi e la vostra contabilità interiore, chiedendovi com'è il vostro conto oggi. C'è più in debito o a credito? C'è ancora tempo per sistemare in gran parte ciò che è ancora a debito, perché la giornata non è ancora finita. Ciò che è stato sistemato lo percepite nei vostri sentimenti, perché sentite di essere più tranquilli. In qualsiasi modo siano le cose dentro di noi, sia che le onde dei nostri sentimenti si siano già calmate, oppure no, è sempre bene concludere la giornata con il Cristo per entrare nella calma per le ore della serata e della notte. Quando concludete la vostra giornata con il Cristo, dovreste cercare di restare ancora per un po' di tempo presso i vostri pensieri di preghiera. Non lasciate che i vostri pensieri di preghiera vi passino semplicemente per la testa, ma cercate di pensare in modo consapevole, di seguire i vostri pensieri di preghiera con i vostri sentimenti e di essere quindi presso la vostra preghiera. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, che cosa farete voi con ciò che la giornata vi porterà oggi dagli aspetti che voi stessi avete immesso? Dipende da voi. Io mi sono abituata a ringraziare il Cristo per la giornata e a chiedergli anche la forza per affrontare e sciogliere gli errori che la giornata mi fa vedere. Se lo facciamo, nel corso della giornata e del tempo, le ondate del giorno porteranno con sé sempre meno detriti. L'anima si purifica e possiamo essere compenetrati dalla fonte limpida. E così il mattino sarà la luce di Dio, perché anche i nostri pensieri sono più luminosi. Molti cristiani delle origini vi augurano la forza per sistemare e sciogliere con il Cristo gli aspetti che avete immesso. Così la frustrazione scomparirà e comincerete a vivere veramente. Una giornata benedetta. E se lo desiderate, potrete rimettervi in ascolto anche domani.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è buono.
0: Gott liebt Sie.
1: Dio vi ama.
0: Greifen Sie nicht nach.
1: Non aspirate alla forza del male, alle mire dell'egoismo, perché ciò può portare alla violenza. Affermate il bene nel vostro interiore, che è Dio, poiché Dio è giusto, disponibile, egli è buono.

0: Liebe Zuschauer,
1: cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che ci seguite alla radio e alla televisione, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero, Dio in noi. Desideriamo precisare fin dall'inizio che noi non apparteniamo ad alcuna religione, poiché Gesù, il Cristo, non ha fondato alcuna religione esteriore. Egli ci ha insegnato che Dio si trova in noi. E naturalmente questo tema, Dio in noi, nei nostri tempi per molte persone è una provocazione. Se si legge o si sente ciò che viene riportato dai mass media e che si sta profilando in questo mondo, ci si rende conto che la parola Dio passa sempre più in secondo piano, per non parlare del concetto di Dio in noi. Si sente parlare delle catastrofi che avvengono in questo mondo e di come gli uomini si comportano nei confronti di altri uomini, ossia come trattano i loro simili, vivendo in inimicizia con coloro che non condividono il loro modo di vedere le cose. La terra, con i suoi animali, le sue piante, soffre a causa dell'abuso della denominazione di cristiano, ovvero facciamo ciò che insegnò Gesù, ma sotto il mantello dell'egoismo e dello sfruttamento. La terra viene sfruttata con innumerevoli argomentazioni, gli animali vengono tormentati e uccisi e la natura viene distrutta.

0: Sicuramente tutto questo non ha nulla a che fare con Dio e con Gesù.
1: E ora si presenta qualcuno che afferma Dio in noi. In fondo questo concetto di Dio in noi non è poi così lontano e soprattutto non dovrebbe essere un concetto così estraneo per noi se crediamo in Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che, come affermano i cristiani, è il Redentore dell'umanità. Tra tutti i suoi insegnamenti ce n'è uno che è allo stesso tempo un monito da ricordare. Gesù ci ha insegnato che ogni uomo è il Tempio di Dio e che Dio, l'Eterno, dimora in ognuno di noi. Pertanto, Dio in noi non è un concetto astratto. Se crediamo in Gesù, il Cristo, e ai suoi insegnamenti, che sono insegnamenti semplici.
2: Purtroppo noi uomini abbiamo un modo di pensare molto contorto. Crediamo alle istituzioni ecclesiastiche che festeggiano tante cose esteriori in nome di ciò che sarebbe cristiano. Ma Gesù di Nazaret non ci ha portato un insegnamento del culto, ma ci ha invece insegnato che noi, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in ogni uomo, in ogni anima.
3: Negli ultimi tempi ci sono tante persone che riflettono su queste cose e molti, sempre di più, abbandonano le istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più spesso di depravazione della casta sacerdotale, di ipocrisia, menzogne e non per ultimo di innumerevoli perversità ed eccessi che non si vogliono nemmeno nominare per non essere costretti a parlare di nefandezze e degenerazione dell'umanità.
2: Ricordiamoci di Gesù di Nazaret, il Cristo Dio che disse a ragione: ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo, mentre voi tutti siete fratelli e sorelle. Ciò vale in particolare per le eccellenze ed eminenze ecclesiastiche, per tutta la casta sacerdotale. Ogni uomo è più o meno un peccatore, anche i sacerdoti. Se crediamo alle parole Dio in noi, ognuno di noi dovrebbe arrivare a chiedersi se abbiamo bisogno di chiese di pietra.
1: Dio, nostro eterno Padre, disse già per mezzo di Isaia: Dio non dimora in un tempio di pietra. Chi va in chiesa dovrebbe quindi chiedersi: dove dovrei andare per pregare? Prendiamo le parole di Gesù: tu sei il Tempio di Dio e Dio dimora in te, in tutti noi. Ciò significa quindi che dovremmo recarci nel nostro tempio di carne ed ossa per comprendere nel profondo Dio in noi. Se Dio è in noi, a che cosa ci servono quindi sacerdoti che Gesù ha chiamato rabbì? Inoltre, Gesù, il Cristo, ci ha insegnato che il regno di Dio è insito in noi. Perché dovremmo quindi andare in chiese di pietra? Dal momento che il regno di Dio è in noi e Dio dimora in noi, Dio è la legge della vita, e la legge della vita è la libertà, poiché Dio è libertà e dimora in noi. Quindi, Dio in noi.
0: Molte persone, e sono sempre di più, non trovano quasi più alcun sostegno nelle cosiddette chiese di pietra. Per questo ci sono sempre più persone che escono dalla Chiesa. Molti sono delusi dall'atteggiamento istituzionale dei sacerdoti, da coloro che insegnano nelle chiese. Molti non si sentono qui più a casa, poiché non hanno incontrato Dio. Altri invece scrollano la testa e dicono: Dio non esiste. Se veramente esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche hanno perso la loro credibilità. I partiti parlano con poca convinzione del bene comune e degli aiuti sociali. Se si guarda più a fondo, si vede che in realtà ciò che conta sono soprattutto i dividendi e il proprio bene personale. I cosiddetti partiti politici che portano la C nel loro nome come cristiano governano un paese, ad esempio la Germania, che è al terzo posto tra i più grandi esportatori di armi nel mondo. Eppure ci si definisce cristiani. Ed essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
3: Se sentiamo che la Germania è al terzo posto tra i più grandi esportatori di armi del mondo, perché allora ci si definisce cristiani? Il cosiddetto governo con la C dipende forse dalle istituzioni ecclesiastiche? Infatti, tutto ciò non può essere cristiano. Gesù, il Cristo, ci insegnò qualcosa di ben diverso. Chi mette mano alla spada, perirà di spada. E ci insegnò anche: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. E inoltre, beati gli operatori di pace, poiché possederanno la terra. E Gesù ci ha insegnato anche: ciò che fai al più piccolo dei miei fratelli, l'hai fatto a me. Gli insegnamenti di Gesù di Nazareth sono fondamentalmente insegnamenti di non violenza. Egli non ci ha detto che dovremmo armarci per attaccare anche noi gli altri. Egli ci ha insegnato: se qualcuno ti percuote su una guancia, porgili anche l'altra.
4: Non è però così semplice lasciarsi percuotere su una guancia e porgere anche l'altra. Come si potrebbe spiegare meglio secondo la legge di Dio? Si potrebbe infatti pensare che in tal modo una persona permetta che si faccia con lei ciò che si vuole. È giusto secondo la legge di Dio?
2: Gesù ci è stato di esempio anche in questo. Quando Gesù venne catturato per essere portato davanti a Ponzio Pilato, uno degli ufficiali lo percosse in viso e Gesù gli chiese: se ho commesso ingiustizia, dimostramelo. Ma se non ho commesso ingiustizia, perché mi colpisci? Gesù si limitò a rettificare. Si impegnò per la verità, ma non ripagò con la stessa moneta.
3: Ciò significa quindi che non dovremmo accettare tutto passivamente, bensì porre la domanda, come ci ha insegnato Gesù: perché mi tratti così? Ma se la Germania è il terzo paese tra i più grandi esportatori di armi, ciò significa che si approvi, per esempio, che un altro paese venga attaccato con le armi e che vengano quindi uccise delle persone. A che cosa serve quindi un governo cristiano se non si osserva ciò che ci ha insegnato Gesù? Oppure questo governo è lo staffiere della casta sacerdotale in Germania, per la quale la legge e il diritto sono lotta contro il prossimo.
0: Che sia effettivamente così lo dimostrano le sovvenzioni di circa 14 miliardi di euro ogni anno che vengono pagate alle istituzioni ecclesiastiche. Finché questo avviene, non cambieranno le cose, poiché lo Stato, che fa il ruolo del cavallo, non ritiene che sia necessario scrollarsi di dosso il cavaliere ecclesiastico dogmatico e cambiare poi il proprio comportamento nei confronti di Dio e di suo Figlio, il Cristo.
4: Per questo molti dicono spesso: a cosa ci serve Dio e tanto meno Dio in noi? Infatti, se Dio permette tutte queste cose, allora si dovrebbe dire che non esiste un Dio. E se veramente dovesse esistere, perché permette tutte queste cose? Dov'è, se è onnisciente, come si afferma?
3: Tiefblickende Wissenschaftler, scienziati, esperti in fisica dell'atomo e in fisica quantistica che fanno ricerche più profonde, hanno oggi riconosciuto che Dio non è diviso dalla sua creazione, ma che Dio è onnipresente nella creazione. Quindi, se Egli è onnipresente nella sua creazione, allora è anche in noi. Per questo, Dio in noi. Dio, lo Spirito onnipresente, è la libertà. Secondo la volontà di Dio, ogni uomo è libero ed è responsabile per ciò che fa o ciò che non fa. Anche se l'uomo si avvolge in un mantello definito cristiano, ma sotto di esso disprezza la vita cristiana, lo Spirito libero non interverrà, poiché ogni uomo è libero e forgia lui stesso la sua felicità o la sua infelicità.
2: Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio l'Eterno e da suo Figlio Gesù gli insegnamenti che ci renderebbero liberi se vivessimo in base ad essi. Noi uomini abbiamo i 10 comandamenti di Dio, dati tramite Mosè, e chi si definisce cristiano dovrebbe adempiere anche gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Infatti, il suo discorso della montagna contiene anche i comandamenti di Dio. Non dobbiamo dimenticare che al termine del discorso della montagna Gesù ci insegnò quanto segue: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbattero su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande. Molte persone costruiscono sulla sabbia. Gesù disse a Senso: quando i fiumi strariperanno, la sabbia verrà spazzata via. Noi uomini abbiamo ricevuto le leggi di Dio da Dio Padre e da suo Figlio, il Cristo. Ma chi vive in base ad esse? Se pur conoscendole costruiamo sulla sabbia, non dovremmo dare a Dio la colpa per le disgrazie che ci colpiscono. Dio ci lascia la libertà. Dio non ci costringe. Nei 10 comandamenti di Dio si dice: farai, ma non devi fare. In questo c'è la libertà di decidersi liberamente e in ultima analisi anche la responsabilità per chiunque conosca i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù.
4: La responsabilità di ognuno di noi si trova quindi nel concetto di farai. O noi uomini facciamo la volontà di Dio o non la facciamo. E in tal caso ognuno è responsabile per se stesso. Se crediamo a Gesù di Nazaret, forse anche soltanto in alcuni aspetti dei suoi insegnamenti, ma non facciamo ciò che proviene dalla legge di Dio, siamo in ultima analisi noi stessi responsabili per ciò che facciamo e non possiamo addossare quindi responsabilità ad alcun altro, sia che crediamo in Dio oppure no. Dio è in noi.
0: Vorrei ritornare al tema che riguarda il nostro mondo e in particolare quello della grande povertà che regna nel nostro mondo. Ci sono bambini che muoiono di fame, persone che vivono in condizioni indegne per l'uomo. E ci sono governi che portano la C, che approvano e addirittura contribuiscono affinché vengano restaurate delle chiese dei duomi, spendendo milioni e milioni di euro. In ultima analisi, se si considerano le cose in modo globale, è lo Stato che paga tutte queste cose e quindi alla fine siamo noi, i cittadini, che le paghiamo. Ma che cosa si potrebbe fare in questo mondo con questi milioni e milioni di euro? A che cosa ci serve restaurare chiese e duomi dal momento che Dio non si trova in alcun edificio di pietra, ma dimora in noi? E Dio è anche in ogni bambino che muore di fame. Dovremmo renderci conto e cercare di comprendere nel nostro cuore il significato delle parole Dio in noi.
1: Gott in ihnen.
2: Dio in voi.
1: Gott in jedem von uns.
2: Dio in ognuno di noi. Il possente Dio onnipresente.
1: Der allgegenwärtige Gott.
2: Il Dio onnipresente è in ogni animale, in ogni filo d'erba, nel fiore, nell'albero maestoso. In ogni pietra c'è Dio. La forza della vita, la forza della terra, tutto nel tutto. È vita onnipresente, è Dio in noi, Dio in ogni cosa. Dio è lo spirito libero e per questo voi, noi, ognuno di noi, siamo responsabili per la nostra vita. Un uomo saggio che non costruisce sulla sabbia è consapevole di essere lui stesso il Tempio di Dio. E pertanto dice: io costruisco la mia vita sullo Spirito di Dio e vivo passo per passo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, poiché Dio è in me. Ripeto le parole che ci sono state date per mezzo del profeta Isaia. Lui, il Signore del cielo e della terra, non dimora in templi fatti da mano d'uomo. Se vogliamo continuare con il nostro tema Dio in noi, riusciremo a comprendere sempre meglio che cosa significa Dio in noi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. E Dio, la forza onnipotente e onnipresente, dimora in noi. Quando andiamo a fare una passeggiata, Dio è in ogni cosa, poiché Egli è onnipresente. Ciò comporta comunicazione con la vita che è Dio.
0: Quanto accade nel nostro mondo mostra che la maggior parte di noi hanno creduto nella casta sacerdotale. Infatti, se ciò che i sacerdoti annunciano da millenni fosse la verità, questo mondo sarebbe in condizioni ben diverse. Ma invece questo nostro mondo mostra la responsabilità di noi uomini: guerra, uccisioni, omicidi, fame, sofferenza, malattie, epidemie, sofferenze inflitte alla natura e agli animali senza fine. E poi ci si chiede, dov'è Dio? In ogni caso, Dio non si trova in un edificio di pietra che definiamo chiesa e nemmeno negli insegnamenti della casta sacerdotale. Chi si riferisce agli insegnamenti di Gesù, del Cristo, questo lo fa anche la casta sacerdotale, dovrebbe in fondo essere una persona pacifica, consapevole di Dio, una persona che apprezza la terra e tutto ciò che vive anche sotto la terra, su di essa e sopra di essa, e quindi che rispetta la vita. Non esiste quindi il Dio dei sacerdoti, ma esiste Dio, il vero Dio, in voi, in noi, in tutti gli uomini, in ogni creatura di Dio, nell'intera creazione, in tutta la natura.
3: C'è una voce che si fa sentire sempre più forte. Perché Dio permette tutte queste cose? Sì, che cosa dovrebbe fare Dio con tutti questi aspetti umani andati in frantumi? Dovrebbe forse distruggerli? Dovrebbe schiacciarli? Non è necessario che lo faccia Dio, perché lo facciamo già noi uomini, dato che siamo noi che abbiamo portato il mondo e la terra nelle condizioni in cui si trovano, e non Dio. Dio ci ha dato il suo libero arbitrio, poiché la vita, che è Dio, è libera. Dio non costringe alcuna creatura. Dio è libertà. Dio è lo spirito della vita. Chi distrugge intenzionalmente la vita è contro Dio e si mette al di sopra dello spirito possente, Dio.
2: La libertà che ci è data da Dio dà a noi uomini la possibilità di pensare in modo libero. E chi pensa in modo libero è in grado di fare una buona analisi. Mi permettete di porre una domanda a tutti coloro che sono in grado di fare una buona analisi e a coloro che ora stanno scrollando la testa? Siete come un pecorone che segue il gregge e sempre pronto ad assentire? Siete una persona che crede a ciò che alcuni uomini fanno credere ad altri, anche se qualcuno parla di Dio? Siete come un animale che segue il gregge, che ha bisogno di una chiesa di pietra e di tradizioni e confessioni e pertanto di sacerdoti dogmatici? Oppure siete uno spirito libero che ha imparato a valutare e soppesare le cose e che non crede a chiunque gli voglia far credere qualcosa, anche se gli promette che Dio sarebbe in un luogo o nell'altro, o se afferma addirittura che il caos che regna in questo mondo sarebbe un mistero di Dio?
3: Come mai le istituzioni, ma anche singole persone, parlano continuamente dei misteri di Dio? Chiediamoci. Dio è perfetto e quindi è lo Spirito Assoluto? E se è lo Spirito Assoluto, lo Spirito della creazione, lo Spirito della libertà, lo Spirito dell'infinito, perché dovrebbe avere bisogno di un mistero? Dio deve forse nascondere qualcosa a noi uomini? Se così fosse, da un lato l'Eterno non sarebbe libero e dall'altro sarebbe anche un peccatore, poiché solo chi pecca ha qualcosa da nascondere. Soltanto chi pecca ha i suoi misteri, ma non Dio. Chi ha dato forma a questo mistero e lo vuole instillare in noi? Non è stato Gesù di Nazaret. Se si legge la Bibbia, si può constatare che Gesù non ha parlato di un mistero. Il mistero è l'invenzione dei sacerdoti che hanno a poco adombrato e oscurato gli insegnamenti di Gesù di Nazaret e che cercano di presentare ai propri fedeli come un mistero di Dio ciò che di conseguenza non è più logico.
0: A questo punto vorrei dire che io mi sono staccato dalla fede nei sacerdoti, nella consapevolezza che Dio si trova in me, e ho imparato a rivolgermi continuamente in preghiera a Dio dentro di me, per poi adempiere passo per passo nella mia vita quotidiana ciò che esprimo in preghiera, chiedendomi se ciò che penso, dico e faccio corrisponde agli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Se non è così, cerco di eliminare passo per passo questi miei aspetti umani, questi peccati, si può dire, con la forza dell'interiore. In questo modo divento più libero, più felice e molto più sereno. Posso andare nella natura, posso pregare nella natura e posso anche prendere coscienza e percepire in me che in ciò che vedo, in tutto ciò, c'è Dio, lo Spirito libero, il possente creatore. Con il tempo si impara a comunicare con le forze della natura, con le forze che si trovano nell'animale e non per ultima cosa con le forze dell'infinito. Infatti, Dio è lo Spirito nell'infinito. Posso dire che divento sempre più libero. Riesco a pregare liberamente e non ho più bisogno di credere a un Dio dell'amore, dell'unità, della pace e della libertà, poiché nella preghiera profonda sperimento Dio in me. Cari amici all'ascolto, giungiamo ora al termine della nostra trasmissione dal titolo «Il vostro momento di preghiera, lo Spirito libero, Dio in noi». Cosa possiamo augurarvi? Che augurio possiamo fare a noi tutti? Forse di imparare a percorrere la via che ci porta ad allontanarci sempre più dalla sabbia delle religioni esteriori per condurci alla roccia del Cristo che si trova dentro di noi. Impariamo ad andare da Lui, il Dio che ci è vicino, che vive in ognuno di noi. Facciamo le nostre esperienze. Ognuno è libero. Se vogliamo, ricordiamoci delle parole di Gesù, del Cristo, che disse: «Io sono venuto per rendervi liberi». Auguriamo quindi a tutti noi di fare altri passi verso la libertà che è il Cristo. Cari amici, se volete potete rimettervi in ascolto per la prossima trasmissione di questa serie dal titolo «Dio in noi». A voi tutti e a noi tutti auguriamo delle buone giornate. Arrivederci e a risentirci. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist
1: die Dio Liebe. È amore e verità.
0: Die Liebe
1: L'amore è la verità.
0: Gott
1: Dio
0: ist in
1: è in voi,
0: im
1: nel profondo della vostra anima. Ogni giorno è per ciascuno di noi un giorno di votazione. Per cosa o per chi votate oggi? Si può dire: io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno, in fondo, la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi. Se lo volete, questa mattina prendetevi qualche minuto per rifletterci. E se lo desiderate, andate con i seguenti pensieri nella vostra giornata. Dio è amore e verità.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento. Esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata.

0: ossia di volerla avere per sé. Da questo amore, basato sull'attrazione che ci affascina, nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca. Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue: l'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità, dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore. È la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre, senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno?
1: Was wäre zu tun?
0: Che cosa si potrebbe fare?
1: Wir, jeder
0: noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazareth. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi? Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Nun gehen wir
1: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro.
0: Vi accorgete
1: che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate portando il respiro fino nel ventre ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate portando il respiro fino nel ventre ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza trattenere il respiro nel ventre, respiriamo ancora alcune volte in modo profondo ed espiriamo lentamente. Inspiriamo in modo profondo ed espiriamo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respiriamo ora in modo tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il respiro fluisce. Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato. Siete aperti per ricevere la forza della salvezza. Parole ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Ora vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima.
2: Das Licht.
1: La luce si irradia nella vostra anima.
2: Es strahlt.
1: Si irradia.
2: Der innere Arzt und
1: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima.
2: Der innere Arzt und
1: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
2: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
2: Es strahlt.
1: Si irradia nella vostra anima.
2: Es strahlt.
1: Si irradia nel vostro corpo.
2: Es strahlt.
1: Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo.
2: Es strahlt.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia.
2: Der Odem.
1: Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce ora anche nel vostro respiro.
2: Das Licht.
1: La luce è il soffio della vita.
2: Sie atmen tief.
1: Inspirate profondamente
2: und atmen
1: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro, verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia. Aiuta. Guarisce. E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo.
2: Ruhige, sarte Musik.
1: Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

La musica dolce e armoniosa è come un fiore che effonde il suo profumo.

0: Kraft des Lebens,
1: la forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce, fluisce, fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist die
1: Dio è amore e verità.
0: Die Liebe,
1: l'amore è la verità.
0: Gott,
1: Dio è in voi, nel profondo della vostra anima. Ogni giorno è per ciascuno di noi un giorno di votazione. Per cosa o per chi votate oggi? Si può dire: io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno in fondo la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi. Se lo volete, questa mattina prendetevi qualche minuto per rifletterci. E se lo desiderate, andate con i seguenti pensieri nella vostra giornata. Dio è amore e verità. Dio vi accompagna. Dio è spirito. Egli dimora in voi, nel profondo della vostra anima. L'infinito Dio è con voi e quindi anche nella vostra giornata. Vi auguro una giornata ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla prima parte della serie delle trasmissioni I Dieci Comandamenti di Dio dati tramite Mosè, spiegati con le parole della nostra epoca. Secondo quanto è stato tramandato, il profeta di Dio Mosè visse e operò circa 3.000 anni fa. Quindi anche i Dieci Comandamenti di Dio sono stati rivelati tramite Mosè 3.000 anni fa. Possono essere ancora attuali nella nostra epoca o sono stati dati solo per quei tempi e per le persone che vivevano allora? Dio, l'Eterno, non muta. Egli è sempre lo stesso, come la sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo, che è anche eterna e immutabile. Questo vale anche per i Dieci Comandamenti che Egli ha dato per tutti gli esseri umani tramite il suo profeta Mosè. Essi sono quindi sempre attuali, anzi più attuali che mai, per tutti coloro che cercano un orientamento etico e morale per la propria vita, in un'epoca in cui ci sono vitelli d'oro di tanti tipi. Forse qualcuno penserà, i Dieci Comandamenti? Sì, va bene, ma fanno parte delle istituzioni ecclesiastiche, dove vengono predicati con l'indice puntato, come se fossero dei divieti. A questo proposito desideriamo mettere in chiaro l'adempimento di ciò che l'Eterno ci ha dato nei Dieci Comandamenti e Gesù di Nazaret nei suoi insegnamenti del discorso della montagna non ha nulla a che fare con la teologia, gli statuti ecclesiastici, le tradizioni o la religione in generale. I comandamenti di Dio dati tramite Mosè sono un dono d'amore e un aiuto alla vita da parte dell'Eterno per tutti noi. Sono estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, che comprende anche l'unità e la libertà. Noi esseri umani abbiamo il compito di adempiere i comandamenti di Dio nella vita terrena, cioè di viverli, non solo di conoscerli e di leggerli. Nel farlo, siamo liberi di accettare o meno le indicazioni di Dio, perché Dio ci ha dato il libero arbitrio. Quindi non interviene nella vita delle persone. Ognuno di noi è responsabile della propria vita, delle proprie azioni e del proprio comportamento, del contenuto dei propri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni. Vivere i comandamenti porta alla libertà e un beneficio per la nostra vita e ci aiuta a comprendere il vero significato dell'amore per Dio e per il prossimo. È un cammino che vale la pena di percorrere e non siamo soli. Da quasi 50 anni lo Spirito Libero, lo Spirito del Cristo Dio, si rivela per mezzo della sua profetessa, che è anche la messaggera dei cieli, Gabriele. Gabriele ci ha spiegato i Dieci Comandamenti di Dio con le parole di oggi.

0: Ora leggiamo insieme le indicazioni e le spiegazioni che ci ha dato.
1: Il primo comandamento dato tramite Mosè dice: «Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me». Gabriele spiega in merito: «Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio che ha parlato per mezzo di Mosè e di tutti i profeti di Dio, è lo Spirito libero, è la legge eterna, l'amore e l'amore per il prossimo. Dio, lo Spirito libero, è la forza creatrice in ogni cosa. Ovunque noi esseri umani andiamo, qualsiasi cosa guardiamo, in tutto c'è lo Spirito che opera in eterno. In ogni persona, e quindi in noi, nella nostra anima, c'è lo Spirito della verità, lo Spirito libero. Egli ci tocca in ogni cellula del nostro corpo e attraverso il nostro respiro. Tutto quello che ci circonda, che vediamo o non vediamo, porta in sé lo Spirito, Dio, che è la vita. Nel profondo della sua anima, l'essere umano è divino, ma non è Dio. L'essere divino esiste in eterno, poiché è stato contemplato e creato da Dio, suo Padre dei cieli. L'essere puro viene chiamato anche essere spirituale. La parola di Dio, il comandamento che ci è stato dato tramite Mosè, ci insegna: «Non avrai altro Dio all'infuori di me». Quali sono gli altri dei, ossia idoli, e quante nuove divinità dell'idolatria si è creato l'uomo nell'epoca odierna? Idoli che molti adorano e dei quali sono divenuti succubi? Sono il denaro, la tecnologia sempre più sofisticata, la smania di divertirsi, il vizio del gioco, le pretese di potere, i desideri eccessivi, le brame, le passioni e tante altre cose. Ogni vizio ha assunto la forma di un idolo corrispondente che nei nostri giorni viene adorato da tante persone in tutto il mondo. Tante persone adorano altre persone o rendono loro onore, credendo, o perché viene fatto loro credere, che esse siano state chiamate da Dio a guidare i loro simili e a istruirli in modo coercitivo, legandoli a sé. Tante persone pagano i loro tributi a questi dei, a degli idoli, e anche a cosiddetti altolocati che si fanno venerare dal popolo.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Il regno di Dio è a sette dimensioni e così pure la legge eterna universale, Dio. Noi esseri umani abbiamo ricevuto da Dio, per mezzo di Mosè, gli estratti dalla legge eterna a sette dimensioni per il nostro mondo tridimensionale, i 10 comandamenti di Dio. I 10 comandamenti, se vissuti, potrebbero aiutarci a comprendere la vita che abbraccia ogni cosa e che proviene da Dio. Soltanto adempiendoli passo per passo, una persona può raggiungere un'etica e una morale più elevate. E solo percorrendo questa via, la sua coscienza si amplia e riesce ad avere una visione più ampia e più profonda delle cose. Poiché il regno di Dio è a sette dimensioni, non dovremmo farci alcuna immagine del regno di Dio, del cielo, e nemmeno di quello che si trova sulla terra, nella terra e sopra di essa. Prendiamo sul serio le parole di Gesù di Nazareth che ci insegnò a senso: «Lo Spirito di Dio è in te e tu sei il Tempio dello Spirito Santo». Le immagini che vengono adorate, come per esempio le statue o raffigurazioni di santi, si imprimono nella nostra anima come immagini tridimensionali. Quando verrà l'ora in cui il corpo, l'involucro dell'anima, morirà, l'anima continuerà il suo cammino nelle sfere dell'aldilà. In lei e su di lei resteranno impresse le immagini tridimensionali che non corrispondono alla vita a sette dimensioni. Prima o poi l'anima dovrà riconoscere che gli aspetti che ha immesso dentro di sé, ovvero queste immagini tridimensionali che ha adorato quando era in veste umana, non corrispondono alla vita eterna a sette dimensioni. Noi esseri umani non possiamo immaginarci il regno di Dio né farci un'immagine dei mondi puramente spirituali o di Dio, nostro eterno Padre, che chiamiamo anche il Dio Padre-Madre e che adoriamo nel Padre nostro, né del Cristo, il co-regnante del regno di Dio. Le immagini e le statue corrispondono soltanto al mondo dei nostri concetti umani. Per questo non dovremmo adorare alcuna immagine. Non dovremmo adorare nemmeno il corpo morto di Gesù sulla croce. Il suo spirito è risorto e siede alla destra dell'Eterno Padre quale figlio di Dio, quale co-regnante del regno di Dio. Il figlio di Dio, il co-regnante del regno di Dio, è il Redentore di tutte le anime e di tutti gli esseri umani. Egli è la via, la verità e la vita, ed è Lui, il Cristo, a guidarci sulla via che porta all'Eterno Padre nel Regno Eterno a sette dimensioni. La croce senza il corpo, quale simbolo del suo atto di redenzione, ci indica la via che conduce al Regno di Dio, della pace, dell'unità e della libertà.
0: Gabriele continua. Come abbiamo sentito, lo Spirito libero eterno è vita onnipresente e si trova quindi in ogni animale, in tutte le piante, è nella natura, nei minerali e in ogni pietra. In ogni goccia d'acqua c'è la vita. Tutto in tutto è l'unità, e l'unità in Dio è la vita perenne. Anche noi esseri umani siamo soltanto l'involucro della vita eterna. Nel profondo della nostra anima apparteniamo al regno di Dio. Così come il corpo fisico costituisce soltanto l'involucro della vera vita, anche tutte le altre forme di vita della natura terrena, ogni animale, ogni pianta, ogni albero, ogni cespuglio, ogni pietra, sono a loro volta soltanto l'involucro della vita. La vita, la forza creatrice, bussa in tutti e in tutto. È lo spirito libero, l'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo. In tutto quello che vediamo e che non vediamo, opera la vita eterna che tutto comprende. La materia, la dimensione tridimensionale, è l'involucro, è soltanto il riflesso della creazione di Dio, nella quale pulsa la vita a sette dimensioni. Riguardo al secondo comandamento di Dio, non nominare il nome di Dio invano, Gabriele spiega quanto segue. In che modo nominiamo il nome di Dio invano? Per esempio, quando imprechiamo in suo nome, quando facciamo dei giuramenti sul suo nome senza darci molto peso e diciamo, ad esempio, alla leggera buon Dio», senza renderci conto che ci stiamo rivolgendo al nome di Dio e quindi senza averlo veramente in mente. Oppure quando usiamo formule di saluto come «un saluto in Dio», senza tener conto del fatto che stiamo parlando dell'intelligenza assoluta. A volte, mentre si parla, si esclama «Oh Dio, oh Dio!». Cosa pensiamo mentre lo diciamo? In genere sono solo parole vuote, frasi fatte. Tuttavia, come oggi sappiamo, tutto è energia. Da questo si può concludere che noi stessi siamo responsabili per ogni parola che esce dalla nostra bocca, e non Dio. Chiunque nomini il nome di Dio invano abusa del suo nome. sprecando energia, e punisce quindi se stesso. In base alla legge, a ogni azione segue una reazione, siamo noi stessi responsabili per il nostro modo di pensare, parlare e agire, e non l'Onnipotente.
1: Gabriele spiega inoltre: il Cristo ci ha esortati a esaminare i nostri pensieri e le nostre parole, chiedendoci cosa pensiamo e cosa diciamo. Il nostro modo di comportarci corrisponde a quello che esprimiamo, come per esempio Dio sia con te, oppure un saluto in Dio, o anche Oddio, Oddio. Tutto è energia. Si presenta quindi la domanda: è forse Dio che ci punisce se agiamo in modo contrario alla nostra energia personale, dal momento che essa include anche la nostra vita terrena? No, siamo noi che puniamo noi stessi se riduciamo la nostra energia, che è la nostra forza vitale. Spesso si sente dire: grazie a Dio sono riuscita a fare una cosa o l'altra. Oppure: grazie a Dio non mi è capitata questa cosa. Siamo veramente grati a Dio oppure soltanto un modo di dire, una frase fatta che esprimiamo alla leggera? Purtroppo prendiamo ben di rado sul serio queste situazioni, senza utilizzarle per riflettere su noi stessi, sul nostro comportamento, sulla nostra vita e non per ultimo su quello che seminiamo con i nostri pensieri e le nostre parole, consapevolmente oppure senza pensarci e senza riflettere nel campo della nostra anima. Dovremmo renderci conto sempre più spesso che prima o poi quello che abbiamo seminato porterà i suoi frutti. E cosa succederà allora? Chi crede nel principio «a ogni azione segue una reazione», cioè alla legge di semina e raccolta, di causa ed effetto, comprenderà che l'Eterno, che in Occidente chiamiamo Dio, non punisce. Di conseguenza, Egli non ci costringe nemmeno a fare nulla, poiché i Suoi comandamenti affermano, senza eccezione, «farai» e non «devi fare». I comandamenti in particolare sono un'offerta che ci viene proposta e ci aiutano a orientarci in modo giusto. L'essere umano è libero di pensare, di parlare, di agire come preferisce. Proprio per il fatto che siamo liberi, siamo anche responsabili per quello che facciamo, per tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole che abbiamo e le azioni che compiamo ogni giorno.
2: Gabriele ci ha spiegato una differenza. Noi esseri umani dovremmo distinguere tra tu devi e noi dobbiamo. Tu devi è riferito a livello di pensieri o come parole a una persona ed è quindi contrario alla libertà che proviene da Dio e che dice farai. Al contrario, le parole noi dobbiamo sono impersonali, perché sono dette in modo generico e non riguardano una persona in particolare, a meno che non si tratti di un ordine. In questo caso diventano personali e privano della libertà. Da questo deriva la formula vincolante che dice «separa, lega e domina». Dio, l'Eterno, si limita a offrire i comandamenti dati tramite Mosè e provenienti dalla legge dei cieli. Insieme con gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, in particolare con il discorso della montagna, essi costituiscono la via che conduce al regno di Dio. Il Cristo è il coregnante del regno di Dio. Il suo nome, Cristo, viene nominato invano anche da certi partiti politici, o si potrebbe anche dire che essi ne abusano. Il nome del Dio Onnipotente e quello di suo Figlio non hanno nulla a che fare con la politica. Ci si chiede quindi, si vuole forse servirsene come vessillo per abbagliare le persone. Chi desidera esaminare i discorsi fatti da tante persone, anche all'interno dei cosiddetti partiti cristiani, e in ultima analisi anche il loro modo di comportarsi personale, può leggere quello che Gesù, nel discorso della montagna, ci ha consigliato come criterio per discernere le cose. Ci ha insegnato, tra l'altro, dai loro frutti li riconoscerete.
0: Gabriele continua. Chi si attiene ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù di Nazareth riconoscerà e comprenderà fino a che punto si abusa del nome dell'Altissimo e del nome di Gesù, il Cristo, nei cosiddetti partiti cristiani, come in comunità, chiese o altre cose del genere. Ognuno deve rendere conto davanti alla legge dell'infinito, davanti a Dio e a se stesso, di quello che afferma di essere o a cui si associa. Questo vale anche quando si è a conoscenza di un'ingiustizia e si tace, o ci si sente addirittura appartenenti all'associazione che la commette. Nelle istituzioni ecclesiastiche si parla del Dio che punisce. In base alla legge del libero arbitrio, siamo invece noi stessi che ci puniamo, se conosciamo i comandamenti di Dio e li rifiutiamo. La legge di colui che è l'infinito è l'amore per Dio e per il prossimo. Essa include la libertà. Chi segue precetti ecclesiastici che dicono devi, chi crede a una punizione eterna, alla dannazione, non ha ancora riflettuto sull'abuso dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù di Nazareth. L'Eterno, lo Spirito libero, ci esorta sempre a imparare a comprendere il significato delle parole anche per quanto riguarda i comandamenti di Dio. Le parole umane sono soltanto involucri, così come l'essere umano stesso è soltanto l'involucro della vera vita, l'involucro della propria anima. Le parole umane sono quindi involucri, come un guscio. Sono i contenuti che contano. Solo quando saremo disposti a trovare la verità nei comandamenti di Dio e nelle parole del Cristo Dio, mettendoli in pratica nella vita quotidiana, sperimenteremo lo spirito libero che non costringe e non punisce.
1: Gabriele spiega inoltre. Quante volte sentiamo parlare o leggiamo in merito al principio di semine raccolta, di causa ed effetto, a ogni azione segue una reazione. Si cita spesso alla leggera un antico detto popolare senza considerare, come avviene con molte altre cose, il suo contenuto più profondo, come per esempio, chi non vuole ascoltare dovrà sperimentare sulla propria pelle. Vale a dire che chi non vuole prestare ascolto alle indicazioni date dall'Eterno seguirà le proprie strade, ma non potrà dare ad altri, e tantomeno allo spirito libero che in Occidente chiamiamo Dio, la responsabilità per le pietre che lo fanno inciampare, che lui stesso ha posto sul suo sentiero attraverso determinati contenuti dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri e delle sue parole. Se poi la persona finisce per cadere a causa degli ostacoli, delle pietre che la fanno inciampare, che si è creata lei stessa, nella maggior parte dei casi accusa Dio. Si tiene quindi ben poco conto dell'antico detto che abbiamo menzionato, come del resto anche della legge, quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Chi non vuole ascoltare dovrà quindi sperimentare sulla propria pelle. Chi si trova a sperimentare sulla propria pelle quello che ha immesso, le pietre che lo fanno inciampare e che lui stesso si è creato, dovrebbe rendersi conto che, dovuto al fatto di essersi allontanato dai comandamenti e dagli insegnamenti di Gesù di Nazareth, dagli innumerevoli aiuti dello Spirito libero, Dio, con i quali egli ci porge la sua mano. Le preoccupazioni e le afflizioni, la sofferenza e molto altro non sono la volontà dell'Eterno, bensì la conseguenza del modo irrazionale di pensare e di comportarsi dell'uomo. Quando una persona si ritrova a sperimentare le catene che hai ai piedi, in genere non le attribuisce a se stessa, ma chiede: perché Dio permette queste cose? Dovrebbe piuttosto chiedersi: essere umano, perché permetti tu che ti capitino queste cose?
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Noi esseri umani dovremmo soprattutto renderci conto di quanto segue. La responsabilità in merito ai contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni è soltanto nostra. Qualcuno potrebbe obiettare: tutto questo non ha niente a che fare con la libertà. Dio dovrebbe aiutarci e sostenerci. Dio dovrebbe proteggerci. L'Eterno, in effetti, ci sostiene, ci aiuta e ci protegge. Ma se noi non vogliamo, se rifiutiamo la sua mano, voltando le spalle ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù di Nazareth, allora è un po' come in una famiglia nella quale il padre dice alla figlia o al figlio: stai attento, non farlo, perché ha delle conseguenze. Ma la figlia o il figlio pensa eventualmente: ah, lascialo pure parlare. Oggi i tempi sono diversi. Io faccio come voglio io. Malgrado le parole di monito del padre, non farlo, perché ci saranno delle conseguenze. La figlia o il figlio pensa forse: perché mai? Quali dovrebbero essere queste conseguenze? Forse si dicono: con te stardaggine, o addirittura seccati, ne subiremo le conseguenze. Cosa potrà dire a questo punto il padre? Non vi posso legare alle mie parole di monito. Avete la libertà di farlo, ma ognuno di voi dovrà sopportare le conseguenze che ne deriveranno. Analogamente è anche con Dio, nostro Padre dei Cieli. Se una persona non vuole, nonostante conosca i 10 comandamenti dati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, e dice: a cosa serve? Queste cose non mi interessano, viviamo in altri tempi, io faccio quello che voglio. Allora Dio non la costringerà a fare nulla e nemmeno la punirà, poiché l'essere umano ha la libertà. Dato che Dio, l'Eterno, ha dato in eredità la libertà a tutti gli esseri e a tutte le persone.
0: Gabriele spiega ancora in merito. Lo Spirito Eterno, Dio e suo Figlio, Gesù il Cristo, riconciliano, perdonano e aiutano se noi lo vogliamo, se ci rivolgiamo all'unico Spirito libero e onnipresente e osserviamo quello che Egli ci ha offerto, gli estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, i 10 comandamenti e gli insegnamenti dei cieli di Gesù di Nazareth, soprattutto il discorso della montagna. Chiediamoci: da cosa ci dovrebbe proteggere Dio, l'Eterno? Forse da quello che abbiamo provocato noi stessi con la nostra testardaggine, per non dire presunzione? E chiediamoci: se Dio agisse così, diventeremmo forse da un giorno all'altro persone diverse, più deste in merito al nostro modo di pensare e di comportarci, che non ripetono più gli aspetti negativi del proprio comportamento che ha provocato i dissapori? Oppure continueremmo invece a fare quello che vogliamo noi? Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste spiegazioni di Gabriele si conclude la prima parte della serie di trasmissioni dal titolo «I 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, spiegati con le parole della nostra epoca». Rendiamoci conto ancora una volta: i comandamenti di Dio sono un'offerta che Dio, lo Spirito libero, ha fatto a noi esseri umani, affinché viviamo in base ad essi e, sviluppando un'etica e una morale più elevate, ci avviciniamo alla vera vita, che è lo Spirito libero universale, lo Spirito universale in ogni cosa, Dio in noi e noi in Dio. Auguriamo a tutti ogni bene e ci farà piacere se vi metterete in ascolto anche per la seconda parte della serie I 10 comandamenti di Dio, spiegati con le parole della nostra epoca. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Cari amici, vi diamo il benvenuto a questa puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica, oggi con la settima parte del grado dell'ordine. La coscienza cosmica è Dio e Dio è in noi. Per questo la via interiore del Cristo Dio è la via che ci conduce a Dio in noi, con la meta di giungere di nuovo al nostro vero essere, che è di origine divina, poiché siamo tutti figli dell'Eterno Padre, figli e figlie di Dio. La via interiore nell'epoca messianica e sofianica ci è stata donata direttamente dallo Spirito di Dio. Ci viene insegnata dal Regno di Dio, dal Cherubino della Sapienza Divina, che noi chiamiamo fratello Emanuele, e da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che la via interiore è la via dell'autoconoscenza. Infatti, soltanto se riconosciamo e superiamo i nostri atteggiamenti errati, i nostri lati che non corrispondono alla volontà di Dio e ai suoi comandamenti, possiamo liberare passo per passo la nostra anima dalle sue ombre, affinché la luce possa risplendere sempre più chiara in noi. Uno dei primi passi importanti sul grado dell'ordine che ci aiuta a riconoscere noi stessi è il controllo dei pensieri. Nella trasmissione precedente abbiamo ricevuto anche un compito. Facciamo attenzione non solo ai nostri pensieri, ma anche al ritmo del nostro corpo, ai nostri movimenti. Forse avete già fatto alcune esperienze con questo esercizio e si sono presentate delle domande? Se avete anche altre domande, per esempio sugli esercizi che spiegheremo oggi, potete inviarcele all'indirizzo che appare in sovraimpressione. In una delle prossime trasmissioni potremo poi rispondere alle domande che ci saranno pervenute. Lisa, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, continuiamo a leggere dal testo di istruzione quale allieve tra allievi. Chi desidera rileggere il testo lo potrà trovare nel terzo capitolo del libro La via verso la coscienza cosmica.
1: Nella trasmissione precedente abbiamo parlato in particolare delle spiegazioni sull'educazione e la nobilitazione dei sensi. Si tratta di una parte centrale degli insegnamenti del grado dell'ordine, dato che i nostri sensi ci portano continuamente verso l'esteriore. Fratello Emanuele ci ha rivelato in merito. Affinché l'anima e l'uomo possano giungere nel ritmo spirituale divino, è importante soprattutto l'orientamento dei cinque sensi: udito, vista, olfatto, gusto e tatto, i quali devono essere nobilitati. Oggi sentiremo il primo esercizio per l'educazione dell'organo visivo. Prima di iniziare a leggere le spiegazioni sull'esercizio, per poter comprendere meglio, sentiamo alcune indicazioni importanti sull'educazione e sulla nobilitazione dei sensi dall'esteriore verso l'interiore. Gabriele spiegò: i sensi esteriori devono quindi essere educati ed affinati, affinché possano collegarsi sempre più con i sensi interiori, i sensi dell'anima. Quanto più l'allievo affina i cinque sensi esteriori, tanto più nobili diventeranno i suoi sentimenti e tanto più pura la sua anima. Lavoriamo quindi dall'esterno verso l'interno. Ciò che si affina esteriormente si risveglia nell'interiore. In questo modo i sensi affinati del corpo trovano accesso ai sensi dell'anima, si collegano e divengono così una forza spirituale ricettiva. L'uomo percepisce quanto avviene dietro la materia, la parte spirituale quindi, ma anche i pensieri dell'uomo, anzi, vede e percepisce ciò che si nasconde dietro la maschera del prossimo. Tramite i sensi nobilitati registriamo quindi ciò che è spirituale in questo mondo. Tuttavia, i cinque sensi spirituali percepiscono anche ciò che l'uomo nasconde, il mondo dei suoi pensieri. Tramite i sensi terreni spiritualizzati, i i sensi spirituali, cioè i sensi dell'anima, percepiscono anche quando si profila un pericolo. Inoltre, i sensi spirituali sentono e percepiscono, tramite i sensi del corpo affinati, malattie e sofferenze nell'uomo, riconoscendo addirittura le difficoltà e le malattie nel proprio corpo e nel corpo del prossimo. Per raggiungere questo grado di spiritualizzazione, dobbiamo procedere dall'esterno verso l'interno. Questo è lo scopo della via interiore. La spiritualità viene quindi risvegliata dall'esterno verso l'interno, crescendo poi dall'interno verso l'esterno.
0: Per aiutarci a comprendere meglio che cosa sono i sensi spirituali, i sensi dell'anima, Gabriele spiegò: i cinque sensi dell'anima sono le cinque specie di atomi spirituali che si trovano in ogni sua particola. Quanto più affiniamo le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre parole e opere, nonché i nostri cinque sensi, tanto più i sensi spirituali, i sensi dell'anima, la struttura di atomi spirituali, si rivolgono verso il nucleo centrale dell'anima, il principio primordiale incorruttibile. Quanto più ci affiniamo, tanto più orientiamo con precisione l'antenna dell'anima sul nucleo centrale incorruttibile dell'anima. Pertanto, più siamo orientati verso Dio, più la nostra antenna è orientata stabilmente sul principio primordiale e tanto maggiori saranno le forze divine che riceveremo. Dobbiamo quindi, prima di tutto, orientare e stabilizzare l'antenna della nostra anima sul divino. Per poter comprendere meglio, la nostra anima è costituita da trilioni e trilioni di particole spirituali, in ognuna delle quali si trovano le cinque specie di atomi spirituali. Tutti gli atomi spirituali nei trilioni e trilioni di particole dell'anima formano nel loro insieme l'antenna orientata verso il divino. Dobbiamo quindi sforzarci di orientare tale antenna sul nucleo centrale, sul principio primordiale.
2: Gabriele spiegò inoltre: arriviamo ora all'educazione dell'organo visivo. Vogliamo sforzarci ogni giorno di educare i nostri occhi. Non vorremmo più vedere tutto ciò che il mondo offre, ma solo l'essenziale, sintonizzando così l'organo visivo sulla lunghezza d'onda divina. Fratello Emanuele rivelò quanto segue a questo riguardo. Inizio coscientemente dall'organo visivo, poiché proprio gli occhi hanno un forte influsso su tutti gli altri sensi. Cari allievi, ognuno di voi tiene ora il proprio diario mistico. Sulla pagina destra del diario, l'allievo scrive le cose positive, tutto ciò che egli ha già ampiamente superato, ciò che è buono e nobile. Sulla pagina sinistra, egli scrive tutte le sensazioni, i pensieri e i moti che non è ancora riuscito a superare, che continuano a trascinarlo verso il basso, ad opprimerlo e a trascinarlo verso l'esterno, verso il mondo dei sensi. Fratello Emanuele continuò: finora avete lasciato vagare lo sguardo, osservando il mondo con le sue tentazioni e i suoi avvenimenti, così come esso si presenta agli uomini adesso legati. Ora questo deve cambiare. L'allievo che percorre la via interiore osserva sempre più se stesso. Esaminate la vostra giornata, prestando attenzione alle cose e agli avvenimenti che continuano ad attirarvi e a quali stimoli rispondono i vostri occhi. Annotate il pro e il contro nel vostro diario mistico. La pagina destra del diario mistico mostra i lati luminosi degli allievo, ciò che è riuscito a superare in gran parte. L'allievo dovrebbe gioire di ciò che ha superato e ringraziare Dio per la sua guida e il suo aiuto. Egli segna invece sulla parte sinistra del diario ciò che ancora ha da superare.
1: Fratello Emanuele ci ha donato una preziosa frase che segniamo nel nostro diario mistico. Chi dichiara battaglia al proprio infimo ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco, che lo assiste e gli dona la sua forza per superare ogni negatività. Ripetiamo ancora una volta questa indicazione di centrale importanza che ci è stata data da fratello Emanuele. Chi dichiara battaglia al proprio infimo ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco, che lo assiste e gli dona la sua forza per superare ogni negatività. In merito a questa affermazione di fratello Emanuele, Gabriele spiegò: caro fratello, cara sorella, abbiamo quindi bisogno di spirito di sacrificio eroico per superare noi stessi. Riusciremo a procedere sulla via interiore soltanto se cresce l'amore per Dio e anche l'amore per il nostro prossimo. Infatti, l'amore per l'Eterno ci permette di superare molto, anzi, tutto. Chi dichiara battaglia al proprio basso ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco quale sostegno ed aiuto. Solo con sacrificio eroico e con la sua gioia interiore per la vittoria, l'allievo riuscirà a superare se stesso. Caro fratello, cara sorella, prendi il tuo diario e annota le seguenti frasi che dovresti continuamente richiamare alla memoria. L'amore per Dio è essenziale, perché l'amore per l'Eterno permette di superare molte cose. Quanto più grande è l'amore per Dio, tanto più in fretta supereremo le nostre caratteristiche ed inclinazioni umane.
3: Segue ora un esercizio pratico che possiamo eseguire più volte al giorno. Se lo desiderate, potete rileggere queste spiegazioni nel libro sulla via interiore, oppure potete segnarvele già ora. Gabriele ci disse: fratello Emanuele ci ha dato un ulteriore compito per educare l'organo visivo. Facciamo una contemplazione. Osserviamo, per esempio, una conifera, un fiore oppure un cespuglio, ciò che preferiamo. Dovrebbe tuttavia essere una pianta. La guardiamo come l'abbiamo guardata finora, ossia osservando solo l'aspetto materiale. La guardiamo solamente con i nostri occhi fisici, solo con l'esteriore, senza mettere in movimento l'interiore. Nel far questo, teniamo gli occhi aperti. La osserviamo. Annotiamo poi i nostri pensieri e i nostri sentimenti nel diario mistico, sulla pagina destra o su quella sinistra, in base alle sensazioni, ai pensieri e ai sentimenti che abbiamo avuto. Un po' più tardi osserviamo di nuovo la stessa o un'altra pianta. La guardiamo, poi chiudiamo gli occhi e portiamo nel nostro interiore l'immagine, l'impressione della pianta. Lì lasciamo vibrare questa impressione. Annotiamo di nuovo nel nostro diario mistico ciò che sentiamo, percepiamo o pensiamo. Possiamo fare questi esercizi due o tre volte al giorno, in particolar modo quando avvertiamo improvvisamente che i nostri sensi sono rivolti verso l'esteriore e che il ritmo del nostro corpo diviene disarmonico. Ripeto, proprio l'educazione dell'organo visivo è di grande importanza perché gli occhi hanno un forte influsso sugli altri quattro sensi.
1: Cari amici, in merito a questo esercizio desideriamo ripetere anche le spiegazioni sul diario mistico. Gabriele ci ha spiegato: sulla pagina destra del diario mistico annotiamo il positivo, tutto ciò che riteniamo di aver superato, ciò che è buono e nobile. Sulla pagina sinistra annotiamo tutte le sensazioni, i pensieri e i moti che non siamo ancora riusciti a superare, che continuano ad agitarci, ad opprimerci, a trascinare i nostri sensi verso l'esterno, nel mondo sensoriale. La pagina destra del diario mistico mostra quindi i lati luminosi della nostra vita, ciò che siamo riusciti a superare ampiamente. Dovremmo gioirne e ringraziare Dio per la sua guida e per il suo aiuto. Tuttavia, dovremmo ringraziare Dio anche per i lati oscuri, segnati sulla pagina sinistra del nostro diario mistico, lati che non abbiamo ancora superato. Infatti, tramite il Cristo, nostro Redentore, Egli ci mostra ciò che possiamo ancora superare con lo Spirito del Cristo.
4: Gabriele ci ha ricordato anche la preghiera dell'anima, dicendo: «Caro fratello, cara sorella, vorrei ricordarti anche la preghiera dell'anima. Impegnati nella preghiera dell'anima con gioia e gratitudine. Proprio l'impegno a voler penetrare nel profondo degli strati dell'anima ci aiuta a orientarci a poco sul Supremo. Immaginiamoci una fonte. Nella parte più profonda della fonte, sotto l'ammasso di sassi e sabbia, scorre una sorgente di acqua pura. Un uomo assetato farà tutto il possibile per giungere alla fonte. La pulirà con tutto il suo impegno, perfino con le sue ultime forze, per arrivare all'acqua, alla sorgente. Così è anche con la preghiera dell'anima. Con quanta più gioia e disciplina eseguiamo la preghiera dell'anima, tanto più rapidamente giungeremo alla sorgente, alla vita interiore. Oltre alla preghiera dell'anima, dovremo eseguire anche gli altri compiti per nobilitare in tal modo l'anima e l'uomo. Giungeremo alla fonte pura solo in questo modo, ossia nobilitando e spiritualizzando i pensieri, le parole, le azioni e i sensi. Percorrere la via dell'amore significa evolversi da uomo a uomo divino, dalla bassa indole all'indole divina. Dio è assoluto. Noi, i suoi figli, dovremmo ridivenire assoluti. La vittoria più bella consiste nell'aver superato se stessi. Dove non c'è amore per Dio, non può esistere neppure la via che conduce a Dio. L'amore del Padre non può entrare in modo percettibile là dove esistono solo lati umani, ossia un modo di comportarsi umano, la volontà e le aspirazioni umane. Perciò vogliamo realizzare i compiti che ci sono stati dati dallo Spirito Divino, con gioia e gratitudine, per amore per Dio, nostro Padre, e per il nostro Redentore, Gesù Cristo.
0: Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, disse: «Chi aspira consapevolmente alla realizzazione, nel giusto amore per il prossimo e per tutte le forme di vita, non si mortificherà. Solo chi ha realizzato poco si mortifica. Ogni mortificazione ci impedisce di essere liberi e crea fissazioni, in base alle quali chi si mortifica crede che il prossimo debba pensare o agire come fa lui stesso. Ogni uomo ha il libero arbitrio e deve rendere conto a Dio e non agli uomini di ciò che fa. Solo chi realizza le leggi di Dio ha comprensione per i suoi simili, dato che non si mortifica, ma supera la propria natura umana». Cari amici, vediamo che la sapienza divina sa molto bene come siamo noi uomini e conosce il nostro modo di vivere sulla terra. Con questi compiti e questi esercizi possiamo fare l'esperienza di che cosa significa lavorare su di noi, dall'esteriore verso l'interiore. Quello che si affina nell'esteriore
2: si irradia anche nel nostro interiore e ci avvicina alla nostra meta, all'amore e alla purezza nell'era messianica e soffianica. Ricordiamoci sempre che su questa via non siamo soli. Il Cristo ci accompagna con la sua forza. Egli è il nostro Redentore che ci prepara la via. Tramite Gabriele, la sapienza divina, il Cristo ci chiama dicendo: «Venite tutti a me, voi che credete nell'Eterno Padre e vi rivolgete a Lui in preghiera con le vostre richieste. Io vi voglio guidare, vi voglio condurre nell'eterna casa del Padre, poiché io sono la via, io sono la verità e la vita nel Padre mio». Cari amici, tante persone in tutto il mondo seguono questa chiamata e percorrono questa via interiore verso la coscienza cosmica che conduce a Dio in noi. Siamo tutti collegati in Cristo e percorriamo questa via tenendo la sua mano. Auguriamo a tutti di fare buone esperienze e tanta forza per le prossime settimane. Se lo desiderate, vi potrete rimettere in ascolto anche alla prossima trasmissione. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Un saluto cordiale, care ascoltatrici, cari ascoltatori. Benvenuti a questa nuova puntata della serie di trasmissioni La scuola di vita per imparare ad affrontare la vita. Forse direte, ma è possibile nella nostra epoca così frenetica, in cui ci sono così tante difficoltà e problemi? Si può veramente imparare a padroneggiare la nostra vita? O è il destino che ci fa da maestro? Sì, possiamo imparare a padroneggiare la nostra vita se accettiamo la nostra esistenza come una scuola della vita. Come base per questa istruzione abbiamo a disposizione la via di istruzione verso la coscienza cosmica. Ci è stata data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Gabriele è presente con noi oggi in studio. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato della via di istruzione sul grado dell'ordine. Oggi parleremo del grado basilare della volontà divina. Se desiderate percorrere questa via di istruzione dall'inizio, la via verso la coscienza cosmica, allora vi consigliamo di guardare le trasmissioni sul grado dell'ordine. Chiedete alla vostra emittente quando queste verranno trasmesse.
1: Questa trasmissione e ulteriori trasmissioni si occupano della volontà di Dio, che noi uomini dovremmo adempiere passo per passo, in quanto costituisce un tratto caratteristico della nostra esistenza divina. Ma innanzitutto richiamiamo alla memoria alcuni aspetti. La via dell'uomo e dell'anima si svolge attraverso la presa di coscienza delle sette forze divine di base. L'ordine, la volontà, la sapienza, la serietà, la bontà, l'amore e la mitezza, detta anche misericordia, per poter tornare nella nostra eterna patria, nel regno di Dio da cui siamo partiti come esseri spirituali.
0: E come accade su questa terra? Noi uomini viviamo su questa terra con un corpo fisico, potremmo dire di sostanza raddensata. Il nostro vero corpo interiore, il nostro corpo spirituale, è stato creato originariamente da Dio, dalle sette forze di base celesti, delle quali abbiamo appena sentito parlare, dalla sua legge. Quindi la meta del percorso della nostra vita è di ritornare lì, nell'eterna patria, nella sua legge. Quindi dalla gioventù fino all'età avanzata dovremmo imparare per sviluppare il nostro vero essere, il nostro essere spirituale. E quando poi, detto simbolicamente, deporremo il nostro grembiule scolastico, possiamo dire il corpo fisico, dovremmo poi, possibilmente senza indugi, ossia direttamente, poter ritornare nelle nostre dimore, nell'eterno regno di cui parlò Gesù quando disse: «Nella casa di mio padre ci sono molte dimore. Se non fosse così non ve lo avrei detto. Io vado, dice il Cristo, per preparare un posto per voi».
1: Sì, molti esseri divini rinnegarono Dio e coloro che non gli rimasero fedeli, esseri caduti nel corso dei tempi, si sono incolpati ulteriormente fino a divenire infine uomini. Tuttavia si trovano in veste terrena anche quei figli e quelle figlie di Dio che sono scesi coscientemente sulla terra per riportare a casa i loro fratelli e sorelle caduti. Tuttavia, sia che serviamo come esseri spirituali provenienti dal regno di Dio per aiutare il nostro prossimo, o che siamo stati un tempo esseri divini che si sono allontanati da Dio, chi oggi si trova in veste umana

0: umana deve in genere eliminare degli aspetti umani, quindi degli aspetti del peccato, ossia ha delle cose da sistemare.
1: La nostra anima è divenuta un essere umano, quindi ha lo scopo di imparare nuovamente in veste umana ciò da cui l'anima si è allontanata, ossia la sua vera origine, il regno di Dio. E nelle ultime incarnazioni e anche negli anni passati di questa incarnazione, in fondo ci siamo incolpati attraverso il nostro comportamento e tendenze contrarie a Dio. E cosa significa colpe? Le colpe caratterizzano la nostra anima e anche il nostro corpo fisico. E con queste cose incise nell'anima è anche difficile per la nostra coscienza, non la possiamo sviluppare, quindi rimane limitata. E così in fondo non comprendiamo affatto che non siamo di questo mondo, ma che in verità siamo esseri cosmici nella vita cosmica in Dio.
2: Abbiamo parlato di incarnazioni precedenti e questo significa quindi che i seguaci di Gesù, il Cristo, il Nazareno, credono nella reincarnazione. La nostra anima è stata già più volte su questa terra in veste umana e ora siamo di nuovo incarnati per deporre con l'aiuto del Cristo Dio le nostre colpe, ciò che è inciso nella nostra anima, i peccati. Infatti, le colpe che pesano su di noi, ciò che è inciso nella nostra anima, impedisce all'anima che si trova nel suo involucro umano di fare ritorno alla sua vera origine, all'eterno essere, alla legge dell'amore, della libertà, dell'unità, della fratellanza e della giustizia, come essere spirituale che proviene da Dio e che è in Dio. Sentiamo continuamente che dobbiamo imparare dalla nascita fino alla morte. E perché dobbiamo imparare? In alcune religioni esteriori si afferma che sarebbe sufficiente la sola fede. Io sono convinta, e lo vediamo anche dalla situazione in cui si trova questo mondo, che la sola fede non è sufficiente. Credere soltanto porta all'indifferenza, oppure al fanatismo, o alla mancanza di fede. Per questo motivo, l'insegnamento di Gesù, il Cristo, è un insegnamento pratico. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, provate a mettere in pratica passo per passo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Provate a farlo. È un insegnamento pratico che porta alla vera fede, alla convinzione interiore che Dio, la vita, l'amore è in noi. Provate a farlo. Gesù, il Cristo, ci ha portato un insegnamento pratico. Chi prova a metterlo in pratica giunge alla profonda fede interiore e alla felicità interiore. Dio è sempre presente, poiché Gesù disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Essere saggi significa quindi fare ciò che Egli ci ha insegnato. E mettendo in pratica questi insegnamenti, adempiendo passo per passo i comandamenti di Dio o gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù, giungiamo alla fede interiore che rende felici. Provate a farlo.
0: Quindi le colpe sono ciò che è inciso nella nostra anima e dobbiamo imparare a liberarcene. Colpe. Cosa sono le colpe? Le colpe sono ombre che ci separano dalla luce. Di conseguenza Dio, che è la luce, non può guidarci quasi o affatto. Molte persone diranno: ma a cosa mi serve la via verso Dio? Sono disoccupato, non posso quasi mantenere i miei figli, non posso pagare la mia casa, il mio appartamento. E un altro dirà: non so quando mi succederà, ma sento che sto per ritrovarmi senza lavoro. E un altro ancora dice che non è in grado di pagare l'affitto del suo appartamento, della sua casa. Guardiamo le case per anziani, guardiamo le cliniche. Ci sono sempre più malattie. I medici spesso non sanno più come affrontare una determinata malattia. Molti sintomi non li riconoscono più. E cosa c'è alla base di tutto questo?
3: Ho fatto delle ricerche, ho indagato anche su me stesso. Ho pregato e ho osservato le mie preghiere. Mi sono accorto che spesso ciò di cui e per cui prego, io stesso non lo faccio. Per esempio, prego il Signore per la pace, ma io stesso non ho pace. Continuo a litigare con il mio prossimo. E come può aiutarmi Dio se nei 10 comandamenti mi dice il contrario? O l'insegnamento di Gesù di Nazareth, se non lo osservo nel corso della giornata? E così ho capito, mi sono sforzato di pregare, di osservare il contenuto delle mie preghiere e di metterlo in pratica passo per passo nella giornata. E così, giorno per giorno, mi sono sentito meglio. Ho sentito che sono diventato più pacifico, che ho potuto sistemare questa e quella cosa anche sul mio lavoro, e questo mi è divenuto più facile. Sono diventato più veloce sul mio lavoro, ero in grado di lavorare di più rispetto a prima, e questo l'ho raccontato ad un amico che in quel momento era disoccupato. Anch'egli ha cominciato a comportarsi in modo simile e mi ha sempre pregato dicendomi: per favore aiutami quando starai meglio, quando riesci a rendere di più sul lavoro, nonostante tu sia più anziano di me, aiutami a fare come hai fatto tu per divenire più capace sul mio lavoro. Così gli ho consigliato: osserva le tue preghiere, analizza i tuoi pensieri, le tue parole, le tue azioni. Sì, tutto il tuo modo di fare e di comportarti. E usa, metti in pratica quello che Gesù di Nazareth ci ha detto nel discorso della montagna, come ad esempio non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Forse vuoi che un altro pensi di te ciò che tu pensi di lui, inviandogli eventualmente dei pensieri negativi? Forse tu dici: io non invio pensieri negativi a nessuno, io invio pensieri positivi. Ma se guardiamo più a fondo, è veramente così? I nostri pensieri sono sempre puri, puliti? Questo è più o meno ciò che ho consigliato al mio amico, e improvvisamente si sono aperte delle porte e anch'egli ha trovato un lavoro e ha messo anche in pratica queste indicazioni nella sua vita.
2: Quindi ciò che si muove dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole, dietro a tutto il nostro comportamento, è spesso poco pulito. È contrario alla legge, è contro la libertà, è contro la salute, è contro l'aiuto di Dio. E così, in fondo, potremmo dire: ciò che si muove, che è latente dietro al nostro comportamento, provoca malattie, sofferenze, disgrazie, disoccupazione e tante, tante altre cose. In fondo, noi siamo ciò che non vogliamo, ma che noi stessi provochiamo. Noi uomini dovremmo prendere coscienza che ci troviamo sulla terra in una scuola di vita per imparare ciò che abbiamo dimenticato, ossia ciò che abbiamo ricoperto con le ombre dei nostri bassi aspetti umani, con il nostro egocentrismo, ossia le sette forze basilari che vanno dall'ordine fino alla mitezza e che sono la nostra vera esistenza. Ciò che dobbiamo fare è quindi risvegliarle, svilupparle, adempierle nella vita quotidiana, in modo che la nostra anima si purifichi e si orienti così di nuovo sull'eterna patria, sul suo vero essere. Nella scuola di vita per affrontare la nostra vita abbiamo parlato molto dell'ordine dei nostri pensieri e secondo me è importante riflettere sui nostri pensieri. Che cosa si muove dietro ai nostri pensieri, dietro alle nostre parole? Ciò provoca colpi del destino, sofferenze e tante, tante altre cose. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, esaminatevi con la domanda: che cosa si muove dietro al vostro comportamento? Sistematelo con l'aiuto del Cristo Dio. E se non sapete dove potete iniziare, prendete in mano i comandamenti. Leggete consapevolmente un comandamento dopo l'altro, oppure leggete il discorso della montagna e comprendete il significato del discorso della montagna, che è un aiuto. E quando pregate, esaminate le vostre preghiere chiedendovi: fate ciò che esprimete in preghiera? Se non è così, voi e tutti noi dovremmo cambiare al più presto, chiedendoci: che cos'è latente, che cosa si muove nel mio comportamento che prima o poi diverrà il mio destino? Gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, sono pratici. La vera fede rende felici.
0: Quindi è importante che indaghiamo il contenuto dei nostri pensieri, delle nostre parole, di tutto il nostro comportamento, per uscire dal nostro basso ego, per uscire dai nostri guai. Nel mondo non è tutto rosa e fiori. E chi ci può aiutare? Chiediamocelo un po'. Può essere solo uno, colui che dimora in noi. È lo Spirito di Dio, la presenza universale, Dio, la luce in noi. Dio è luce. Se noi ci accontentiamo continuamente delle nostre ombre, dei nostri aspetti negativi, Lui non ci può aiutare. Tuttavia, abbiamo bisogno di un aiutante. Nessun uomo può aiutarci, ma Dio ci può aiutare e dovremmo riflettere sull'esempio che abbiamo sentito.
1: Ed alcuni, forse anche voi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, hanno già aspirato all'ordine dei pensieri nell'ora di istruzione sull'ordine. E poi ci si è chiesti, come abbiamo già sentito, cosa c'è dietro le nostre sensazioni, dietro i nostri pensieri, dietro tutto il nostro comportamento e anche che cosa vogliamo nascondere ancora al nostro prossimo. E poi è stato così che abbiamo potuto riconoscere degli aspetti e abbiamo potuto anche sistemarli con la forza dello Spirito del Cristo Dio in noi. Naturalmente prima pentendoci e poi sistemandoli e poi soprattutto non ripetendoli più. Sì, e ci siamo esercitati poi nel controllo dei pensieri. Abbiamo sotto controllo i nostri pensieri? Allora abbiamo fatto un buon passo, un passo voluto da Dio. E potremmo sentirci meglio giorno per giorno.
3: Proprio nella scuola di vita, per imparare ad affrontare la nostra vita, sentiamo sempre dire che la sostanza originaria del nostro essere, lo Spirito di Dio, in noi uomini si trova proprio nel profondo della nostra anima. Quindi ogni uomo può venire definito il Tempio di Dio. Nessuno quindi ha bisogno di andare in una casa, un edificio di pietra per percepire Dio, lo Spirito della vita, che questa si chiami chiesa, duomo, cattedrale o tempio o come vengono chiamate altrimenti questi edifici. Ne consegue che siamo sulla terra per purificare il nostro tempio, per mettere in ordine. Questo è anche per riconoscere la volontà di Dio, per adempierla e salire altri gradi sulla scala evolutiva celeste.
4: Und so dann weitere Stufen der Himmelsleiter zu erklimmen.
0: Tu hai parlato della purificazione del Tempio. In merito mi vengono in mente alcune cose, dato che il Tempio è costituito dal nostro essere umano e quando il Tempio è impuro, poi si ammala. Ho fatto l'esperienza con una conoscente che era malata gravemente e che temeva anche di rimanere senza lavoro. Io stesso ho provato a lavorare con gli aiuti di Dio, come hai raccontato tu, e mi sono accorto di stare meglio e così lo ho detto alla mia conoscente e ho consigliato di provare a fare lo stesso. E lei ha cominciato ad analizzare i suoi pensieri. Si è presa a cuore la regola d'oro di vita che dice «fai tu agli altri quello che vuoi venga fatto a te». E ha introdotto questa regola anche sul suo mondo del lavoro. Ho detto in altro modo, non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto a te. E la mia conoscente poi mi ha raccontato all'incirca quanto segue. Ero sconvolta di quello che ho scoperto dei miei pensieri e ho cambiato modo di pensare. Ero scioccata anche del mio modo di comportarmi nei confronti del mio prossimo, di come svaluto le persone, ma anche in generale del mio comportamento nei confronti della natura e anche del mondo animale. Mi ha veramente scioccato e così ho cambiato il mio comportamento e posso dire che la mia malattia non è sfociata del tutto e nemmeno ho perso il mio posto di lavoro.
1: Vediamo quindi che alcune cose cambiano se ci analizziamo veramente e esaminiamo a fondo noi stessi, cercando di approfondire cosa si trova nei miei pensieri, cosa sono i contenuti dei miei pensieri. Poi, se riusciamo a guardare cosa c'è dietro ai nostri pensieri, ci accorgeremo anche che a poco i nostri sensi si affinano. Ciò significa quindi che ci accorgeremo di giungere ad un affinamento dei sensi. Quindi vediamo le cose in modo più chiaro, ascoltiamo in modo più profondo, il nostro olfatto diviene più fine e in questo modo a poco ci distanzieremo anche dal consumo di carne, dato che il nostro senso del gusto reagirà già a odori molto molto più fini. Quindi ciò significa che a poco aspireremo ad una formazione del carattere più elevata e cambieremo. E una buona forma di carattere è anche una buona base per l'aiuto di Dio in noi, perché, non dimentichiamoci, noi stessi siamo il Tempio di Dio.
0: Ci accorgiamo quindi che grazie al controllo dei pensieri, grazie all'esaminare il nostro comportamento per non ripetere più ciò che ci trascina giù nelle bassezze del nostro ego umano, quindi nelle nostre debolezze, i nostri sensi divengono più sensibili. Poi non abbiamo nemmeno più il bisogno di toccare, tastare tutto quanto, di prendere in mano tutto. Risparmiamo energia, poiché sappiamo che tutto è energia e proprio nell'ambito della materia sono attaccate a molti oggetti energie diverse. E se tocchiamo sempre qua e là, allora poi queste energie possono influire involontariamente su di noi. Energie che provengono da altre persone e che non sempre sono del tutto positive. E queste energie poi le assorbiamo in noi.
3: Si tratta quindi di affinare il nostro essere. Aspirare all'affinamento della nostra natura umana significa anche orientarsi sempre più verso Dio, sulle sette forze basilari della vita delle quali abbiamo già sentito parlare. Di conseguenza, i primi passi nella nostra scuola di istruzione riguardano l'ordine divino. Ed ora sono riferiti alla volontà di Dio, alle forze fondamentali che comprendono il nostro vero essere. Ora cominciamo quindi a cercare di comprendere sempre più qual è la volontà di Dio, di nostro Padre Celeste. E ci chiediamo per quale motivo, per comprendere che siamo esseri dell'ordine e esseri della volontà. Oltre a questo, percepiamo forse che siamo anche esseri della sapienza divina, della serietà, della pazienza, della bontà, dell'amore e della misericordia.
2: Si presenta quindi la domanda: perché dobbiamo imparare queste cose? Noi uomini diciamo spesso alla leggera, sì, ci troviamo nella scuola di vita, nella scuola per imparare. E qualcuno forse chiederà, ma perché dovrei imparare? Con la morte finisce tutto. Se pensiamo in questo modo, non abbiamo ancora compreso che c'è un'energia positiva che desidera guidarci. E questa energia positiva, che in Occidente chiamiamo Dio, lo Spirito, è in noi. Altre religioni chiamano Dio Allah. Questa energia positiva la chiamiamo comunque anche creatore, spirito universale. Questo spirito universale è in noi e desidera guidarci. E se questo spirito universale è presente, se credete in Lui, se credete che esiste, non potete negare di avere un'esistenza nel regno di Dio. Infatti, non siamo in veste umana soltanto per nascere come uomini e per poi morire come uomini. Tutto ciò, dal nostro punto di vista, è soltanto un'illusione. Se crediamo che esistono energie eterne, queste energie eterne devono anche fluire in noi. E quindi dovremo adempiere passo per passo queste energie eterne. È l'ordine di Dio, la sua volontà, la sua sapienza, la sua serietà. Potremmo anche dire la coerenza assoluta, la pazienza, ossia bontà, il suo amore infinito, la sua misericordia, che nell'eterno essere è la mitezza. Imparare queste cose significa esaminare a fondo noi stessi e comprendere che nel profondo della nostra anima c'è l'essere spirituale che fa parte del regno di Dio. E allora percepiremo che noi uomini siamo viandanti su questa terra, in viaggio per fare il ritorno alla casa del Padre, alla purezza, al nostro vero essere. Noi stessi possiamo arrivare a sperimentarlo grazie agli insegnamenti pratici di Gesù, il Cristo. Provate a farlo. Accettate questi insegnamenti pratici e percepirete che divenite più liberi, più felici e più positivi in tutto il vostro comportamento.
0: Se credete ad un Dio creatore, allora dovreste anche credere che Lui vi ha creati. E ciò che Dio ha creato non può venir distrutto, perché ciò è la vita. Dopo la vostra morte fisica, la vita continua. Sì, sicuramente continua. Non più in veste umana, ma come anima, e in questa anima si trova il vostro corpo spirituale, creato dal Dio creatore. Tuttavia siamo sulla terra per ritornare alla nostra origine. Per questo dovremmo fare i passi su questa via. Perché questo possente spirito creatore ci ha donato i comandamenti? Perché Gesù venne sulla terra per insegnarci la via di ritorno alla casa del Padre? Abbiamo sentito la frase, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore libere. Anche le vostre vi aspettano. E per questo dovremo percorrere la via in modo conseguente, poiché dopo la nostra morte terrena, la vita continua.
1: E come abbiamo già sentito, tornare alla casa del Padre significa sviluppare di nuovo il nostro vero essere, quindi il nostro essere spirituale, affinché possiamo tornare nella nostra patria celeste attraverso la porta dei cieli. E lì, in fondo, aspettano le nostre dimore. E se riflettiamo e interiorizziamo questi aspetti, in fondo non è triste se molti uomini dicono ancora sì, dalla culla alla bara e poi è tutto finito. Ma seriamente, dalla culla alla bara e poi è tutto finito. Ma allora ci si pone la domanda, ma perché tanti uomini hanno paura della morte? Forse anche voi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, perché avete paura della morte? Chiediamoci un po' perché abbiamo paura della morte. Ora molti dicono forse, ma io non ho affatto paura della morte. Sì, si dice in fretta. Ma immaginatevi un po' che adesso forse dovreste morire tra un'ora. Oppure venite a sapere di dover morire in modo straziante. Non avreste anche voi paura della morte? In fondo avete anche voi paura della morte, ma la domanda è perché è così?
3: Se tutto finisce dopo la morte, qualcuno potrebbe dire «Io vivo dalla culla alla bara e poi è tutto finito». Ma perché allora abbiamo così paura di questa cosiddetta fine? Perché nel profondo della nostra anima sappiamo, in fondo, che la vita continua e abbiamo paura, coscientemente o incoscientemente, in fondo, solo dei nostri peccati, ossia dei comportamenti contrari al nostro vero essere, contro la vita, che è Dio, e anche contro la nostra vera esistenza, che abbiamo adombrato con il nostro modo di pensare e con il nostro comportamento errato.
0: Se abbiamo imparato a mantenere ordine nei nostri pensieri, questo non significa che da questo momento siamo perfetti. Ogni giorno dobbiamo sforzarci e lottare di nuovo per liberarci dai nostri pensieri, parole e azioni negative. Pertanto continuiamo ad esercitarci su questo. Impariamo continuamente. Impariamo anche a dominare i nostri sensi. Un altro passo nella libertà. Il motto dei nostri passi di istruzione dall'ordine alla volontà dice: fai ordine nei tuoi pensieri, controlla la lingua, domina i tuoi sensi.
3: E ogni sforzo e impegno di cui ci carichiamo vale la pena, poiché ci porta sempre un passo avanti. Dato che una volta superato lo scoglio del controllo e della padronanza dei pensieri, per noi diventa una regola di base il continuo analizzare e sistemare ciò che di negativo si trova in noi con la forza dello Spirito di Dio, quindi elaborare l'umano, ossia scioglierlo. Giunti a questo punto sentiamo la base della maturità interiore e siamo anche disposti a riconoscere la volontà di Dio e ad applicarla a noi stessi. Poi siamo veramente liberi, perché non abbiamo più bisogno del nostro prossimo per fare ciò che noi stessi potremmo fare. Lo facciamo noi stessi e questo ci aiuta anche sul lavoro e il nostro posto di lavoro non è più in pericolo. Noi stessi abbiamo una migliore costituzione sul lavoro, non ci trasciniamo più senza energia, ma siamo pieni di forza.
0: I passi di istruzione della padronanza dei pensieri coerente sono davvero dei passi avanti sulla via, sulla nostra via interiore verso l'origine del nostro vero essere. Abbiamo già imparato abbastanza a frenare la lingua, quindi ad averla sotto controllo. Un indizio per capire se abbiamo già ampiamente la padronanza dei nostri sensi, quindi se li abbiamo sotto controllo, potrebbe essere il seguente. Abbiamo più comprensione e tolleranza nei confronti dell'altro, e comprensione e tolleranza nei confronti del nostro prossimo subentrano se abbiamo fatto noi stessi l'esperienza di quanto ci è stato spesso difficile superare il nostro essere umano, quindi abbandonare i nostri lati umani.
3: Anche per me è stato molto difficile, ma ho preso un sostegno di coscienza e ogni volta che sono contro il mio datore di lavoro, contro un mio amico, contro un collega o una collega, si è fatto sentire in me questo sostegno di coscienza, è diventato come un sismografo. Ho preso questa frase come aiuto. Non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te. E poi ho pensato, accidenti, ora cambia modo di pensare, ora voglio riconoscere la volontà di Dio e anche metterla in pratica.
0: E per mettere in pratica la volontà di Dio è necessaria la base dell'ordine divino. Senza essere maturati nell'ordine divino non possiamo quindi fare passi ulteriori. E come riconosciamo in modo più veloce la volontà di Dio? Da una parte controllando le nostre preghiere, dall'altra parte analizzando le parole che rivolgiamo al nostro prossimo.
3: Questo l'ho imparato prima io stesso e poi l'ho anche insegnato alla mia conoscente. Controllare i contenuti delle nostre preghiere significa chiedersi cosa sto pregando, cosa pongo nelle mie preghiere. Adempio io stesso quello che sto pregando verso Dio o Cristo, nostro Redentore? Se non è così, sono solo parole esteriori, una cosiddetta preghiera che proviene dalla mente, che non arriva quasi per nulla a Dio nel profondo dell'anima. Molte persone esprimono solo preghiere che provengono dalla mente, tuttavia Dio vuole che adempiamo anche ciò che preghiamo e ciò che richiediamo in preghiera. Se lo facciamo, le nostre preghiere vengono anche ascoltate per il bene della nostra anima. E l'uomo diviene più forte, più cosciente, più vicino alla vita, grazie alla forza di Dio.
0: Quando si dice per il bene dell'anima, dovremmo anche sapere che le nostre preghiere per il benessere dell'uomo, l'involucro dell'anima, non sempre possono venire adempiute. E perché no? Dio pensa in primo luogo al bene della nostra anima, nel profondo della quale l'essere spirituale rappresenta la vita eterna che Dio ha contemplato e creato. E questo essere deve ritornare nella casa del Padre grazie alla forza redentrice del Cristo Dio. E nonostante ciò, Dio nostro Padre che ci ama, non desidera che noi uomini viviamo distenti, che siamo infelici, che soffriamo la fame, che precipitiamo nelle sofferenze e nella solitudine. Per quanto è bene per l'anima e anche per l'uomo, aiuta anche il nostro corpo fisico, aiuta anche noi, l'essere umano. Le nostre preghiere quindi lo raggiungono solo se le adempiamo. Lo facciamo davvero? Questo sarebbe un criterio per riconoscere dove ci troviamo sulla via di istruzione verso il Regno Eterno.
1: E possiamo riconoscere anche altri aspetti se ci chiediamo di cosa parliamo con il nostro prossimo, cosa mettiamo dentro le nostre parole, quali sono i contenuti. Sono puri e corrispondono veramente ai comandamenti di Dio, all'insegnamento di Gesù il Cristo? Dal momento che Egli ha detto ha senso non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te. E questo vale anche per i contenuti delle nostre parole. E riflettiamo un po' chiedendoci se vorremmo che il nostro prossimo pensasse così come ciò che abbiamo immesso nelle nostre parole. Vorremmo che anche lui nascondesse tali contenuti nelle sue parole? E in fondo i passi verso la verità, verso la pace e verso la felicità non sono complicati. Se noi non ci comportiamo in modo complicato.
3: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo giunti al termine della nostra interessante ora di istruzione. Sicuramente avete trovato degli spunti per voi che possono aiutarvi ad affrontare la vostra vita. Provate, vi accorgerete che in questo modo diverrete più felici, più liberi, Potrete acquistare una certa sicurezza anche nella giornata quotidiana. Se volete ascoltare altri programmi su come possiamo imparare ad affrontare la nostra vita, collegatevi nuovamente con noi per la prossima puntata di questa serie La scuola di vita per imparare ad affrontare la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

La via interiore verso la coscienza cosmica è la via del Cristo Dio che ci conduce allo Spirito libero, a Dio in noi. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per gli uomini della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. La via interiore è un'offerta che ci viene fatta dal regno di Dio, dalla sapienza divina, rivelata tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del regno eterno, per tutti coloro che desiderano percorrere questa via della purezza e dell'amore nell'epoca messianica e sofianica. Richiedete il libro di istruzione completo La via interiore verso la coscienza cosmica, contenente istruzioni, indicazioni, esercizi e molti aiuti per i livelli basilari dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Impariamo per esempio a esaminare noi stessi, a mettere ordine nei nostri pensieri, a sistemare il nostro passato, a comprendere le situazioni della giornata per imparare a capire meglio i nostri simili e ad avvicinarci a Dio, la forza universale e la sapienza universale nel nostro interiore. Potete richiedere il libro al prezzo di 18 euro a Edizioni Gabriele La Parola, numero di telefono 011 191 156 77 o in internet sul sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, cari amici, un saluto in Dio e benvenuti alla puntata odierna della serie Insegnamenti dati dalla Sapienza Divina. La vera scuola è la vita, sul tema La forza redentrice del Cristo Dio in noi. Oggi, nella nostra epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci viene data in tutto il mondo la possibilità unica di ricevere indicazioni e aiuti per tutti i campi della vita dal Regno di Dio. Oltre a questo, Gabriele ci dà profonde spiegazioni su grandi correlazioni cosmiche e abbiamo la possibilità di conoscere anche la verità sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sul vero significato del suo atto di redenzione compiuto 2000 anni fa. Gesù di Nazareth venne al mondo in una famiglia semplice, senza sfarzo, senza titoli e onorificenze terreni. Ci ha portato e ha vissuto gli insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali, e ha esortato gli uomini con le parole «Seguitemi». Gesù, il Cristo, parlò del Dio unico universale dell'amore e ci insegnò che Dio, l'Eterno, è il nostro Creatore e nostro Padre, il Buon Padre, che ama tutti i Suoi figli. Con il suo atto di redenzione compiuto sulla croce, il Cristo, il Figlio di Dio, ha prelevato una parte della sua eredità spirituale onnipresente. Si tratta della forza parziale e della forza primordiale, la scintilla redentrice che egli ha posto in ogni anima. Grazie ad essa, da quando pronunciò le sue parole «è compiuto» sul Golgota, nessun'anima può andare perduta, poiché in ogni anima dimora la luce redentrice, la forza interiore, quale sostegno e fonte di forza è il Cristo in noi. Con la forza del Cristo Dio, ogni anima farà un giorno ritorno nel Regno di Dio, nella nostra patria eterna, dalla quale siamo provenuti. Quando ci metteremo in cammino su questa via, lo determina ognuno di noi per sé, poiché lo Spirito libero, Dio, lascia la libertà a ogni uomo, a ogni anima.
2: Cari amici, Gabriele ci ha insegnato molte volte in ogni sfaccettatura cosa significhi questo concretamente per noi e lo ha fatto anche in un'istruzione sul tema la resurrezione dell'ego, la resurrezione dell'io sono, dalla quale leggiamo ora alcuni estratti. All'inizio Gabriele ha posto la domanda: non è forse così che siamo tutti alla ricerca di Dio? Molti diranno: mi chiedo se Dio esista, e altri affermeranno: io non credo in Dio. Cari fratelli, care sorelle, siamo sinceri. In fondo tutti cerchiamo la pace, tutti cerchiamo la felicità, cerchiamo tutti l'armonia. Vogliamo tutti essere amati. E qualcuno dice: sì, sulla terra, in questo mondo, non ho trovato tutto questo. A volte ho creduto di averlo trovato, ma è sempre stata un'illusione. Ma c'è uno che non ci illude mai, ed è veramente Dio, nostro eterno Padre dei Cieli. Il suo Spirito è in noi. Dio, nostro eterno Padre, ci ha inviato suo Figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha portato la redenzione. E ora molti chiederanno: sì, ma cosa vuol dire redenzione? Siamo veramente redenti? Da cosa ci ha redenti? E alcuni cristiani della Chiesa diranno: dai nostri peccati.
3: Cari amici, è veramente così? Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio, si è caricato semplicemente di tutti i peccati? Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. In effetti, se il Cristo ci avesse tolto tutti i nostri peccati e ce li togliesse ogni attimo, avremmo un mondo intatto. Ma ognuno di noi sa che non abbiamo un mondo intatto. Perché? Se ognuno osserva se stesso, è intatto lui stesso? È soddisfatto? È felice nel cuore? È contento? È pacifico? Pochi possono affermare che è così. Perché? Perché ci definiamo cristiani, ma anno dopo anno, molte volte, ci limitiamo ad affermare «Gesù vive e anch'io con Lui». Morte, dov'è il tuo spavento? Sono parole, parole, cari amici. Ma Gesù disse «Seguitemi». E seguirlo significa «Fai quello che io, quindi Gesù, il Cristo, ti ho comandato». Se lo facciamo, se osserviamo ogni giorno di più i Suoi comandamenti, la luce redentrice in noi diventa sempre più grande, diventa una fiamma possente, e noi percepiamo che questa grande fiamma possente in noi è l'amore del Padre Eterno tramite il Figlio, tramite la forza redentrice. E con il tempo ci accorgeremo che andiamo d'accordo con il nostro prossimo. Tutto a un tratto sentiamo che se siamo contro il nostro prossimo possiamo chiedergli perdono, ma che anche noi possiamo perdonare gli altri se sono contro di noi. Questo è l'inizio del grande amore del Figlio per il Padre. Ed è veramente la risurrezione del Cristo Dio in noi. È la nostra risurrezione in Cristo. Se diciamo soltanto Gesù vive e anch'io con Lui, morte, dov'è il tuo spavento? Secondo le parole di una canzone liturgica tedesca, dobbiamo ammettere che la parola morte ci spaventa. E perché ci spaventa? Perché i nostri pensieri non sono in Dio, perché i nostri pensieri sono segnati dal peccato. Ma se facciamo risorgere il Cristo nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti e nelle nostre parole, nelle nostre azioni, quindi opere, percepiremo quello che Gesù disse nelle sue parole di commiato e spiegò in continuazione ai Suoi apostoli, «Amatevi tra voi come io vi ho amato». Così ci ama anche il Cristo, nostro Redentore, come ci ha promesso quando era in veste di Gesù di Nazareth.
1: In questa istruzione, Gabriele si rivolse alle persone di ogni cultura in tutto il mondo e disse, «Cari fratelli, care sorelle in tutto il mondo, l'amore per Dio, nostro Padre, e l'amore per il nostro prossimo, l'amore per la natura, è la risurrezione in Cristo». In questo modo può risorgere la luce della redenzione, quindi il Cristo, in noi, e noi siamo uniti a Lui. Questa è poi la lieta novella, è la gioia che portiamo nel mondo nella consapevolezza, sì, il Cristo vive in me, il Cristo è risorto nel mio Tempio e il Cristo vive tramite i miei pensieri, le mie parole e opere. Io sono in Cristo e il Cristo è in me. Questa è la lieta novella dell'amore, è la gioia che i cristiani dovrebbero portare nel mondo. Quello che sperimentiamo noi stessi ogni giorno, il Cristo nelle nostre parole, il Cristo nei nostri pensieri, il Cristo, il grande amore e la misericordia in noi e attraverso di noi. Amatevi tra voi, così disse il Signore, come io vi ho amati. Se lo facciamo, se diventiamo veramente fratelli e sorelle nel suo spirito, che si amano nel suo spirito, allora il Cristo è risorto in noi e noi in Cristo, poiché osserviamo i Suoi comandamenti. L'amore per Dio è pari all'amore per il prossimo e solo l'amore per Dio e per il prossimo ci permette di superare l'ego. L'amore per Dio e per il prossimo è mite e benevolo, ci aiuta ad andare oltre il nostro ego, ci aiuta a riconoscere e trovare l'io sono, quindi l'amore per Dio e per il prossimo. Se ci impegniamo a confrontare il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento con i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Così sapremo dove si manifesta l'ego e cosa dobbiamo fare affinché possa sbocciare l'io sono.
2: Cari amici, questo semplice esercizio di confrontare il nostro modo di pensare e di comportarci con i criteri del discorso della montagna e dei 10 comandamenti di Dio porta a una vera autoconoscenza e ci indica i prossimi passi da compiere per liberare la nostra anima dalle sue ombre e avvicinarci al Cristo in noi. Nella sua istruzione Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni dicendo: quante volte Gesù disse ai suoi discepoli e apostoli: mio Padre e io siamo uno. Lasciamo agire brevemente le parole del Signore sul nostro interiore. Mio Padre e io siamo uno. Da queste parole di Gesù di Nazaret vibra un amore indescrivibile, una fiducia immensa in Dio, suo e nostro Padre. E questo grande amore fu anche il suo donarsi per noi uomini, affinché potesse essere compiuta la redenzione. Mio Padre e io siamo uno. Non è forse meraviglioso poterlo affermare di cuore? Sicuramente replichiamo subito con la scusa: sì, ma io sono un peccatore e finché ho i miei peccati non sono uno con mio Padre. Proviamo a rigirare il tutto e a esprimerlo in modo positivo. Nel profondo della nostra anima c'è ciò che è eternamente puro, il nostro vero io sono, ciò che siamo in Dio, esseri puri. Questo essere puro in me è uno con mio Padre. E ora percepiamo ancora più in profondità nel nostro interiore. Mettiamo da parte l'essere umano, mettiamo da parte il peccato e affermiamo invece in modo positivo, poiché la parte più profonda in noi è pura, mio Padre e io siamo uno. Se coltivassimo e nutrissimo spesso queste sensazioni, ossia che in fondo, nel profondo della nostra anima, siamo esseri puri, che sono uno con il grande amore, che sono uno con Dio, nostro Padre, ci pentiremmo molto più rapidamente dei peccati che abbiamo riconosciuto con il grande aiuto e con l'amore del Redentore. Li sistemeremmo e non li ripeteremmo più. E realizzeremmo i comandamenti, come ci ha comandato Gesù quando disse: «Osservate i miei comandamenti».
3: Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni. Noi uomini abbiamo l'abitudine di vedere sempre il negativo e di abbatterci continuamente con parole o pensieri come «Ah, siamo tutti peccatori». Se continuiamo a dirlo, affermiamo di essere peccatori e diciamo quindi a noi stessi «Sì, possiamo quindi solo peccare». No, nel profondo del nostro interiore dobbiamo renderci conto che noi tutti siamo figli e figlie del grande amore di Dio e che nel profondo dell'interiore siamo uniti con Dio. E questa unità con Dio dovrebbe compenetrare la nostra vita in modo che sfruttiamo le giornate e diciamo a noi stessi «Ecco, qui viene di nuovo alla luce un peccato, una colpa. I miei pensieri non sono pensieri della risurrezione. Signore, mi pento di questi pensieri e li sistemo con Te». Se abbiamo pensieri negativi verso i nostri simili o abbiamo agito in modo sbagliato, diciamo «Cristo, aiutami, il mio modo di agire, i miei pensieri dovranno ora risorgere in Te». Sistemiamo con il nostro prossimo e facciamo quindi amicizia con nostro fratello, con nostra sorella, e così viviamo la fratellanza. In questo modo ci avviciniamo alla consapevolezza, alla coscienza elevata che Gesù, il Cristo, espresse in continuazione con le parole «Mio Padre ed io siamo uno». Questa è la risurrezione. Questa è poi la lieta novella. Gesù vive, Cristo in me e io con Lui.
1: Cari amici, queste spiegazioni di Gabriele risvegliano sicuramente in alcuni di noi il profondo desiderio di sperimentare sempre più il Dio vicino per poter dire queste parole riguardo a noi stessi. In un'altra istruzione, Gabriele

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici, un saluto in Dio e benvenuti alla puntata odierna della serie Insegnamenti dati dalla Sapienza Divina. La vera scuola è la vita, sul tema La forza redentrice del Cristo Dio in noi. Oggi, nella nostra epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci viene data in tutto il mondo la possibilità unica di ricevere indicazioni e aiuti per tutti i campi della vita dal Regno di Dio. Oltre a questo, Gabriele ci dà profonde spiegazioni su grandi correlazioni cosmiche e abbiamo la possibilità di conoscere anche la verità sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sul vero significato del suo atto di redenzione compiuto 2000 anni fa. Gesù di Nazareth venne al mondo in una famiglia semplice, senza sfarzo, senza titoli e onorificenze terreni. Ci ha portato e ha vissuto gli insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali, e ha esortato gli uomini con le parole «Seguitemi». Gesù, il Cristo, parlò del Dio unico universale dell'amore e ci insegnò che Dio, l'Eterno, è il nostro Creatore e nostro Padre, il Buon Padre, che ama tutti i Suoi figli. Con il suo atto di redenzione compiuto sulla croce, il Cristo, il Figlio di Dio, ha prelevato una parte della sua eredità spirituale onnipresente. Si tratta della forza parziale e della forza primordiale, la scintilla redentrice che Egli ha posto in ogni anima. Grazie ad essa, da quando pronunciò le sue parole «è compiuto» sul Golgota, nessun'anima può andare perduta, poiché in ogni anima dimora la luce redentrice, la forza interiore, quale sostegno e fonte di forza è il Cristo in noi. Con la forza del Cristo Dio, ogni anima farà un giorno ritorno nel Regno di Dio, nella nostra patria eterna, dalla quale siamo provenuti. Quando ci metteremo in cammino su questa via, lo determina ognuno di noi per sé, poiché lo Spirito libero, Dio, lascia la libertà a ogni uomo, a ogni anima.
2: Cari amici, Gabriele ci ha insegnato molte volte in ogni sfaccettatura cosa significhi questo concretamente per noi e lo ha fatto anche in un'istruzione sul tema la resurrezione dell'ego, la resurrezione dell'io sono, dalla quale leggiamo ora alcuni estratti. All'inizio Gabriele ha posto la domanda: non è forse così che siamo tutti alla ricerca di Dio? Molti diranno: mi chiedo se Dio esista, e altri affermeranno: io non credo in Dio. Cari fratelli, care sorelle, siamo sinceri. In fondo tutti cerchiamo la pace, tutti cerchiamo la felicità, cerchiamo tutti l'armonia. Vogliamo tutti essere amati. E qualcuno dice: sì, sulla terra, in questo mondo, non ho trovato tutto questo. A volte ho creduto di averlo trovato, ma è sempre stata un'illusione. Ma c'è uno che non ci illude mai, ed è veramente Dio, nostro eterno Padre dei Cieli. Il suo Spirito è in noi. Dio, nostro eterno Padre, ci ha inviato suo Figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha portato la redenzione. E ora molti chiederanno: sì, ma cosa vuol dire redenzione? Siamo veramente redenti? Da cosa ci ha redenti? E alcuni cristiani della Chiesa diranno: dai nostri peccati.
3: Cari amici, è veramente così? Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio, si è caricato semplicemente di tutti i peccati? Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele.

0: In effetti, se il Cristo ci avesse tolto tutti i nostri peccati e ce li togliesse ogni attimo, avremmo un mondo intatto. Ma ognuno di noi sa che non abbiamo un mondo intatto. Perché? Se ognuno osserva se stesso, è intatto lui stesso? È soddisfatto? È felice nel cuore? È contento? È pacifico? Pochi possono affermare che è così. Perché? Perché ci definiamo cristiani, ma anno dopo anno, molte volte, ci limitiamo ad affermare «Gesù vive e anch'io con Lui». Morte, dov'è il tuo spavento? Sono parole, parole, cari amici. Ma Gesù disse «Seguitemi». E seguirlo significa «Fai quello che io, quindi Gesù, il Cristo, ti ho comandato». Se lo facciamo, se osserviamo ogni giorno di più i Suoi comandamenti, la luce redentrice in noi diventa sempre più grande, diventa una fiamma possente, e noi percepiamo che questa grande fiamma possente in noi è l'amore del Padre Eterno tramite il Figlio, tramite la forza redentrice. E con il tempo ci accorgeremo che andiamo d'accordo con il nostro prossimo. Tutto a un tratto sentiamo che se siamo contro il nostro prossimo possiamo chiedergli perdono, ma che anche noi possiamo perdonare gli altri se sono contro di noi. Questo è l'inizio del grande amore del Figlio per il Padre. Ed è veramente la risurrezione del Cristo Dio in noi. È la nostra risurrezione in Cristo. Se diciamo soltanto Gesù vive e anch'io con Lui, morte, dov'è il tuo spavento? Secondo le parole di una canzone liturgica tedesca, dobbiamo ammettere che la parola morte ci spaventa. E perché ci spaventa? Perché i nostri pensieri non sono in Dio, perché i nostri pensieri sono segnati dal peccato. Ma se facciamo risorgere il Cristo nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti e nelle nostre parole, nelle nostre azioni, quindi opere, percepiremo quello che Gesù disse nelle sue parole di commiato e spiegò in continuazione ai Suoi apostoli: «Amatevi tra voi come io vi ho amato». Così ci ama anche il Cristo, nostro Redentore, come ci ha promesso quando era in veste di Gesù di Nazareth.
1: In questa istruzione, Gabriele si rivolse alle persone di ogni cultura in tutto il mondo e disse: «Cari fratelli, care sorelle in tutto il mondo, l'amore per Dio, nostro Padre, e l'amore per il nostro prossimo, l'amore per la natura, è la risurrezione in Cristo». In questo modo può risorgere la luce della redenzione, quindi il Cristo, in noi, e noi siamo uniti a Lui. Questa è poi la lieta novella, è la gioia che portiamo nel mondo nella consapevolezza: sì, il Cristo vive in me, il Cristo è risorto nel mio Tempio e il Cristo vive tramite i miei pensieri, le mie parole e opere. Io sono in Cristo e il Cristo è in me. Questa è la lieta novella dell'amore, è la gioia che i cristiani dovrebbero portare nel mondo. Quello che sperimentiamo noi stessi ogni giorno, il Cristo nelle nostre parole, il Cristo nei nostri pensieri, il Cristo, il grande amore e la misericordia in noi e attraverso di noi. Amatevi tra voi, così disse il Signore, come io vi ho amati. Se lo facciamo, se diventiamo veramente fratelli e sorelle nel suo spirito, che si amano nel suo spirito, allora il Cristo è risorto in noi e noi in Cristo, poiché osserviamo i Suoi comandamenti. L'amore per Dio è pari all'amore per il prossimo e solo l'amore per Dio e per il prossimo ci permette di superare l'ego. L'amore per Dio e per il prossimo è mite e benevolo, ci aiuta ad andare oltre il nostro ego, ci aiuta a riconoscere e trovare l'io sono, quindi l'amore per Dio e per il prossimo. Se ci impegniamo a confrontare il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento con i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Così sapremo dove si manifesta l'ego e cosa dobbiamo fare affinché possa sbocciare l'io sono.
2: Cari amici, questo semplice esercizio di confrontare il nostro modo di pensare e di comportarci con i criteri del discorso della montagna e dei 10 comandamenti di Dio porta a una vera autoconoscenza e ci indica i prossimi passi da compiere per liberare la nostra anima dalle sue ombre e avvicinarci al Cristo in noi. Nella sua istruzione Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni dicendo: quante volte Gesù disse ai suoi discepoli e apostoli: mio Padre e io siamo uno. Lasciamo agire brevemente le parole del Signore sul nostro interiore. Mio Padre e io siamo uno. Da queste parole di Gesù di Nazareth vibra un amore indescrivibile, una fiducia immensa in Dio, suo e nostro Padre. E questo grande amore fu anche il suo donarsi per noi uomini, affinché potesse essere compiuta la redenzione. Mio Padre e io siamo uno. Non è forse meraviglioso poterlo affermare di cuore? Sicuramente replichiamo subito con la scusa: sì, ma io sono un peccatore e finché ho i miei peccati non sono uno con mio Padre. Proviamo a rigirare il tutto e a esprimerlo in modo positivo. Nel profondo della nostra anima c'è ciò che è eternamente puro, il nostro vero io sono, ciò che siamo in Dio, esseri puri. Questo essere puro in me è uno con mio Padre. E ora percepiamo ancora più in profondità nel nostro interiore. Mettiamo da parte l'essere umano, mettiamo da parte il peccato e affermiamo invece in modo positivo, poiché la parte più profonda in noi è pura, mio Padre e io siamo uno. Se coltivassimo e nutrissimo spesso queste sensazioni, ossia che in fondo, nel profondo della nostra anima, siamo esseri puri, che sono uno con il grande amore, che sono uno con Dio, nostro Padre, ci pentiremmo molto più rapidamente dei peccati che abbiamo riconosciuto con il grande aiuto e con l'amore del Redentore. Li sistemeremmo e non li ripeteremmo più. E realizzeremmo i comandamenti, come ci ha comandato Gesù quando disse: osservate i miei comandamenti.
0: Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni. Noi uomini abbiamo l'abitudine di vedere sempre il negativo e di abbatterci continuamente con parole o pensieri come «Ah, siamo tutti peccatori». Se continuiamo a dirlo, affermiamo di essere peccatori e diciamo quindi a noi stessi «Sì, possiamo quindi solo peccare». No, nel profondo del nostro interiore dobbiamo renderci conto che noi tutti siamo figli e figlie del grande amore di Dio e che nel profondo dell'interiore siamo uniti con Dio. E questa unità con Dio dovrebbe compenetrare la nostra vita in modo che sfruttiamo le giornate e diciamo a noi stessi «Ecco, qui viene di nuovo alla luce un peccato, una colpa. I miei pensieri non sono pensieri della risurrezione. Signore, mi pento di questi pensieri e li sistemo con Te». Se abbiamo pensieri negativi verso i nostri simili o abbiamo agito in modo sbagliato, diciamo «Cristo, aiutami, il mio modo di agire». I miei pensieri dovranno ora risorgere in Te. Sistemiamo con il nostro prossimo e facciamo quindi amicizia con nostro fratello, con nostra sorella, e così viviamo la fratellanza. In questo modo ci avviciniamo alla consapevolezza, alla coscienza elevata che Gesù, il Cristo, espresse in continuazione con le parole «Mio Padre ed io siamo uno». Questa è la risurrezione. Questa è poi la lieta novella. Gesù vive, Cristo in me e io con Lui.
1: Cari amici, queste spiegazioni di Gabriele risvegliano sicuramente in alcuni di noi il profondo desiderio di sperimentare sempre più il Dio vicino per poter dire queste parole riguardo a noi stessi. In un'altra istruzione, Gabriele ci ha preso per così dire per mano, facendoci presagire con le sue parole cosa significhi essere così vicini a Dio e ci ha detto: cosa faremmo ora se nostro Padre si trovasse davanti a noi in tutta la sua potenza, forza e nella sua gloria? Percepiremmo come il suo amore ci compenetra. Guardiamo il suo volto che ci sorride gentile e questa grande maestà eterna dell'amore infinito ci dice a ognuno di noi, a te, a me, figlio mio, figlia mia, io ti amo con tutto il cuore. E noi diremmo, Padre, io sono un peccatore. Ed egli dice, vieni, liberati dai tuoi peccati, sai che ti amo con tutto il cuore. E noi diciamo, Padre, ma i miei peccati, dove vado con i miei peccati? Ed egli direbbe, Figlio, tu ti allontani da me, ma io mi rivolgo sempre verso di te, poiché io ti amo. Cosa faremmo? Credo che alcuni non si vergognerebbero, ma direbbero semplicemente «A cosa serve questa vecchia storia del peccato? Padre, come tuo figlio ci ha insegnato, chiedo perdono e perdono io stesso e lo facciamo». Chi ci prende per mano? Il grande amore infinito che è davanti a noi, nostro Padre. E ci accorgiamo di quello che si dischiude in noi, un regno infinito dell'amore, la patria. Percepiamo la protezione, sentiamo la sicurezza, il collegamento con gli esseri di amore. In loro non c'è nulla di male, niente di cattivo, nessuna violenza. Da loro si irradia vita eterna, poiché sono in Dio. la vita.
2: Gabriele ha continuato. Cosa farebbero alcuni? Resterebbero in silenzio e sarebbero felici, felici in eterno, perché l'Eterno li ha avvolti. Tuttavia, questo grande amore, l'amore di nostro Padre, il desiderio profondo del Dio Eterno, la bellezza, la patria, la luce, la protezione, tutto è in noi. La sua forza, il suo spirito, che è l'irradiazione del Padre, che si trova simbolicamente davanti a noi, è in noi e vuole prenderci per mano tramite il Cristo. Se ce ne rendessimo conto in continuazione, gli aspetti umani scomparirebbero poco alla volta e noi non ci arrenderemmo, ma ci affideremmo. Cosa si dischiuderebbe ancora in noi? La natura, i fiori, l'intero infinito che resta in silenzio qualsiasi cosa accada, perché vive nel Creatore. Noi uomini ci diamo delle arie e ci ribelliamo e mostriamo il nostro basso ego e tutta la nostra infimità. Ma se in noi sorge il Santissimo, la forza di questo Padre che ci ama, allora percepiamo che c'è qualcosa che nessuno, veramente nessuno, può toglierci. Solo noi stessi possiamo allontanarci da questa forza di amore. Soltanto noi. E Dio, nostro Padre, si rivolge sempre verso di noi. Si dona a noi tramite il Cristo ed è davanti a noi. Vorrei quasi dire, è lì, in noi, e dice, figlio mio, ma padre, io sono un peccatore, figlio mio. Il nostro corpo è compenetrato dalle parole, figlio mio, perché è l'amore del Padre. Chi lo ha percepito una volta, chi lo ha vissuto una volta nella sua vita, non può fare altro che gettare poco a poco a mare i propri aspetti umani, gli errori, per amore per Lui. Vuole essere completamente presso di Lui. Tutto il resto è diventato così insignificante, così futile al cospetto del grande amore. Allora non sarà più l'essere umano a dominare. Lo spirito compenetra la materia. Noi siamo esseri umani, ma non siamo più del tutto umani. È così che ci vuole il Signore. È in questo senso che ci chiama e dice a ognuno in continuazione, figlio mio amato, figlio mio, figlia mia, voi siete eredi dell'infinito che irradia in modo possente.
0: Gabriele continua dicendo, sì, e dove si trova Lui, che è come ci ha rivelato anche Gesù? Egli è nei cieli, ma il cielo è in noi. Eliminiamo l'inferno e si dischiude il cielo, un dono unico, la nostra patria eterna, un amore infinito che dona sicurezza e protezione, una pace che pervade il respiro, una gioia interiore che è indescrivibile. È Lui che dona tutto questo. Sapendo di essere suo figlio, sua figlia come essere umano, non vogliamo altro che essere suo figlio, sua figlia, e compiere ciò che è la sua volontà. Allora le nostre preghiere vibreranno verso l'interiore, le nostre preghiere saranno ricolme del suo calore, del suo amore. Forse questi insegnamenti potranno aiutare alcuni a riconoscere giorno per giorno ciò che è peccato, poiché la giornata è impersonale e ci mostra solo dove ci sono mancanze. E se consideriamo la giornata come un buon amico che ci aiuta a rendere il nostro presente più luminoso, allora il possente presente, il grande spirito, è presso di noi. Lo possiamo percepire presso di noi. Se ogni giorno consideriamo quello che ci fa irritare e le nostre tendenze come cose futili, quindi se non diamo loro più così tanta importanza, seguiremo la via del Nazareno, che dice: pentiti di quello che hai riconosciuto, di quello che ti separa da Dio. Chiedi perdono, perdona, poni rimedio a quello a cui puoi ancora rimediare e non ripetere più le stesse cose o simili cose. Chiedi profondamente al Cristo di esserti vicino e di aiutarti quando si ripresenta la debolezza, affinché ti aiuti a trovare la forza in Cristo, in Dio nostro Padre, ed Egli ci aiuta.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con queste parole profonde di Gabriele siamo arrivati alla fine di questa puntata con insegnamenti dati dalla sapienza divina. Se lo desideriamo, possiamo fare in modo che portino un beneficio nella nostra vita, nella consapevolezza che Dio, nostro Padre eterno in Cristo, ci ama infinitamente ed è sempre presso di noi. Auguriamo a tutti noi tanta forza e ogni bene. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni ascoltiamo estratti da insegnamenti che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato negli ultimi quasi 5 decenni su tutti i campi della vita. Il tema di questa trasmissione è «Impara a vivere con la natura e gli animali e imparerai a capire meglio te stesso e anche il tuo prossimo». Sicuramente comprendiamo già che non si tratta di essere a favore della natura e degli animali in modo superficiale o semplicemente di rallegrarcene, ma piuttosto che si tratta di imparare su noi stessi, per noi stessi, e per il nostro rapporto con il nostro prossimo e con la creazione di Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Ora ascoltiamo alcuni estratti dall'istruzione di Gabriele, che ci ha detto: per capire meglio noi stessi, ci esaminiamo, chiedendoci prima di tutto cosa significhi per noi responsabilità. Per molte persone la parola responsabilità è solo un concetto, qualcosa di astratto, che le riguarda per così dire solo teoricamente. Per questo non importa loro molto quando sentono dire che noi stessi siamo responsabili di tutto il nostro modo di pensare, parlare e agire davanti alla legge di Dio. Se ci rendiamo conto che tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, ogni parola, quindi tutto il nostro comportamento, è energia e che nessuna energia va perduta, si arriva alla conclusione logica che ad ogni azione deve seguire una reazione. Tuttavia, non si tratta solo di un principio astratto, di una verità che la nostra mente afferma e che viene applicata solo in generale al nostro mondo nel suo insieme. La catena di azioni e reazioni è piuttosto la realtà della nostra vita terrena personale. Ogni individuo agisce incessantemente, invia sentimenti, sensazioni, pensieri, parla, agisce. In base al contenuto delle sue azioni, provoca diverse cose, di cui è e rimane responsabile. E ogni azione che parte dall'uomo ritorna a lui come reazione. Viene memorizzata a livello energetico nella sua anima e nella sua struttura di cellule e viene registrata come memoria nel cosmo. Pertanto, ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e anche per ciò che omette di fare e anche per le proprie mancanze nei confronti delle leggi divine che ha accettato.
2: Gabriele ha continuato spiegando: quante volte diciamo «io voglio» e tuttavia non lo facciamo? Per esempio, voglio vivere con i miei simili, con la natura e gli animali. Tuttavia, molti non vogliono fare il lavoro su se stessi che ne consegue, mettere in pratica le leggi di Dio, che sono la nostra vera vita. Vogliamo o voglio significa ci siamo resi conto che ciò che esprimiamo come nostra intenzione è qualcosa che dobbiamo mettere in pratica. Tuttavia, non dobbiamo fermarci a questo. Un detto popolare dice: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Con questo si intendono appunto questi aspetti positivi che riconosciamo, a cui facciamo seguire il proposito «voglio», ma senza trarne le conseguenze per la nostra vita. Così la parola «volere», come la parola «responsabilità», è diventata un concetto elastico, che ognuno interpreta per sé personalmente in modo che sia a suo vantaggio. Le seguenti spiegazioni sul tema «imparare a vivere con la natura e gli animali» si rivolgono a coloro che non si accontentano solo dei propositi, di riconoscere ciò che si dovrebbe effettivamente fare, ma che hanno deciso di dare un nuovo corso alla loro vita. Se vogliamo vivere in modo giusto con i nostri simili e con la natura, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che la vita è comunicazione divina. Tutto ciò che vediamo e tutto ciò che non vediamo è vita. Tutto l'infinito, tutte le forze pure e le forme pure sono ricolme della vita che è Dio. La terra, invece, e tutto ciò che vive in essa, su di essa e sopra di essa, compreso l'universo materiale, sono solo un'immagine riflessa dell'infinito, sono riflessi dell'essere. L'immagine originaria è l'essere, è la vita. Il riflesso, l'immagine riflessa, contiene la vita.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. I regni della natura, noi esseri umani, tutte le anime nelle sfere di purificazione, tutti i corpi celesti materiali e di sostanza più sottile, sono quindi solo riflessi dell'essere. La sostanza raddensata, la materia e gli astri di sostanza più sottile, sui quali vivono le anime, sono solo compenetrati e vengono sorretti dalla vita, Dio. Questo avviene attraverso il nucleo vitale incorruttibile e quindi indistruttibile nella nostra anima, che è avvolto dalla forma di vita raddensata, l'essere umano. Il collegamento con Dio, l'unica fonte di vita, avviene attraverso il nucleo vitale o nucleo centrale. Di conseguenza, in tutto l'infinito, tutto ciò che è puro, e anche il nucleo centrale, il nucleo dell'essere nell'anima di ogni essere umano, sono in comunicazione tra loro. Della sostanza raddensata, che è costituita da diversi gradi di raddensamento, fanno parte il cosmo materiale, le sfere di purificazione con le anime, tutti gli esseri umani, i regni della natura, tutte le specie vegetali e animali, tutti i minerali in forma fluida e solida. La vita è l'unità, chiamata anche comunicazione universale. È lo spirito universale che unisce tutto ciò che è puro attraverso la comunicazione universale. I regni della natura non conoscono alcuna separazione dallo spirito universale. Sono collegati e si sentono collegati con il grande unico universale che li collega e con il quale sono uniti. La vita, la comunicazione universale, non conosce nemmeno la morte. Rendiamoci conto che tutte le forme materiali della natura, per esempio gli alberi, gli arbusti, i fiori, non conoscono la morte. Per la natura, il morire della forma esteriore non è altro che il deporre la forma temporale per tornare ad essere di nuovo nella vera forma di coscienza originaria. Lo stesso vale per gli animali. Non conoscono la morte. Quando depongono la loro forma temporale, che vorrei definire anche abito terreno, sono di nuovo quello che sono nella loro coscienza. Coscienza che ha preso forma. Anche le pietre, tutti i minerali, solidi e fluidi, non conoscono la morte. Non importa come la loro forma esteriore venga sfruttata e modificata dall'uomo, essi rimangono lo stato di coscienza nello spirito universale. Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Tuttavia, la natura e gli animali hanno paura degli uomini, perché essi li costringono in svariati modi a morire in modo innaturale e spesso brutale. Molte persone uccidono senza riflettere sulla vita e senza chiedersi chi l'abbia donata alla natura e agli animali. Uccidere intenzionalmente e consapevolmente le piante e gli animali significa intervenire nel flusso armonioso, nella comunicazione universale, nella vita. Le violazioni nella comunicazione della vita vengono registrate nell'immagine di tutti gli eventi terrestri, nella cronaca atmosferica. Per esempio, l'abbattimento degli alberi nel pieno della linfa, o quando le piante di ogni specie vengono calpestate intenzionalmente e distrutte, o anche la manipolazione di gruppi di piante, o le sofferenze inflitte a centinaia di migliaia di animali, il fatto di schiacciarli volutamente, di farli soffrire, privandoli di una vita che corrisponde alla loro specie e molto, molto altro ancora. Gli innumerevoli interventi che danneggiano la vita dei regni della natura risalgono fino all'inizio del raddensamento, all'evento della caduta. Questi aspetti negativi sono stati ripresi da un lato da un numero sempre maggiore di persone e dall'altro anche da molte specie di animali, che attraverso la cronaca atmosferica sono state e sono stimolate a uccidere dagli esseri umani. I programmi di comportamento sbagliato creati dall'uomo sono stati quindi trasmessi agli animali. L'uomo è la causa, ne porta la responsabilità, ossia la colpa. Ha incolpato e incolpa se stesso, non l'animale. Quindi, se gli animali spesso cacciano e si cibano dei più deboli dei loro fratelli animali, questo avviene solo a causa dell'influsso dell'uomo esercitato nel corso di migliaia di anni. Questo degrado è avvenuto quindi a causa dell'uomo e non corrisponde né alla vita universale né a una morte naturale come prevista dalle leggi terrene della natura. Nonostante tutto quello che è stato e viene inflitto agli animali, i nostri fratelli animali sono molto più conformi alla loro specie e nel loro comportamento sono eticamente e moralmente superiori rispetto all'uomo, che può essere definito un assassino e un tormentatore. Per esempio, fa soffrire crudelmente i bovini maschi e femmine per trarne vantaggio e profitto usando la forza vitale ricavata in modo forzato per l'inseminazione artificiale che poi esegue. Le fattorie che allevano animali inseminati artificialmente dall'uomo come animali da ingrasso per la produzione di carne non sono altro che stabilimenti di produzione di vita artificiale che dopo un certo periodo determinato dall'allevatore viene uccisa in modo che l'uomo possa godere del suo banchetto di cadaveri di animali.
2: Rendiamoci conto che anche gli animali che sono stati e vengono creati dall'uomo attraverso l'inseminazione artificiale per finire poi sul banco del macello sono esseri viventi. Tuttavia non è Dio l'Eterno, lo Spirito Universale, che dà vita agli animali che l'uomo ha creato a suo arbitrio, ma è l'uomo stesso che ha dato e dà loro una parte della sua forza vitale. L'uomo è intervenuto nella legge della natura e ha sottratto la sostanza di base della vita per usarla, per esempio, per generare animali destinati a essere uccisi intenzionalmente. In questo modo l'uomo si atteggia a creatore, ma dal momento che non è il creatore dell'infinito, L'esistenza di ogni animale generato artificialmente è attaccata alla batteria della vita di tutti coloro che ne sono corresponsabili, comprese le persone che consumano la carne dei loro fratelli animali, cioè i consumatori. Le persone che sono a favore eseguono e sostengono queste mostruosità nei confronti degli animali, sono prive di sentimenti e senza coscienza. Tengono alta la bandiera del loro modo di pensare egoistico, che dice «io sono il prossimo di me stesso». Un giorno saranno incatenati al loro pennone. Cosa avverrà poi? A causa degli innumerevoli comportamenti contrari alla legge divina dell'unità, di cui fanno parte tutte le energie dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri e delle azioni, l'uomo ha creato il suo circuito individuale. Egli gira solo intorno a se stesso, secondo il principio «tutto sia al mio servizio». Il circuito dell'ego non è inserito nel circuito universale della vita. Le persone con questa coscienza ristretta dell'ego sono scollegate dalla comunicazione universale. Hanno nutrito e nutrono solo il loro ego comunicativo limitato. Il circuito personale, il circuito dell'ego, si riferisce quindi solo al corpo, all'aspetto carnale. Passa dagli aspetti immessi nel conscio e nel subconscio, ossia dal cervello, attraverso le cellule e le funzioni del corpo programmate allo stesso modo, ossia incolpate, e torna di nuovo al conscio e al subconscio. Il condizionamento avviene, tra l'altro, tramite gli aspetti che l'essere umano ha immesso nei pianeti di memorizzazione corrispondenti. In questo processo, il concetto dell'anima immortale e della comunicazione con la vita universale è andato perduto. La conseguenza è che l'uomo si occupa prevalentemente solo di se stesso e di ciò che lo riguarda. Il suo benessere personale, il suo beneficio e la sua reputazione sono in primo piano. Questo è ciò che poi chiama vita.
1: Gabriele ha poi spiegato come si forma il circuito personale. Detto in breve, avviene come segue. Ogni essere umano ha un'anima immortale, in cui si trova il nucleo centrale incorruttibile, che è divino. Il nucleo centrale è nella comunicazione universale con Dio, con la vita, quindi con l'infinito, con tutte le forze e forme pure e con la vita nei regni minerali della natura, quindi anche con il nucleo centrale in tutti gli esseri umani. Intorno al nucleo centrale incorruttibile si sono formati gli involucri come conseguenza di comportamenti errati. L'involucro esterno, raddensato, molto grossolano, cioè la materia grossolana, è la carne, è l'essere umano. Questi involucri si sono formati partendo dalla testa dell'essere umano, dagli aspetti contrari alla vita che ha immesso nel suo cervello. Inizialmente l'uomo ha memorizzato e memorizza nel conscio e nel subconscio. Quello che ha memorizzato nel cervello passa poco alla volta in tutto il corpo. Gli aspetti memorizzati penetrano nella struttura delle cellule e danno l'impronta a tutte le funzioni del corpo umano. Anche la struttura di particole spirituali dell'anima accoglie gli aspetti immessi. Ne derivano gli involucri energetici che costituiscono l'irradiazione diretta dell'essere umano. Così è poi anche il suo comportamento.
0: Come già detto, l'uomo memorizza i suoi aspetti personali anche negli astri corrispondenti del cosmo materiale e del cosmo immateriale, le sfere di purificazione. Queste caratteristiche umane sono di natura personale. Non hanno accesso alla comunicazione universale, che è impersonale, ossia conforme alla legge. Di conseguenza, la persona egocentrica, chi più chi meno, conduce un'esistenza isolata, perdendo il collegamento con i suoi simili, con la natura e con gli animali. Possiamo paragonare il circuito personale a una ragnatela. Il ragno cattura una mosca nella sua tela. L'uomo ha creato una ragnatela per se stesso, per così dire, nella quale si è impigliato. Il risultato è che i sentimenti, la coscienza di una tale persona sono divenuti insensibili. Eventualmente è in contatto solo con persone che la pensano come lui. Tutto il resto, tutto ciò che non rientra nel suo circuito di sentimenti e pensieri egocentrico e ristretto, lo rifiuta. Le persone che non hanno un vero sentimento per la vita e sono prive di coscienza, pensano e agiscono come robot. Con il loro modo di comportarsi spesso distruggono tutto ciò che non porta loro un vantaggio. Non hanno alcun riguardo per la vita dei loro simili, né tantomeno per la vita della natura e degli animali e della madre terra. Come già detto, il motto del loro ego è: io sono il prossimo di me stesso. Tutto deve essere al mio servizio, per il mio benessere personale. Non importa loro se la natura e gli animali soffrono a causa di ciò. Per loro tutto è solo un oggetto, possibilmente privo di vita. Tutto deve solo portare loro un vantaggio, anche se si tratta della vita degli animali e della natura.
3: Gabriele ha ripetuto ancora: le persone che alimentano senza riguardo il loro circuito personale si sono separate dalla comunicazione universale. Vengono solo tenute in vita dal nucleo centrale nella loro anima. La povertà di sentimenti porta a un comportamento brutale che distrugge e uccide a vantaggio di se stesso. La madre terra, con le sue diverse specie di piante, con i suoi animali e minerali, si trova quindi in balia di questi tipi di esseri umani. L'attuale generazione umana sta dimostrando con un'evidenza senza precedenti che non serve a nulla limitarsi a parlare di proteggere la biodiversità e gli animali. Anche se molti cosiddetti amici della natura parlano della bellezza della natura e del mondo animale, del suo molteplice splendore di colori e dei disegni delle loro piume o del loro manto, non serve a niente. Le sole parole dell'uomo servono a ben poco se non sono sostenute dalle cure e dall'aiuto per il nostro secondo prossimo, per i nostri fratelli e sorelle della natura, gli alberi, gli arbusti, le erbe, i fiori e gli animali. Quando parliamo dei regni della natura, non dobbiamo dimenticare i minerali, né le forze elementari, la terra, l'acqua, il vento, il fuoco e anche il sole e gli astri. Tutto fa parte dell'unità universale, dell'amore e della sapienza di Dio, che è anche lo spirito della natura e degli elementi. Siamo sinceri. Quante volte abbiamo fatto o facciamo una passeggiata nel bosco, attraverso i prati o lungo un bel sentiero nei campi e abbiamo pensato o detto com'è bello nel bosco, nella natura. La tranquillità fa bene, il canto, il cinguettio, il gioire degli uccelli fanno bene all'animo. Oppure osserviamo con meraviglia i vecchi alberi possenti che resistono al vento, alla tempesta, al freddo e alla calura e crescono e portano ugualmente i frutti della loro specie. Oppure vediamo dei caprioli che saltano agilmente oltre ciuffi d'erba o piccoli alberelli, o lepri, volpi, cinghiali, o gli scoiattoli agili e minuti, il cui manto brilla meravigliosamente nell'elemento del fuoco, al sole. Pensiamo e diciamo quanto è bello e benefico tutto questo. Tuttavia, cosa portiamo con noi nei boschi, attraverso i prati e lungo i sentieri nei campi? In definitiva, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi, la nostra irradiazione cupa che coloriamo con belle parole, dicendo per esempio quanto è bello tutto questo e come ci fa bene. Dopo aver terminato la nostra passeggiata, pensiamo o diciamo quanto sia stata bella e rigenerante. Forse ne riparliamo il mattino dopo, quando raccontiamo come abbiamo trascorso la domenica. Un po' più tardi, quasi non ce ne ricordiamo più, perché ci occupiamo di nuovo di noi stessi, di quello che abbiamo portato con noi anche durante la passeggiata, il nostro ego grigio e spesso cupo.
2: Da queste spiegazioni ci rendiamo conto di come Gabriele conosca bene il nostro modo di pensare e di comportarci. Ha poi continuato dicendo: «Forse vediamo e sentiamo in televisione o leggiamo sul giornale come gli animali, che sono in fondo anche esseri che amano la libertà, vengano tenuti nelle stalle, come vengono allevati gli animali per la produzione di carne, cosa viene dato loro da mangiare, come sono tenuti durante il trasporto, come sono trattati, uccisi e smembrati nei macelli, o come devono consumare la loro esistenza subendo maltrattamenti e sofferenze per la sperimentazione sugli animali, finché non sopraggiunge la morte che li libera. Magari diciamo, è terribile. Vediamo, sentiamo e leggiamo molte cose. E poi come ci comportiamo? Da un lato pensiamo e diciamo com'è bella la natura, ci ha dato molto, e dall'altro pensiamo e diciamo che cosa terribile di fronte alla sofferenza degli animali che ci viene mostrata dalla televisione o dalla stampa. In genere il tutto finisce con tali e simili commenti. E chi riflette invece chiedendosi quale comportamento sbagliato analogo può scoprire in se stesso per cambiarlo almeno in parte? Forse con le labbra esprimiamo qualche buon consiglio su come dovrebbero comportarsi gli altri. E noi come ci comportiamo? Abbiamo una comunicazione con l'uccellino che costruisce il suo nido per i suoi piccoli in primavera, che esprime la sua gioia nel canto o nell'esultanza che spetta al Creatore? Sentiamo nel profondo della nostra anima, dal nucleo centrale incorruttibile, il linguaggio del Creatore attraverso il mondo degli uccelli? Percepiamo il linguaggio del Creatore tramite i vecchi alberi possenti, tramite i cespugli e i fiori? Percepiamo nel profondo della nostra anima cosa ci trasmettono la volpe, il capriolo, la lepre, il cinghiale o lo scoiattolo minuto? Percepiamo lo spirito universale, la vita, nella pietra? sentiamo il linguaggio del vento, del fuoco, dell'acqua e della madre terra, cogliamo ciò che un raggio di sole ci vuole dire? Sentiamo i lamenti degli animali privati della loro libertà e asserviti nei trasporti di animali e nei centri di sperimentazione sugli animali?

0: vita per il vostro benessere?
1: Cari amici, se riflettiamo già solo su quello che Gabriele ha appena menzionato brevemente, per non parlare di tutte le crudeltà che l'uomo infligge agli animali, possiamo riassumere tutto questo nella seguente affermazione. L'uomo, che è un mostro, non ha più sentimenti ed è privo di coscienza. Diventa sempre più brutale e inventivo quando si tratta di distruggere esseri viventi e forme di vita della natura.
2: Lebewesen und Lebensformen der Natur zu zerstören.
1: Così facendo, non si rende conto che sta distruggendo se stesso. Gabriele ha continuato. Poiché le cose stanno così, si può affermare a ragione in modo generale. L'essere, nel suo modo di pensare e agire, è costituito solo da se stesso. Il nucleo centrale incorruttibile di Dio nel profondo dell'anima di ogni essere umano è ricoperto dalle violazioni nei confronti della vita. Chi ha ancora sentimenti e una coscienza cercherà un nuovo orientamento. Non si fermerà più alle belle parole sulla passeggiata nella natura e non si accontenterà più delle parole «che cosa terribile» quando vedrà, sentirà e leggerà come soffrono i suoi fratelli minori, gli animali, o quando i fratelli alberi vengono abbattuti nel pieno della linfa, o intere foreste vengono spazzate via dagli incendi. Come possiamo tornare alla comunicazione universale? Come possiamo sperimentare lo spirito universale, la vita che ci parla da innumerevoli livelli di coscienza della natura, dalle piante, dagli animali e dai regni minerali? Cosa possiamo fare per immetterci di nuovo nella comunicazione universale, nella vita, per proteggere la vita, per conservarla e per entrare in unità con la vita? Possiamo imparare ad esercitarci per trovare il nostro vero sé, la comunicazione universale, la vita e il suo linguaggio della coscienza. Dovremmo abbandonare l'abitudine di usare la parola «vogliamo» o «dovremmo» come una scusa, un pretesto e una giustificazione a cui non segue un'azione. Davanti alla legge di semine raccolta non ci sono scuse, se sappiamo come dobbiamo comportarci come figli e figlie di Dio. Gli eccessi della nostra generazione dimostrano che Dio non si adegua a noi. Siamo noi che dobbiamo cambiare per avvicinarci a Lui. Siamo noi che dobbiamo fare il primo passo verso la comunicazione universale e allora l'Eterno ci verrà incontro.
3: E come giungiamo alla comunicazione universale? Gabriele ci ha spiegato. Il primo passo verso la comunicazione universale è quello di utilizzare ogni giornata, che è un aspetto della nostra vita sulla Terra, per liberarci dalle colpe della nostra anima e dai pesi del nostro corpo. Questo avviene esaminando e analizzando i nostri pensieri pessimistici, di svalutazione, cioè negativi, il nostro modo di parlare indisciplinato e incompetente, con cui vogliamo solo metterci in mostra, chiedendoci se siamo concentrati sul lavoro con i nostri pensieri o dove vanno, o cosa si muove nel mondo dei nostri sentimenti e molto altro ancora. Dobbiamo imparare a prendere in mano la nostra vita terrena, che si manifesta giorno per giorno attraverso i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, e anche attraverso i dialoghi che teniamo con noi stessi, i nostri

0: monologhi, le discussioni che teniamo in pensieri con il nostro prossimo, che non sono altro che la lotta del nostro ego contro di lui. Ogni giorno sperimentiamo aspetti di ciò che abbiamo immesso personalmente, sperimentiamo noi stessi. Se analizziamo tutto quello che ci occupa, che in genere avviene sotto forma di monologhi con noi stessi e di accuse verso gli altri, sperimentiamo una parte di ciò che abbiamo immesso, che è una manifestazione del nostro ego umano. Il secondo passo è quello di chiarire ciò che ci opprime con la forza dello Spirito di Dio in noi. Il terzo passo, che è essenziale, è poi quello di smettere di pensare e fare cose simili e uguali, cioè di controllarci. Il quarto passo è quello di elaborare un aspetto della legge divina negli aspetti negativi che abbiamo affrontato. In questo ci aiutano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Dovremmo renderci conto sempre più spesso di questi aspetti della legge divina che abbiamo elaborato, annotarli per ricordarceli, e mettere questi appunti in un posto in cui ci soffermiamo spesso. Solo quando gli aspetti della legge della vita sono stati assorbiti dalle nostre cellule cerebrali, li mettiamo in pratica come una cosa naturale, perché gli aspetti della legge che abbiamo realizzato o gli aspetti della vita che abbiamo messo in pratica si sono affermati nella coscienza di ogni cellula del corpo, plasmando così il nostro corpo e penetrando anche nella nostra anima. Questo significa che le ombre oscure che prima condizionavano e appesantivano il nostro corpo e la nostra anima sono state trasformate dallo Spirito di Dio in luce e forza. La luce e la forza penetrano quindi nella nostra anima e nel nostro corpo. Questo significa anche che i nostri involucri, che avvolgono il nostro nucleo centrale incorruttibile, diventano più luminosi. Anche la struttura del nostro corpo, che è vibrazione materiale, diventa più fine e il nostro essere più equilibrato. I passi successivi sono l'interiorizzazione per raggiungere la calma. Da questo derivano una visione ampia e profonda degli eventi della vita e la percezione profonda nella contemplazione di ciò che ci circonda.
1: Gabriele continua. Rendiamoci conto che per entrare nella comunicazione universale dobbiamo vivere più consapevolmente per raccogliere energie positive che utilizziamo per la contemplazione profonda di ciò che ci circonda, per esempio per sperimentare le piante, gli animali e i minerali, per fare noi stessi l'esperienza che tutto vive e percepisce in modo simile a noi. La vita è quindi comunicazione universale. Per entrare di nuovo in contatto con la comunicazione universale, dobbiamo fare i primi passi, l'autoconoscenza, analizzare gli aspetti umani in noi, sistemarli e non ripeterli più. Altri esercizi potrebbero essere, per esempio, quando facciamo una passeggiata nella natura, o quando siamo in giardino, di fermarci un momento, di chiudere gli occhi, per esercitarci a lasciare che la vita si risvegli in noi. Chi si distanzia sempre più dal suo basso sé, sistemando giorno per giorno diventerà più calmo e riflessivo. Non si limiterà quindi a passeggiare nella natura usando belle parole, ma avrà imparato a percepirla a occhi aperti e a sperimentare il Creatore che parla attraverso tutte le forme di vita, attraverso tutti i regni della vita. Non è qualcosa di particolare che lo Spirito dell'Infinito, il Creatore dell'Eternità, si manifesti in tutte le forme di vita e in tutte le forze dell'essere? I regni della natura, gli elementi, tutto ciò che vediamo e non vediamo sono una manifestazione dell'unico universale. Ripeto, non percepiamo il linguaggio della coscienza dei regni della natura solo perché abbiamo ricoperto, cioè offuscato, la comunicazione universale, la vita, allontanandoci dalla vita e, in definitiva, dal nostro vero sé.
2: Se troviamo accesso ai regni della natura, percepiamo e sperimentiamo l'unità della vita. Questo significa anche che non ci distanzieremo dai nostri simili, perché abbiamo fatto l'esperienza che ogni essere umano porta in sé la comunicazione universale. Ogni essere umano fa parte, che lo accetti o no, dell'unità dell'infinito, grazie al nucleo centrale incorruttibile in noi, che è in tutte le forze materiali, quindi anche nei regni della natura. Se rifiutiamo una persona con ostilità, svalutazione, odio, inimicizia o liti, ci separiamo dall'unità e ci leghiamo all'oscurità che poi ci avvolge.
0: Gabriele ha concluso la sua ampia istruzione con le seguenti parole. Ogni essere umano è responsabile della propria vita. Ogni passo sul nostro cammino terreno della vita o ci porta più vicini all'unità con la vita universale, Dio, o ci allontana da Dio, l'essere universale, ci esclude dalla comunicazione universale. Assumiamoci la nostra responsabilità. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto ci offre un'opportunità per farlo. Sì, cari amici, quindi dipende da noi. Ognuno è chiamato a decidere lui stesso dove lo porterà il suo cammino. Se scegliamo il cammino verso la vita universale, Dio, verso l'unità con i nostri simili e con la natura e i nostri fratelli animali, possiamo essere certi che, anche se nel nostro mondo va tutto a rotoli, anche se spesso è ancora tutto così oscuro, il cammino verso l'unità di tutta la vita è allo stesso tempo il cammino verso la nuova era, l'era dello spirito libero, Dio in noi, senza religioni, senza sacerdoti, nell'era del giglio dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti degli uomini, della natura e degli animali. An Mensch, Natur und Tieren. Per noi sarà allora del tutto naturale che non faremo più del male ad alcun animale, né lo uccideremo, ma che tratteremo con amore e rispetto le creature che vivono con noi, anche perché siamo consapevoli che sono esseri che percepiscono, i nostri fratelli e sorelle minori, che portano in sé la stessa vita, lo stesso respiro di Dio, che è in noi. Con questo auguriamo a voi e a tutti noi di fare molte esperienze positive e ci congediamo con un saluto in Dio di cuore.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale benvenuto a questa nuova serie di trasmissioni dal titolo Siete la persona che credete di essere? Fin dall'inizio vogliamo rivolgere anche a voi la domanda personale e diretta. Siete la persona che credete di essere? Ora vi chiederete, ma cosa si intende con questo? E risponderete più o meno così. Io sono io, appunto. E così come sono, penso e percepisco, così parlo e agisco. In tutte le mie espressioni di vita sono quello che sono. Sembra logico. Tuttavia, è davvero così? Chi pensate di essere? E lo siete veramente? Ancora una volta la domanda. Siete veramente la persona che credete di essere? Entriamo subito nel tema prendendo in mano un testo su questo argomento scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Ogni persona ha un proprio nome che la identifica fin dalla nascita presso uffici e autorità. Non è questo che si intende mettere in dubbio. Le spiegazioni seguenti, insieme agli esercizi, hanno piuttosto lo scopo di dare ad ognuno la possibilità di prendere coscienza dei diversi strati della persona umana, ovvero della propria personalità. In base a ciò che ha riconosciuto di se stesso, ognuno potrà quindi iniziare a dare forma attivamente alla propria vita interiore ed esteriore, incamminandosi sul sentiero che lo conduce nella patria eterna, da dove la sua anima un tempo è provenuta, nell'essere puro, a Dio, nostro Padre Celeste.
1: Siamo quindi coloro che riteniamo di essere? È una domanda essenziale. Se si osservano le molte persone che abitano sul pianeta Terra, per non dire che lo devastano, profanando la Terra, tormentando gli animali, uccidendo intenzionalmente altri uomini e distruggendo in tal modo il circuito naturale della Terra, cosa che ora viene definito in modo lapidario cambiamento climatico, possiamo proprio dire di essere coloro che crediamo di essere? Perché ci sono così tante persone su questa terra? Perché così poche persone cercano Dio? Perché così pochi aspirano alla patria interiore, al regno di Dio, da cui è provenuta l'anima? Perché? Tutti questi esseri umani sono provenuti dal regno di Dio e ciò significa forse che gli esseri spirituali vennero direttamente negli uomini per vivere sulla terra. Oppure si tratta di anime che nella dimensione temporale, in veste umana, non hanno riconosciuto se stessi, hanno vissuto poi nelle sfere di purificazione più basse con l'unica intenzione di incarnarsi. Perché forse è più piacevole vivere da uomo che soffermarsi come anima nelle sfere di purificazione.
0: In questa breve esposizione non vogliamo guardare gli altri, ma noi stessi, chi siamo, ognuno di noi, e cosa pensiamo di noi stessi, e chi crediamo di essere? Corrisponde questo a ciò che pensiamo di noi stessi? Nelle moltissime ore di istruzione abbiamo imparato a esaminare cosa immettiamo veramente nelle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni, e qual è la maschera esteriore. Poiché la maschera esteriore, ciò che simuliamo o spesso facciamo credere al nostro prossimo, rimane a livello energetico in noi. Con questo incolpiamo la nostra anima. Ciò che facciamo credere, ma che in realtà non siamo, il corpo lo porta con sé nella terra. Tuttavia, ciò che abbiamo memorizzato circonda la nostra anima. Sono i suoi involucri. Con questi l'anima si avvolge e avvolge il suo corpo spirituale, poiché sappiamo che nel profondo dell'anima si trova l'essere divino. Nel profondo dell'anima c'è l'irradiazione di Dio Padre.
2: Ist im Urgrund der Seele die Gott-Vater-Strahlung.
1: Gli involucri dell'anima mostrano quindi chi siamo momentaneamente. Chi non conosce i propri involucri ritorna a incarnarsi. Perché? Perché ciò che è contenuto negli involucri spesso può essere molto doloroso. L'involucro non ha a disposizione dei medicinali, l'anima invece deve sopportare. Tuttavia l'anima non lo vuole guardare perché crede di venir trattata ingiustamente. Dal momento che in veste umana aveva un'immagine di sé del tutto diversa e dato che per lei vale ciò che riteneva di essere come uomo, ciò che ha fatto credere agli altri di essere. Tale conflitto nel regno delle anime, per moltissime anime, è molto, molto doloroso. Molti devono riconoscere che vivere è tutt'altro rispetto a ciò che credevamo finora e che la vita dell'uomo è soltanto un cammino in una coscienza più elevata per poter ritornare passo per passo alla casa del Padre. Nel nostro cammino di evoluzione in veste umana dovremmo esaminarci per comprendere nella situazione stessa che cosa abbiamo memorizzato nella struttura delle particole della nostra anima, la quale irradia ciò che siamo.
0: Per poter procedere sul nostro cammino evolutivo, il presupposto è la disponibilità dell'essere umano a riconoscere i suoi errori e le sue debolezze, per eliminarli. Per questo la domanda a noi stessi: vogliamo veramente comprendere i nostri aspetti negativi? Infatti ognuno, se lo volesse, potrebbe comprendere quello di cui carica la sua anima. Per esempio, all'insegna della frase: «O uomo, esaminati anno per anno e riconosci ciò che veramente pensi, chi sei veramente e cosa invece fai soltanto credere». Noi uomini ascoltiamo l'insegnamento divino spirituale. Dove lo memorizziamo? Nel conscio e nel subconscio. E se non andiamo oltre, la conseguenza è che incolpiamo gli involucri dell'anima, poiché per ciò che accogliamo e affermiamo abbiamo la responsabilità di metterlo in pratica, di esercitarlo e con questo di dare un aiuto al nostro prossimo. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, chi siamo dunque? Come ci consideriamo? Che cosa lasciamo credere agli altri? Su queste domande potremmo riflettere brevemente, ascoltando un po' di musica.

0: Abbiamo appena sentito che nel profondo dell'anima, in noi, c'è un essere che proviene da Dio e che spesso, come uomini, portiamo delle maschere. Molte persone danno tanta importanza al proprio nome e cognome, ai propri titoli e alle proprie qualifiche professionali, poiché il nome, accompagnato da diversi titoli, dimostra la loro identità. Il nome quindi indica, per così dire, la persona, ciò che essa rappresenta, il modo in cui si pone e gli aspetti esteriori che sono manifesti ai suoi simili. Quando si cita un nome, in coloro che conoscono la persona intesa, affiora subito una determinata immagine che corrisponde alla sua personalità specifica con tutte le sue sfaccettature. È il modo in cui gli altri vedono tale persona in base a come essa si mostra e si comporta. È così che essa è conosciuta. Il buon nome che si è fatta è una garanzia per la sua stima, il suo carattere e affidabilità. Facciamo un esempio. Due amici si incontrano e uno di loro nomina Anna e parla anche di un signor direttore generale Rossi. Il suo interlocutore annuisce e dice «Lo conosco» oppure «La conosco». Forse dice addirittura «La conosco bene» o «Lo conosco bene» convinto di dirlo con sincerità.
1: Tuttavia, conosciamo veramente il nostro prossimo? Conosciamo la complessità del suo modo di pensare, parlare e agire? In realtà impariamo a conoscere il nostro prossimo soltanto se abbiamo riconosciuto la complessità della nostra persona, quindi se l'abbiamo esaminata nel profondo e abbandonato i lati umani passo per passo. Poiché noi stessi siamo la matrice per riconoscere il nostro prossimo. Ciò tuttavia è possibile unicamente se abbiamo smascherato noi stessi.
2: Torniamo indietro ad Anna e chiediamoci se l'osservatore conosce veramente Anna. Infatti ha una determinata immagine di lei e segnala quindi all'amico che si tratta della persona di cui ha appena parlato. Ma la conosce veramente? E com'è con il direttore generale Rossi? I due amici lo conoscono veramente? Che cosa sanno di lui? Cosa conoscono di lui? Conoscono ad esempio il suo aspetto esteriore, alcuni suoi modi di comportarsi e forse sanno com'è il suo ufficio e quale auto possiede. Affermando di conoscerlo bene, si riferiscono forse al suo modo di parlare, ad alcune sue caratteristiche umane di secondaria importanza, ai suoi cibi preferiti, alla marca di sigari che fuma o molti altri particolari. Il concetto generico di tutte queste cose è quindi costituito dal nome signor direttore generale Rossi. Tuttavia, possiamo veramente dire che lo conosciamo basandoci solo su queste cose? È veramente colui che mostra di essere?
0: Ora, se abbiamo sentito di Anna e del signor direttore generale Rossi nella domanda se li conosciamo veramente, a questo punto potremmo metterci a fianco di Anna e del signor direttore generale Rossi chiedendoci se conosciamo noi stessi. Ognuno di noi conosce veramente se stesso? Quindi sono già tre che dobbiamo scrutare nel profondo. Anna, il signor direttore Rossi e ognuno di noi. La domanda quindi dice, ci troviamo accanto ad Anna e al signor Rossi, ma conosciamo noi stessi?
3: Kennen wir uns?
1: Cari ascoltatori, non intendiamo occuparci di una determinata persona, di un nome che abbiamo inventato per fare un esempio, ma vogliamo piuttosto esaminare insieme alcune abitudini umane e affermazioni e vedere che cosa si trova dietro ad esse, non per quanto riguarda gli altri, ma prima di tutto noi stessi. Vogliamo cercare di dare una risposta alla seguente domanda. Ognuno di noi è la persona che mostra di essere, che definisce con il proprio nome ed eventualmente con i propri titoli, aggiungendovi forse indicazioni relative alla sua professione, che è indice della sua posizione sociale? Sappiamo chi c'è dietro alla facciata che porta il nostro nome con tutte le sue definizioni e qualifiche e sappiamo quindi chi si nasconde più o meno efficacemente dietro ad essa ogni giorno?
0: Siamo coloro che crediamo di essere? Leggiamo ancora dal nostro libro. Solo poche persone si conoscono veramente. La maggior parte vive alla giornata, si accontenta del proprio nome e del proprio modo di presentarsi, costruito e sviluppato con le proprie parole ed azioni, con il successo ottenuto nel campo professionale e nella società o tramite riconoscimenti e titoli, beni ed averi o determinate posizioni. Pochi si rendono conto di quello che avviene dietro a ciò che manifestano agli altri esteriormente.
1: E noi quante volte diciamo «è colpa dell'altro, è colpa sua che mi ha malinteso, è l'altro che mi ha compreso in modo sbagliato». Conosciamo anche noi tali o simili reazioni? Tuttavia non rimangono solo parole. Infatti, quando diciamo la colpa è dell'altro, mi ha capito male, in realtà siamo anche agitati. Ci agitiamo sempre in questi casi, qualsiasi cosa diciamo dell'altro, e tale agitazione non è altro che un impulso dell'energia della giornata, dell'energia della giornata di ognuno di noi. Infatti, ogni giorno rappresenta la giornata personale di ogni singolo. E come passiamo in fretta sopra questa breve agitazione interiore. Tuttavia, la nostra giornata vuole dirci: guarda un po' te stesso, esaminati. Può essere che l'altro abbia una parte di colpa, tuttavia indaga prima la tua. Cosa ti vuol dire questa agitazione?
2: La giornata ha potuto sicuramente portare alla luce alcuni aspetti che ci aiutano a fare un passo avanti, a scrutare in profondità noi stessi, e sicuramente per questo ci aiuta anche l'esempio del signor direttore generale Rossi. Chiediamoci infatti se lo stesso signor direttore Rossi sa come sono realmente i suoi pensieri e i suoi sentimenti mentre licenzia ad esempio un collaboratore con parole di profondo rincrescimento o quando si mette al servizio del titolare della ditta facendogli tante cortesie e complimenti. Forse ritiene di essere generoso o si sente addirittura un benefattore dell'umanità per le numerose offerte cospicue che dà dal momento che si rende raramente conto delle sue vere motivazioni e di ciò che lo spinge a farlo. Vive convinto di essere come si comporta. Molti si identificano quindi con un'immagine di se stessi che in molti aspetti è solamente apparenza ed è pertanto un modo di ingannare se stessi. Chi non vuol fare lo sforzo di guardare dietro alla propria maschera, al proprio modo di comportarsi, non potrà nemmeno conoscere se stesso. Comportandosi in modo così superficiale, l'uomo spreca la propria vita terrena e non coglie le possibilità che gli vengono offerte per migliorare la vera qualità della sua vita, il suo carattere. Infatti, chi non riconosce se stesso non può nemmeno cambiare.
0: Ognuno di noi a casa ha uno specchio. Se ci guardiamo nello specchio, possiamo guardare la nostra immagine e chiederci: sono veramente quello che credo di essere? Sono un autoinganno, quindi un'apparenza, o rifletto i caratteri della vita interiore, cioè i comandamenti della vita che Dio, lo Spirito Universale, ci diede tramite Mosè? Oppure riflettiamo aspetti del discorso della montagna del Nazareno? Quali aspetti? Queste sono domande su domande che possiamo rivolgere a noi stessi.
1: Chi osserva attentamente le condizioni in cui si trova oggi il mondo sarà senza dubbio d'accordo nell'affermare che la maggior parte degli uomini non si rendono assolutamente conto di chi sono. Ognuno esprime i propri titoli, il proprio nome e cognome, descrive le proprie competenze e qualifiche, si fa forte delle proprie parole, si mostra eventualmente cortese e disponibile, ma nessuno sa in fondo se è veramente così, come si comporta o se le sue qualifiche e il suo nome nel corso della sua vita non siano divenuti una farsa. Infatti i titoli, il nome, il cognome ed altre qualifiche, che sembrano positive, possono nascondere molte cose, come per esempio invidia, odio, mancanza di correttezza, la capacità di sfruttare abilmente gli altri, corruzione, pedofilia e molti altri aspetti. Anche nel piccolo avviene ciò che accade nel grande. Chi crede di essere il migliore è convinto che gli spetti la fetta più grande, mentre l'altro, il suo prossimo, quello che si trova in basso, dovrebbe accontentarsi delle briciole. Una tale persona si chiede ben di rado cosa c'è dentro di sé. A volte non lo fa nemmeno quando deve raccogliere i frutti di ciò che ha seminato e la verità viene alla luce. In questo caso, sia nel grande sia nel piccolo della nostra vita quotidiana, si dà spesso la colpa all'altro. Non si riesce ad avere una reazione diversa, perché si è abituati a vedere noi stessi in una buona luce e la convinzione che abbiamo di noi stessi ci porta a collegare il nostro nome con un'immagine fissa che ci siamo fatti di noi. La faccia che mostriamo verso l'esterno e che viene identificata con il nostro nome spesso non è la nostra vera identità. Sappiamo noi stessi chi siamo veramente?
4: Ist oft nicht unser wahres Gesicht. Wissen wir selbst, wer wir wirklich sind?
5: Wer sich selbst nicht hinterfragt,
0: chi non esamina se stesso, chi non scopre i propri inganni, il suo modo di abbellire il suo atteggiamento, non conosce nemmeno il suo prossimo. Chi non conosce il suo prossimo è facile che non riesca ad opporsi alla tentazione. Quindi se non esaminiamo noi stessi, di conseguenza non impariamo a conoscere noi stessi, anche come anime non sappiamo chi siamo. L'involucro, il corpo fisico, viene deposto e l'anima si identifica ancora con l'apparenza dell'uomo. Tuttavia l'involucro dell'anima che si dischiude poco a poco mostra tutt'altre caratteristiche. Si mostra in modo del tutto diverso. L'anima deve riconoscere cosa porta veramente in sé, di che cosa si è caricata in veste umana. L'anima tuttavia non si riconosce, nega ciò che è veramente, anche se altre anime gli dicono «non sei ciò che hai fatto credere di essere in veste umana». Guarda ora il primo involucro che si manifesta sempre più. Questo è un piccolo segno di ciò che sei. Chi, come anima, non vuol guardare il primo involucro, comincia improvvisamente a soffrire. Tuttavia l'anima non vuole sopportare la sofferenza. In veste umana ha sempre pensato che l'altro avesse la colpa della sua sofferenza e improvvisamente deve riconoscere che questa sofferenza l'ha procurata lei stessa, un tempo ad altre persone, ma anche agli animali, a tutti i regni della natura. Se l'anima non vuole accettare la verità riconosciuta, cerca poi di reincarnarsi. Tuttavia, questo era soltanto il primo involucro. Seguiranno altri involucri, un primo, un secondo, un terzo e un quarto. Il secondo involucro potrebbe essere ancora più grave. L'anima lo presume, non lo sa ancora, ma lo percepisce, poiché il secondo involucro irradia già attraverso il primo. E questo per lei significa fuga, fuga dalle sfere di purificazione verso la terra, verso l'incarnazione umana. E se esiste un uomo con tendenze simili, che procrea un bambino e anche una donna che corrisponde alle tendenze di quest'anima alla ricerca, e se eventualmente hanno qualcosa da sistemare insieme, l'anima è ben felice della prossima incarnazione. diverrà poi l'uomo venuto nuovamente alla luce.
5: Sie wird dann der neugeborene Mensch sein.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo appena appreso veramente molto dallo Spirito di Dio. Aiuti su aiuti per la nostra anima, per la nostra persona, affinché afferriamo che ci troviamo veramente in un'epoca di grazia su questa terra. Infatti, dove abbiamo ricevuto spiegazioni così profonde sullo sviluppo dell'uomo e dell'anima? Quindi, se lo desiderate, c'è molto su cui riflettere, forse già nelle prossime giornate. Perlomeno ogni qualvolta che ci guardiamo allo specchio con la domanda: l'immagine che ti guarda dallo specchio è veramente colui che credi di essere?
4: Für den ich mich halte?
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, vogliamo anche ricordare brevemente il libro dal titolo «Siete veramente la persona che credete di essere?» A tutti voi auguriamo un periodo ricco di momenti di conoscenza interiore. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
1: Wie oft beten wir das Vater unser.
0: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama. È l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
1: Lass ab von all den Gedanken.
0: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
1: Als das Licht in mir.
0: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita, e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore. Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili. Se pensiamo alla natura e agli animali, e come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo

0: aiutare la Madre Terra. Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
1: So rufe ich in unser Herz hinein.
0: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
1: Wendet euch nicht ab von ihm.
0: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
1: Wendet euch ihm zu.
0: Rivolgetevi a lui.
1: Im Herzen euren Nächsten mit.
0: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra, vedendo di che cosa ha bisogno. Portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali. Sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo.
1: In diesem Bewusstsein,
0: in questa consapevolezza, dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi, dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio suo, nella Figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
2: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
0: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio. Ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te. Sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro. Sii la goccia di bontà e misericordia. In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi, e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza dello Spirito libero per tutti i popoli di questa terra. Ci troviamo all'inizio dell'epoca del Giglio, della nuova epoca, alla quale Gabriele, la profetessa e messaggera del regno eterno, ha dato inizio oggi, nei nostri tempi. Nel frattempo, abbiamo imparato che dipende da ognuno di noi se vogliamo maturare nella nuova epoca, nell'epoca del Cristo Dio, e come lo facciamo. Si tratta quindi di cambiare noi stessi verso la pace, verso l'unità, in breve, vivendo l'amore per Dio e per il prossimo. Tutto questo presuppone naturalmente che siamo disposti a guardare noi stessi, a vederci per come siamo. E se siamo sinceri, a volte abbiamo ancora difficoltà a farlo. Per questo siamo grati che Gabriele ci abbia dato un testo di istruzione che presenteremo nella trasmissione di oggi, con il quale ci dà molte indicazioni e aiuti pratici per riuscire a scoprire a fondo noi stessi, i nostri aspetti umani, per riconoscerci quindi per come siamo e superare quello che ancora ci separa da Dio.
1: Ora iniziamo a leggere il testo di Gabriele, che ha come titolo Per il presente o per l'epoca dopo l'epoca? Tu sei qualcuno? Chi sei? Che strane domande. Come se io come persona non sapessi chi sono. Posso presentare in ogni momento il mio documento d'identità che contiene tutti i dati che potrei fornire io stesso. A cosa servono quindi queste domande? Eppure, malgrado questa domanda così strana, chi sono? Ora inizio a riflettere. Quello che sta scritto nel mio documento di identità dice forse tutto su di me? Tutto a un tratto mi trovo di nuovo di fronte alla domanda: chi sono? Sciocchezze, come se non lo sapessi. Sono il signor o la signora tal dei tali. Tutto il mio comportamento e in fondo anche il mio documento di identità dicono chi sono. Gli altri possono dirmi quello che vogliono. In fondo io so chi sono. Inaspettatamente in me si fa sentire la curiosità. Mi metto davanti al mio specchio e dico a me stesso: questo sono io. E ora dovrei chiedermi chi sono? Sciocchezze. Sì, che senso ha guardarsi allo specchio per scoprire in profondità chi sono? Eppure penso: sei davvero tu? Chi sei? Mi guardo di fronte, da destra, da sinistra e per quanto possibile anche da dietro. Dunque, questo sono io. Nonostante questa sciocchezza, con la domanda chi sono, continuo. Mi muovo davanti allo specchio e penso: ma guarda, il mio viso assume l'espressione corrispondente mentre parlo. Ma è chiaro che sia così, quindi che senso ha? Tuttavia continuo a osservare me stesso e in effetti, a seconda di quello che dico, la mia espressione cambia. Beh, è ovvio che sia così. La domanda cambia: chi sono io? Chi sei tu? Chi può fornire informazioni in merito? Naturalmente io stesso, per quanto mi riguarda, e per tutti gli altri il documento d'identità. Ma so davvero chi sono? Dove trovo il libro che potrebbe darmi ulteriori informazioni? Chi ha studiato l'essere umano in quanto tale? chi riesce a vedere più in profondità, ci saranno certamente gli specialisti che hanno fatto ricerche in questo campo e mettono a disposizione le loro conoscenze. Ora mi viene in mente un detto che afferma qualcosa del genere. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Riferito a me come persona, questo significa chiediti cosa ti occupa nei tuoi sentimenti e nei tuoi pensieri e saprai chi sei. Sì, questo è il modo di dire, ma questa affermazione non mi è di grande aiuto. Significa che dovrei osservare chi frequento e anche me stesso per scoprire chi sono. Da quando si sono presentate queste domande, sono diventato sempre più insicuro. Forse c'è qualcosa di vero? Finora mi sono accontentato del mio nome e cognome, ma ora mi chiedo se già il mio nome e cognome non mi possono dire qualcosa di più, e così anche la mia professione e la confessione alla quale appartengo. In fondo è logico. Nessuna persona è identica all'altra. L'immagine che vedo allo specchio, il mio aspetto e tutto quello che mi circonda possono dirmi qualcosa di più su me stesso? Si presentano sempre più domande. Nemmeno i miei pensieri e tutto il mio comportamento sono dovuti al caso? Quindi non ci sarebbe proprio nulla che sia dovuto, come si dice, al caso?
0: Gabriele continua. Questo comporterebbe che dovrei osservare me stessa. Quando mi guardo allo specchio, sono io che mi rifletto, la persona. Chi vedo nello specchio? In fondo, naturalmente, me stessa. Certo, posso vedere molte cose di me stessa. E tutto dovrebbe quindi dirmi qualcosa? Muovo le braccia, le gambe, tutto il mio corpo e così via. Tutto mi può dire così tanto. Mi si rizzano i capelli. Quando sono fuori casa mi rendo conto che quello che ho osservato di me stessa mi stimola a osservare anche i movimenti del mio prossimo. Beh, ognuno ha un modo diverso di muoversi. Oltretutto, la domanda che mi si presenta è: i movimenti dell'altra persona provengono dal suo modo di parlare o dalle parole che sceglie o da dove provengono? Ma un momento, se i nostri movimenti non siamo noi stessi, da dove provengono allora? La curiosità non mi dà pace. Una volta tornata a casa, mi metto di nuovo davanti allo specchio e osservo la mia immagine. In effetti, il mio viso, addirittura la mia espressione, sono completamente diversi da quelli degli altri. Non ci posso credere, eppure mi sento spinta a scoprire me stessa. Dico in modo diretto la mia immagine: tu, riflesso, e intendo me stessa, non riuscirai a scoprire il mio modo di pensare. Ed effettivamente ecco che vedo il mio riflesso e mi accorgo che cambio davvero. Me lo mostrano la mia mimica, i movimenti del mio corpo, delle braccia e, se continuo a pensare, delle mie gambe. Sì, l'intera persona riflette il mio modo di pensare. Che cos'è quella cosa che vedo? Ecco, quella cosa sono io. Ora dovrei dire di me stessa: non mi conosco, ma so come mi chiamo. Qui nello specchio mi trovo davanti a me stessa, con il mio nome e cognome. E come si prosegue ora? Lo specchio non mi accompagna,
2: ma mi segue tutto quello che il mio riflesso mostra. I miei sentimenti, i miei pensieri, le mie parole, le parole che scelgo e tutti i miei movimenti, per non parlare delle espressioni e dei miei gesti. Quindi mi rifletto ogni momento. Questa è bella. Ora diventa interessante, dice Gabriele. Quando sono fuori casa le cose continuano riguardo a me stessa. Ecco, mi sta venendo incontro proprio quella persona. Come mi comporto? Non voglio parlare di quello che lui o lei vogliono da me. Cosa faccio? Dovrei forse mentire? Perché quello che dovrei dire veramente, già da tempo avrei dovuto chiarirlo. Ecco che la mia persona si riflette. Se già io mi accorgo che mentirò, cercherò di parlare di un tema poco complicato, ma a casa, davanti allo specchio, per sentirmi di nuovo meglio, saprò come andare a fondo della mia bugia che avrei voluto raccontare. Quindi ho già imparato. A casa vado con impeto verso lo specchio ed ecco che, senza pensarci, ci sarei quasi finita addosso allo specchio. Fermati. Fai un passo indietro. Ma quella sono io. Mi spavento. Cosa esprimono gli occhi che mi guardano? Lo spavento mi ha cambiato. Ma è una smorfia. Ne ho abbastanza. E questa dovrei essere io. E chi altrimenti? Sono proprio io. Ancora una volta vale, guarda te stessa e osserva quali sentimenti e pensieri ti guardano dagli occhi. Anche il mentire e i miei atteggiamenti segnano il mio corpo. Ne ho abbastanza, stacco lo specchio dalla parete.
0: Cari amici, Gabriele ci chiede: anche se stacchiamo lo specchio dalla parete, saremo poi un'altra persona o sempre la stessa? Lo specchio riflette solo la nostra immagine, non può farci niente. Continuiamo a guardarci attentamente e osserviamo allo stesso modo anche i nostri simili. Ognuno di noi è diverso ed è un'altra persona. Anche il nostro buon amico, l'amica, la moglie, il marito. Abbiamo tutti i nostri sentimenti e i nostri pensieri personali. Se osserviamo con più attenzione, questo significa che ogni persona è diversa. Ognuno ha il proprio modo di essere e le proprie abitudini. Nel complesso, ognuno di noi è quindi un individuo a sé stante, un individualista. Cosa ci vuole dire questo? Se si osserva il tutto in modo analitico, si può affermare: ognuno è solo con se stesso. Tutto quello che avviene intorno a noi è determinato dalla giornata, in parte anche il mondo dei nostri pensieri. Si può paragonare la nostra esistenza anche a una bobina che ogni giorno proietta le stesse o simili cose. Nella natura è diverso. In ogni stagione fa scaturire la sua specie e la sua essenza. La bobina, di cui abbiamo sentito parlare già spesso nelle rivelazioni divine, contiene rispettivamente il film della vita dell'uomo. Abbiamo sentito che ogni persona ha il proprio film della vita e che tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni sono energie che si rispecchiano come immagini nel nostro subconscio, in tutte le cellule e in tutte le parti del nostro corpo e così anche nella nostra anima. La parola "si rispecchiano" ci ricorda la nostra immagine riflessa nello specchio, che abbiamo osservato con attenzione. La domanda è: tu sei qualcuno? Chi sei? Cari amici, ora sappiamo forse un po' di più su noi stessi? In generale non ci conosciamo. Sappiamo che abbiamo un nome e un cognome. Sappiamo di che sesso siamo e chi sono i nostri genitori. Conosciamo i nomi e cognomi dei nostri antenati. Sappiamo qual è la nostra professione e cosa possiamo permetterci finanziariamente e anche quello che vorremmo avere. Ma è forse tutto? Da quando ci osserviamo allo specchio ed esaminiamo più attentamente anche i nostri simili, siamo diventati più scettici. Si può quindi affermare, a ragione, che tutto, veramente tutto, ha un significato e ci dà in fondo indicazioni su chi siamo. Sappiamo ora chi siamo? La domanda che rivolgiamo a noi stessi è: chi sei? Domande su domande. Quando ci osserviamo, si presentano le prime domande già iniziando dalla testa. Come crescono i nostri capelli? Abbiamo dei capelli forti? Una capigliatura folta oppure fine? E com'è il colore dei capelli? Che forma ha la nostra pettinatura? E così via. Si potrebbe continuare in questo modo. Se si elencasse tutto in modo dettagliato, si potrebbero riempire tantissimi libri. Già solo la forma del viso, la posizione degli occhi, il loro colore, la forma delle orecchie, i lobi delle orecchie, le rughe piccole e grandi nel viso, se siamo giovani o più anziani e tanti, tanti altri aspetti ci danno indicazioni su chi siamo. Da dove vengo? Cosa ho portato con me? Tutto, veramente tutto, è espressione o un'impronta del corpo e della nostra anima. Anche se abbiamo ereditato qualcosa dagli antenati o dai nonni, tutto può, ma non deve per forza, essere un riflesso e così via. Anche se parliamo della nostra infanzia, della nostra educazione e dei nostri comportamenti personali, della scuola e della nostra istruzione, della nostra professione e di tante altre cose, tutto è un'impronta e quindi un riflesso.
1: Gabriele continua con i suoi insegnamenti. Finché nel nostro subconscio e nella nostra anima sono incisi comportamenti sbagliati che non abbiamo superato, contrari alla legge universale, siamo un'impronta, siamo segnati. Raramente riflettiamo sul fatto che queste e molte altre cose potrebbero dirci ancora di più. Qualcuno alzerà le spalle affermando: «Certo, ma ho ereditato molto dai miei antenati». Un altro pensa alla reincarnazione e dice: «Sono ancora giovane, prima o poi rifletterò su queste cose». Ci rendiamo conto che le nostre giornate sono contate, dalla nascita fino alla cosiddetta morte? Chi ha contato le giornate e chi le ha incise ogni giorno? Chi? Ognuno di noi, ieri, l'altro ieri e nelle esistenze precedenti, si è creato il proprio destino, il suo sviluppo e il suo passato. Non è piacevole sentire o leggere che dipende da noi. Chiediamoci se non abbiamo mai sentito parlare di semina e raccolta, di causa ed effetto. Molti di noi credono che i segreti non abbiano alcun effetto. I nostri segreti sono spesso solo sentimenti e pensieri così generici che non li notiamo nemmeno o che vogliamo tenere nascosti. Quello che non vogliamo o non siamo in grado di dire a ciascuno dei nostri simili o anche in pubblico rimane il nostro cosiddetto segreto. Ma se tutto è energia, come ci insegna la scienza, allora anche i nostri sentimenti e pensieri più insignificanti, anche i nostri segreti generici, sono energie che si trovano da qualche parte e sono quindi memorizzati. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret non contengono alcun segreto. In fondo non esistono segreti, perché tutto è energia e nessuna energia va perduta. Ma se crediamo nei segreti della teologia, che parla del cosiddetto mistero di Dio, allora saremo anche noi figli e figlie del Dio della teologia e dei suoi insegnamenti. L'Eterno ha insegnato ben altro attraverso suo Figlio, il Cristo Dio in Gesù di Nazaret. Il vero Dio Eterno non ha dunque segreti. Possiamo ricorrere a tutte le scuse che vogliamo, per esempio dicendo: tutti commettiamo i nostri errori e siamo quindi persone che peccano. Ma così facendo, non dovremmo respingere le parole divine di Gesù di Nazaret che ci ha insegnato: quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Per esempio, se qualche teologo, indipendentemente da dove lavora e opera, ammettesse sinceramente davanti agli altri chi è e cosa pensa, ad alcune persone si rizzerebbero i capelli. Ma ognuno ha appunto il suo segreto e spesso è un segreto anche per se stesso per quanto riguarda chi è veramente. In generale si deve tuttavia chiarire. Noi esseri umani spesso parliamo molto e chiacchieriamo volentieri, ma per quanto riguarda noi stessi, le cose dipendono ancora una volta da noi. Tutto quello che si pensa spesso in modo incontrollato non dovremmo spettegolarlo al prossimo. In fondo ognuno di tanto in tanto è occupato con se stesso, con le proprie idee, i propri desideri. Perciò non si dovrebbe semplicemente interrompere l'altro per imporgli quello che è nostro. Ma questo non ha niente a che fare con i segreti che abbiamo. Il Dio Eterno conosce tutti i suoi figli. Gesù di Nazaret ha insegnato di affidarsi a Lui, a Dio in noi. Egli, il Cristo Dio, ci ha insegnato che il regno di Dio è in noi e quindi Dio è in noi. Come già detto, il Dio Onnipotente conosce ognuno dei suoi figli e sa tutto di ciascuno. Per questo motivo è più che necessario rivolgerci a Dio, l'Eterno, senza seguire lunghe vie traverse. Anche il Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù, il Cristo, ci può dire molto. Dio, l'unico universale, conosce i nostri errori e le nostre debolezze. Portarle a Lui significa chiedere perdono e impegnarsi a non pensare o tantomeno a fare le stesse o simili cose. Per questo, anche nel Padre nostro si dice: e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Possiamo sentirci accolti in Dio, in noi. Come il nostro prossimo si comporta riguarda lui e nessun altro. Tantomeno una persona che pecca anche se ha studiato teologia. Si tratta quindi di diventare liberi, e questo porta a essere sempre più collegati con Dio.
2: Cari amici, continua Gabriele, per molte persone è una cosa nuova sentire che possiamo rivolgerci liberamente a Dio in noi e che non è necessaria la teologia per farlo. E poiché la teologia si riferisce sempre al cosiddetto mistero di Dio, non è nemmeno in grado di dare risposte alle domande che gli uomini si pongono sulla loro vita. A questo punto desideriamo interrompere il nostro tema, così dice Gabriele, per occuparci brevemente anche di correlazioni più grandi. Nel corso dei quasi 5 decenni in cui la parola eterna del Regno di Dio, dell'Eterno Unico Universale, di Suo Figlio, il Cristo Dio, e del Cherubino della Sapienza Divina si è rivelata per mezzo di me, Gabriele, quale messaggera e profetessa istruttrice di Dio, mi è stato e mi viene chiesto molte volte: perché Dio, l'Eterno, non interviene nelle condizioni in cui si trova questo mondo? Nonostante noi cristiani che seguiamo Gesù di Nazareth sentiamo le rivelazioni divine, gli insegnamenti e le istruzioni date per l'umanità, anche se sentiamo parlare dell'evento della caduta, del serpente che abbaglia e inganna, chiamato anche satanista, e pur sentendo parlare del cambiamento climatico, e anche se nel frattempo sappiamo che l'universo materiale, inclusa la Terra con gli uomini, è soltanto un prestito limitato nel tempo concesso a esseri che un tempo erano divini e che volevano fare meglio di Dio, dell'Eterno, e delle sue 7 forze primordiali, chiediamo ugualmente: perché Dio l'Eterno non interviene? Sentiamo che il tempo è maturo e che il prestito viene a poco ripreso indietro, perché il satanista, il vecchio serpente, come lo definiamo noi uomini, ha ammesso la propria capitolazione nel santuario, Dio, e ha consegnato i suoi emblemi. Anche se quelli che un tempo erano i suoi succubi della caduta continuano a lottare, come avviene in questo mondo, viene posta in continuazione la domanda: perché Dio non interviene finalmente? Perché? La risposta, dice Gabriele, proviene dal Regno di Dio. Il regno eterno non è bellicoso. Il regno eterno, come esprime già il nome, è eterno. E questo significa che non è limitato dal tempo o dallo spazio. Il regno eterno non è limitato a un cosmo. Tutto, veramente tutto, appartiene all'Eterno, l'intero infinito, anche se un cosmo presenta un certo grado di raddensamento. La sostanza raddensata, l'universo materiale e tutti gli altri cosmi di sostanza non del tutto sottile sono appunto un prestito e sono limitati nel tempo. Tutto appartiene all'eternità, all'unico universale, Dio. Dio, l'Eterno, è l'amore per Dio e per il prossimo, e non è bellicoso. A Lui appartiene anche il prestito, l'universo materiale e tutti gli universi di sostanza non del tutto sottile. Tutto è quindi soltanto

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione nella quale leggeremo un testo dal titolo La messaggera della pace che proviene dai cieli. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Questa trasmissione ci aiuterà a comprendere in modo più profondo il grandioso operato del Cristo Dio nella nostra epoca. Ora leggiamo. Circa 2000 anni fa, il Figlio del Padre Eterno, del Dio Onnipotente, venne tra noi uomini. Divenne il figlio di Maria e Giuseppe. Il suo nome era Gesù di Nazareth, poiché egli, in veste di Gesù, venne al mondo a Nazareth. L'essere dei cieli, il figlio di Dio, nacque in una semplice famiglia di artigiani, quale figlio di Maria e Giuseppe. L'essere di luce, il figlio di Dio, la maestà dei cieli, venne tra gli uomini, e nessun uomo sapeva chi egli fosse. Da bambino Gesù giocava con gli altri bambini e amava gli animali, e nessuno sapeva chi egli fosse. Già da ragazzo cominciò a porre domande insolite e a stupire gli uomini con la sua sapienza. Eppure nessuno sapeva chi egli fosse. Gesù di Nazareth crebbe e divenne un giovane uomo, e nessuno sapeva chi fosse. Imparò da suo padre Giuseppe il lavoro del carpentiere e nessuno sapeva chi egli fosse. Tra i suoi coetanei e tra i suoi compagni di lavoro, Gesù era spesso in disparte, era diverso da loro e nessuno sapeva perché.
2: Quando fu giunto il tempo, egli percepì in sé la parola di Dio, suo Padre dei Cieli, che lo istruiva e lo guidava.

0: a osservare le leggi di Dio e guarì molti malati ed infermi. Annunciò con coerenza totale il messaggio del regno di Dio. Insegnò che cosa significhi veramente vivere nello Spirito di Dio. Insegnò l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Egli insegnò e spiegò ai suoi apostoli e discepoli e a tutti gli uomini che si recavano da lui come adempiere passo per passo la vera vita, i contenuti dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Gesù di Nazaret, il portatore di pace, insegnò e visse la pace del regno di Dio. Insegnò l'unità tra gli uomini e la madre terra, con tutto ciò che vive su di essa, sottoterra e nell'aria.
1: Gesù di Nazaret fu il portatore della pace. Il Cristo, il Figlio di Dio, è il principe della pace e il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, come di tutte le forme di vita. Tramite il Cristo Dio, la vita interiore ritorna nel regno di Dio, nella pace. La casta sacerdotale si scandalizzò per il suo modo di vivere e per i suoi insegnamenti. I sacerdoti perseguitarono il portatore di pace proveniente dal regno di Dio, diffusero calunnie e menzogne su di lui, pagarono il traditore Giuda e si comprarono così con denari d'argento le informazioni sul luogo in cui si intrattenevano Gesù e i suoi discepoli, per poi far assassinare Gesù di Nazaret dal governo romano. Quando si stava avvicinando il terribile momento della crocifissione, egli, Gesù di Nazaret, disse a senso ai suoi apostoli e discepoli: molte cose avrei ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà il Consolatore, che io vi invierò, egli vi condurrà nella verità tutta intera.
2: In Frieden und Gottbewusst.
3: Gesù di Nazaret seguì in pace e nella consapevolezza di Dio la via crucis che gli uomini gli inflissero. Il grande principe della pace, appeso alla croce della sofferenza, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E poco dopo disse: è compiuto. E mise il suo spirito nelle mani dell'Eterno Padre. È compiuto significa è fatto. Tutte le anime e tutte le anime incarnate negli uomini sono state salvate per il regno di Dio. Anche tutti gli animali e la Madre Terra sono salvi. Sulla croce, sul Golgota, il Figlio dell'Eterno Padre, il Cristo, il Principe della Pace, divenne il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, di tutte le forze negli animali, nelle piante e nell'intera natura. Ciò che è stato e viene dato da Dio tramite il Cristo, suo Figlio, non va perso.
4: Dopo quasi 2000 anni, il Cristo Dio, che un tempo era Gesù di Nazaret, ha avverato ciò che aveva promesso ai suoi apostoli e discepoli. Io vi invierò il Consolatore, che vi condurrà nella verità tutta intera. Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», il Cristo dice: «Il Consolatore è lo Spirito del Cristo, che io sono, la vita in Dio, mio Padre». Nel 1933 venne di nuovo un elevato essere dei cieli che si incarnò in veste umana in questo mondo. Una bambina, nata in una famiglia di artigiani,

0: e nessuno sapeva chi fosse. La bambina ha una forza vitale che viene osservata attentamente e rifiutata da molti altri bambini. Nessuno sapeva chi fosse questa bambina. La bambina, la ragazzina di nome Gabriele, crebbe e divenne una giovane donna sportiva, aggraziata e di bell'aspetto. Fondò una famiglia con il suo compagno e visse per molti anni, come molte altre persone, una vita comune. Tra i 35 e i 40 anni percepì in modo chiaro e diretto le parole del Cristo Dio dentro di sé. Tu sei l'inviata dal regno di Dio. Io sono il Cristo Dio che un tempo venne in veste di Gesù di Nazareth. Per mezzo di te avvererò ciò che ho promesso in veste di Gesù di Nazareth. Condurrò gli uomini nella verità tutta intera. Per Gabriele, come lei stessa racconta, questo messaggio costituì un evento che segnò una svolta inevitabile nella sua vita.
1: Nel suo libro Pensatori profetici, il teologo Walter Nick descrive come avviene la chiamata di un vero profeta di Dio. E ora cito: il profeta viene richiamato da Dio al suo mandato, e ciò avviene con una chiamata inspiegabile che proviene dall'alto, senza la quale non esiste la capacità della veggenza. Dio irrompe con forza elementare nella vita di una persona e la prende al suo servizio. Si manifesta una chiamata diretta che va al di là dell'aspetto psicologico e alla quale il profeta deve ubbidire. La chiamata porta con sé un elemento spaventoso, di cui in genere non si tiene conto. Il messaggero di Dio non ha il libero arbitrio per decidere se vuole seguire la chiamata oppure rifiutarla. Il fatto di essere prescelto si abbatte su di lui come una sorte superiore, e gli viene negato di sottrarsi a questa costrizione. L'Onnipotente dispone semplicemente di lui. È un prigioniero di Dio, senza possibilità di salvarsi, per quanto questo possa far indignare la coscienza autonoma dell'uomo moderno. Essere profeta è una sorte fra le più dure che esistano per un uomo.
2: Dopo che Gabriele ebbe dato il suo sì a Dio, al Padre dei Cieli, dovette abbandonare tutto ciò che amava e che le era caro come persona per servire unicamente il Cristo Dio. Dal momento in cui il Cristo Dio la chiamò, l'avversario di Dio lottò giorno e notte contro di lei. Come il Cristo stesso testimonia nella sua rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, per gli uomini che vivranno un giorno nel regno della pace di Gesù Cristo». Ora cito da questo libro: «L'elevato essere in veste terrena, l'ancella di Dio, dovette subire cose analoghe a quelle che subii io quando ero Gesù di Nazareth. La sua vita al servizio di Dio per gli uomini fu ogni giorno una via crucis. Portò la croce dello scherno, del disprezzo, della calunnia e della menzogna intenzionale diffusa da coloro che si definivano cristiani, tra i quali molti erano rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche di allora. La vita di questa donna in veste terrena fu una continua privazione. Nonostante molte resistenze, soprattutto da parte dei rappresentanti delle chiese di quel tempo, e nonostante alcune sconfitte causate da persone che mi avevano dato il loro sì, ma che ritornarono nel mondo, ella riprese ogni volta la battaglia. Si rialzò ogni volta per combattere contro tutte le avversità e le resistenze che le venivano procurate. Le tenebre erano in agguato, giorno e notte, per tormentarla e farla in tal modo tacere. Ma la donna, l'elevato essere spirituale in veste terrena, l'ancella di Dio, non tacque. Dopo ogni battaglia, anche se il corpo ne era stremato, si rialzava per continuare a combattere per la giustizia, per il regno di Dio sulla terra, per il regno della pace nel quale voi ora vivete.
3: Il mondo spirituale divino preparò Gabriele a portare questo fardello indicibilmente pesante. A poco il suo grande mandato proveniente dai cieli cominciò a divenire attivo. Ebbe inizio la sua via come profetessa e messaggera, come messaggera della pace del regno di Dio. Il Cristo Dio, il suo servitore, il cherubino della sapienza divina, chiamato sulla terra fratello Emanuele, insegnarono tramite Gabriele come strumento di Dio in modo dettagliato la via che porta alla libertà. La via interiore per tutti gli uomini alla ricerca di tutte le culture è la via che riconduce nell'eterna patria al regno di Dio. Pervasa dall'eterno Spirito di Dio, Gabriele parlò agli uomini del buon Dio Padre, colmo di amore, il Dio Padre-Madre, che desidera riavere presso di sé i suoi figli nella patria eterna. Gabriele ha insegnato e insegna ancora a noi uomini come possiamo adempiere passo per passo e vivere in tutti i campi della vita i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth.
1: Nello spirito dell'Eterno, Gabriele iniziò a operare sempre più come profetessa istruttrice di Dio, insegnando le leggi di Dio a tutti gli uomini di buona volontà. Insegnò e ci insegna, tra le altre cose, come possiamo raggiungere la pace con tutti i nostri simili, con la natura e con gli animali. Ci ha insegnato e ci insegna la legge del regno di Dio, che è amore, e che può essere messa in pratica da noi uomini nella vita quotidiana. Ha insegnato e insegna a noi uomini come, grazie allo Spirito del Cristo Dio in noi, possiamo raggiungere salute e vitalità fino in età avanzata.
0: Tramite Gabriele, la sua portavoce e messaggera della pace, il Cristo Dio chiamò persone di ogni professione e fede in tutto il mondo a seguire Lui, il Cristo Dio, per aiutare a costruire il regno della pace di Gesù Cristo affinché si possano compiere le parole divine rivelate tramite il profeta di Dio Isaia. Quasi 2700 anni fa, Dio l'Eterno annunciò tramite il profeta Isaia: «Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli». Il leone si ciberà di paglia, come il bue, e il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque riempiono il mare.
4: Seit circa 40 Jahren
2: Gabriele è al servizio del Cristo Dio da circa 40 anni. Ciò che è iniziato in piccolo, ovvero l'opera del Cristo Dio, grazie alla sua profetessa, alla sua messaggera della pace, oggi abbraccia tutta la terra. La corrente del cristianesimo originario fluisce su tutta la terra. Oggi ci sono dei cristiani delle origini guidati dal Cristo, guidati dalla sua inviata, dalla sua messaggera della pace, proveniente dal regno di Dio, Gabriele. Per suo tramite, egli insegna agli uomini che non sono necessari edifici di pietra o chiese di pietra, poiché l'uomo stesso è il Tempio di Dio. Come già ci insegnò Gesù di Nazaret, anche il Cristo Dio ci insegna di nuovo che lo Spirito è insito in voi, come si può leggere ancora oggi nel Vangelo secondo Luca. E il Cristo Dio ci annuncia anche oggi di nuovo ciò che ci insegnò quale Gesù di Nazaret. Quando preghi, entra nella tua stanzetta e cerca il silenzio e parla con Dio, l'unico universale, rivolgendoti a Lui come tuo Padre. Non usare tante parole, poiché Egli conosce ogni cosa. E ancor prima che glielo chiedi, Egli sa già di che cosa hai bisogno. Perciò bussa e ti verrà aperto. Egli, il Padre Eterno, è insito in ogni uomo.
3: Come pregano i cristiani delle origini? I cristiani delle origini hanno imparato che non serve usare tante parole e nemmeno recitare preghiere già formulate, o tantomeno esprimerle solo con le labbra. I cristiani delle origini hanno imparato a entrare nella stanzetta silenziosa, come ci ha insegnato Gesù, il Cristo. Può anche essere sufficiente un angolino in una stanza per ritirarsi a pregare di cuore. Eventualmente possiamo ascoltare anche un po' di musica tranquilla, che ci può aiutare a divenire più silenziosi nel nostro interiore. E chi lo desidera può accendere una candela. Ciò è sufficiente, poiché Dio, l'Eterno, guarda nel nostro cuore e non tiene conto di un tempio di pietra per pregare. Anche quando i cristiani delle origini pregano in comunità, non esistono riti né cerimonie, bensì si prega insieme, rivolgendosi al Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, e a Dio Padre, che dimora in ogni anima e in ogni uomo. Nella corrente originaria non ci sono persone che recitano ad alta voce le preghiere ed altre che le ripetono. Dio, lo Spirito cosmico e universale, non ha bisogno di mediatori. Egli è presente in tutti i suoi figli.
2: I cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario pregano nella comunità anche la preghiera dell'unità, il Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. Essi pregano insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Viene il nostro regno e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male, poiché nostro è il regno e la forza e la gloria di eternità in eternità.
1: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato come l'uomo, che dovrebbe essere il Tempio di Dio, può purificare questo Tempio di Dio nel proprio interiore, percorrendo la via interiore che conduce al cuore di Dio, l'origine della vita. I cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, hanno imparato a mettere ordine nei propri pensieri e a tenere a freno le proprie parole nel proprio lavoro quotidiano, dato che tanti discorsi inutili portano spesso ad essere superficiali, a denigrare gli altri o a metterli al di sopra, tutti aspetti che fanno parte dei pettegolezzi. Hanno imparato a esaminare i propri pensieri negativi, di inimicizia o litigiosi, per sistemare le negatività con la forza del Cristo Dio e cercare di non ripetere più le stesse o simili cose. In questo, sono loro di aiuto anche i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù costituiscono per i cristiani delle origini il cosiddetto metro di misura con cui valutare i propri sentimenti e pensieri, le proprie parole ed azioni.
0: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato e insegna che l'uomo dovrebbe fare la pace con il suo prossimo e ha spiegato che cosa apporta la pace nel cuore e nell'animo dell'uomo. La regola d'oro di vita di Gesù, il Cristo, è la base, il pane quotidiano dei cristiani delle origini per quanto riguarda il lavoro e anche il tempo libero. Essa dice: tutto ciò che vorresti fosse fatto a te, fallo tu per primo agli altri. E ciò che non vuoi che venga fatto a te, non farlo nemmeno tu ad altri. Le parole di un animo orientato sul cristianesimo originario dovrebbero essere inequivocabili e sincere in ogni senso. I cristiani delle origini non adulano l'ego del loro prossimo, non fanno lusinga ai loro simili per servirsene per le proprie necessità. Anche nelle situazioni che sembrano senza via di uscita, aspirano a trovare un collegamento e un buon modo di operare insieme. I cristiani delle origini che seguono il Nazareno lavorano in primo luogo non per il proprio bene personale, ma nella comunità e per la comunità, e si impegnano a essere presso il lavoro con i propri pensieri, ad accompagnare il lavoro con i contenuti positivi dei loro sentimenti, dei loro pensieri, delle loro parole ed azioni, poiché in tutto c'è lo spirito, la vita.
3: I cristiani delle origini sono comunicativi, poiché una vera comunicazione sincera porta alla luce talenti e capacità che, se vengono messi al servizio del bene comune, possono essere importanti. I cristiani delle origini di ogni età imparano a portare responsabilità per sperimentare tramite l'uguaglianza la libertà che porta all'unità vissuta, che è un valore incommensurabile, all'essere insieme. Per i cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario, le parole contenute nel Padre nostro, ci dai oggi il nostro pane quotidiano, significano lavorare insieme per il pane quotidiano, occuparsi insieme delle necessità della vita, includendo comunque la natura e gli animali, poiché tutto vive e fa parte dell'unità universale che è Dio.
2: Dell'unità divina, che è pace, fa parte anche la natura, fanno parte gli animali, le piante, fino ad arrivare ai regni dei minerali. Le parole del Cristo Dio, date tramite la sua profetessa e messaggera della pace, dicono a senso: fate pace con tutti gli animali che vivono nelle acque e nei mari. Fate pace con tutti gli animali che vivono nell'aria, sulla madre terra e sottoterra. Smettete di uccidere gli animali e di cibarvi della loro carne. Egli, il Cristo, ci insegna a fare la pace con i regni della natura e a comprendere che in tutto è presente lo spirito dell'infinito. Il principe della pace, Gesù, il Cristo, tramite la sua messaggera della pace, Gabriele, insegna a noi uomini a comprendere l'unità che è la comunicazione universale cosmica tra la parte più profonda dell'anima di ogni uomo e gli animali e le piante di ogni specie. Vivere in questa consapevolezza significa avere sentimenti e pensieri, parlare e operare in modo sempre più veritiero. È questo che significa seguire veramente Gesù di Nazareth, il Cristo Dio.
1: La via dell'amore per Dio e per il prossimo è la legge che abbraccia ogni cosa. Ogni uomo ha la libertà di decidere se desidera percorrere questa via oppure no. Per farlo non sono necessarie chiese di pietra, né cerimonie, né riti. Le religioni esteriori separano. Infatti, ogni religione istituzionale ha il proprio Dio. Chi separa si lega a cose esteriori, a tradizioni ecclesiastiche, a precetti di fede e a tante cose che hanno le loro radici nei riti magici. Questa è la legge applicata da tanti maghi e il loro principio dice separa, lega e domina. La legge dell'amore per Dio e per il prossimo è contrapposta a questa magia. Ciò significa che i cristiani delle origini si impegnano ogni giorno a vivere nella corrente del cristianesimo originario. Essi sono aperti tra di loro e ciò porta a una comprensione reciproca, dalla quale si sviluppano fiducia e benevolenza.
0: La vita nell'amore per Dio e per il prossimo è unità cosmica. I principi dell'unità cosmica sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, dai quali deriva la giustizia. I cristiani delle origini, in questa corrente del cristianesimo originario, non si isolano verso l'esterno. Vivere nello Spirito di Dio significa essere gli uni con gli altri e gli uni per gli altri. E ciò comporta, tra l'altro, che uno aiuta l'altro secondo la legge della vita, che significa ognuno porti il peso dell'altro, nella misura in cui corrisponde ai cinque principi della vita. Vivere secondo il cristianesimo originario significa seguire il Cristo, il principe della pace, includerlo in tutte le situazioni della vita, per apprendere come ci guida, per percepire la sua guida. Questo è ciò a cui anelano i cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario. Nessun cristiano delle origini è perfetto. Per questo abbiamo il compito di imparare ogni giorno, per divenire sempre più liberi per i compiti della giornata, per raggiungere una visione più profonda delle cose e una maggiore chiarezza per le preoccupazioni e le afflizioni del prossimo e riuscire ad aiutare in modo giusto, soprattutto dove c'è veramente bisogno di aiuto. Di questo fa parte anche il prendersi cura degli animali e delle piante.
1: Tramite la sua profetessa, Gabriele, la messaggera della pace, il Cristo Dio ha dato la base spirituale e divina per tutti i campi della vita, per una nuova umanità spirituale. Per mezzo di Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, è stato dato, per esempio, un concetto scolastico completo e rivoluzionario, nel quale i bambini non ricevono una formazione soltanto per la loro vita da adulti e una qualificazione nelle prestazioni scolastiche, bensì anche in merito ai valori etici e morali della regola di vita d'oro di Gesù di Nazareth, per provare a metterla in pratica e poterla poi realizzare lungo il percorso della loro vita. Imparano ad essere gli uni per gli altri e gli uni con gli altri. Imparano a fare la pace e a mantenere la pace con i loro compagni di scuola e con i loro insegnanti, che sono per loro fratelli e sorelle maggiori. I genitori accompagnano tutte le fasi di sviluppo del bambino accordandosi con gli allievi e con gli insegnanti. I bambini imparano già presto a esercitare comprensione e benevolenza e raggiungono un senso comunitario che permette loro di seguire il cammino della loro vita come persone dello spirito libero, che sanno portare responsabilità e sviluppare i loro talenti. Il concetto delle scuole Sophia in tutto il mondo viene accolto bene in molte culture e nazioni diverse, sperimentato ed applicato da diverse scuole sotto la propria responsabilità.
2: Anche per il campo della salute, la messaggera della pace, Gabriele, ci trasmette tramite lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. È Lui la chiave che, quando siamo colpiti da afflizioni, malattie e sofferenze, può condurre alla salute, al benessere e all'armonia. Tramite la profetessa di Dio, Gabriele, sono state date tantissime meditazioni di guarigione, irradiazioni del Cristo Dio, irradiazioni divine profetiche che sono state trasmesse in tutto il mondo, nelle quali lo Spirito del Cristo Dio stimola le forze di guarigione spirituali nelle anime degli uomini in tutto il mondo, per aiutare il singolo a riconoscere il proprio vero essere e a staccarsi così da pensieri negativi, da pensieri colmi di odio o invidia e da sentimenti di svalutazione nei confronti dei suoi simili e tante altre cose ancora, per imparare così a fare la pace con il suo prossimo, con il suo ambiente, con la natura, le piante e gli animali.
0: Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, trasmettono la guarigione di fede secondo il cristianesimo originario, grazie alla quale l'uomo può avvicinarsi al proprio essere interiore per ricevere dallo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, per la sua anima e, se possibile, anche per il suo corpo. Per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele, nella sua opera basata su rivelazioni che abbraccia ogni campo, lo Spirito del Cristo Dio ha insegnato e insegna la legge di causa ed effetto. Lo Spirito di Dio ha rivelato, tra le altre cose, come l'uomo dovrebbe vivere per contrapporsi all'egomania che fa ammalare l'uomo e per raggiungere la pace e l'unità con i suoi simili e poter così percepire sempre più l'unità di tutte le forme di vita e ristabilire poi l'equilibrio tra l'anima e l'uomo, ma anche tra l'uomo, la natura e gli animali.
3: Tramite Gabriele, lo Spirito del Cristo Dio ha dato indicazioni anche sulla coltivazione pacifica. Per gli agricoltori, nella corrente del cristianesimo originario, è di importanza essenziale prendersi cura della natura. Ciò significa che considerano la natura come una parte di se stessi, perché comprendono sempre più la grande unità cosmica, la vita in tutta la dimensione dell'essere. Chi coltiva la terra secondo il cristianesimo originario si prende quindi cura anche delle creature, degli animali e delle piante e anche della terra. Egli rispetta la natura e lascia alla madre terra il suo ritmo di vita naturale. È grato per i doni della natura che raccoglie senza arrecarle danno e che, come ringraziamento per il suo raccolto, divide con le creature della natura.
0: Gabriele, la messaggera della pace di Dio, trasmette l'armonia e la bellezza dei cieli anche nella progettazione di edifici, sia come abitazioni per gli uomini, sia per piccoli o grandi sale in cui riunirsi, strutture agricole o interi villaggi. Essa ha dato indicazioni per costruire abitazioni con forme incredibilmente belle per gli uomini, forme armoniose e nobili che, per quanto possibile, dovrebbero essere inserite nella natura. Anche gli interni degli edifici che Gabriele ha contemplato e ha trasferito a un livello più basso per il nostro mondo tridimensionale sono caratterizzati da un'irradiazione elevata e da una bellezza che trasmettono un senso di calore unico nel suo genere. La bellezza e l'equilibrio dello spirito, che chi percorre la via verso il cuore di Dio sperimenta sempre più dentro di sé, si esprime anche nell'esteriore in forme corrispondenti. L'operato creativo di Gabriele si esprime anche nel rapporto con la natura. Sia che si tratti di progettare un giardino di piccole dimensioni o un paesaggio più vasto, Gabriele è in grado di conferire a ogni cosa un carattere unico che esprime la grazia e l'unità originarie. Ulteriori spiegazioni a questo proposito si trovano nel libro L'operato del Cristo Dio e della Sapienza Divina.
2: Secondo la volontà dell'Altissimo, alcuni cristiani delle origini hanno acquistato dei terreni agricoli sui quali è stata e viene sviluppata e applicata sempre più la coltivazione pacifica. Possiamo quindi testimoniare: la terra della pace è molto importante. Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, secondo la volontà dello Spirito del Cristo Dio e collegati a Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, hanno edificato la terra della pace e continueranno ad edificarla e ingrandirla. La Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica dell'amore per il prossimo, la simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali, porta avanti questo compito per tutte le fondazioni Gabriele internazionali in tutto il mondo e crea così delle oasi di pace per l'uomo, la natura e gli animali. Nella visione del grande profeta di Dio Isaia, Dio l'Eterno ha annunciato che un giorno la pace della creazione diverrà di nuovo realtà quando la sapienza riempirà la terra come le acque riempiono il mare. La corrente della vita, secondo il cristianesimo originario, tramite lo Spirito del Cristo Dio nella nostra epoca, data per mezzo di Gabriele, ha portato la sapienza nella sua pienezza e dona e ricolma la terra con la sapienza di Dio. E da lì essa fluisce in tutto il mondo. In tal modo essa è divenuta la speranza della terra. In questo modo Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del Regno di Dio, ha posto le fondamenta per costruire il regno della pace di Gesù Cristo e per la venuta del Cristo Dio in spirito.
3: Già ora, con il più grande sistema di biotopi privato in Europa, creato dalla Fondazione Gabriele Internazionale, è stata dimostrata la possibilità di come la natura si possa riprendere in modo duraturo. Famosi biologhi, con un censimento delle specie presenti, hanno confermato la biodiversità straordinaria della Terra della Pace, documentando così questa biodiversità unica nel suo genere di piante e animali nel cuore dell'Europa, sulla terra della Fondazione Gabriele Internazionale.
1: Gabriele, la profetessa e messaggera della pace di Dio, per volontà dello Spirito del Cristo Dio, ha edificato anche la Biblioteca Sofia, per mantenere pura la parola di Dio per gli uomini di tutte le culture in tutto il mondo. La ricchezza spirituale che si trova nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello spirito libero di oggi, comprende rivelazioni dello spirito del Cristo Dio e istruzioni spirituali e divine date da Gabriele, in libri, pubblicazioni, registrate su CD o come immagini su DVD nel corso di 4 decenni. Da questa pienezza incommensurabile vanno citate in modo particolare le opere di insegnamento divine, basilari e fondamentali, che hanno una profondità e conoscenze spirituali dettagliate come non sono mai state insegnate prima su questa terra.
0: Si tratta in particolare delle grandi rivelazioni del Cristo Dio. Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Un'altra opera rivelata con spiegazioni date da Gabriele in 5 volumi sono i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. La vita degli uomini veramente ricolmi di Dio. In questa grande opera divina che è stata rivelata, il Cristo stesso ha spiegato: «In veste di Gesù di Nazareth parlai della legge della vita senza similitudini a coloro che erano in grado di comprendermi. Per coloro che non erano in grado di comprendermi, le sacre parole erano dei misteri e per questo parlai ripetutamente in immagini. Ma ora è venuto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, affinché mi possano trovare, poiché io mi sono messo in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda».
3: Di importanza fondamentale sono anche gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, la via del discorso della montagna, la via interiore. Un'opera cosmica di insegnamento e di istruzione dalla scuola della sapienza divina è l'opera L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale. Lo Spirito del Cristo Dio si rivela inoltre anche in merito a causa ed origine di tutte le malattie. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del Regno di Dio, parla di questi temi a milioni di persone in tutto il mondo tramite centinaia di emittenti radiofoniche e televisive e dona ad ogni persona la ricerca dalla pienezza dello Spirito di Dio.
2: Quale cammino pieno di sacrifici abbia dovuto percorrere Gabriele nella sua vita, una donna del popolo, la messaggera della pace e profetessa di Dio, per poter adempiere il suo mandato proveniente dal Regno di Dio e molto di più, viene descritto nella sua biografia dal titolo «L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele». E Gabriele è la prova vivente del fatto che Dio non si fa mettere a tacere nemmeno oggi, nella nostra epoca, poiché lo Spirito libero di Dio soffia dove vuole.
0: Cari amici, oggi, dopo quasi 40 anni nel corso del quale lo Spirito del Cristo Dio opera tramite la sua messaggera della pace e profetessa, Gabriele, si può affermare: la corrente del cristianesimo originario scorre su tutta la terra. Sono sempre di più le persone che si risvegliano nello Spirito del Cristo Dio e in tal modo si compie la sua volontà. Sorge il regno della pace del Cristo Dio. Il Consolatore proveniente dai cieli, che è stato annunciato il Principe della Pace, opera tramite la sua profetessa e messaggera della pace, Gabriele, con cristiani delle origini che adempiono passo per passo la volontà del Cristo Dio, di Gesù di Nazareth nella corrente del cristianesimo originario. Cari telespettatori, con queste parole ci congediamo da voi. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari amici, un saluto cordiale, benvenuti a questa trasmissione che oggi vi propone il tema della profezia, dei profeti, i profeti di tutti i tempi ed in particolare di una persona che ha scosso la società del suo tempo verso la fine del 400 a Firenze. Si tratta di Girolamo Savonarola. Faremo un percorso storico ed alcune riflessioni, ma in base al suo esempio giungeremo anche a parlare in generale della profezia ed in particolare della profezia del nostro tempo. Giorgio ed io abbiamo preparato per voi questa trasmissione e vorrei subito passare alla prima domanda. Cosa si intende con il termine profeta? È un visionario? È qualcuno che predice il futuro?
1: Il profeta è uno strumento di Dio. Dio non parla come noi, quindi per comunicare con gli uomini ha bisogno di preparare delle anime nel corso di diverse reincarnazioni che siano pronte a ricevere, a tradurre e a trasmettere i suoi messaggi all'umanità. Strumento di Dio significa che la vita del profeta è completamente dedicata a Dio e al suo prossimo. Non è un visionario, non ha allucinazioni e non va in trance così come potremmo intendere noi oggi. Conosce certamente i piani di Dio e Dio comunica tramite lui i consigli che ci possono aiutare nella nostra vita sociale, nella nostra vita materiale e anche nella nostra vita spirituale. Possiamo pensare ad esempio ai 10 comandamenti dati da Dio a Mosè che contenevano delle norme etiche e morali e anche delle norme pratiche per la vita. Il profeta non si definisce mai profeta da se stesso, è sempre Dio che tramite l'uomo lo definisce il suo strumento profetico. Non bisogna neppure pensare che il profeta sia una persona particolare. Generalmente è una persona semplice, priva di conoscenze religiose o esoteriche che potrebbero interferire con i messaggi inviatogli da Dio. È una persona che conduce una vita normale al servizio di Dio e del suo prossimo, come fecero Mosè, come fece Savonarola e come fa Gabriele oggi, una donna tedesca nella quale molti riconoscono la profetessa di Dio per i nostri tempi.
0: Ma perché i profeti sono così scomodi? Perché vennero spesso combattuti, in molti casi per

0: non ha riconosciuto e realizzato l'amore eterno. Tutti coloro che si ribellarono contro i dogmi e contro gli intrighi di una religione esteriore furono perseguitati e spesso uccisi. Questa religione esteriore riuscì a mantenersi al potere solo travestendosi con il mantello del Cristo. Ma è giunta l'ora in cui il vero cristiano che mi segue tolga la maschera a questa potenza esteriore e sveli il suo travestimento. Che cosa si scoprirà? Omicidi, assassini, persecuzioni, crudeltà, guerre e molte, molte altre cose. Io vi insegnai ad amare il vostro prossimo come voi stessi e ad amare i vostri nemici.
1: Nel preparare questa trasmissione ci siamo imbattuti in un articolo apparso sulla rivista tedesca PM del mese di novembre 2008 che ha scritto purtroppo delle falsità su quest'uomo Savonarola, che fino a poco tempo fa era considerato un eretico. Oggi, almeno a partire dal 1998, a 500 anni dalla sua morte, viene definito quasi un santo. Spesso accade che i profeti non vengano riconosciuti se non dopo la loro morte, cioè quando non possono più nuocere in un certo senso, quando la loro opera resta storia che si può citare la loro grandezza, senza però aver più bisogno di accogliere i loro messaggi, cioè senza aver bisogno di cambiare, senza ascoltarli veramente. Così è stato per molti profeti. Vogliamo quindi di tanto in tanto citare questo articolo della rivista tedesca per far luce sulla verità, sul Savonarola, ma anche sui veri contenuti del suo mandato e affrontare il tema più ampio della profezia e dei veri profeti di Dio e anche del loro compito. Come molti sanno, Savonarola fu una vittima dell'Inquisizione, una vittima anche quindi della Chiesa della fine del 400. Allora c'era questo Papa Borgia che, non potendo sopportare le sue critiche scomode e giuste sulla dissolutezza della Chiesa e del papato, lo fece torturare e bruciare al rogo nel 1498. Giorgio, forse potresti introdurci con alcuni passaggi o riassunti storici sulla sua vita?
0: Certamente. Savonarola nasce a Ferrara nel 1452 e, come hai già detto, muore a Firenze nel 1498. Una vita breve, 46 anni, in cui farà di tutto per rinnovare la società politica e civile fiorentina e soprattutto religiosa. Una vita nella quale scriverà 29 volumi importantissimi, nel quale darà molte rivelazioni e che inizia appunto a Ferrara nel 1452. Suo nonno è un medico laureato all'Università di Bologna ed avrà una grossa influenza sulla sua formazione mentale e spirituale. All'inizio si interessa di medicina, ma durante una predica ascoltata in chiesa sente le parole «Vieni, esci dalla tua casa, lascia la tua terra» e ne rimane molto colpito. Pochi giorni dopo, in un sogno, sente dell'acqua fresca che scorre sul suo capo, che lo rinfresca e che lo sveglia dal sonno. Decide così di andarsene di casa e, come spiegherà più tardi in una lettera a suo padre e al nonno, decise in quel momento che per lui era meglio e più importante interessarsi della vita delle anime e della salute delle anime piuttosto che della salute del corpo. Va in un convento domenicano e da qui verrà poi mandato a Firenze con il compito di iniziare i suoi giovani confratelli alla lettura dei testi biblici. Il 1485 è un anno importante poiché avviene la sua illuminazione, che si può riassumere in una frase. Il suo compito viene riassunto in questa frase: la Chiesa dovrà essere rinnovata, flagellata e presto. Predica in molte città toscane e del nord Italia, alla fine però ritorna a Firenze, dove su invito di Pico della Mirandola incomincerà a predicare nel Duomo di Firenze, a Santa Maria del Fiore. Qui inizia a predicare in tono profetico e dove prima le prediche riguardavano solo la politica, la filosofia e la cultura, egli cerca di introdurre, grazie anche alle rivelazioni date dallo Spirito di Dio,

0: di introdurre un rinnovamento politico, sociale, culturale, giovanile, sia nella vita interiore che nella vita esteriore dei fiorentini. Propone un rinnovamento totale. Il suo auditorio in quel periodo è enorme, 14-15 mila persone che lo ascoltavano alle prediche, è una cifra enorme per la Firenze di quel tempo. E tra le persone che lo ascoltavano c'era Lorenzo de' Medici, Michelangelo, che allora era giovanissimo, Pico della Mirandola e molte personalità del campo politico e religioso di allora.
1: Qual era la meta del Savonarola? Cosa aveva lui nel cuore e nell'anima? Voleva fondare un regno di Dio sulla terra, a Firenze, che lui voleva trasformare nella nuova Gerusalemme, un'immagine che possiamo far risalire ai vecchi profeti, a Isaia. Ed in pochi anni dimostrò che questo non era un'utopia. Per alcuni anni riuscì ad apportare numerosi cambiamenti nella società, nell'economia, attraverso l'applicazione di una correttezza morale e cristiana che si riversò positivamente nella società di quel tempo. Molti fiorentini lo seguirono per diversi anni, ma poi divenne troppo scomodo per alcune correnti politiche e anche per il Vaticano. Egli voleva fare sul serio, parlando spesso contro la dissolutezza della Chiesa di quel tempo.
0: Sì, esatto, è come dici tu. Le sue prediche e le esposizioni, le spiegazioni e le rivelazioni che gli venivano date dallo Spirito del Cristo tendevano a migliorare la vita in tutti i sensi, così come tutti i messaggi dati dal Cristo e dallo Spirito di Dio tramite i profeti di tutti i tempi. Anche Savonarola dà consigli per la vita sociale e spirituale, ma nello stesso tempo non evita di additare come false tutte le devozioni esteriori che lui chiama la fiera della Chiesa. Parlando per esempio della Settimana Santa, dice in un suo libro: si comincia il giovedì saltando da una chiesa all'altra, inseguendo indulgenze e perdoni. Vai di qui, vai di là, bacia il santo, bacia il crocifisso, altari e chiese ornate, e dopo 3 giorni è tutto finito. Dio e anche il diavolo, per motivi diversi tra loro, ridono di tutto questo, poiché se uno vive male, i riti non servono a nulla. Oltre a questi richiami, però, ci sono anche delle lezioni date da Savonarola. Trae ispirazione nelle sue prediche dalla vita dei profeti. Spiega Osea, Mosè, Ezechiele, Elia, Isaia, Zaccaria e ancora molti altri.
1: Quindi Savonarola criticò la Chiesa del suo tempo, ma io potrei forse aggiungere molte critiche si potrebbero anche riportare ai nostri giorni. Egli scrisse in modo duro frasi come queste, ad esempio: i prelati ed i predicatori del nostro tempo, salvo pochissime eccezioni, sembrano adatti a distruggere la vita cristiana piuttosto che a costruirla e conservarla. Il giudizio sul clero e sui religiosi è parecchio duro, parla di ipocrisia, avarizia, simonia, manca l'amore per Dio. Essi sono come gli scribi e i farisei, sono come sepolcri imbiancati all'esterno, sembrano magnifici, all'interno sono pieni delle ossa dei morti e di ogni sporcizia. Se il Cristo, dice il Savonarola, si recasse ora a Roma, essi lo metterebbero a morte, così come fecero i giudei. Non una, ma 1.000 croci inventerebbero. Scrive il Savonarola nel suo libro Verità della profezia. È un libro che lui ha scritto in cella, tra una tortura e l'altra, prima della sua esecuzione. In questo libro possiamo ancora leggere: il primo segno della vera profezia è la vita interiore e spirituale del profeta e consiste nella rettitudine dell'anima verso Dio.
0: Sì, per questo il profeta è sempre scomodo, perché Dio porta una chiarezza che taglia molto chiaramente il bene dal male, lo divide e obbliga le persone a scegliere, e per questo aborrisce i tiepidi. Questo è un messaggio che tutti i profeti hanno portato. Dio stesso dice: io vi vomiterò, perché i tiepidi non prendono parte. Ed era questo che anche il Savonarola voleva cambiare nelle anime e nelle persone del suo tempo, lasciare questo status di tiepidezza e riaccendere dentro le persone il fuoco dell'amore per Dio.
1: Quindi bisogna fare una bella distinzione tra chi voleva fare sul serio e chi invece preferisce definire, come questo giornale, il Savonarola come un fanatico. Riprende delle parole di Ernst Pieper, il giornale PM, che considera il Savonarola come il prototipo di tutti i fanatici. Secondo Thomas Klau ci sarebbero ovunque discepoli islamici del Savonarola, e il giornale tedesco Die Welt attribuisce addirittura al presidente dell'Iran il titolo di Savonarola musulmano. Guardiamo semplicemente che cosa si costruisce intorno ad una persona che innanzitutto di musulmano non aveva niente e neanche di terroristico. Anzi, Savonarola era un pacifista, si potrebbe dire. Era sempre stato pacifico nelle sue azioni. Fine della citazione di questo giornale. Io trovo questo paragone col terrorismo islamico espresso da questo articolo non solo assurdo, ma anche ingiusto. Guardiamo un attimino sotto perché si usa in questo modo la figura del Savonarola, di un profeta, e lo si cita a torto, additandolo come un fanatico, mentre in realtà era egli stesso, era stato una vittima del fanatismo religioso di quell'epoca.
0: Sì, con una certa leggerezza si vuol fare passare il Savonarola come un fanatico, e poi guarda caso 500 anni dopo, nel 1998, 500 anni dopo la sua morte, la Chiesa stessa lo vuole mettere nella categoria dei santi.
1: Cioè viene riabilitato, scusa se ti interrompo, esatto. Perché i giornali di quel tempo ne parlarono moltissimo. Savonarola, 5 secoli si spegne il rogo, viene riabilitato come maestro di vita, e appunto, come detto, si è pensato perfino di farlo santo. Ma andiamo avanti, scusa che ti ho interrotto.
0: No, la Chiesa ha sempre bisogno di un 500 anni, abbiamo visto anche con Galileo che cosa ha fatto. Nell'articolo di PM, però, si vuol passare la coerenza e la correttezza di Savonarola come il fanatismo. Però questo non ha nulla a che fare con la vita del Savonarola, se la si guarda bene, poiché lui era un pacifista. Lui portava i messaggi di Dio. Fanatici erano invece quelli che ricorrevano alla violenza in nome della religione. Savonarola salvò la vita a molti fiorentini. Basta pensare, per esempio, a 3 rivelazioni importanti nel 1495, nel 1497 e nel 1498, nel quale egli avvisa i fiorentini della venuta della peste, dell'alluvione e della guerra, cose che poi si avverarono. Quindi cercò di aiutare i cittadini anche nella vita pratica con queste rivelazioni che venivano date tramite lui dallo Spirito del Cristo. Però con un articolo e con molte insinuazioni si può trasformare la figura di una persona che è un profeta di Dio ed evitare i suoi argomenti, eludendo così che la sua opera, che fu invece di un profondo rinnovamento cristiano. Questo fanatismo religioso portato avanti dalla Chiesa fu causa di milioni di morti. E dobbiamo pensare una cosa: un fanatico vuole sempre che gli altri facciano quello che vuole lui. Un profeta o Dio stesso portano dei messaggi all'umanità e poi lasciano all'uomo l'assoluta libertà di agire come vuole.
1: Questo spiega molte cose, anche dei fatti attuali. Chi erano allora i veri carnefici, i veri fanatici? Che cosa fece? A questo punto l'accusa si gira un pochino verso l'istituzione. Cosa fece la Chiesa a molti profeti o la casta sacerdotale ed illuminati nel corso dei secoli? Io non penso solo all'Inquisizione, penso magari a fedi diverse, a persone di fedi diverse in Spagna, in Sud America ed in altri paesi ancora.
0: Beh, quello che ha fatto la Chiesa nel corso della sua storia non è un segreto per nessuno, lo possiamo leggere in qualsiasi libro, in qualsiasi giornale. Vorrei fare un breve excursus dal passato ai giorni nostri. La Chiesa cattolica ha determinato la storia in misura enorme. Per 1800 anni ha perseguitato, torturato, ucciso e ha condotto guerre contro tutto ciò che non era cattolico. Dei dettagli storici precisi li possiamo trovare negli scritti dello storico tedesco Karl-Heinz Deschner, premiato per la sua opera in 10 volumi, Storia criminale del cristianesimo, dove egli descrive questo fanatismo religioso che giunge fino ai nostri tempi. Desner definisce, sono sue parole, la Chiesa come un'organizzazione violenta e criminale. Egli parla di milioni di morte, ma non si riferisce solo al tempo dell'Inquisizione e della persecuzione delle streghe. Si pensa agli indiani d'America, al tempo delle colonizzazioni, agli schiavi neri e agli ebrei. Egli ricorda anche lo sterminio di 800.000 serbi ortodossi per mezzo degli Ustascia, che venne sostenuto anche da molti religiosi armati e sotto gli occhi di una Chiesa che non mosse un dito per fermare quel genocidio. Oggi ci sarebbe un processo per questo. Però tutto questo pone molte domande scomode sul comportamento della Chiesa e della sua gerarchia fino ai tempi del secolo scorso, fino ai tempi del nazismo.
1: Bisogna dire che storicamente l'intolleranza alle prediche dei papi e della Chiesa cattolica contro tutto ciò che non era cattolico hanno creato quindi per secoli un clima di terrore e di paura. Prima di tutto la paura della dannazione eterna, se mi permetto di inserire. Ma ogni progresso tecnico, tu hai parlato di Galileo Galilei, ogni progresso scientifico dell'umanità veniva spesso considerato in modo scettico. Questi progressi della scienza furono spesso conquistati contro il volere o il potere della Chiesa, secondo la quale se li avessimo creduto ancora, la Terra oggi sarebbe ancora piatta.
0: Sì, e il perché sia necessario dire queste cose e quale collegamento vi sia con il Savonarola appare evidente se analizziamo quanto fu difficile per i profeti in tutti i tempi, in tutti i luoghi, portare la parola di Dio all'umanità. Il teologo Walter Nigg afferma che la Chiesa, o meglio la casta sacerdotale di tutti i tempi, ha sempre combattuto i profeti di Dio fino al punto di perseguitarli e ucciderli. L'esempio più chiaro è Gesù Cristo, che fu ucciso dalla casta sacerdotale, ma molti altri profeti fecero la stessa fine.
1: Sì, forse perché facciamo sempre questo paragone tra casta sacerdotale e profeti? Qual è la differenza fondamentale? Che la casta sacerdotale sta in mezzo tra Dio e gli uomini, si pone un po' quasi come mediatore. Il profeta invece vuole condurre l'umanità ad un collegamento diretto con Dio, a trovare Dio dentro di noi. Per questo chi trova Dio dentro di sé diventa un pericolo per la casta sacerdotale, perché in quel momento non ha più bisogno di un intermediario, non ha più bisogno di dogmi, di sacramenti, di riti, di ripetizioni, di gesti, di messe, non hai bisogno di nulla perché in quel momento hai trovato la tua dignità, sai quali sono le leggi di Dio, ti impegni ad osservarle nella tua vita quotidiana. E nel momento che tu scopri questo non hai più bisogno di un prete che ti confessi i peccati, ma vai direttamente a chiedere scusa a colui a cui tu hai fatto del male e viceversa. In questo modo si crea la pace. Per questo il profeta, vorrei aggiungere, è anche un po' pericoloso, è sempre stato visto come il nemico della casta sacerdotale. Ma vorrei tornare a Savonarola.
0: Scusa, un altro chiarimento ancora. È importante chiarire anche che la Chiesa è cattolica, mentre il cristianesimo è una religione interiore di persone che si rifanno all'insegnamento del Cristo. Questo è il cristianesimo. La Chiesa e tutti i cristiani ormai oggi si definiscono cattolici perché si rifanno all'insegnamento della Chiesa, che è sola una delle varie istituzioni sorta sull'insegnamento, sorta e costruita in maniera poi disturbata sull'insegnamento del Cristo. Il cristianesimo è una cosa, il cattolicesimo è un'altra.
1: Sì, potremmo dire che dopo l'insegnamento cristiano, dopo il Cristo, si sono formate un sacco di correnti che oggi chiamiamo religione cattolica, religione anglicana, ortodossa,
0: protestante.
1: E poi protestante, poi una fila ancora di altre sette minori che possiamo dire, però di fatto che cos'è che contraddistingue quello che tu vuoi dire? La differenza tra cristianesimo e cattolicesimo. Il cattolicesimo si basa su dei riti, su dei dogmi, su delle funzioni, su dei riti esteriori, su delle cose che però Cristo non ha mai insegnato, nemmeno i sacramenti. Li ha costruiti nel corso di secoli, nel corso di vari concili, ha stabilito che cosa era giusto, che cosa era sbagliato, ha eliminato la reincarnazione dal credo del primo cristianesimo, che invece era una realtà abbastanza conosciuta dei primi secoli,
2: e altre cose, ha immesso altri dogmi, ha inventato i santi. Dio non ha mai parlato di santi, Cristo non ha mai parlato di santi, ha inventato preghiere e cose che Cristo non ha insegnato, e così ha costruito una propria religione, un proprio che tu oggi sei obbligato a seguire, perché altrimenti cadi nella dannazione eterna. Anche questo Gesù non l'ha insegnato. Per questo è necessario fare una differenza tra cristianesimo e recuperare questa corrente del primo cristianesimo, che in fondo è quello che voleva anche Savonarola, tornare ad una purezza del cristianesimo e sfrondarsi di tutto ciò che non è cristiano, che non appartiene all'insegnamento originario del Cristo, e in questo ci metto anche i dogmi, i riti, le istituzioni, le gerarchie, il potere. Tutto questo con Cristo non ha niente a che fare.
0: Quello che hanno sempre portato i profeti, possiamo dire in due parole, è una religione interiore a confronto con una religione esteriore.
2: È l'osservanza delle leggi di Dio. Hanno portato la parola di Dio, e con questo il collegamento diretto tra lo spirito e l'uomo, tutti gli uomini. E non una religione che divide attraverso altre religioni, ma delle leggi universali, cosmiche, che collegano tutti gli uomini, tutte le culture, si può dire. Torniamo indietro a Savonarola. Qui ancora questo fatto che lui venne in fondo messo a morte da un papa, mentre aveva nel suo tempo grande rispetto, Savonarola aveva ricevuto grande rispetto per la sua cultura, per i suoi insegnamenti, per la sua correttezza morale. Ma questo papa, Alessandro VI Rodrigo, detto il Borgia, sanno tutti chi era. Era un criminale, la parola è giusta, un assassino, addirittura della sua stessa famiglia, che fece delle orge nella propria casa e poi il giorno dopo andava a dire messa in Vaticano. Allora, scusatemi questo breve percorso personale, se si pensa che nel 98 la Chiesa voleva fare santo il Savonarola, dopo averlo ucciso 500 anni prima, allora per coerenza si dovrebbe scomunicare il Papa Borgia e spedirlo alla dannazione eterna. Bene, ma se si seguisse coerentemente questo pensiero, allora si andrebbe subito a scontrarsi con il dogma dell'infallibilità del Papa. Quanti papi hanno fatto parlare di sé con una storia fatta di crimini, di omicidi, di lotte per il potere, di guerre, di dissolutezza? Questa è storia. Però chi ci mette il dito rischia l'eresia, la scomunica o la morte, come accadde al Savonarola.
0: Ma questa storia del dogma dell'infallibilità del Papa, secondo me, è un trucco che hanno inventato i papi per risolvere i loro problemi di fronte a delle soluzioni di temi religiosi o di temi sociali a cui non riuscivano a portare delle soluzioni vere. Per cui sono stati istituiti questi dogmi, che in realtà sono delle cose abbastanza ridicole. Non bisogna essere grandi intellettuali per capire che cosa succede. Osserviamo semplicemente la vita della gerarchia ecclesiastica, dei papi anche. Come vivono, di che cosa e di chi si circondano. Vivono quello che insegnano, e cioè vivono il messaggio del Cristo, oppure no? La vita di molte eccellenze ha ancora a che fare con il discorso della montagna, nel quale viene detto beati i poveri, beati i semplici, beati i puri di cuore. Onestamente, la Chiesa Vaticana oggi sembra essere più una chiesa degli scandali che una chiesa delle beatitudini. Basta pensare a tutti i processi di pedofilia a cui deve rispondere, a tutti i processi di violenza, gli scandali finanziari, alcuni li ricordiamo ancora, lo IOR, o gli scandali del cardinale Marcinkus, il problema di Calvi, oppure ancora la morte non ancora chiarita di Giovanni Paolo I o della Guardia Vaticana. Ricordiamoci delle parole del Cristo: non date scandalo a questi piccoli, poiché sarebbe meglio per voi legarvi una macina al collo e buttarvi nel profondo degli abissi.
2: Tornando a Savonarola, egli predica quasi ogni giorno nel Duomo davanti a migliaia di persone. In tal modo, come afferma Ernst Pieper, è divenuto la coscienza pubblica di Firenze. È lui che tiene in mano le fila quando Firenze si dà una nuova Costituzione, prendendo come esempio la Repubblica di Venezia. E lui ha un nuovo motto rivoluzionario: i ricchi dovrebbero dare ai poveri. Questo mi sembra cristiano, però è pericoloso.
0: Certamente, è cristiano ed è pericoloso. Dobbiamo pensare che a Dio sta a cuore la giustizia e la misericordia e ci vede tutti come suoi figli, senza preferenze, davanti a Lui siamo tutti uguali. Per questo non vuole la ricchezza e lo strapotere degli uni contro la miseria, la fame, la malattia e la povertà di altri. Guardiamo le chiese oggi, come vivono. Sono un esempio di giustizia?
2: In questo giornale PM purtroppo c'è un accostamento veramente mal riuscito, perché addirittura si confronta l'articolo, l'autore di questo articolo confronta la truppa dei bambini del Savonarola che andavano a raccogliere cose lascive che il Savonarola in fondo tolse dalle strade, addirittura lo vogliono paragonare al nazismo. Si riferiscono al Savonarola e alla sua polizia, così la chiamano, costituita da bambini, e Piper afferma che si trattava di uno strumento di potere in cui si servivano anche i nazisti nella Germania dell'Est per spiare addirittura i genitori. L'abuso più terribile dei bambini dell'epoca moderna si manifesta nell'impiego di bambini soldati nelle guerre in Africa. Quindi addirittura si accosta il Savonarola ai nazisti e ai bambini soldato dell'Africa. Questo è veramente un grosso errore, un grosso sbaglio che bisogna qui chiarire. Per questo vorrei far partire ora un nastro, una registrazione che abbiamo fatto direttamente telefonicamente con il priore del convento di San Marco, quindi un'intervista telefonica, ascoltiamo cosa ci dice lui a proposito.
3: Veramente dal punto di vista storico, oggettivo, cioè di come sono andati i fatti, non c'è motivo per poter pensare una cosa del genere, anzi è tutto il contrario, bisogna pensare prima di tutto i bambini o i fanciulli o i ragazzi, qual era la loro situazione al tempo di Savonarola. C'era molta miseria, c'era molta povertà, poi soprattutto nelle città, e c'era un enorme sfruttamento dei ragazzi. E questo sfruttamento era sia a livello politico, venivano usati, c'erano continuamente lotte di parte e i ragazzi, i fanciulli venivano usati per le scaramucce, per all'interno della città eccetera, poi venivano soprattutto usati e si abusava di loro a livello sessuale. In una città poi come Firenze, che era conosciuta, purtroppo tristemente conosciuta, come particolarmente dedita a quello che a quell'epoca veniva chiamata la sodomia, il vizio contro natura, e in cui i bambini, i ragazzi venivano sfruttati. Ecco, quello che oggi fa scandalo, fa diciamo assolutamente è la pedofilia, al tempi di Savonarola era una cosa molto molto diffusa, e anche se c'erano leggi che punivano, proibivano cose, però di fatto l'andazzo era quello lì. E Savonarola cerca di tirar fuori i ragazzi da questa situazione, come? Istituendo una confraternita o delle confraternite che raccoglievano i ragazzi, ecco, e li educavano. Sia li educavano dando loro un'istruzione, e poi li educavano dal punto di vista religioso, quindi altro che truppe bambini, si radunavano e per cantare le lodi, a volte facevano delle processioni, ma erano processioni assolutamente inermi, cioè senza né armi né cose, e anzi erano processioni che facevano in cui cantavano inni eccetera, questa era la realtà dei fanciulli, come venivano chiamati, di Savonarola. Quindi era un'attività, quella verso i fanciulli, meramente, puramente educativa, e per un'educazione non militarista, non violenta, ma è tutto il contrario.
0: Noi dobbiamo pensare com'era la Firenze dei tempi. Sicuramente c'erano dei ragazzi o delle bande di ragazzi che ci sono anche oggi, che avevano delle liti per strada, c'erano delle sassaiole, a volte c'erano dei giochi di coltelli anche. Però il Savonarola aveva un grande collegamento sia con i giovani sia con le donne del tempo, e cercò di migliorare la loro situazione, soprattutto civile, perché erano gli ultimi, erano dimenticati. Quando si parla dei giovani al tempo del Savonarola, i libri parlano delle schiere angeliche, perché lui riuscì a organizzarli in modo tale che loro si organizzarono da se stessi, indivisi in diversi quartieri, organizzarono addirittura dei tribunali per redimere queste liti che c'erano fra di loro, e nello stesso tempo incominciarono a raccogliere tutti i segni di questa violenza con cui erano cresciuti, di questa non moralità della vita, per esempio le carte da gioco, per esempio i dipinti osceni, per esempio le armi, e arrivarono addirittura a fare un rogo delle vanità, cioè un anticarnevale, mentre tutta la società festeggiava il carnevale, loro arrivarono a bruciare su questo rogo della vanità tutti questi mazzi di carte, dipinti, segni di corruzione di quei tempi, e si dice che anche Botticelli venne e bruciò insieme ai giovani anche un ritratto di una donna che lui stesso fece.
2: Sì, su questo ci sono discussioni qui e là, però arrivare a definire tutto questo soldati o così, paragonarlo con i soldati di oggi, bambini, soldati, è un pochino molto esagerato e sbagliato. Gli si attribuisce ancora in questo articolo di PM una spietatezza religiosa, quindi si dice Savonarola contribuì a creare un clima in cui potevano venire messo a rogo anche le streghe. Questo è un'altra assurdità di questo articolo che bisogna chiarire. L'autore confonde la vittima con il carnefice. Erano gli inquisitori della Chiesa coloro che misero al rogo il Savonarola, non il contrario. Era lo stesso spirito ispirato dai papi di allora che destinò migliaia di donne, chiamate cosiddette streghe, a terribili violenze, a terribili torture e poi la fine su terribili roghi.
0: Per capire queste cose non bisogna essere dei grandi intellettuali, bisogna farsi solo delle domande logiche. Per esempio, chi ha bruciato chi? Chi ha crocifisso chi? Chi ha inventato l'Inquisizione? Chi parla e ordina di aiutare i bambini poveri e poi vive nel lusso e negli sfarzi? Chi benedice le armi, i soldati, le guerre, dicendo che è Dio che lo vuole? È buffo che proprio queste organizzazioni accusino altri di fare proprio quello che loro stessi fanno. Comunque, secondo uomini di chiesa come il teologo svizzero Walter Nigg, definire il Savonarola come un fanatico, cito una sua frase, costituirebbe un imperdonabile disconoscimento del suo mandato. Secondo Nigg, nelle parole di Savonarola si sarebbe rivelata la vera parola di Dio agli uomini, nel mezzo di un rinascimento divenuto ormai empio. Per lui il Savonarola sarebbe forse la più grande personalità in assoluto del cristianesimo. Il teologo Martin Sittiger dell'Università di Teologia di Coira vede nel Savonarola un cristiano senza timore, che rimase fedele fino all'ultimo alla sua vocazione e alla sua coscienza.
2: I discorsi apocalittici di Savonarola avrebbero mirato al degrado del clero, all'avidità di sfarzo della città di Firenze. Ma inoltre Savonarola annunciava delle profezie davvero molto audaci, ed esse si avverarono veramente. Per gli uomini era una prova chiara, questo profeta meritava la loro fiducia. Addirittura un altro conosciuto monaco tedesco di quel tempo, Martin Lutero, disse: io rendo onore a Savonarola come a un santo.
0: Sì, vediamo che ciò che fa paura ai fondamentalisti della Chiesa sono le persone che cercano di vivere veramente gli insegnamenti del Vangelo, poiché questi pongono alla Chiesa lo specchio, fanno vedere come si vive se si segue i principi insegnati dal Cristo e come si vive se solamente li si predica e non li si mette in pratica. In questo caso mi riferisco ai profeti di tutti i tempi che hanno sempre fatto da specchio alla Chiesa dei tempi. Non solo il Savonarola annunciò il regno della pace, che sorgerà dopo molte sofferenze e tribolazioni a tutta l'umanità. Anche nella nostra epoca assistiamo al rinascere della profezia tramite una donna tedesca, Gabriele di Würzburg, attraverso la quale soffia lo stesso spirito del primo cristianesimo. Anche tramite Gabriele parla Dio e parla il Cristo e ci richiamano ai valori del primo cristianesimo, che sono in diretto contrasto con le gerarchie o con il potere delle chiese, contro i riti, i dogmi della Chiesa che non furono mai insegnati da Gesù Cristo, ma introdotti nel cristianesimo secoli e secoli dopo, insieme a molti riti e cerimonie che oggi vediamo sono solo di origine pagane e non volute dal Cristo. Riportiamo ora un passaggio di una rivelazione data tramite Gabriele dallo Spirito del Cristo a Firenze il 5 ottobre 1982, in cui si fa anche riferimento al Savonarola. Il Figlio agisce nel Padre ed il Padre nel Figlio. Questa eterna forza universale si rivela nell'Io Sono tramite la bocca di profeti e di profetesse. Lo Spirito interiore, lo Spirito del Cristo, si rivela nell'Io Sono. Non è l'uomo che parla nell'Io Sono, ma è lo Spirito che si rivela tramite l'uomo. Anche questo paese, questa città e i suoi dintorni hanno avuto molti profeti e molte profetesse. Profeti maggiori e minori hanno portato la mia sacra parola, la parola dell'Io Sono, all'interno dell'istituzione ecclesiastica e anche al di fuori di questa potenza esteriore. Anche questa città ha avuto il suo profeta. Fu un grande profeta che si ribellò al baluardo dell'esteriorità. Là dove egli dovette interrompere, continuo io. Come mai i veri profeti e le profetesse, i veri strumenti dello Spirito, furono perseguitati, maltrattati e uccisi in tutti i tempi? Perché il potere esteriore, il baluardo della religione esteriore, non ha riconosciuto e realizzato l'amore dell'Eterno e i suoi principi. Tutti coloro che si ribellarono contro i dogmi e contro gli intrighi di una religione esteriore furono perseguitati e molto spesso uccisi. Questa religione esteriore riuscì ad ottenere e a rimanere al potere esteriore travestendosi con il mantello del Cristo. Ma è giunta l'ora in cui il vero cristiano che mi segue tolga la maschera a questa potenza esteriore e sveli il travestimento che c'è sotto. Cosa si scoprirà? Omicidi, assassini, persecuzioni, crudeltà, guerre, torture e molte, molte altre cose. Io vi insegnai ad amare il vostro Dio sopra ogni cosa ed il prossimo come voi stessi e ad amare i vostri nemici. Voi che siete figli di Dio, guardate sotto questo logoro travestimento. Cosa si nasconde dietro di esso? Una religione che porta il mio nome ma che non ha nulla a che fare con la mia opera dell'amore per Dio e per il prossimo. In tutti i tempi ho insegnato questo tramite veri profeti e profetesse, ma il popolo prestò ascolto a coloro che sostenevano un potere esteriore, una religione esteriore. Questo baluardo di egoismo, intolleranza, sì, la prostituta di Babilonia sprofonderà. Le mura di questa città emanano sensazioni di sofferenza, preoccupazioni, miseria, povertà, persecuzioni, morte e molte altre cose. Colui che riconobbe queste cose e si mise a mia disposizione quale strumento, denunciò i misfatti dell'istituzione ecclesiastica, richiamò il popolo affinché si convertisse e realizzasse l'unità, l'amore ed il sacrificio. E cosa accadde? Fu perseguitato, torturato e ucciso perché lo spirito che parlava tramite lui era troppo scomodo alle trame dell'istituzione ecclesiastica. Questo tempo non appartiene al passato, ma si inserisce nel presente e si manifesterà. L'anima di questo grande profeta e molte altre non solo stanno al mio fianco, ma anche al fianco di tutti coloro che sono incarnati per lottare per la verità, la via e la vita. Il passato si rialza ed opera nel presente. È di nuovo il Cristo che agisce tramite i Suoi. Io non sono venuto per distruggere, ma per ricostruire spiritualmente. Questa è la rivoluzione del Cristo che arderà anche in questa città come in molti paesi, poiché ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Cosa ha seminato l'istituzione ecclesiastica e coloro che la servono?
2: Vorrei concludere con la lettura di un altro passaggio di questa grande rivelazione profetica data da Gabriele nel 1982 a Firenze. È molto importante che voi sappiate che non avete bisogno di una chiesa esteriore, di edifici di pietra fatti da uomini. Se siete coscienti di essere voi stessi il Tempio dello Spirito Santo e che lo Spirito Santo dimora in voi, riconoscerete che non avete bisogno di duomi sontuosi che definite chiese. Vi renderete conto che un duomo deve essere purificato affinché l'Altissimo si possa rivelare. Anche questo fu insegnato da un profeta che operò in questa città. Era lo Spirito che parlava attraverso di lui. E io chiedo a tutti voi, quanto tempo volete aspettare ancora? Per quanto tempo resterete legati ad una istituzione esteriore? Questo venne detto nel 1982 a Firenze per mezzo di Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca. Possiamo dire che anche lei non è stata ascoltata, anzi è stata ignorata piuttosto dall'istituzione, combattuta dagli incaricati delle sette della Chiesa Cattolica ed Evangelica. Gabriele però ha portato 34 anni di insegnamenti e rivelazioni profetiche elevatissime. Si può dire che ha portato il cielo sulla terra. Se fosse stata ascoltata, questi insegnamenti avrebbero potuto aiutare l'umanità a cambiare. In particolar modo, se questa, l'umanità, e in particolare anche i cristiani, avessero preso sul serio gli insegnamenti contenuti nel discorso della montagna. Potremmo dirlo in una frase che ognuno di noi può provare a mettere in pratica nella sua vita. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, oppure, in altre parole, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Ma nel discorso della montagna si trovano anche i moniti che forse potremmo ancora citare brevemente.
0: Sì, vorrei leggerli dal libro Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani di tutto il mondo. E leggo i moniti dati da Cristo allora. Guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Guai a voi sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi se tutti gli uomini parleranno bene di voi, perché così fecero anche i loro padri con i falsi profeti.
2: Siamo quasi al termine della nostra trasmissione, forse impegnativa per molti, forse riflessiva per molti altri. Savonarola, nonostante la sua giovane età, ha lasciato all'umanità un enorme patrimonio letterario. Molto di questo lo si può trovare nella sua stessa chiesa, il convento di San Marco a Firenze. In particolare lui ha scritto un'opera di 29 volumi che potete trovare appunto anche a Firenze o nelle migliori librerie. Su di lui sono stati scritti naturalmente anche molti libri. Savonarola era dunque un grande profeta. Ma prima di lui, dopo di lui, ci furono anche altri profeti o mistici, uomini e donne illuminati che sono stati fedeli alla parola di Dio e hanno cercato di portarla agli uomini, nonostante calunnie e persecuzioni. Nell'ambito del cristianesimo vogliamo citare alcuni di questi profeti, profetesse o mistici in una carta storica che vi vogliamo mostrare ora, che parte da Abramo e giunge fino alla grande profezia della nostra epoca, alla donna conosciuta oggi col nome di Gabriele, la profetessa per la nostra epoca. Molti di queste persone, di questi illuminati, furono perseguitati e uccisi, come testimonia Walter Nigg, in quanto la profezia fu sempre combattuta dalla casta sacerdotale. Con questo vi ringraziamo per l'ascolto, per l'attenzione. Vi invitiamo a guardare e osservare questa carta e vi salutiamo cordialmente con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro «Questa è la mia parola», «Alfa ed Omega», «Il Vangelo di Gesù», «La possente rivelazione del Cristo in cui il Cristo stesso spiega la sua vita e il suo operato quale Gesù di Nazareth». Un'opera importantissima, rivelata tramite la parola profetica di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che va ben oltre la portata della Bibbia, in cui il Cristo stesso spiega e rettifica molti passaggi del suo insegnamento senza falsificazioni e senza intermediari. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Il libro «Questa è la mia parola» si basa su un Vangelo apocrifo dal titolo «Il Vangelo di Gesù», che viene spiegato, approfondito e rettificato dal Cristo Dio tramite la parola profetica. Leggeremo quindi alcuni brani tratti dal Vangelo di Gesù con le spiegazioni date poi dal Cristo Dio. Passiamo ora alla lettura di alcuni brani con i quali il Cristo stesso spiega il significato della redenzione. Nel Vangelo di Gesù si legge: «Tutto mi è stato dato dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio all'infuori del Padre, e nemmeno sa chi è il Padre all'infuori del Figlio e di colui al quale il Figlio lo rivelerà». Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce queste parole dicendo: «Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Io sono il Figlio primo contemplato e primogenito del Padre, il coregnante dei cieli. Io sono onnipresente nelle quattro forze creatrici, nelle quattro essenze di Dio: ordine, volontà, sapienza e serietà. In queste quattro correnti delle essenze fluisce la mia eredità spirituale.

0: rispettato le leggi nelle tre caratteristiche e nelle quattro essenze di Dio, le quali costituiscono nel complesso le sette forze basilari della creazione, e la cui energia si è quindi trasformata a un livello più basso, fino ai quattro regni inferiori della caduta. Dopo il mio compiuto, questi quattro regni inferiori della caduta sono divenuti sfere di purificazione. Dal momento in cui pronunciai il compiuto, la scintilla redentrice è divenuta appoggio e sostegno per le anime cadute, affinché la loro sostanza spirituale non si dissolva nello spirito eternamente fluente.
1: Nel libro Questa è la mia parola, il Cristo prosegue con le sue spiegazioni. Infatti, nel primo pensiero della caduta c'era il desiderio di dissolvere tutte le forme spirituali. In tal modo, gli esseri avversi volevano ottenere un nuovo inizio della creazione. L'Eterno Padre, di cui io sono il Figlio, mi conferì la forza di compiere quello che si trova nella sua volontà, nell'eterna legge. Conservare tutto l'essere nella sua totalità. Con l'atto di redenzione, ogni anima gravemente incolpata ricevette la scintilla redentrice. In tal modo l'anima è sostenuta e viene così esclusa la possibilità che essa si dissolva nello spirito onnipresente, nella corrente di Dio, e che vi confluisca sotto forma di energia fluente. Grazie alla redenzione, l'anima ridiviene l'essere spirituale e resta il Figlio di Dio nella sua forma spirituale. Se non avessi prelevato la mia eredità e non l'avessi data ai figli della caduta, quale sostegno e forza evolutiva, molti corpi spirituali si sarebbero dissolti a causa delle colpe che aumentavano sempre più. In questo modo sarebbe stato compromesso l'equilibrio della creazione e la conseguenza inevitabile sarebbe stata la dissoluzione di tutte le forme spirituali. Mi è stato quindi dato dal Padre di operare quale Redentore per tutte le anime cadute e per tutti gli uomini e di ricondurre nuovamente al suo cuore i suoi figli. Perciò io sono il Redentore di ogni anima fino a quando essa non avrà superato le quattro sfere di purificazione. Quando l'anima avrà riattivato questi quattro raggi divini di coscienza, essa verrà attirata dalle tre sfere delle caratteristiche, le sfere di preparazione, chiamate anche sfere di evoluzione verso l'assoluto, che sono le forze della figliolanza del principio padre-madre. In queste tre sfere delle caratteristiche, colui che sta ridivenendo un essere spirituale riattiva di nuovo l'intera legge di irradiazione, la legge primordiale eterna. Quando tutta la legge primordiale è nuovamente attiva nel corpo spirituale, l'essere puro rientra nuovamente nell'assoluto, nell'essere eterno. Quando l'anima in cammino verso la perfezione ha sviluppato la quarta sfera di purificazione, la coscienza della serietà divina, in essa si è compiuta la redenzione. La parte della mia eredità, che sotto forma di scintilla redentrice ha sostenuto, mantenuto in vita e guidato l'anima, rientra quindi nuovamente nella forza primordiale, nella forza universale. Sul cammino attraverso le tre sfere di preparazione che conducono all'assoluto, colui che sta ridivenendo un essere spirituale assume nuovamente la figliolanza di Dio in modo consapevole.

0: Nelle vesti di Gesù di Nazaret non potei ancora insegnare tutti i dettagli dell'atto di redenzione, del defluire della mia eredità, perché non avevo ancora compiuto l'opera di redenzione. La mia eredità si trovava ancora nella legge primordiale. Nel momento in cui fui battezzato da Giovanni nel Giordano e lo Spirito scese su di me nel simbolo della colomba, la mia eredità divenne attiva in modo più intenso nella legge primordiale. Sul Golgota essa defluì con la mia parola «è compiuto» e si suddivise in scintille spirituali. Ogni anima caduta ricevette il sostegno, la scintilla redentrice.
1: Continuiamo a leggere i passaggi seguenti dal Vangelo «Questa è la mia parola», seguiti dalle spiegazioni date dal Cristo. E Gesù si recò a Nazaret, dove era cresciuto. E come era solito al giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è presso di me, perché mi ha consacrato con l'unzione per annunciare il Vangelo ai poveri. Mi ha inviato a guarire i cuori infranti, a predicare ai prigionieri perché divengano liberi, a ridare la vista ai ciechi e a rendere liberi coloro che sono legati, per annunciare l'anno di grazia del Signore». Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù di Nazaret approfondì quello che Isaia aveva detto e compiuto. Nell'epoca attuale, in questa grande svolta dei tempi, in cui si volta pagina dal vecchio mondo peccaminoso al nuovo mondo, all'epoca di luce, il regno della pace sta sorgendo sempre più nei cuori dei fedeli che osservano le leggi di Dio. Esso diverrà visibile anche nel mondo. Nonostante la luce di grazia si intensifichi, le persone malate e sofferenti sono sempre più numerose. Infatti, in quest'epoca di passaggio dalla vecchia vita peccaminosa a una nuova vita pura, tutto quello che non è ancora stato espiato si riversa sugli uomini sempre più rapidamente. Tuttavia, chi crede e ha fiducia percorrerà la via interiore e riconoscerà la vita libera nel Cristo, che rende realmente ricchi. Chi vive in me non guarderà più il corpo deperibile, perché ha trovato il regno interiore, la sua vera eredità. Se l'anima è compenetrata dalla luce del Cristo, anche il corpo è sano. Perciò, fino a quando non assumerò la sovranità su questa terra, pentiti, perdona, chiedi perdono e non peccare più. E riconoscerai in te e sperimenterai che io ti ho servito attraverso la tua fede vivente in me, poiché io, il Redentore e Salvatore di tutti gli uomini, nelle vesti di Gesù di Nazaret, annunciai il Vangelo dell'amore che rende liberi. Ora lo annuncio nuovamente come Cristo, attraverso coloro che compiono la volontà di Dio. Sulla via interiore che ho portato e porto ai miei, chiunque mi può trovare. L'Eterno ha dato la sua parola in tutti i tempi. Tutti i popoli l'hanno udito tramite profeti e illuminati. Mosè portò i 10 comandamenti, gli estratti dall'Eterna Legge. Quale Gesù di Nazaret, insegnai la legge agli uomini e diedi loro esempio di come viverla. La legge che io portai loro dice: «Amate Dio, vostro Padre, con tutto il cuore e con tutte le vostre forze, e il vostro prossimo come voi stessi». Nessun uomo può dire di non saperne nulla. Riconoscete, chi non ama altruisticamente il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Chi odia il suo prossimo odia anche Dio, suo eterno Padre. Chi disprezza il suo prossimo disprezza anche Dio, suo eterno Padre.
0: Leggiamo ora un altro passaggio tratto dal Vangelo di Gesù e seguito dalle spiegazioni date dal Cristo. E alcuni farisei accorsero e chiesero a Gesù: «Cosa hai detto, che Dio condannerà il mondo?» E Gesù rispose dicendo: «Dio ha amato il mondo a tal punto da donare e mandare nel mondo il Figlio suo unigenito, affinché tutti coloro che credono in Lui non abbiano a perdersi, ma raggiungano la vita eterna. Infatti Dio non ha inviato nel mondo il Figlio suo per condannare il mondo, ma per salvarlo attraverso di Lui. Coloro che credono in Lui non verranno condannati, ma coloro che non credono sono già condannati, poiché non hanno creduto nel nome del Figlio unigenito di Dio. E questa è la condanna, poiché la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie». Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce queste parole. Dio è amore. Dio non condanna. Tuttavia, l'uomo che pensa, parla e agisce contro la legge divina crea la propria condanna, che definisce poi dannazione. Le parole condannare e dannazione sono nate dalla paura di Dio e dal credere negli dei vendicatori. Gli dei vendicatori non sono altro che concetti umani, quindi idoli che l'uomo stesso ha creato, poiché è divenuto carente di energia a causa dei suoi pensieri e delle sue azioni distanti da Dio. Allontanandosi così dal vero, dall'unico, dall'eterno. I pensieri negativi gli provocarono rimorsi di coscienza, poiché nel profondo del suo interiore riconosceva che le negatività, la lontananza da Dio, non sono la sua vera vita. Dato che la sua eredità spirituale, la legge divina, non poteva più agire attraverso di lui a causa dei suoi peccati, egli si intimorì, poiché non riusciva più a dominare gli elementi, ma erano gli elementi che lo dominavano. Ne dedusse che le guide degli elementi dovevano essere dei, ai quali doveva offrire sacrifici per renderseli propizi. In seguito, alcuni uomini innalzarono se stessi a dei, acquisirono ricchezze e considerazione e assunsero potere per dominare popoli interi. Alla fine, la ricchezza, il prestigio e il potere divennero gli idoli di molti esseri umani. Anche il potere terreno e le autorità ecclesiastiche sono idoli di questo mondo, che il popolo adora ancora nell'epoca odierna. I loro rappresentanti dispongono di grandi patrimoni, di prestigio e influenza, con cui esercitano potere sul popolo. Chi li venera se ne rende dipendente e li innalza a idoli. Infatti, essere legati agli uomini, a tendenze e concetti umani, è idolatria. Se poi sull'uomo si abbattono gli effetti delle cause che lui stesso ha provocato con il suo modo di pensare e di agire lontano da Dio, gli viene paura e accusa Dio, definendolo un Dio vendicatore che condanna e castiga. Tuttavia, tu non dovresti temere il Padre tuo celeste, poiché Egli ti ama. Temi i tuoi pensieri umani, le tue parole e il tuo modo di agire negativo, perché questi ti possono trascinare in una lunga dannazione. Dio è amore. Quindi non temere Dio, ma abbi profondo rispetto di Lui. Onoralo in ogni cosa, nel tuo modo di pensare, parlare e agire, ma non farlo con nessun essere umano. Abbi rispetto degli uomini, del tuo prossimo, ma non onorarli, poiché l'onore spetta solo a Dio, all'Eterno, all'unico universale.
1: Il Cristo continua. Solo l'uomo che osserva le leggi di Dio sperimenta in sé l'unico eterno Dio. Egli sperimenta il Dio che non castiga e che non punisce mai, quel Dio che, per amore, lascia a ciascuno la libertà di decidere per lui o contro di lui. Sperimenta il Dio dell'amore che non condanna alcuna delle sue creature. Per costui, l'eterna dannazione è uno scherno verso Dio. Sperimenta il Dio che parla agli uomini della legge di semina e raccolta, secondo la quale l'uomo raccoglie quello che lui stesso ha seminato. Infatti, l'uomo stesso pone il seme delle sue opere buone, meno buone e malvagie, e raccoglierà così ciò che semina. Ogni semina racchiude già in sé il frutto e chi ha posto il seme nel campo della vita ne raccoglierà il frutto. È vicina l'epoca in cui la vita peccaminosa avrà fine e gli uomini porranno una buona semina nel campo della vita. Il frutto sarà poi la legge della vita che essi adempiono e che li appaga. E resterà solo l'amore di Dio tra gli uomini, dato che essi vivranno l'amore altruistico per Lui e per il loro prossimo. Da ciò sorgerà il regno della pace di Gesù Cristo, di cui io sono il sovrano. Con queste parole piene di speranza del Cristo Dio, rivelate nel 1989 tramite la parola profetica di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, contenute nel Vangelo «Questa è la mia parola», Alfa ed Omega, giungiamo al termine della trasmissione di oggi. Vi auguriamo giornate serene nella consapevolezza che Dio ci è molto vicino e che Dio, lo Spirito libero, è in noi. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

possiamo attivare le forze di autoguarigione con un modo di vivere positivo, orientato su Dio, lo spirito libero in noi. Riconosci e guarisci te stesso tramite la forza dello spirito, un libro che è veramente un grande aiuto per chi desidera guarire o restare sano. In questa rivelazione data dallo Spirito di Dio viene spiegato in modo dettagliato come si formano le malattie e come possiamo riconoscerne le cause in noi. Un libro affascinante con indicazioni pratiche per attivare le forze di autoguarigione tramite la forza dello Spirito che fluisce nell'uomo tramite i 7 centri di coscienza al quale sono collegati gli organi del nostro corpo. Richiedete il libro al numero 011 191 156 77 o sul sito www.edizioni-gabriele.com. 380 pagine a soli 23 euro.

0: Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, care ascoltatrici, ci fa piacere che vi siate messi di nuovo all'ascolto per imparare insieme a noi. E cosa impariamo nelle istruzioni donateci dalla Sapienza Divina? In quasi 50 anni, Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, ha insegnato e insegna a persone di tutte le culture la via verso la vera vita, verso il bene, verso ciò che è nobile, verso la libertà interiore e la felicità interiore, la via che conduce a Dio in noi. L'istruzione di oggi, in cui sentiremo anche un passaggio della registrazione originale con la voce di Gabriele, riguarda il tema delle mete, dei buoni propositi che ognuno di noi si prefigge, non solo all'inizio del nuovo anno. All'inizio dell'istruzione, Gabriele ha spiegato: per me un proposito significa proporsi qualcosa. Ci proponiamo, immettiamo qualcosa. Se ci prefiggiamo di fare qualcosa, significa che non l'abbiamo ancora adempiuto. Cosa mettiamo davanti a questo o a quello? E l'aspetto decisivo è: cosa vogliamo fare d'ora in poi in modo diverso? E come ci siamo comportati a riguardo negli anni passati?
2: Gabriele prosegue dicendo: uno dice, desidero smettere di fumare. Un altro dice, desidero esercitarmi nella disciplina o desidero avvicinarmi a Dio. Sentiamo sempre dire desidero. Quindi questo non significa ancora sono disciplinato, ho smesso di fumare, sono in Dio o sono più vicino a Dio. Pertanto la parola desidero oppure vorrei ci dice che non siamo ancora come ci prefiggiamo di essere. Di conseguenza la meta rimane un proposito e dobbiamo aspirare ogni giorno a realizzare questo proposito. Il proposito deve rimanere presente nella nostra coscienza, deve ancorarsi, per così dire, nel conscio e nel subconscio. E questo non avviene se oggi diciamo desidero diventare più disciplinato o desidero avvicinarmi a Dio. Questo io vorrei deve essere presente in noi ogni attimo. Dobbiamo averlo sempre presente, anche quando ricadiamo nelle nostre vecchie abitudini. Deve risvegliarsi nel conscio e nel subconscio. Solo quando si è risvegliato nel conscio e nel subconscio, abbiamo anche la forza di superare quello che si trova dietro al proposito, ossia la trascuratezza, la mancanza di disciplina, l'indifferenza, la lontananza da Dio e molte altre cose.
1: In questa istruzione Gabriele ci ha spiegato inoltre: quando ci proponiamo qualcosa, quello che abbiamo fatto finora non scomparirà. Dovremmo e dobbiamo elaborarlo, perché non vogliamo ripeterlo più. Per smettere di comportarci così, dobbiamo impegnarci e dichiarare battaglia alle vecchie abitudini. È una lotta, ma vale la pena di lottare. Se accogliamo come ammonimenti nel conscio e nel subconscio il positivo, questi pensieri positivi, gli aspetti positivi che ci siamo prefissi. Il collegamento con il Cristo ci dà poi la forza di lavorare su quello che è ancora presente, su quello che è contenuto nella parola desidero. Questo significa che quello che vogliamo eliminare si trova ancora nel conscio e nel subconscio, e in fondo anche nella nostra anima e al di là di essa negli astri, dal momento che si tratta degli aspetti che abbiamo immesso. Infatti, quello che emettiamo si basa sui nostri sentimenti, pensieri, sulle nostre parole e azioni. Il primo passo, quindi, è quello di riconoscere quello che abbiamo immesso e che ha provocato il nostro comportamento negativo e trascurato. Gabriele descrive di seguito come possiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo riconosciuto. Ci dice: vogliamo comportarci in modo diverso. Ci siamo prefissi un proposito positivo. E questo proposito deve prima risvegliarsi. Pertanto, ogni giorno, soprattutto la sera prima di andare a letto, dovremmo riproporci questo buon proposito cristiano. E dico consapevolmente proposito cristiano, quindi che è contenuto nei comandamenti, nelle leggi di Dio. Se ci prefiggiamo questo proposito cristiano, inizialmente di sera, il subconscio lo accoglie e poi, poco alla volta, anche l'anima. Quando dormiamo profondamente, l'anima segue le sue vie nei mondi dell'aldilà, in base al nostro livello di coscienza, ma con sé questo proposito. E nei mondi dell'aldilà si confronterà con questo proposito, con questo aspetto cristiano che ci proponiamo. Infatti incontra eventualmente anime simili a lei, entra in una sfera di vibrazione dove sente parlare di queste cose, di come può realizzare il suo proposito cristiano in veste terrena. Con queste esperienze dei mondi dell'aldilà, torna poi indietro e quando ci svegliamo è rientrata nel corpo.
2: Gabriele ha continuato a spiegare. Abbiamo immesso il nostro proposito nel conscio e nel subconscio. Quindi è presente lì come magnete, e attira nel subconscio e poi nel conscio quello che l'anima ha elaborato nel suo cammino mentre dormivamo profondamente. Tutto a un tratto affiorano pensieri positivi. Tutto a un tratto, al mattino, percepiamo che c'è qualcosa in noi che ci dà nuova forza, nuovo coraggio. Chiediamo al Cristo già al mattino di riuscire a mantenere fede a questo proposito, al proposito cristiano, di riuscire a esercitarlo e a metterlo in pratica durante la giornata. Così già al mattino, in preghiera, accogliamo di nuovo in noi questo proposito cristiano. Non sarà quindi solo un pensiero che ci siamo riproposti, per così dire, ieri, l'altro ieri o una settimana fa, dicendo desidero avvicinarmi a Dio, ma è un proposito che si edifica poco alla volta. Come posso avvicinarmi a Dio? Cosa farò oggi? Tutto a un tratto durante la giornata si presentano dei problemi. Il nostro proposito, che si sta edificando sempre di più, che prende forma sempre di più nel nostro conscio e subconscio, ci ammonisce e ci guida nei colloqui, guidandoci eventualmente verso una soluzione secondo la legge. Cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione di Gabriele nella registrazione originale.
1: Se verso mezzogiorno ci siamo dimenticati del nostro proposito, come accade quando non ha ancora preso piede nel nostro conscio e nel subconscio, dovremmo entrare brevemente nell'interiore e immettere di nuovo in noi questo proposito. E sottolineo che si tratta di un proposito cristiano, quindi secondo i comandamenti, secondo le leggi di Dio. E prendere coscienza, io ora immetto questo mio proposito nel conscio e nel subconscio, e immetto questo proposito anche nella mia anima, affinché lo porti con sé. Questo porta subito alla comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio in noi. E allora non solo ripeteremo il nostro proposito, ma rivolgeremo anche alcune preghiere profonde al Cristo, pensieri profondi di preghiera. Sono sufficienti anche solo 5-7 minuti verso mezzogiorno, bastano anche solo 3 minuti. Se questi 3 minuti sono profondi, abbiamo fatto di più per la nostra anima e per il nostro corpo che se ci fossimo seduti 10 minuti per una meditazione superficiale, in cui semplicemente ripetiamo nel conscio quello che ci siamo riproposti. Riceviamo così nuova forza per il pomeriggio e il nostro proposito comincia ad affermarsi. Il Cristo diviene vivo nel nostro proposito ed è colui che ci ammonisce. È anche colui che ci ricorda, che ci ammonisce ogni volta che cadiamo di nuovo nel nostro desiderio, nelle nostre vecchie abitudini, che ci ammonisce, ci ricorda e allo stesso tempo ci dà degli impulsi su come dovremmo comportarci sul lavoro, su come possiamo iniziare e portare a termine un determinato lavoro, ci dà la forza per il lavoro, ci incoraggia nei colloqui e molto altro ancora. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione con la voce originale di Gabriele, che ci ha dato anche il seguente consiglio. La sera, poi, poco prima di andare a dormire, immettiamo di nuovo il proposito nel conscio e nel subconscio e lo affidiamo di nuovo all'anima perché lo porti con sé nel suo viaggio. Se lo facciamo seriamente, sì, se vogliamo seriamente diventare persone nuove nello Spirito del Signore, ci sentiremo più forti ogni mattino. La nostra anima diventerà più luminosa, riceveremo molta più forza. Il nostro proposito o i nostri propositi si saranno risvegliati in noi. Ci ammoniscono, ci guidano, ci indirizzano. Le nostre preghiere diventeranno più profonde, i nostri pensieri più positivi, la nostra vita più consapevole. E poi avremo anche la forza per sistemare tutti gli aspetti del peccato che il giorno ci mostra. Perché i propositi positivi, i propositi cristiani, sono risorti in noi. Sono aspetti del Cristo Dio in noi che ci ammoniscono, che ci ricordano, che ci conducono e ci guidano. Gabriele conclude la sua istruzione con le parole: quindi, la persona nuova, come posso rimanere fedele ai miei propositi? Come? Attieniti ad essi. Il Cristo ti sostiene. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, le parole di Gabriele ci incoraggiano e ci invitano a sperimentare e a mettere in pratica quello che abbiamo sentito, poiché la vera scuola è la vita. Per oggi vi salutiamo. Alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Herzlich willkommen,
1: un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova serie di trasmissioni, una tavola rotonda di cristiane e cristiani delle origini sul tema il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo, che si definiscono anche cristiani delle origini. Con questo tema rispondiamo a diverse domande che ci vengono poste in molte lettere che riceviamo. Com'è il modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini di oggi? Qual è la loro base, la base del loro modo di pensare e di vivere, e soprattutto come si ripercuote nella vita quotidiana, in quest'epoca sempre più inquieta e piena di disordini, che sta divenendo sempre più minacciosa per la nostra vita? In questa serie di trasmissioni tratteremo quindi temi che riguardano la vita quotidiana. Oggi cominciamo con uno di questi. Petra, quale tema abbiamo preparato per oggi?
2: Per oggi abbiamo preparato un tema che forse non collegherete subito al cristianesimo originario. Si tratta del tema della reincarnazione.
1: Hai detto reincarnazione? Cara ascoltatrice e cari ascoltatori, alcuni di voi conoscono forse questo concetto, ma altri no. Per molti è una parola strana. Che cosa si intende con questa parola?
2: Questa parola esprime il concetto di incarnarsi di nuovo, ossia che l'uomo ha la possibilità di ritornare più volte su questa terra.
1: Hai parlato dell'uomo nel senso del suo corpo, è sempre lo stesso corpo che fa ritorno in questa vita terrena?
2: Naturalmente no, ma è proprio questo il tema di cui parleremo nella trasmissione di oggi, non vogliamo anticipare subito tutto.
1: Bene, allora cominciamo subito con la tavola rotonda. Forse potremmo spiegare i retroscena storici di questo tema, dato che non è nuovo, ma si è sviluppato nel corso di secoli e millenni. Che cosa possiamo dire in merito alla storia di questo concetto della reincarnazione delle anime?
2: Parliamo di questo tema dal punto di vista dei cristiani delle origini di oggi e dobbiamo quindi prima di tutto renderci conto che Gesù di Nazaret non ha scritto da sé un proprio Evangelo. Egli ha istruito gli uomini, è stato in viaggio con loro nei diversi paesi, ha fatto loro visita nelle loro case. Nel corso degli anni e dei decenni questa parola è stata di volta in volta trasmessa. Gli uomini ne hanno parlato tra loro, molte di queste persone erano analfabeti e non sapevano scrivere.
1: A quei tempi non esistevano microfoni e macchine da scrivere.
2: È proprio questa la cosa sorprendente, ossia che in fondo Gesù non ha mai scritto in alcun modo le parole che ha detto. Lui stesso non ha mai scritto nulla. Nel corso dei decenni gli uomini hanno poi cominciato a mettere per iscritto determinate cose che li avevano colpiti in modo particolare e furono i primi inizi dei Vangeli. In merito al Vangelo di Matteo sappiamo che fu scritto 93 anni dopo la morte di Gesù e quindi fu probabilmente un nipote di Matteo a scrivere questo Vangelo. Si è così arrivato al punto in cui i cristiani delle origini si sono basati su determinati testi tramandati e alcune persone, come i regnanti di quei tempi, si sono resi conto che in questo modo si poteva anche influenzare la gente. In seguito un papa, precisamente Papa Damaso I, affidò a Girolamo, che era uno degli scribi di quei tempi, il compito di redigere una Bibbia unitaria ricavandola dagli innumerevoli frammenti dai diversi testi che erano stati tramandati.
1: E come mai la reincarnazione non è più parte del cristianesimo istituzionalizzato? Perché non è più attuale oggi?
2: Tra poco parleremo anche del modo in cui la reincarnazione fu tolta come concetto dal cristianesimo, ma fu Girolamo stesso a scegliere i testi. Non ha riunito in modo oggettivo le centinaia di frammenti di cui disponeva, ma si è chiesto cosa corrisponde al compito che il Papa mi ha affidato e quali testi raccolgo ora per redigere questa Vulgata, ossia la prima Bibbia. Lui stesso disse: verrò definito un bugiardo e un falsificatore, poiché

0: invece è stata tramandata, sta scritto che la lettera uccide, quindi non è così grave se nella traduzione da una lingua all'altra è stata scambiata una parola. Tuttavia, se ci rendiamo conto che si trattava di un compito che gli era stato affidato dal Papa e che quindi falsificò volutamente le cose, naturalmente la cosa si fa molto più grave, perché ha avuto enormi conseguenze per lo sviluppo di tutta l'umanità.
1: È stato alterato il senso, non si è trattato soltanto di errori nel tradurre qualche parola.
0: Credo che sia questo l'aspetto importante, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sapevate che la versione attuale della Bibbia è stata cambiata e falsificata almeno in 3500 punti, che esistevano più di 800 manoscritti sulla base dei quali fu redatta la Bibbia e che nessuno di essi corrispondeva agli altri. Ne può quindi veramente derivare la verità, il vero significato che Gesù di Nazaret trasmise agli uomini?
1: In base a ciò che hai spiegato, la Bibbia non può essere in nessun caso la parola di Dio pura. Però ora mi interesserebbe sapere una cosa. Abbiamo detto che Gerolamo ha escluso la reincarnazione dalla Bibbia. Questo significa che prima il concetto della reincarnazione deve essere stato ancorato nella fede del cristianesimo originario.
0: I primi cristiani credevano nella reincarnazione. Per loro era normale che ci fosse la possibilità di fare ritorno più volte in un corpo umano e che l'anima esistesse già prima della nascita. Ci fu anche un grande dottore della Chiesa, molto stimato per secoli anche nell'istituzione ecclesiastica. Si tratta di Origene, che visse dal 185 al 254 d.C. Fu un grande maestro greco che si entusiasmò per il cristianesimo originario e che cercò per primo di raccogliere gli scritti esistenti a quel tempo, ossia gli 800 manoscritti di cui ha parlato Gera. Cercò anche di creare uno schema, un insegnamento unitario che fosse anche logico e che ogni uomo fosse in grado di comprendere e non dovesse semplicemente crederci.
1: E che cosa ha insegnato questo Origene? Qual è stato il suo insegnamento?
0: Origene disse che le anime degli uomini sono state create da Dio, che esistevano già prima di questa vita sulla terra e che dopo la fine della loro vita sulla terra non sarebbero finite nella dannazione eterna. A quel tempo questo insegnamento non esisteva ancora, ma si affermava che le anime avessero la possibilità di purificarsi sulla terra per poi fare ritorno a Dio. Egli disse: tutti i demoni, tutti gli esseri umani, tutte le anime faranno un giorno ritorno a Dio.
1: Ma oggi non si trova più questo insegnamento nella Chiesa. Che cosa è successo?
0: Nel 543 ci fu un sinodo a Costantinopoli con il quale l'imperatore di Roma, quindi non un dottore della Chiesa, ma l'imperatore di Roma, decise che gli insegnamenti di Origene sarebbero dovuti essere tolti dalla Bibbia di allora. Mi sono scritto uno o due di queste affermazioni e potremmo forse leggere insieme ciò che l'imperatore Giustiniano decise che gli uomini dovevano credere. Disse: contro chiunque dichiari o pensi che l'anima umana preesistesse, nel senso che esistesse già prima di incarnarsi, ossia che sia stata spirito o sacra podestà, ma che sazia della visione di Dio si sia volta al male e che in questo modo il divino amore si sia raffreddato in lei e abbia assunto il nome di anima, precipitando per castigo nel corpo, anatema sia. E il nono anatema diceva, per esempio: contro chiunque affermi o pensi che il castigo dei demoni e degli uomini empi è solo temporaneo e un giorno avrà fine e vi sarà un riscatto per i demoni e gli uomini empi, anatema sia. Che conseguenze ha avuto tutto ciò per il successivo sviluppo dell'insegnamento della reincarnazione? È veramente drammatico. Le parole anatema sia preannunciano già la dannazione eterna che fu introdotta più avanti. Si tratterebbe quindi di un Dio crudele che maledice gli uomini. Quali sono state le sue conseguenze? La prima conseguenza è stata che al posto dell'insegnamento della reincarnazione nella dottrina ecclesiastica è stato inserito quello della dannazione eterna. E la Chiesa insegna che hai soltanto una vita, che l'anima viene creata al momento della nascita e alla fine della vita va all'inferno oppure torna a Dio.
1: Ma il fatto che l'insegnamento della reincarnazione sia stato eliminato deve aver avuto conseguenze anche nel modo di pensare e di comportarsi degli uomini. Che cos'è avvenuto in seguito sulla Terra?

0: terra in questo senso.
1: Vediamo che è stato eliminato un insegnamento importante che era una parte e costituiva base dell'insegnamento dei cristiani delle origini, ossia la reincarnazione, e con questo anche il pensiero che la terra è un luogo di prova per le anime, una possibilità di imparare qualcosa nella nostra vita, di porre rimedio a determinate cose, di comportarci tra noi con più attenzione anche con la madre terra. Questa parte è stata tolta, strappata via con un anatema, e al suo posto è stata introdotta la dannazione eterna, ovvero una maledizione, nel momento in cui qualcuno non crede che non ci sono esseri dannati in eterno. È un modo per far paura che ovviamente ha spinto gli uomini a comportarsi tra di loro in modo completamente diverso da come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Vale quindi la pena di chiedersi come si sarebbero sviluppate l'umanità e la terra se la reincarnazione non fosse stata eliminata e fosse quindi rimasta questa possibilità di porre rimedio al male fatto, ne sarebbero nate un'etica e una morale completamente diversa. Se fossimo coscienti del fatto che dovrò raccogliere ciò che semino e che un giorno dovrò anche porvi rimedio, se voglio tornare a Dio, gli uomini si comporterebbero in modo molto diverso tra loro. Avremmo accettato gli insegnamenti del discorso della montagna e l'uomo si sarebbe orientato su di essi.
0: Penso che anche il nostro ambiente si troverebbe in ben altre condizioni. Infatti, se pensiamo di venire a vivere su questo pianeta solo per alcuni anni e di non fare poi più ritorno, ma che tutto sia finito, allora non ci importa molto di ciò che avviene ora su questa terra, ma pensiamo solo a noi stessi e così vediamo il risultato. L'aria, la terra e l'acqua sono inquinate e l'uomo non ha più rispetto per nulla. Sarebbe invece stato diverso se avessimo avuto queste conoscenze in tutti questi secoli. Tutto avrebbe seguito uno sviluppo diverso. L'uomo avrebbe più rispetto anche per la madre terra, poiché sarebbe consapevole di tornare di nuovo su questo pianeta e che si tratta di una possibilità per evolversi, per imparare ulteriormente. In fondo siamo un'unità, non è così? L'uomo e la materia, o diciamo lo spirito, non sono divisi e quindi dovrei avere rispetto per la materia, poiché anch'essa fa parte dello spirito. Quindi non avremmo agito secondo il principio che dice dopo di me il diluvio, in base al quale si comportano molte persone, se avessimo saputo di fare ritorno su questo pianeta e di ritrovare poi ciò che abbiamo inquinato noi stessi. Prima hai detto che è stata tolta una parte degli insegnamenti, ossia la reincarnazione, ma in che modo è stata sostituita?
1: Con la dannazione eterna. È stata inserita la dannazione eterna e questa minaccia, che è in fondo una tortura per l'anima, dato che non ci si può quasi immaginare di essere dannati per l'eternità, è stata portata agli uomini al posto della reincarnazione. Se hai fatto un errore puoi andare in ginocchio dal sacerdote, ma se vieni condannato alla dannazione eterna sei dannato per sempre. Ma che piano c'è dietro tutto ciò? E forse il piano divino non è piuttosto un altro piano?
0: È stata eliminata la reincarnazione, al suo posto è stata messa la dannazione eterna e possiamo dire che è stato letteralmente un modo demoniaco dare una nuova direzione alle cose, allontanandosi da ciò che ci ha insegnato Gesù. Ma noi cristiani delle origini che ci troviamo qui oggi, come facciamo a sapere che esiste la reincarnazione?
1: Ogni volta che l'umanità si è trovata in un periodo difficile, in un momento di declino, Dio ha sempre inviato uomini saggi, sia profeti, sia uomini e donne illuminati. E così anche nell'epoca odierna, o potremmo dire nell'epoca moderna, Egli ha portato ancora una volta la sua parola profetica agli uomini tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Da più di 30 anni noi uomini in tutto il mondo possiamo ascoltare in tutte le lingue ciò che Dio desidera dire, affinché possiamo uscire da questo circolo vizioso in cui ci troviamo. Per mezzo della parola profetica, il Signore porge quindi ancora una volta la sua mano agli uomini per arrestare questo declino e ricondurci a casa. Qual è il significato profondo della reincarnazione in questo insegnamento del cristianesimo originario di oggi? Cosa possiamo dire in merito?
0: È la mano che Dio ci porge, secondo me, perché con la sua grazia abbiamo la possibilità di fare ritorno su questa terra per purificarci. In origine, Egli ci ha creati come esseri spirituali puri, come ci è stato insegnato nelle rivelazioni date da Gabriele, un essere puro che si è adombrato allontanandosi da Dio. E da ciò si è formata l'anima, che quando si trova in veste umana porta con sé anche le colpe delle sue esistenze precedenti. Per questo io la considero come la mano che Dio ci porge, perché anche oggi, con l'aiuto della forza redentrice del Cristo che è insita in noi, possiamo sistemare e chiarire queste colpe in modo che Dio ci possa ricondurre a casa da Lui. E questa è anche la nostra meta. Non dovremmo infatti ritornare continuamente sulla terra, ma in fondo nostro Padre desidera riaverci presso di Lui, e la dannazione eterna non esiste, ma è un'invenzione delle chiese. Con la reincarnazione è anche collegato il concetto della ruota della rinascita, che molti conoscono. Ora è detto che la meta non è che questa ruota continui a girare. Ma che cosa vuole Dio?
1: La ruota della rinascita è la volontà dell'uomo che si è incolpato. Abbiamo creato noi stessi questa ruota, e il fatto di poter porre rimedio è un dono della grazia di Dio. Ma non è Dio che vuole questa ruota della rinascita. Dio ci vuole avere presso di sé, vuole che noi, che siamo i suoi figli e che Egli ha creato perfetti, facciamo ritorno a Lui. È quindi l'uomo che ha creato la ruota della rinascita. Ciò significa che con l'insegnamento della reincarnazione potremmo riconoscere anche il senso della nostra esistenza.
0: Sì, anche secondo me è così. E vorrei per questo riprendere questa parola, ossia la grazia. È veramente un Dio misericordioso che anche oggi, tramite la parola profetica, ci spiega nuovamente perché ci troviamo qui. È molto importante, perché la Chiesa, nel corso degli anni, ha cercato continuamente di sopprimere queste conoscenze che ritornano però alla luce tramite i diversi profeti, e ciò avviene anche nella nostra epoca. E questo è il senso, ossia che veniamo qui sulla terra per riconoscere noi stessi. Abbiamo la possibilità di riconoscere i nostri errori, di sistemare il nostro comportamento errato verso gli uomini, la natura e gli animali, per sistemarlo, per porvi rimedio e non ripetere più gli stessi errori. Possiamo poi mettere in pratica aspetti della legge della vita, e in questo modo possiamo divenire persone nuove, ossia purificare la nostra anima e fare ritorno così alla casa del Padre. E credo che il Cristo ci abbia indicato come potrebbe essere questa via, con le parole: io sono la via, la verità e la vita. Come si potrebbe intendere questa affermazione? Che cosa significa?
1: Per me, personalmente, la via è costituita dagli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il discorso della montagna. Ci è indicato come possiamo fare ritorno al Padre con tutti i suoi insegnamenti. Possiamo ricordarne uno, ad esempio: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se mettiamo in pratica già soltanto queste parole, diveniamo persone diverse. Ed Egli ha detto: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. In altre parole, quindi, vivi in base ad esse, non limitarti ad ascoltare e affermarle, ma vivi in base ad esse. Questa è la via che ci riconduce a casa. Questa è la via, ma si parla anche della verità. Che cosa si intende per verità nel cristianesimo originario?
0: La via comprende appunto gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, e questi insegnamenti di Gesù di Nazaret sono la verità, dato che si tratta della verità cosmica, è la verità eterna, la verità del Cristo Dio che ha operato in Gesù e che ci parla di nuovo anche oggi per bocca profetica.
1: E quale criterio possiamo porre oggi per questa verità? Non è forse contenuta nei 10 comandamenti di Dio e nelle regole di vita del discorso della montagna? Ogni uomo può leggerli, può provare a metterli in pratica nella vita quotidiana e trova la base della verità. E poi come vengono messe in pratica queste cose nella vita? Che cosa vuol dire allora la via, la verità e la vita?
0: La vita è in fondo Dio, e Dio è in noi. Il Cristo ce lo ha insegnato e ci ha anche detto che ci porta alla redenzione. E il Cristo ha portato a noi tutti la redenzione, a tutte le anime e a tutti gli uomini. Non ha detto: redimo alcuni mentre altri li invierò alla dannazione eterna. Credo che proprio questo sia il messaggio meraviglioso che ci porta, ossia che la vita nell'eternità è per tutti noi, non soltanto per alcuni, mentre altri si troveranno poi all'inferno. Non ha insegnato questo. Ma se il Cristo ci ha redenti ed è il Redentore in noi, come hai detto tu, perché dovrei aver bisogno di chiese di pietra?
1: Penso che non abbiamo bisogno di chiese di pietra, dato che, come abbiamo sentito, il Cristo ha portato la luce in noi. La luce della redenzione. E per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti, né di vescovi, né di sante messe, né di un papa. Dobbiamo semplicemente coltivare questo rapporto con il Cristo in noi, come il Cristo ci ha insegnato tramite Gabriele in questi anni. Dobbiamo trovare il Cristo in noi senza rappresentanti. Non abbiamo bisogno di rappresentanti e quindi possiamo percepire in noi anche la via, la verità e la vita. E Dio, come ci viene insegnato, è un Dio di amore, della libertà, e non un Dio che punisce e che ci invia all'inferno. Ma se la Chiesa non parla della reincarnazione, che cosa succede? È per gli uomini o contro gli uomini? Per la vita o contro la vita, che è Dio, come hai detto tu?
0: Ne abbiamo già parlato. Che cosa è stato messo al posto della reincarnazione? La dannazione eterna. Si tratta quindi di un vero e proprio affare basato sulla paura, che serve per trattenere i fedeli nella Chiesa che si dà un'apparenza cristiana, incutendo loro una paura mortale, un panico, per legarli a sé. È assolutamente il contrario ed è anche un disprezzo degli uomini. Non amano gli uomini se portano loro un insegnamento del genere, ma in fondo li odiano. Gesù ha amato gli uomini, ha promesso loro l'amore del Padre. La Chiesa fa il contrario, presenta l'immagine di un Dio irato che odia e che si vendica.
1: Ma la Chiesa come spiega l'insegnamento della dannazione eterna? Su che cosa lo basa?
0: Lo spiega affermando che si è dannati in eterno quando ci si incolpa, per esempio perché non si crede a certi dogmi che sono stati istituiti dalla Chiesa, e si soffrono pene infernali in eterno. Si tratta quindi di una sofferenza, di una tortura senza fine. Ma non ci sono già state in passato situazioni nelle quali gli uomini hanno sofferto, per così dire, pene infernali, per esempio con le torture?
1: Per secoli proprio la stessa Chiesa che porta questi insegnamenti ha letteralmente torturato la gente in modo infernale, servendosi dei metodi più terribili. Hanno indotto persone a fare confessioni, le hanno costrette ad ammettere di aver fatto cose che non avevano mai fatto. In molti casi poi non le hanno nemmeno uccise, ma hanno continuato a torturarle. È veramente un metodo brutale che esprime disprezzo per gli uomini. Probabilmente per gli uomini si trattava di un assaggio dell'inferno che veniva mostrato loro dalla Chiesa. Questi sono fatti storici, ma i vescovi e i cardinali di oggi ne sono consapevoli? Come sarebbe se provassero a immaginarsi concretamente queste torture?
0: Credo che se un vescovo si trovasse davanti a un aguzzino, smetterebbe di parlare della dannazione eterna e la rinnegherebbe ancor prima che questi tiri fuori i suoi strumenti di tortura, e sarebbe una liberazione per tutti gli uomini.
1: Forse potrebbe offrirsi come volontario addirittura al vescovo di Roma, come esempio per tutti i suoi membri, dato che era anche presidente della Sacra Congregazione. Il presidente della
0: Congregazione di Fede in Vaticano, che era l'organizzazione che subentrò alla cosiddetta Santa Inquisizione di cui hai appena parlato. Ciò significa che in fondo il Papa è stato l'inquisitore con la posizione più alta negli ultimi 20 anni.
1: E non ha rinnegato l'Inquisizione, ma ha detto che costituì un progresso, dato che le persone accusate venivano almeno interrogate. È un cinismo senza pari se pensiamo agli effetti sadici che sono stati perpetrati contro il prossimo in nome del Cristo. È proprio questo l'aspetto demoniaco. Le persone sono state torturate in nome del Cristo.
0: E credo che fu proprio grazie a queste torture e a questa violenza che poterono imporre i loro insegnamenti, altrimenti nessuno avrebbe creduto liberamente a queste cose.
1: Sì, ma tutto ciò non venne applicato soltanto con le torture sui cosiddetti eretici e su coloro che si volevano privare del loro patrimonio, ma anche le opere di missione sono state spesso portate avanti costringendo la gente. Per esempio, gli abitanti dell'America Latina sono stati costretti a divenire cristiani. È arrivata un'orda di uomini bianchi che portavano davanti a sé una croce, forse con appeso un cadavere, e che dicevano: ecco, questa è la fede giusta, adesso devi credere in queste cose. E la gente non le capiva, ma si diceva: se non credi a queste cose finirai nella dannazione eterna. E con i conquistatori hanno goduto dell'impiccare o bruciare al rogo 12 o 13 persone alla volta per commemorare gli apostoli del Cristo. Tutte queste cose orribili sono accadute, ma non sono mai state spiate, non vi è mai stato posto rimedio.
0: E in fondo anche oggi esistono ancora tracce di tutto ciò, infatti solo pochi sanno che ancora oggi ogni uomo ha il dovere di sottomettersi al Papa di Roma, altrimenti, secondo l'insegnamento cattolico, finisce automaticamente all'inferno. La costrizione che fu esercitata apertamente in passato esiste quindi ancora in forma velata e attenuata, ma mi chiedo perché si parla così tanto di ecumenismo se poi ci si deve sottomettere al Papa di Roma.
1: Hai ragione, si tratta in fondo di una forma velata, non se ne parla apertamente perché il Papa si riunisce volentieri con tutti i potenti di questo mondo e i potenti vanno volentieri da lui. Forse non si rendono conto di essere dannati in eterno secondo l'insegnamento del Papa, ma tutte queste cose sono valide ancora oggi. In fondo l'ecumenismo vuole unire diverse o tutte le religioni e trovare una meta comune, ma se una persona è dannata e l'altra no, come si può mettersi d'accordo e trovare l'unità?
0: Non è possibile, dato che secondo l'insegnamento cattolico tutti coloro che conoscono la dottrina cattolica ma che non entrano a farne parte sono dannati in eterno. Si tratta di più del 90% dell'umanità. L'ecumenismo è quindi una grande farsa per attirare gli uomini, ma in realtà si dovrebbe dire che tutto ciò è quasi satanico.
1: È assurdo e non è umanamente concepibile, tantomeno si può conciliare con un Dio d'amore.
0: Se lasciamo agire su di noi tutto ciò di cui abbiamo appena parlato, si ha veramente l'impressione che la Chiesa abbia creato l'inferno su questa terra, eliminando la reincarnazione dai suoi insegnamenti. Ma perché lo ha fatto? Perché la Chiesa ha eliminato l'insegnamento della reincarnazione? Potrebbe continuare ad esistere se tutti conoscessero questo insegnamento?
1: Uno dei motivi è sicuramente che con la reincarnazione la Chiesa perderebbe il proprio potere. Infatti l'insegnamento della reincarnazione ci porta a libertà e responsabilità, nel senso che siamo responsabili per la nostra vita e liberi. Non abbiamo bisogno di rappresentanti né di sacerdoti e non esiste nessuno tra Dio e noi. Se i sacerdoti perdessero questo potere sugli uomini e sulle anime, che cosa dovrebbero fare? Forse dovrebbero lavorare come le altre persone. Proprio così. E in questo senso anche il Dio che ci viene presentato con la dannazione eterna è un Dio vendicativo, perché un uomo che compie un errore o un peccato non vi potrà mai porre rimedio nella dannazione eterna. Viene punito e per vendetta viene inviato alla dannazione eterna. Questo Dio non può essere il vero Dio che ha creato i suoi figli, che li ama, che si prende cura di loro e desidera che facciano ritorno a lui. Deve essere un piano demoniaco, come hai già detto anche tu.
0: Secondo la dottrina luterana, Dio stesso determina quali persone sono destinate al male e quali al bene. Quindi, se decide che una persona è destinata al male, crea lui stesso con mano divina la dannazione eterna. Ma si può credere a un insegnamento così assurdo? Dal momento che stiamo parlando di insegnamenti assurdi, forse sarebbe interessante sentire che cosa insegna in realtà la Chiesa cattolica. Da dove provengono le anime quando viene al mondo un bambino? Che cosa accade?
1: Secondo l'insegnamento cattolico, nel momento in cui due persone generano un bambino, dalla materia prende forma un organismo che induce poi Dio a creare un'anima. La Chiesa Cattolica pensa che ciò avvenga così. La materia indurrebbe quindi in un certo senso Dio a produrre un'anima.
0: È veramente una cosa difficile da immaginare. Ciò significa che nel momento in cui due persone si uniscono, Dio dice: adesso creo un'anima per questo corpo. Rischia però di trovarsi sotto una grande pressione nel creare le anime, dato che su questa terra nascono sempre più uomini.
1: E non si riflette sul fatto che la maggior parte di questi innumerevoli uomini che egli crea e vivifica, tu hai parlato addirittura del 90%, finiscono nella dannazione eterna. Egli creerebbe quindi consapevolmente figli, rischiando che il 90% debbano poi vegetare lontano da lui nella dannazione eterna. E che cosa avviene con le anime che ha creato? Che cosa dona loro Dio secondo questo insegnamento luterano?
0: Secondo la dottrina luterana, toglie prima di tutto il libero arbitrio all'essere spirituale che ha creato. Tuttavia, dalla storia della creazione e anche da Gesù sappiamo che l'uomo è un essere libero. Anche in questo punto questi insegnamenti contraddicono quindi Gesù di Nazareth. Ritroviamo gli insegnamenti ecclesiastici contrapposti a quelli di Gesù di Nazareth. L'uomo non sarebbe libero. Potremmo ora cercare di riassumere in breve tutte queste cose. Secondo l'insegnamento cattolico, l'anima viene creata al momento del concepimento, poi l'uomo ha a disposizione diversi anni dopo i quali verrà probabilmente inviato nella dannazione eterna, perché se non crede a tutto ciò che viene determinato dalla dottrina cattolica viene dannato in eterno. E la dottrina luterana è in fondo ancora più strana, poiché dopo aver creato l'anima, Dio deciderebbe già qual è la sua destinazione. Se essa verrà dannata in eterno, si entrerà in paradiso.
1: Come può Dio predestinare qualcosa al male? Non capisco.
0: Non è possibile, del resto si tratta anche di un'invenzione della Chiesa luterana. In tal modo Lutero non tiene conto di alcune parole di Paolo che si trovano nella lettera ai Galati. Non ingannatevi, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Lutero afferma invece che l'uomo sarebbe predestinato a entrare in paradiso o a finire all'inferno.
1: È proprio sulla base delle parole di Paolo che hai appena citato, ovvero che l'uomo dovrà raccogliere ciò che semina, che entra in gioco la reincarnazione. Quindi in realtà i primi cristiani sapevano dell'esistenza della reincarnazione. Infatti, se devo raccogliere qualche cosa, mi devo anche trovare da qualche parte per sperimentare il raccolto. Se muoio prima di dover raccogliere ciò che ho seminato, si può dire che è veramente un dono di grazia poter poi sistemare una successiva incarnazione il male seminato. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo parlato di tante contraddizioni presenti nelle istituzioni cattolica ed evangelica in merito all'anima. Forse anche voi ora vi chiederete: ma cosa succede veramente con l'anima? A questo punto vogliamo quindi ascoltare insieme la registrazione di un'istruzione con Gabriele che ci spiega che cosa avviene con l'anima nel momento del concepimento, oppure quando fa ritorno sulla terra.
0: Ogni uomo è responsabile per la propria vita. Non è responsabile nei confronti della Chiesa, ma vorrei dire davanti a se stesso, poiché lui stesso determina se si incarnerà di nuovo oppure se farà ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti tramite Mosè e per questo è venuto anche suo figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha insegnato l'amore di Dio e la via che conduce alla casa del Padre. Il suo grandissimo amore per noi uomini ci ha portato la libertà e la luce. Rivolgiamoci quindi al Cristo nel nostro stesso Tempio per pregare, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio. E se nella nostra vita quotidiana ci atteniamo ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, allora noi stessi escludiamo la nostra reincarnazione, non dobbiamo più incarnarci, ma ci incarniamo soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo sulla terra. E i cristiani delle origini sanno dall'eterna legge della vita che quando viene generato un bambino, allora si avvicina un'anima dai mondi dell'aldilà. E sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che corrisponde a loro a livello di vibrazione. Si potrebbe anche dire che il bambino e i genitori devono sistemare insieme qualche cosa. Per questo i futuri genitori hanno anche una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro geni. Ciò che si trova nel loro materiale genetico si trova in modo analogo anche nelle particole spirituali dell'anima. E con questo collegamento si avvicina a queste persone, che sono i genitori del bambino. È possibile che in esistenze precedenti il bambino sia stato la madre o il padre di questi genitori e che essi, come diciamo, abbiano posto insieme delle cause che li hanno legati, incatenati, ed ora possono sciogliere di nuovo insieme queste catene. Oggi, in questa vita, come padre, madre e figlio. E dopo averle sciolte, è possibile che il figlio segua la propria strada. Vengono insieme per sciogliere queste cose, per liberarsi da queste colpe, per purificare l'anima secondo gli insegnamenti della vita, per fare ritorno nella casa del padre. In realtà, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle provenienti dalla patria, ossia esseri divini dell'unità nella casa del padre. Abbiamo ascoltato insieme un testo molto interessante e ho pensato che in fondo queste correlazioni creano un rapporto completamente diverso tra genitori e figli. E ciò si può manifestare anche in famiglia, nella vita comune. Devo dire che per me è stata una bella cosa conoscere queste correlazioni quando ho avuto dei figli. Ed è bello perché per una madre non posso immaginare niente di più terribile di sapere di mettere al mondo un figlio che con molte probabilità finirà all'inferno. Sarebbe stato molto brutto per me come madre. Già il fatto di potersi liberare da questo pensiero è molto bello. Ci si può assumere in modo più tranquillo la propria responsabilità come madre. Ho cercato poi di fare il meglio, di essere un buon esempio per mio figlio, per i miei figli, di offrire loro una buona partenza per la loro vita, di mostrare loro in che direzione si può andare. Naturalmente nella loro vita sono poi liberi di decidere che cosa ne vogliono fare, però come genitore ho la responsabilità di preparare loro la strada e di indicare loro che cosa è importante, ma ovviamente devo anche lasciarli liberi e vedere di comportarmi anch'io in modo giusto.
1: Trovo interessante il pensiero di provare a scambiare i ruoli e ho provato a farlo anche con mio figlio. Già il fatto di chiedersi come sarebbe se tu adesso fossi mio padre e io fossi tuo figlio, come ti comporteresti nei miei confronti e come mi comporterei io con te, soltanto provando a immaginarlo abbiamo trovato una base più amichevole di collegamento al posto di un rapporto gerarchico e severo tra padre e figlio come lo conosciamo dalla storia. È nato invece piuttosto un rapporto fraterno. Infatti Gabriele ci ha detto che la meta è di divenire sempre più fratelli e sorelle, come siamo stati creati da Dio, ossia suoi figli e figlie, figli di Dio. Ascoltando il testo di Gabriele, ho pensato che lei ci ha detto che dal punto di vista spirituale il simile attira il simile. Ciò significa che le anime si incontrano di nuovo in veste terrena per sistemare insieme. Mi sono venute in mente alcune situazioni della mia infanzia in cui mi sono ribellato, in cui non volevo accettare un determinato comportamento dei miei genitori. Oppure ho detto, io non mi comporterei mai come fanno loro. In seguito, pensando alla reincarnazione, ho dovuto però esaminarmi in modo più sincero e rendermi conto che alcuni tratti del mio carattere in realtà non sono poi tanto diversi da ciò che criticavo in mio padre. Così ho cercato di comportarmi in modo diverso con i miei figli. Bisognerebbe chiedere a loro se ci sono veramente riuscito, ma ciò porta una certa libertà nell'educazione e porta anche un collegamento con Dio, poiché Dio è al centro e non devo cercare di seguire determinate regole per educare i miei figli, ma come ha detto Massi, dovremmo divenire essere liberi, persone libere.
0: E quando è che un figlio può cominciare a decidere in modo libero? Anche lui deve divenire prima o poi autonomo.
1: Penso che ciò avvenga quando comincia a crescere, è in grado di distinguere il bene dal male. Può così cominciare a decidere liberamente, voglio fare questa cosa o pensare in questo modo, positivo o negativo. E credo che allora queste cose vengano poi incise anche nell'anima del bambino.
0: E questo è molto importante, dato che anche se diciamo che siamo nati in una determinata famiglia perché siamo stati attirati da aspetti simili, non è un caso che sia così, e il senso della reincarnazione è anche che impariamo qualche cosa nella nostra vita per continuare ad evolverci. È stato così anche per me, naturalmente si riconoscono alcuni modi di comportarsi in base ai quali si dice non è un caso che mi sia incarnata qui, ma non devo per forza restare così.
1: Però tante volte si dice è come il nonno, si comporta come la nonna, non si può far nulla perché ce l'ha nei geni.
0: Sì, quando si scopre un grave errore in sé ci si giustifica dicendo è sempre stato così. Con le spiegazioni di Gabriele abbiamo appena sentito che nei geni si trova una parte di noi. Infatti, ciò che è memorizzato nella nostra anima con il tempo, se non lo sistemiamo, passa anche nella struttura dei geni. Quindi ci incarniamo dai nostri genitori perché i loro geni attirano la struttura della mia anima e così ritorno a vivere con loro. E ciò avviene affinché sistemiamo insieme, come è stato detto in modo chiaro. Non è un caso quali persone costituiscono la famiglia. Sappiamo però anche che questa struttura dell'anima è costituita da colpe. L'essere spirituale puro si è incolpato con i propri peccati, dato che ha agito in modo contrario alle leggi di Dio, e così si è formata l'anima che avvolge l'essere spirituale come un mantello. E naturalmente l'anima irradia questi aspetti. Può succedere che incontro una persona che non ho mai visto e mi rendo conto che c'è qualcosa che mi tocca. Forse la rifiuto, oppure percepisco un legame con questa persona. Penso che non mi è simpatica oppure ho paura di lei nonostante non l'abbia mai incontrata prima. Conoscendo le correlazioni che derivano dalla reincarnazione, dovremmo quindi chiederci, si tratta forse di un'indicazione sulla quale dovrei riflettere? Posso anche chiedere a Dio di farmi comprendere ciò che desidera indicarmi.
1: È ciò che definiamo come il caso durante la giornata? Ci capita qualcosa che proviene dall'energia della giornata, se non sbaglio?
0: Sì, esiste l'energia della giornata, ossia ogni giorno ci vuol dire qualche cosa e ogni giorno possiamo imparare qualche cosa. Facciamo un esempio semplice. Ci sono 10 persone, dei passanti, che camminano per strada. 9 di queste persone passano inosservate, mentre la decima mette in movimento qualcosa in me. Può essere la pettinatura, oppure i suoi vestiti, il colore della pelle o altro. In me si muove qualcosa. Che significato ha per me questo incontro con questa persona? Se esamino a fondo i miei sentimenti e i miei pensieri, mi accorgo forse che sto giudicando, che ho dei pregiudizi, pensieri che mi sono fatto e che questa persona ha messo in moto in me. E con la forza del pentimento, se sistemo queste cose e chiedo perdono, mi posso liberare sempre più da questi pensieri e da questi atteggiamenti per staccarmi sempre più dalla ruota della rinascita, per divenire sempre più libero e avvicinarmi così a Dio.
1: Ciò significa che con la mente mi posso chiedere cosa è successo in questa vita con questa persona, non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata, e tuttavia in me si muovono pensieri e emozioni forti, o mi sento addirittura in subbuglio. Forse non l'ho incontrata in questa vita, ma in un'altra.
0: In fondo possiamo spiegarlo anche con una correlazione che conosciamo dalla fisica. Hai detto che si è mosso qualcosa e dalla fisica sappiamo che nessuna energia va perduta, ma che ogni azione produce una reazione. Ha forse a che fare con questo?
1: In fondo c'è da stupirsi per il fatto che l'uomo moderno, che si ritiene tanto erudito, accetti come una cosa ovvia dal punto di vista scientifico che nessuna energia va perduta. Ognuno conosce questo concetto e tuttavia non lo si accetta in riferimento ai pensieri, alle parole e alle azioni dell'uomo. Tutto ad un tratto si pensa che debba esistere un'energia che si manifesta, che si può percepire, ma che va persa da qualche parte. Quindi già dal punto di vista della logica, l'uomo moderno dovrebbe riuscire a comprendere più facilmente queste cose. Ci si stupisce che tante persone si aggrappino ancora a precetti di fede che sono stati diffusi con la violenza, con la spada, e che incitano a credere a queste cose errate.
0: Pertanto già il fatto di pensare che nulla di ciò che avviene durante la giornata mi capita per caso, ma che in fondo io stesso ho immesso tutte queste cose, se non in questa vita e in una precedente, mi aiuta a considerare, ad affrontare in modo completamente diverso ciò che accade durante il giorno.
1: È vero ciò che hai appena detto, e prima hai anche chiesto: come faccio a sapere che cosa mi riguarda? Ci capita di incontrare una persona e ci sentiamo in subbuglio o abbiamo paura. A questo punto non si tratta di chiedersi che cosa ho fatto nella mia incarnazione precedente, chi ero e che cosa ho fatto esattamente. Si tratta invece di comprendere che cosa c'è ancora in me. Dalla mia esperienza posso dire che se si vuole veramente comprendere, si presenta una situazione, forse lo stesso giorno o una settimana dopo, nella quale avviene qualcosa che ci fa molto male. E se sono attento, posso comprendere che è la risposta alla mia domanda, che è ciò che io faccio agli altri. Il modo in cui vengo trattato mi fa male, come io ho fatto male agli altri. In questo modo trovo un aspetto che posso sistemare, posso dire che mi dispiace, eventualmente posso anche chiedere perdono alla persona che mi viene in mente, posso anche imparare a perdonare le persone che si comportano così con me, perché anch'io l'ho fatto, e la cosa essenziale è che poi non mi comporto più nello stesso modo, perché so quanto fa male agli altri e anche a me. E questo è ciò che ci ha detto Gesù: mettete in pratica ciò che ho insegnato, pentitevi ed ora in poi non peccate più.
0: Di conseguenza non punterò più il dito sul mio prossimo dicendo è colpa sua se mi succedono queste cose, ma guarderò me stesso, come hai detto tu, chiedendomi cosa posso imparare da questa situazione.
1: Su che cosa ci potremmo orientare per sfruttare veramente la giornata in modo giusto? Cosa possiamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
0: Penso che potremmo orientarci sui 10 comandamenti di Dio che conosciamo già da millenni e sul discorso della montagna di Gesù. Se cerco di mettere in pratica nella giornata il comandamento di cui abbiamo parlato prima, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, considererò in modo molto diverso tante cose che mi capitano, che non avvengono per caso e che mi portano un messaggio. E poi mi posso decidere, voglio restare come sono oppure voglio accogliere l'offerta del Cristo e chiedere perdono con il suo insegnamento, pentirmi di ciò che ho fatto e mettere in ordine le cose per divenire sempre più libero e colmo di luce.
1: Ciò significa che abbiamo ricevuto molte indicazioni e aiuti dal mondo divino per utilizzare la nostra giornata. Se lo confrontiamo con la Chiesa, essa invece ha creato centinaia di leggi e chi non si attiene ad esse viene inviato nella dannazione eterna. Si vede quindi chiaramente la differenza. Dio ci dona aiuti per fare ritorno a Lui, mentre la Chiesa crea leggi con le quali invia gli uomini alla dannazione eterna. Al termine della trasmissione di oggi vogliamo dare anche una visione che proviene dai cieli per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che desiderano sapere come si può percorrere di nuovo la via che conduce a Dio. Ascoltiamo ora insieme una breve registrazione da un'estrazione di Gabriele.
0: Voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, noi tutti facciamo ritorno al Padre dal quale noi tutti proveniamo, poiché in ognuno di noi c'è un essere di luce che fa ritorno nella casa del Padre, poiché non è Dio che crea un'anima. Dio ha creato l'essere di luce che si trova nel profondo dell'anima, e l'anima si purifica, si ripulisce, e che cosa ne deriva? Si sviluppa praticamente di nuovo l'essere di luce. Voi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, come esseri di luce in Dio, percorrete la via con il Cristo. Prendete i 10 comandamenti di Dio, prendete gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, come per esempio il discorso della montagna. E prendete coscienza che voi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Dio dimora in noi. E quanto più adempiamo la volontà di Dio, adempiendo i suoi aspetti della legge della vita, i comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, tanto più ci avviciniamo al nostro Padre dei Cieli e tanto più camminiamo tenendo la mano del nostro Redentore per liberarci dalla ruota della rinascita, per entrare nel regno della luce, per fare ritorno a Dio, nostro Padre. Padre che ci ha contemplati e creati fin dall'eternità.
1: Cari amici all'ascolto, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, parla direttamente al nostro cuore. Ci dice che Dio dimora in noi. Ognuno può provare a percepirlo nella vita quotidiana. Forse ascoltando queste trasmissioni sono insorte in voi altre domande in merito alle contraddizioni che si trovano nelle istituzioni, ma anche sugli insegnamenti donati da Dio per mezzo di Gabriele. Un aiuto su questo tema è anche un libro dal titolo La morte, nostra contemporanea, ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. Ora lo riprendiamo per farvelo vedere. È un libro che spiega tutte le correlazioni che riguardano la vita, ma anche il decesso. Per esempio, che cosa avviene con l'anima quando lascia il corpo, in che condizioni si trova nei mondi dell'aldilà, che cosa aspetta l'anima nel suo viaggio nell'aldilà. È un libro molto valido e interessante che desideriamo consigliarvi.
0: Con questa trasmissione sicuramente tutti i nostri amici all'ascolto hanno compreso che non esiste la dannazione eterna. Desideriamo consigliarvi anche un piccolo libretto gratuito dal titolo Vivete in eterno, la morte non esiste. Se lo desiderate potete contattarci e richiederlo. Vi troverete molti aiuti che possono essere determinanti per la vostra vita. E se avete domande potete scriverci e comunicarci anche le vostre esperienze inviandole all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione.
1: Ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a un'altra trasmissione con insegnamenti dati dalla Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema L'ottusità della tradizione e il risveglio in Cristo. Questo titolo forse ci sorprende, perché proprio nel periodo di Natale il clamore della cosiddetta tradizione cristiana diventa così frastornante che la maggior parte delle persone poche volte riflette ancora chiedendosi quale evento cosmico sia in fondo alla base di queste cosiddette festività. Si tratta della nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret 2000 anni fa. Chi era Gesù di Nazaret e cosa insegnò? Egli insegnò agli uomini che Dio è in noi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Per questo non abbiamo bisogno di templi o chiese di pietra. E insegnò inoltre la via che riconduce a Dio, nostro Padre. Questa via del Cristo Dio è la via dell'amore per Dio e per il prossimo e include l'amore per tutti, per gli uomini e per gli animali e l'intera natura. È la via che conduce alla pace interiore e alla libertà interiore, una via che non ha niente a che fare con tradizioni e cerimonie, al contrario. Gesù fu un rivoluzionario spirituale e denunciò la casta sacerdotale dei suoi tempi, irrigidita in tradizioni e riti prestabiliti. Nella nostra epoca, lo Spirito del Cristo Dio opera di nuovo tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, e conduce le persone di ogni cultura, di ogni popolo, verso il cristianesimo interiore, verso l'amore per Dio e per il prossimo vissuto, libero da tradizioni. La trasmissione di oggi con insegnamenti dati dalla Sapienza Divina inizia con la domanda: cosa vuol dire tradizione? Per me, così dice Gabriele all'inizio della sua istruzione, tradizione significa limitazione. Tradizione per me significa che non ho più bisogno di pensare, perché so come funzionano le cose. Tradizione per me significa anche regresso, perché la tradizione non potrà mai essere evoluzione. Evoluzione significa riflettere su qualcosa, chiedermi se voglio continuare a fare come ho sempre fatto, se voglio continuare ad aggrapparmi a usanze e abitudini che sono sempre le stesse, se voglio seguire anch'io, anno dopo anno, questi riti.
2: E continua con una domanda interessante che ognuno si può porre. Cosa contiene in ultima analisi la tradizione, in particolar modo nella tradizione del Natale? In questa tradizione si trova forse l'ingenerarsi del Figlio di Dio nella nostra anima? La tradizione mi dice forse perché Gesù, il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli, è venuto tra noi esseri umani? Cosa vogliamo fare con la tradizione? Vogliamo aggrapparci a qualcosa che ci viene offerto nell'esteriore, perché non abbiamo ancora raggiunto il sostegno in Gesù, il Cristo. Trovare sostegno in Gesù, il Cristo Dio, nostro Redentore, significa aggrapparci sempre meno a cose esteriori, a usi, a riti, ad abitudini sempre uguali, ma anche a persone. E renderci invece conto che il sostegno si trova unicamente in noi. È Gesù, il Cristo. Se quali cristiani cercassimo il sostegno in Cristo e ci orientassimo su Gesù, il Cristo, tutto il clamore del periodo natalizio scomparirebbe subito. E riconosceremmo che quello che definiamo come Natale è una distorsione del vero significato. Sì,

0: ritmo, saremmo ben miseri, perché la luce interiore non splende quasi più.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vediamo già che si tratta di vedere da una prospettiva completamente diversa la cosiddetta festa del Natale, che di solito si annuncia con tanto scintillio, con trambusto, desideri materiali o anche con idee fisse, ad esempio, di come si dovrebbe festeggiare il Natale nella cerchia della famiglia. Nell'istruzione Gabriele ci pone la seguente domanda in merito. Gesù, il Figlio di Dio, è forse venuto in questo mondo affinché ci comportiamo come facciamo nel periodo natalizio o anche tutto l'anno? Il Figlio di Dio è venuto in questo mondo per portarci il grande amore del nostro Padre Eterno, per indicarci che non siamo di questo mondo, ma che siamo figli e figlie dell'Altissimo. Il Figlio di Dio è venuto in questo mondo per rafforzare la luce interiore, la luce originaria, e per farci comprendere che in noi dimora il grande amore, Dio, la vita, la luce di nostro Padre. Egli ci ha portato la luce, e questo è anche il simbolo della stalla di Betlemme. Ogni persona, nella persona più semplice, c'è la luce interiore. E la luce interiore è il regno di Dio in noi. Il regno di Dio è pace. Il regno di Dio è amore. Guardiamo in questo mondo. In questo mondo c'è pace? No. Per questo la luce non può risorgere in noi, anche se si trova in noi. In noi c'è l'amore per Dio e per il prossimo? Sì. Ma lo doniamo agli altri in questo mondo o si tratta solo dell'ego che si fa largo con i gomiti? Se guardiamo in questo mondo, vediamo che la maggior parte dei cristiani ha fallito, perché essere cristiani significa ben altro. Essere cristiani significa fare quello che ci ha insegnato Gesù.
2: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vediamo quindi che non è il certificato di battesimo che ci rende cristiani, né l'appartenenza a una chiesa o a una determinata comunità, ma quello che conta sono soltanto le nostre opere. Questo mi ricorda le parole di Gesù di Nazaret: dai loro frutti li riconoscerete. Continuiamo a leggere dal testo dell'istruzione. Perché molti si definiscono cristiani delle origini? Essere un cristiano delle origini significa riallacciarsi alla corrente originaria eterna, Dio. Essere un cristiano delle origini significa staccarsi dalle tradizioni, staccarsi dai riti, dalle usanze, dai predicatori che parlano in modo ipocrita della festa del Natale e sono essi stessi come la massa. E significa rivolgersi verso la luce interiore, verso il Cristo, verso la corrente originaria, verso colui che ci ha parlato del Padre dell'amore, verso colui che sul Golgota è divenuto il nostro Redentore. Significa staccarci dal nostro ego, dal nostro modo di pensare egoistico, per andare verso il prossimo, che nel cuore, nel profondo dell'anima, porta a sua volta la luce, che nel profondo dell'interiore è il Figlio, la figlia di Dio, come lo siamo anche noi. Significa staccarsi dai predicatori ipocriti per rivolgerci al Cristo in noi. Così non dobbiamo più aspettare il Natale, ma percepiamo cosa significhi che la luce si sia ingenerata nella nostra anima, ingenerata in ogni cellula del nostro corpo. E allora non percepiremo più solo che il Cristo Dio, il Redentore, si è ingenerato.

0: ma ci saremo ingenerati noi stessi nella corrente originaria, nell'eterno essere. Questa è in fondo la meta di un cristiano delle origini, o dovrebbe essere la meta di un cristiano delle origini. Staccarsi dal clamore esteriore, dai numerosi predicatori che si adornano solo nell'esteriore, indossando vesti del colore corrispondente a seconda della festività, e rivolgerci invece a colui che è la luce eterna che risplende, il Cristo. Cari amici, ascoltiamo ora un estratto tratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele.
1: Christus im Vater kann uns Sicherheit geben.
0: Il Cristo nel Padre può darci sicurezza. Il Cristo nel Padre può darci il calore. Il Cristo nel Padre può condurci a casa tramite il nostro interiore. Può condurci verso il nostro prossimo affinché si faccia pace, verso il prossimo affinché possa crescere l'amore altruistico, per andare insieme verso il Padre eterno affinché ci sia unità. E chi apprezza la luce interiore, chi fa dei passi verso la luce interiore, chi percepisce l'unità con il suo prossimo, perché anche nel prossimo dimora il grande spirito dell'amore, il Dio Padre Madre, percepisce l'unità con la natura. Così l'animale, ogni animale gli è vicino, e così anche ogni pianta e ogni pietra, ogni astro gli parla. La persona si sente poi un essere cosmico e non più una persona rivolta solo verso il mondo. Questo significa diventare o essere un cristiano delle origini. Staccarsi da un comportamento ipocrita, smettere di essere cristiani ipocriti per andare verso la luce, via dall'apparenza. Per farlo, non abbiamo bisogno dei grandi predicatori, abbiamo il Cristo. Ed è questo che conta. Se facciamo quello che Egli vuole, facciamo quello che vuole il Padre e diventiamo di nuovo luce dalla sua luce. Questa è la via che conduce alla casa del Padre. Doniamo poi quello che si trova nel cuore e non abbiamo più bisogno di doni esteriori. E anche la terra ci offre quello di cui abbiamo bisogno e non macelleremo più nessun animale. Cari fratelli e sorelle, finché esisterà questo Natale, come viene festeggiato dai cristiani apparenti, non abbiamo ancora compreso cosa voleva Gesù, il Cristo.
2: Abbiamo ascoltato parole date dalla sapienza divina rivolte al cuore di ognuno di noi. Leggiamo ora un'altra parte tratta dall'istruzione di Gabriele. Facciamo sempre l'esperienza che per staccarci dalla tradizione, dalle abitudini sempre uguali, dobbiamo prima esaminare a fondo la tradizione e chiederci: voglio continuare così? E se non lo vogliamo fare, cosa voglio? Cosa voglio veramente?
3: E
2: se poi a Natale si fa varco la coscienza del Cristo, sì, in fondo sono un cristiano e desidero fare quello che voleva Gesù, il Cristo, allora iniziamo poco alla volta a comprendere in noi. Se rifiuto la tradizione, perché è appunto una limitazione, un regresso, ottusità, il non dover riflettere, ho bisogno di una meta. Se non abbiamo una meta, non abbiamo alcun orientamento e ricadremo continuamente nella tradizione. Esaminiamo quindi a fondo la tradizione e se diciamo a noi stessi che non può essere voluta da Gesù, il Cristo, il nostro Redentore, allora dovremmo chiederci cosa vuole allora? E ci chiederemo cosa disse Gesù? Alcune semplici parole. Seguitemi. E in cosa consiste seguirlo? Egli ci ha insegnato i 10 comandamenti e visse secondo i 10 comandamenti. Ci ha portato il discorso della montagna e ha vissuto in base al discorso della montagna. Ci ha portato il Padre dell'amore. Sappiamo che Dio non ci punisce, non ci castiga, ma ci ama. Siamo noi stessi che ci puniamo e ci castighiamo con gli aspetti del peccato che immettiamo, che ricadono poi su di noi. E così in noi affiorerà la meta, che è quella di seguire Gesù, di fare quello che voleva Gesù. E nel momento in cui desideriamo farlo seriamente, ogni volta che si ripresentano le vecchie abitudini, i vecchi schemi, e ricadiamo nella tradizione, chiederemo a noi stessi, vogliamo comportarci di nuovo così? No, non lo vogliamo più. E allora cosa vogliamo? E poi segue il passo successivo. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare per avvicinarci alla nostra meta, a Gesù, il Cristo. Dobbiamo controllare noi stessi per non continuare a pensare come vuole il mondo, il vecchio Adamo. Cambiamo il nostro modo di pensare e chiediamo di Gesù, il Cristo, e la domanda porta in sé la risposta e riceveremo la risposta riguardo ai passi che dobbiamo fare per seguire Gesù. Così avremo una meta e avremo davanti agli occhi la meta quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini. Ci teniamo stretti alla meta e riusciamo così a liberarci sempre più dalle abitudini, finché ce ne saremo staccati. Ma senza la grande meta di seguire Gesù, il Cristo, di sviluppare la luce interiore, la luce del Cristo Dio, di ingrandirla, non riusciremo a liberarci dai vecchi schemi, dalla pigrizia e dall'ottusità, dal non voler riflettere e quindi dalla tradizione.
4: Cari amici, chi ha preso la decisione di compiere dei passi verso il Cristo, di fare nuove esperienze per liberarsi da se stesso, deve avere anche coraggio, dato che ci si muove in un certo senso su un territorio sconosciuto e non ci si può aggrappare a niente di esteriore o che si conosce da tempo. Nell'istruzione Gabriele ha dato ulteriori aiuti a riguardo. Avere coraggio significa anche trovarsi per breve tempo da soli per dire: ora devo trovare il Cristo in me. Ma questo dura solo per un breve periodo. Tutto a un tratto dall'interiore percepiamo un movimento, ci sentiamo sostenuti dall'interiore e ci accorgiamo che ora sentiremo il Cristo più vicino. Spesso ci sembra di essere soli, in genere nei momenti in cui ci sentiamo più giù. E per un certo periodo dobbiamo essere soli, perché se percepissimo subito la forza del Cristo, non rifletteremmo su quello che facciamo ancora in modo sbagliato, chiedendoci dove si trovano in pratica i nostri peccati, che abbiamo la possibilità quindi di sistemare con il Signore, con il Cristo. Pertanto, per un momento, o forse per alcune ore o giorni, ci sentiamo isolati e soli. Ma se ci facciamo di nuovo coraggio e diciamo «No, per il Cristo e con il Cristo», sentiamo di nuovo la forza. Riconosciamo gli aspetti del peccato che ci hanno trascinati nella valle dell'amarezza. Sistemiamo i peccati con il suo aiuto e andiamo di nuovo avanti.
0: Continuiamo a leggere. Le tradizioni, dopo tutto, sono come dei binari che abbiamo sempre seguito in noi. E finché la persona non si libera da queste tradizioni, le cose sono spesso difficili. Molte volte si continua ad andare avanti e indietro, in alto e in basso, finché poco alla volta, passo dopo passo, ci ritroviamo in Cristo e percepiamo quello che voleva Gesù e che vuole il Cristo. Quello che vuole non è poi così difficile ed è non guardare sempre gli errori del tuo prossimo, ma percepisci nel profondo in te che anche in lui si trova il grande anelito profondo di unirsi al Padre. Ogni anima anela all'amore di Dio. Ogni anima desidera la patria eterna e quando l'anima bussa agli aspetti dei nostri peccati, per noi significa che dovremmo pentircene, sistemarli e non ripeterli più. E non ripeterli più è spesso la cosa più difficile, perché non ripeterli più significa che devo trasformare il programma che ho seguito per anni. Nel mio conscio deve entrare la vita in Cristo e con il Cristo. I vecchi aspetti, le abitudini, le tradizioni, gli aspetti del tutto umani devono fuoriuscire affinché vi possa fluire ciò che è spirituale. E questo comporta spesso la lotta contro se stessi, per seguire poco alla volta Gesù, il Cristo.
4: Noi uomini dovremmo in fondo chiederci, ma vogliamo veramente essere liberi? Naturalmente, risponderanno sicuramente tutti. Ma è vero? E cosa vuol dire veramente essere liberi? L'istruzione data da Gabriele prosegue come segue. È questo il punto. Diventare un cristiano delle origini o essere un cristiano delle origini significa essere liberi, senza legarsi ad abitudini esteriori del tutto umane, come ad esempio la festa del Natale o della Pasqua, senza aggrapparsi agli aspetti del peccato del prossimo. Diventare liberi significa diventare stabili ed essere stabili in Cristo. Significa non seguire una persona, come si fa usualmente nelle tradizioni ecclesiastiche, ma seguire il Cristo. E il Cristo non si può vedere. È la luce, è la legge dell'amore e della bontà in ognuno di noi. E seguirlo significa adempiere questa legge, la legge del nostro vero essere, della nostra vera patria. E seguirlo significa vedere nel prossimo il fratello o la sorella, affermare continuamente il bene nel prossimo, anche se gli aspetti umani agiscono ancora in modo forte. Significa non legarsi ai peccati del prossimo, ma collegarsi con l'interiore della persona, poiché la luce del Cristo si trova in ognuno.
3: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, sono parole che infondono speranza date da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, le quali ci trasmettono la certezza che in ogni anima splende la luce del Cristo, che desidera che la facciamo splendere sempre di più,
4: affinché l'anima e l'essere umano possano liberarsi dall'ottusità della tradizione e risvegliarsi in Cristo. Allora il vero significato del Natale, la nascita del Figlio di Dio, sarà vivo in noi e non sarà Natale solo una volta l'anno, ma ogni giorno dell'anno. Cari ascoltatori, cari fratelli e sorelle in tutto il mondo, auguriamo a tutti di fare preziose esperienze e giornate ricolme di Dio. Un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo. Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo.
0: An Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir.

0: an die einmalige Macht
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
0: Dabei geht der Atem ruhig.
1: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi.
0: Und nun die Frage an uns.
1: E ora ci poniamo la domanda.
0: Vertrauen wir uns Christus an?
1: Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten,
1: in ogni particolare, in ogni dettaglio.
0: Wir lassen diese Frage
1: lasciamo
0: in unserem Körper
1: che questa domanda sorga nel nostro corpo.
0: Die weitere Frage.
1: La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste.
0: Nehmt die Worte als Bild oder Bilder.
1: Accogliete queste parole come immagini in voi.
0: Traue ich Christus.
1: Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia.
0: Wenn ihr euch ihm anvertraut,
1: se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo nel nostro respiro. L'alito è la mano dell'amore.

0: Abstand genommen.
1: I pensieri si sono allontanati.
0: Wir atmen ruhig.
1: Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento.
0: Wir atmen.
1: Inspiriamo profondamente
0: bis in den Bauch
1: fino nel ventre.
0: Und wieder.
1: Ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo.
0: Atmen einige male tief.
1: Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi.
0: Tu Liebe.
1: Tu pienezza. Tu amore. Tu ci vedi perfetti. Ci vedi sani.
0: Wir nehmen unsere Sinne nach.
1: Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore.
0: Tu
1: vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima. Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza. Poiché tu sei eterno presente, ora tu sei presente, ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo. Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: Er ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi, o Eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore.
0: Lasst keinen Gedanken zu.
1: Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo. E in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
0: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
1: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Christus schenkt
1: Cristo
0: uns den Seelen.
1: Ci dona la pace dell'anima.
0: Is heil.
1: Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft. In allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi. Silenzio. Silenzio infinito scorre attraverso di noi, dal capo ai piedi e di nuovo indietro, fino alla testa. Siamo nelle mani di Dio.

0: Sentiamo il nostro respiro, tranquillo e profondo.
1: Christus hat die Tempelordnung vorgenommen.
0: Cristo ha messo in azione l'ordine del Tempio. Egli ci vede sani. E così in noi c'è l'immagine della salute.

0: Wir danken dem inneren Arzt und Heiler.
1: Ringraziamo il medico e guaritore interiore.
0: Wir bleiben in dem mächtigen Kraftfeld.
1: Rimaniamo nel possente campo energetico che ci compenetra. Ringraziamo nel silenzio e poniamo in Lui tutto ciò che ancora ci muove.
0: In diesem angehobenen Bewusstsein beten wir.
1: In questa consapevolezza elevata preghiamo per i nostri fratelli e sorelle.
0: Tragen wir unsere Gebetsanliegen.
1: Portiamo tutte le nostre preghiere nel nostro tempio.
0: Legen wir sie auf den inneren Altar, auf den Wesenskern der Seele.
1: Deponiamole sull'altare interiore, sul nucleo centrale dell'anima.
0: Eingekehrt in das Kraftfeld des Gebetes.
1: Immersi nel campo energetico della preghiera pensiamo anche agli animali, alle piante e minerali, alla Madre Terra, poiché Dio è l'unità e noi facciamo parte dell'unità perché siamo figli dell'Altissimo.

0: Nun beobachten wir unseren Atem.
1: Ed ora osserviamo il nostro respiro.
0: Wir kehren zurück in das Zeitliche.
1: Torniamo nella dimensione temporale, nella consapevolezza. Cristo ha messo in moto in ognuno di noi grandi cose.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern.
1: Cari fratelli, care sorelle, la guarigione globale proviene dall'interiore, dal Cristo. Noi, ognuno di noi, dovrebbe collaborare affinché il grande Spirito possa entrare in tutto il nostro corpo per erigere l'immagine della guarigione globale. Cosa possiamo fare noi per questo? Iniziamo, non domani, ora, a costruire nel nostro interiore una nuova immagine di uomo, un'immagine della salute, un'immagine di pace e di benessere interiore. Dobbiamo costruire questa immagine ogni giorno di nuovo, fino a che

0: Non lamentatevi di sofferenze o difficoltà, poiché così trasmettete questo solo alle cellule che perdono energia. Andate dal Cristo, affidatevi al Cristo in preghiera. Credete che Lui aiuta ed affermate la soluzione in ogni problema, in ogni necessità, in ogni difficoltà. La costruzione della nuova immagine è lavoro che ognuno deve fare per sé. Ognuno deve quindi affrontare il lavoro per sé, ogni giorno di nuovo. Abbiate coraggio, non mollate, anche quando i dolori vi tormentano, dite sì al Cristo.
1: Und so ihr bei einem Arzt eures Vertrauens seid.
0: E se vi rivolgete a un medico che ha la vostra fiducia, rimanete a costruire l'immagine di un nuovo uomo, salute, benessere, pace dell'anima e coraggio. Dire sì al Cristo. E così i problemi si risolvono e trovate la nuova via che vi porta fuori dalle preoccupazioni e diverrete persone completamente diverse, persone che gioiscono, persone di pace, persone che sono sane. Perché i pensieri positivi, l'affermare il Cristo Dio, l'affermare ciò che è buono in ogni cosa, a poco viene assorbito dal cervello e si irradia verso il corpo. Questa è guarigione. Grazie al collegamento col Cristo.

0: Ein herzliches Gott zum Gruß.
1: Un cordiale saluto in Dio, care ascoltatrici e cari ascoltatori, e cari amici nelle comunità libere in tutto il mondo. Benvenuti a questa serie di trasmissioni Siamo le comunità libere, collega e sì. Anche oggi leggeremo alcune frasi che possono essere un grande aiuto per la nostra vita e ognuno è libero di riflettere su queste parole e di fare le proprie esperienze. Desidero leggere alcune righe che mi hanno toccato molto dal libretto Il messaggio della verità, dal titolo Una vita appagata fino in età avanzata, un testo scritto da Gabriele, dal quale ora cito. Essere giovani non è soltanto una fase nel ciclo di vita dell'essere umano, ma piuttosto un atteggiamento interiore che non dipende né dal tempo né dall'età. Non è importante se una persona è ancora in giovane età o più avanti negli anni. Quello che conta è ciò che fa della propria vita. Questo è determinante e le indica quanto è giovane a livello dell'anima. Dai pensieri di una persona dipende come si sviluppa la sua vita terrena. Infatti, al più tardi in età avanzata, diventerà quello che pensa. Cari amici, molti di voi hanno sicuramente già fatto l'esperienza di quanto siano importanti i nostri pensieri. Ed è un'esperienza che ho fatto anch'io. I pensieri negativi ci rendono malati, mentre coltivare buoni pensieri edificanti e mettere ampiamente in ordine il passato può aiutarci a restare giovani interiormente ed avere una mente chiara e a vivere nel presente. Osservando ogni giorno i miei pensieri per riconoscere me stesso, sono diventato più libero e imparo sempre di più a essere disponibile per il mio prossimo e a pensare meno a me stesso.
2: Anch'io ho portato un libretto della serie Il messaggio della vita con un estratto dalla grande rivelazione Questa è la mia parola, Alfa e Omega, in cui il Cristo stesso chiarisce, rettifica, approfondisce il Vangelo di Gesù. Un capitolo riguarda il perdono e vi leggiamo. Il perdono e la richiesta di perdono rendono l'essere umano libero e l'anima luminosa. Chi perdona, indipendentemente da quante volte il suo prossimo abbia peccato o pecchi contro di lui, non incolpa la propria anima e mantiene anche il proprio corpo libero da colpe. La sentenza dice: con il metro con cui misurerai, verrai misurato anche tu. Questo significa: il metro delle tue sensazioni, dei tuoi pensieri, delle tue parole e azioni contrarie alla legge è il tuo giudice e non Dio. Perdonate e otterrete perdono. Se chiedete perdono e il vostro prossimo vi perdona, anche vostro Padre in cielo vi avrà perdonato. Se avete chiesto perdono e il vostro prossimo non è ancora pronto a perdonarvi, la grazia di Dio si rafforzerà in voi, vi avvolgerà e vi sosterrà, ma Egli non vi toglierà quello che non è ancora stato sistemato. Forse avete già fatto anche voi l'esperienza della liberazione che si prova quando si perdona di cuore qualcuno e si riconosce la propria parte in quello che è accaduto. La mia esperienza è che si sente subito un collegamento con il prossimo e che riesco poi a concentrarmi su quello che voglio imparare e fare diversamente in futuro. Questo testo, tratto dalla rivelazione del Cristo Dio, comporta anche che non abbiamo bisogno di parroci e nemmeno di andare a confessarci, ma che, se vogliamo farlo, possiamo sciogliere direttamente con il prossimo quello che non è in ordine, con l'aiuto di Dio. Cari ascoltatori, cari amici, abbiamo letto solo due piccole perle tratte dalla pienezza della sapienza divina, ma ci sono tantissimi altri insegnamenti, parole provenienti dal regno di Dio, con le quali possiamo imparare. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima puntata. A presto, Dio con noi e noi con Dio.

0: Herzlich willkommen und Gott zum Gruß.
1: Un cordiale saluto di benvenuto alla nostra trasmissione di oggi della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda tratteremo oggi la terza parte del tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. La base di riferimento per questa serie di trasmissioni è costituita da un libro prezioso di cui abbiamo parlato più volte. Si tratta di un libro di oltre 120 pagine, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro si intitola Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Come possiamo riassumere il contenuto di questo libro? La nostra vita nell'ambito della legge di semine e raccolta è pericolosa e allo stesso tempo siamo in pericolo. Un pericolo anche per il nostro prossimo. Fino a che pensiamo e agiamo in modo negativo, ci troviamo in una rete costituita da egoismo, invidia, gelosia, mancanza di amore e da altri comportamenti errati. È la rete delle nostre rispondenze, nelle quali ci siamo impigliati come un ragno, in attesa della propria vittima. Questo libro spiega in che modo noi uomini ci influenziamo e ci manipoliamo a vicenda, giorno per giorno, e allo stesso tempo svela le conseguenze del nostro comportamento errato sia sulla terra, sia nelle sfere in cui vivono le anime. Tuttavia non sarebbe un buon libro se non ci indicasse anche una via d'uscita. Infatti questo libro ci indica come possiamo liberarci da questi legami umani in cui ci siamo impigliati. Dunque, una lettura preziosa che possiamo raccomandare a tutti. Infatti si tratta del nostro ego, in quanto il libro non si intitola tu, oppure noi, cioè una massa anonima dietro la quale spesso ci nascondiamo, ma si tratta del nostro comportamento, del nostro modo di pensare, parlare, d'agire, dell'ego, quindi io. Si sente anche parlare di egoismo, di egoista. Cosa significano queste parole? Si può leggere che sono persone egocentriche o qualche volta anche in modo eccessivo o patologico, ma nessuno di noi vorrebbe essere così, tuttavia a volte lo siamo. Tutti questi aspetti vengono portati alla luce in questo libro. Infatti nelle prime trasmissioni forse ci ricordiamo brevemente che abbiamo parlato della rispondenza e della proiezione. Di che cosa si tratta? Un piccolo esempio. Mi recco sul posto di lavoro di un collega e vedo che la sua scrivania non è in ordine, anzi è proprio in disordine. La cosa mi rende irrequieto e mi arrabbio decisamente. Ma osservando più attentamente il mio posto di lavoro, mi chiedo, è veramente così in ordine il mio posto di lavoro? Perché questa cosa allora mi ha fatto arrabbiare? Ciò che è in disordine sul mio posto di lavoro, ma forse soprattutto nei miei pensieri, nelle mie parole ed azioni, lo riferiamo spesso agli altri. Lo vediamo nel loro posto di lavoro e questa cosa mi colpisce. L'altro aspetto, la proiezione. Un altro esempio, incontro un altro collega di lavoro e gli dico, ehi tu, questo nuovo collega è proprio disordinato, e com'è arrogante nel suo modo di parlare, nel suo comportamento, credo proprio che non sia una persona in gamba. E l'altro annuisce senza neanche riflettere e mi dice, sì è vero, ti do ragione, non lo conosce affatto, non si è ancora interessato di lui. Tuttavia io ho proiettato la mia opinione dentro l'altra persona e senza rifletterci mi risponde, la fa sua e poi siamo legati insieme, rimaniamo legati fino a quando questo viene sciolto anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti. Ma un altro tipo di manipolazione o di influsso si può trovare anche, ad esempio, nella istituzione cattolica o evangelica. Ad esempio, quando battezziamo dei neonati, li introduciamo in una cerimonia, lo vogliano o no, Si tratta però di un influsso, possiamo dire anche di indottrinazione, perché loro non hanno deciso liberamente. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo detto che dovremmo lottare anche contro programmi negativi che abbiamo, elaborare, analizzare la nostra invidia, il nostro modo di svalutare, l'odio. Ma come? Purificandoci dei nostri errori, mettendoli in ordine. Nella trasmissione di oggi, che costruisce sulle precedenti, vogliamo parlare di come accadono queste influenze, come si influisce sulle persone. Possiamo irradiare o inviare al nostro prossimo anche qualcosa di negativo con i pensieri che noi emaniamo. Cari ascoltatori, approfondiremo quindi di più questo aspetto ed ascolteremo anche alcune frasi di Gabriele. Quindi ci aspetta una trasmissione veramente interessante. Quindi possiamo cominciare proprio leggendo qualche passaggio tratto da questo libro interessante che porta il titolo Io, la legge della rispondenza.
2: Sì, ora leggo, per esempio, a pagina 64 sta scritto: rendiamoci conto ancora una volta che a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione e tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati, e l'altro diviene a sua volta una parte di chi è succube in base alla legge di causa ed effetto, di semina o raccolta. Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ne siamo consapevoli. Ciò avviene ogni volta che in fondo vediamo le cose in modo diverso, ma diciamo ugualmente di sì, oppure nel momento in cui mettiamo a tacere il nostro buon senso o addirittura la nostra coscienza per credere e poter approvare ciò che gli altri ci presentano. Nel momento in cui, per mantenere la pace, diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremo di nostra iniziativa. In tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Per orientarci in modo nuovo potremmo trovare un aiuto nei 10 comandamenti, nel discorso della montagna e nei principi divini dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza e della giustizia. Ritengo che questi siano gli aiuti dallo Spirito, ma abbiamo anche appena sentito, a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati. E perché cerchiamo in fondo di suggerire la nostra opinione agli altri? Questa sarebbe una domanda da porsi. Mattias, ci puoi dire qualcosa forse?
3: Non è forse così che quando una persona cerca di trasmettere la sua opinione all'altro, in fondo è solo insicuro di quello che dice? Tutti noi conosciamo questo aspetto, infatti se siamo veramente sicuri di quello che diciamo, di quello che vogliamo esprimere, poi non abbiamo bisogno della conferma dall'altra parte, della conferma dal nostro prossimo. Non è così per tutti noi? Quindi se qualcuno cerca di suggerire, di convincere in qualche modo l'altro della sua opinione, allora cerca di portarlo dalla sua parte, convincendolo della sua opinione, e in fondo mostra soltanto che di fatto è insicuro.
2: Ma ora supponiamo che venga un'altra persona, una seconda, una terza, e tutti la vedono come me. Mi sento quindi confermato, mi sento sicuro, non è così?
1: Sì, cerchiamo letteralmente dei complici per uscire dall'insicurezza nel dover affermare qualcosa, per esempio rappresentare un punto di vista, oppure abbiamo un'opinione e cerchiamo sostegno perché, come è stato detto, siamo insicuri e forse sentiamo addirittura in noi un punto debole. Non siamo così sicuri di quello che affermiamo e allora andiamo a cercarci persone che, come degli alleati, si mettono dalla nostra parte per rappresentare le nostre affermazioni. Forse percepiamo già che l'altra opinione è più vicina alla verità rispetto alla nostra, e così abbiamo veramente bisogno di rinforzo. Ora potremmo ascoltare la registrazione di un colloquio con Gabriele in cui si esprimono questi nodi che si trovano nelle relazioni interpersonali.
2: Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ce ne rendiamo conto. E proprio perché colui che vuole avere l'altro dalla sua parte è insicuro. Ogni volta che per mantenere la pace diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremmo di nostra iniziativa, in tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Pertanto, se ci facciamo condizionare dagli altri, o vogliamo condizionare noi gli altri, si tratta più o meno di una forma di falsità. Dal momento che chi non vuole lasciarsi determinare dall'altro e tuttavia non dice niente e annuisce, è falso. E l'altro che cerca di convincerlo della propria opinione, in fondo, è anche lui falso. E perché solo poche persone che pensano e agiscono in questo modo se ne rendono conto? Potrebbe essere che ciò dipenda dal fatto che non esaminano se stesse e non prestano attenzione a cosa affiora dalla coscienza. Infatti, la coscienza ci ammonisce sempre, si fa sempre sentire, diveniamo inquieti, il sistema nervoso comincia a vibrare. E questo in fondo è il sismografo, la coscienza, che ci dice: tu parli così, ma pensi in un modo completamente diverso. Nelle tue parole c'è un comportamento completamente diverso. Che cosa vuoi veramente? Questo modo di esaminarci potrebbe aiutarci a ritrovare noi stessi, e ciò significa a conoscere noi stessi, poiché la maggior parte delle persone non si conosce.
3: Quello che ha espresso Gabriele mi ha fatto veramente riflettere. Perché mi sottometto a qualcuno che cerca di impormi la sua opinione? Ci deve essere un motivo, dato che in fondo ogni uomo desidera essere libero e non legarsi. A questo punto ci si chiede: perché mi sottometto qualcuno alla sua opinione, se in fondo desidero essere veramente libero?
1: Il motivo è sicuramente che in questo modo ottengo qualcosa. Nel momento in cui assumo l'opinione dell'altro o ne ricavo un vantaggio personale, oppure non voglio affrontare la sua ira che eventualmente ricadrà su di me, si potrebbe trattare anche di un modo di agire condizionato dalla paura.
2: Sì, ma questo dimostra ancora una volta che tra te e il tuo prossimo c'è qualcosa che vibra, ossia significa che c'è qualcosa che non è in ordine o non è ancora sistemato, in quanto ci devono essere motivi precisi se facciamo un passo che ci allontana dalla libertà e in fondo ci lega, dato che non lo faremo di nostra volontà. Infatti, vogliamo sempre qualcosa per noi, forse vogliamo evitare diverse cose oppure trarne un vantaggio.
1: Ricavarne un vantaggio significa mirare a qualcosa, forse per influenzare e condizionare il nostro prossimo. E come sarebbe invece se, quando qualcuno cerca di costringerci ad assumere la sua opinione, gli dicessimo: sì, questa è la tua opinione. In questo modo esprimiamo in modo chiaro: non intendo fare mia la tua opinione. Quindi si può dire semplicemente così: sì, questa è la tua opinione. Come la vedete voi?
3: Certo, la vedo anch'io così, perché agendo così lascio la libertà al prossimo. Ma mi prendo anche la libertà di non fare mio ciò che lui mi suggerisce. In questo modo viene garantita la libertà da entrambe le parti.
2: Tuttavia devo accettare, o può anche succedere, che, come hai detto prima, l'altro si arrabbi con me o abbia una reazione spiacevole. Ma se per me la libertà è più importante, ossia se è più importante per me garantire la mia libertà e non desidero dipendere dagli altri, allora accetto di dover sopportare questa reazione. Naturalmente è diverso se mi aspetto qualcosa dall'altro. In questo caso faccio solo finta che la cosa non mi tocchi, ma in realtà mando giù e mi dico sì, adesso la accetto, ma in realtà vorrei che l'altro mi dia quel qualcosa che mi aspetto da lui.
1: È esattamente come tu dici. Ora mi ricordo delle immagini del mio passato quando ero un giovane professionista, circondato da persone influenti che avevano una certa fama, si potrebbe dire degli esperti nella professione. Per me, da giovane, era molto importante sentirmi accettato da queste persone. Volevo sentirmi parte della loro cerchia. Di conseguenza, in questo caso, si fanno proprie le opinioni degli altri, li si lusinga con delle parole, si vuole essere della stessa opinione, perché in questo modo si fa parte di loro, per diventare poi qualcuno.
3: Bene, credo che da giovani si cercano sempre degli esempi da seguire, l'abbiamo sperimentato tutti, quindi probabilmente ti sei fatto bello con la fama di questi colleghi famosi, potremmo dire così?
1: Sì, hai ragione. Credo che da giovani si corre tutti questo tipo di pericoli. Ci si orienta spesso su altre persone che forse sono particolarmente di successo o ben posizionate o hanno raggiunto molto nella loro vita professionale, ossia aspetti che si desidera raggiungere noi stessi, determinate ambizioni come ad esempio essere famosi, guadagnare molti soldi, avere influsso su altri, eccetera. Ma in una situazione del genere forse non ci si chiede affatto qual è poi la motivazione etica, cosa c'è dietro questo tipo di pensieri, questi atteggiamenti degli altri, corrispondono al mio modo di sentire. In fondo desidero veramente pensare ed agire così. Ma ci si abbandona poi a questa ragnatela di cui abbiamo sentito io, il ragno nella ragnatela, senza rendersi conto che forse non corrisponde al nostro sentire, in quanto per noi in questa situazione è importante soltanto ricevere la stima degli altri, sentirsi dire questo sì che è un giovane sensibile, gentile, bravo, ma intanto si vive dell'energia altrui, in fondo questa, per così dire, è la situazione.
3: Questo sentirsi accettato, riconosciuto, questo dirsi anch'io ne faccio parte. Ma che cosa ti ha portato veramente nella tua carriera professionale?
1: Diciamo così, all'inizio, quando ancora non mi chiedevo cosa ci fosse alla base, questo atteggiamento mi ha dato molto. È stato come una sorta di energia iniziale. Qualcuno ti dà del denaro, ti dice comprati qualcosa, ma in realtà dopo un certo tempo ci si accorge che si sono acquisite delle opinioni senza esaminarle, in quanto si dà sempre ragione agli altri. Si interiorizza in un certo senso il mondo di pensieri degli altri, forse a proprio modo, si accolgono queste abitudini ripetendo in continuazione quello che gli altri fanno e questo a un certo punto viene smascherato. O vengo smascherato dall'altro o mi svelo da solo e così poi si va a sbattere la testa.
2: Trovo molto interessante quello che ci racconti. Avrei una domanda. Per esempio, quando hai fatto tua l'opinione di altri esperti, ti sei sentito più sicuro poi?
1: In fondo no. Adesso naturalmente devo tornare indietro con la mente perché si tratta di parecchi anni fa. Tuttavia questo meccanismo di copiare continuamente altre persone contiene naturalmente un certo atteggiamento di imitazione, se parlo per far piacere all'altro, rappresentando poi la sua opinione. E questo tuttavia ci porta alla situazione che quando poi siamo con altre persone non si riesce a rappresentare dall'interiore ciò che si è assunto dall'altro e questo poi diviene solo un modo di vantarsi.
2: Sì, ma quando volevi per esempio aiutare qualcuno e per farlo gli hai trasmesso quello che hai ripreso da altri, sei riuscito a sentirti sicuro? Hai potuto aiutare veramente?
1: Per niente, infatti, come può un bagnino aiutare una persona che sta annegando se lui stesso non sa nuotare? In tal caso ci si prova, ci si butta in acqua per aiutarlo e poi si affonda in due. Si può aiutare soltanto dalla realizzazione, puoi trasmettere solo quello che tu hai vissuto in prima persona e questa in fondo è la superbia proveniente dalla caduta quando poi ci si accorge improvvisamente che ciò che si è assunto non è autentico, quindi non si riesce ad aiutare veramente, non si ottiene una soddisfazione vera, interiore per quello che si fa per gli altri.
3: Si potrebbe anche dire che praticamente si è conseguito con l'inganno un'energia di rivalutazione o in pratica ci si è comprati una posizione. Ma comprarsi una posizione può anche significare che poi questa energia va restituita se non corrisponde alla legge. Abbiamo già parlato dell'energia di rivalutazione e del fatto che la superbia precede la caduta. Ci lasciamo eventualmente innalzare, mettere in alto con la lode, il riconoscimento. E poi siamo molto coraggiosi con determinate affermazioni con le quali ci riempiamo tantissimo la bocca. E cosa accade poi spesso? Anch'io ho già fatto questa esperienza, come alcuni di noi, ne consegue una caduta libera e poi si potrebbe dire, poco prima dell'impatto col terreno, ci viene offerto forse un aiuto, forse tramite una preghiera intensa, grazie al Cristo, o forse tramite il nostro prossimo che ci fa notare per tempo che dobbiamo cambiare. E se poi non lo facciamo, allora sarà molto duro. E forse addirittura subiremo un colpo del destino. E se riconosciamo queste cose, dove andiamo a cadere? Cadiamo sul nostro livello reale, al nostro grado di coscienza reale, che ci fa vedere dove ci troviamo veramente.
2: Tuttavia è molto pericoloso se ce ne rendiamo conto. Hai detto che ricadiamo sulla nostra base personale, ma immaginiamoci se per tutta la vita cerco di imitare gli altri o di fare cose simili, come hai detto tu, assumo le opinioni degli altri, ma poi in effetti non ho più una base personale, quindi cado ancora più in basso e di conseguenza quello di cui parliamo oggi, la legge della rispondenza e della proiezione, in fondo sono veramente pericolose. Trovo che spesso la prendiamo troppo alla leggera, che invece è molto più pericoloso di quanto si pensi.
3: Vorrei tornare un attimo indietro. Ci hai portato questo esempio molto chiaro della tua vita. Allora osserviamo ancora una volta questo collega del quale tu credevi fosse una persona di enorme esperienza professionale, con un sapere professionale e delle conoscenze scientifiche molto grandi. E perché questo collega si metteva in mostra in questo modo? Cosa c'è alla base? Se guardiamo un po' dietro le quinte, forse non era poi così sicuro di quello che faceva come invece dava a intendere, o forse non credeva veramente nemmeno lui in quello che diceva, poiché altrimenti non avrebbe avuto bisogno di presentare in questo modo le sue opinioni e di imporle quasi agli altri. Se avesse avuto veramente una tale esperienza e una tale sicurezza, avrebbe potuto semplicemente aiutare l'altro e non avrebbe avuto bisogno di cercare di inculcare la sua opinione negli altri. Tali situazioni divengono sempre più drastiche nel mondo.
1: È giusto, sempre più drastiche. A quei tempi, naturalmente, dal punto di vista di un giovane, non vedevo le cose così, ma oggi, con l'esperienza e conoscenza umana, devo dire che si tratta proprio di questo. Infatti, il fatto di porsi con forza, cercando di rendermi suo alleato, dipendeva effettivamente da una certa insicurezza.
3: Come in grande, così in piccolo, spesso è così anche in famiglia, tra i giovani. Chi grida di più cerca sempre di convincere gli altri ad essere dalla sua parte, profilandosi come capo del branco.
1: La parola capo del branco costituisce forse una parola chiave anche per i regnanti di questo mondo. Questo modello di comportamento lo vediamo spesso in ambito pubblico, in vari paesi. Se pensiamo a coloro che hanno a che fare con la popolazione, cosa domina di più tra queste persone? Spesso è il potere, l'aspirazione alla fama, il riuscire a salire sempre di più la scala del successo e venir riconosciuti a livello mondiale. Non sono forse queste le condizioni del mondo in molte parti della Terra, il cui risultato è la ricerca sfrenata di approvazione da parte dei governatori? Quanti paesi vengono governati, si può dire, da despoti? Nella popolazione la maggior parte delle persone pensa poi quella persona non la vogliamo affatto, ma nessuno quasi è in grado o ha il coraggio di esprimere qualcosa, di dire qualcosa. Grandi parti della terra sono sottomesse e in fondo vengono oppresse e manovrate a causa dell'atteggiamento sbagliato di alcuni regnanti della classe governativa. Osservando più da vicino tali sviluppi potremmo dire che è come una vite che viene avvitata all'infinito. Ma c'è un passo nel libro che parla di questo tema.
3: Sì, vorrei leggere a pagina 65, per chi vuole poi rileggerlo. Se queste proiezioni vengono effettuate da entrambe le parti, nel senso che l'uno innesta nell'altro parti delle proprie rispondenze e viceversa, nel corso del tempo anche i geni di entrambi verranno influenzati. A causa di questa identificazione quasi totale, entrambi sono attaccati reciprocamente come sanguisughe e sono legati. Per quanto riguarda le successive incarnazioni, ciò significa che essi si incontreranno continuamente, perché ci sono aspetti uguali e simili che li legano. Ciò avviene, per esempio, in molti rapporti di coppia di questa terra, ma non solo, poiché la proiezione, la dipendenza e l'appoggiarsi agli altri sono molto diffusi. Fino a che ci troviamo nella giungla del nostro ego, non potremo dire di essere liberi.
2: Quindi è sempre l'ego, è continuamente l'ego. E a questo punto non si potrebbe forse in fondo dire che l'ego non è altro che un pallone gonfiato? Infatti l'individuo si gonfia per mettersi in mostra e più si gonfia, più gli altri intorno a lui divengono remissivi. E perché lo fanno? Perché in fondo tutto il popolo si comporta così? Lo facciamo in fondo perché non siamo in grado di vedere nel profondo della persona e ci sono abbastanza palloni gonfiati in questo mondo che si mettono in mostra davanti al popolo presentandosi come qualcosa di speciale. Tuttavia in realtà sono i più poveri tra i poveri.
1: Sì, e mi chiedo perché esiste questa povertà spirituale, e questo lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, a noi tutti, perché esiste questa povertà spirituale? 2000 anni di cristianesimo, il messaggio di Gesù Cristo, l'etica e la morale elevata non sono state vissute, altrimenti la situazione sarebbe diversa, altrimenti avremmo una forza di carattere e potremmo affrontare in altro modo la nostra mancanza di coscienza della responsabilità, come la vedete voi.
2: Sì, è vero.
3: Se riflettiamo veramente, ad esempio, ora se parliamo dei governi, ci si deve chiedere perché proprio nei cosiddetti paesi occidentali, quindi in Europa, perché ci sono così pochi veri cristiani? Si definiscono cristiani, ma c'è una differenza enorme tra l'essere cristiano e il definirsi cristiano. Essere cristiano significa orientarsi sui comandamenti di Dio e sull'insegnamento di Gesù di Nazareth.
1: Hai detto di orientarsi sui comandamenti di Dio. I cristiani, alcuni, dicono però tu devi. E se non lo si fa, allora che cosa accade? Si può venire dannati in eterno. È una cosa del tutto assurda e spaventosa per persone di buona volontà. Ma nei 10 comandamenti viene espresso in un altro modo. Infatti lì si legge dovresti. Dio, l'Eterno, trasmise i comandamenti tramite Mosè dicendo non dare falsa testimonianza nei confronti del tuo prossimo. Non viene espresso come un obbligo, ma viene lasciato il libero arbitrio. Quindi si dovrebbe attenersi ai comandamenti così come sono. In queste parole, Egli, l'Eterno, ci consegna la responsabilità per il nostro modo di fare, di pensare, di agire, ma lascia ad ognuno la libertà di decidersi. Quindi, possono aiutarci le istituzioni in questo?
3: Se la gente pensa che una qualche istituzione, per esempio la Chiesa, possa toglierci questa responsabilità, allora si sbaglia di grosso. Prima o poi tutti noi dovremo riconoscere che siamo esseri liberi, creature divine di Dio, libere. E al più tardi, nelle sfere di purificazione nell'aldilà, quando poi l'anima lascerà il corpo, riconosceremo che la frase «avresti dovuto» significa «avevi la responsabilità».
2: Appunto, il nostro comportamento è spesso assurdo e ho trovato un passo nel libro che si adatta bene a questo aspetto e ora lo vorrei leggere, a pagina 73. Spesso noi uomini siamo assurdi. Tuttavia, non appena ci osserviamo un po' e analizziamo gli schemi del nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre i nostri simili con una lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi, di giudicarli, di dare loro spesso la colpa, ci accorgeremo che la legge di semina e raccolta è attiva e che tramite la legge della rispondenza possiamo vedere a fondo in noi stessi e negli altri e riusciamo anche a toglierci le catene di molte proiezioni e manipolazioni che esistono già in parte da secoli.
3: Il testo di questo libro ci invita quindi ad analizzare il nostro modo di pensare e di comportarci invece di osservare sempre il nostro prossimo sotto la lente di ingrandimento, come abbiamo appena letto nel libro. E che cosa disse Gesù a proposito? Perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo prossimo e non vedi la trave nel tuo occhio? Ciò significa che noi trasmettiamo continuamente i nostri errori sull'altro, ossia li proiettiamo. Eventualmente avviene tutto nel silenzio dei nostri pensieri, nei quali insultiamo e diamo la colpa al nostro prossimo, ma anche in parole con le quali insultiamo e incolpiamo realmente l'altro. Tuttavia noi siamo molto peggio di lui perché noi diamo la colpa. Lui ha forse una pagliuzza, sì, può essere, ma noi siamo quelli che hanno la trave. Ciò significa che fino a che non prenderemo sul serio i comandamenti di Dio e il discorso della montagna, parleremo sempre in base ai nostri programmi.
2: Vorrei aggiungere qualcosa anch'io. Trovo che l'espressione la lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi sia molto adatta come immagine, perché in fondo vedo effettivamente il mio prossimo, sia l'altro, sempre attraverso le mie rispondenze. Si potrebbe anche dire che lo vedo attraverso gli occhiali delle mie rispondenze, quindi tutti gli aspetti che vedo nell'altro sono condizionati da ciò che sono io stesso, ma invece di esaminare me stesso e dire ciò che vedo sono io stesso e che cosa potrei quindi cambiare? Nel quotidiano succede in genere che do la colpa all'altro, come hai già detto anche tu. E che cosa succede poi? Comincio di nuovo ad avere pregiudizi, a svalutare l'altro, a mettermi al di sopra e a denigrare il prossimo. Avviene quindi di nuovo una proiezione e io impongo di nuovo la mia opinione all'altro. A questo punto però vorrei chiedere da che cosa è costituita veramente questa lente? Come potremo intenderla? Chi ce lo può spiegare?
1: Sì, tu chiedi che cos'è questa lente di ingrandimento. Questa immagine è molto interessante, secondo me, e Gabriele ci ha dato una risposta in merito, dato che si tratta di uno strumento di percezione. Con la lente recepisco qualche cosa e noi percepiamo con i nostri cinque sensi, ossia la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Abbiamo però parlato anche della lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi. Significa che questa lente non è del tutto neutrale, ma è condizionata da ciò con cui l'abbiamo programmata, appunto dai nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azione. In base a questa programmazione vediamo, sentiamo e percepiamo con il gusto, l'olfatto, il tatto, eccetera.
3: E questa lente si rafforza ancora di più, in particolar modo se non vado d'accordo con le altre persone. In questo caso diamo la colpa a queste persone in modo ancora più veemente. A volte accade così durante la giornata, non è così? In realtà noi stessi siamo ben peggiori di questa persona. Avete fatto anche voi un esempio simile e credo che sia proprio ciò che intendeva Gesù con la sua parabola della trave e della pagliuzza.
1: Questa parabola della trave e della pagliuzza è stata data più di 2000 anni fa. Oggi sappiamo che nessuna energia va perduta e che ogni pensiero è energia. Quindi, se formulo un pensiero, questo può rafforzare aspetti simili in un'altra persona che ha in sé cose simili e può mettere in movimento queste cose. Questa energia, quindi, non va persa. Ciò può avvenire tramite persone, ma anche tramite anime. Ascoltiamo ora cosa ci ha detto Gabriele a proposito in una tavola rotonda.
2: I pensieri negativi che trasmetto possono mettere in movimento aspetti simili in un'altra persona, indipendentemente da dove essa viva. Ciò significa quindi che queste energie telepatiche fanno presa nelle cellule cerebrali, dato che altrove non sarebbe possibile, e esattamente nelle cellule cerebrali del conscio e del subconscio. In questo modo vengono rafforzati i miei stessi pensieri, dato che l'altro a livello telepatico rafforza aspetti simili o analoghi in me. Continuo a pensare e così, senza rendermene conto, mi metto in comunicazione con l'altra persona che forse si trova a centinaia di chilometri di distanza. Se l'altro continua a pensare e io continuo ad accogliere questi impulsi a livello telepatico, è possibile che l'altro mi induca a fare determinate cose, un furto o un crimine di altro genere, che io poi eseguo. E così l'altra persona che ha inviato telepaticamente questi pensieri è legata a me e io in fondo sono legato all'altro. Infatti non sono stato abbastanza desto e non mi sono detto non penso in questo modo. Sistemo ciò che continua ad affiorare in me, questi pensieri negativi, poco belli e non buoni, e mi oriento invece sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sui comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Se permetto a questi influssi telepatici di far presa su di me, sono legato e colui che mi ha influenzato telepaticamente è legato a me.
1: Cari amici all'ascolto, Gabriele ci ha spiegato che in questo modo possono crearsi dei legami perché non abbiamo sciolto in tempo i nostri programmi negativi. E dove ci può guidare questo? In un altro libro che porta il titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che non erano in grado di comprenderli, possiamo leggere dove ci può portare il fatto di essere soggetti a influssi estranei che possono essere anche molto forti. Si tratta di una rivelazione data dallo Spirito del Cristo Dio e leggiamo quanto segue su questo tema. I tuoi pensieri e le tue parole non sono sempre i tuoi pensieri e le tue parole. Se per anni o decenni esprimi le parole senza riflettere, allora sei tu che esprimi la parola, ma c'è un altro che parla per mezzo di te. Questi sono influssi estranei che agiscono sul mondo dei tuoi sensi, nel quale poi vivi. Colui che ti programma, colui o ciò che ti determina, agisce poi in modo determinante su altri, servendosi di te. Chi permette che ciò avvenga

0: sociale di trasmissione di peccati ciò che egli trasmette ed avranno così accesso alla sua esistenza terrena. A questo punto saranno altri a vivere per mezzo di lui, saranno altri a pensare e a parlare attraverso di lui. Quindi non saranno più i suoi pensieri e le sue parole, bensì il mondo dei desideri di una o più anime. Viene quindi manovrato da influssi estranei. In questo modo l'uomo spreca la propria vita terrena e mette la propria esistenza sulla terra a disposizione di forze invisibili che vivono poi attraverso di lui e lo determinano. In un colloquio su questo tema, Gabriele ci ha spiegato anche che questi influssi telepatici possono essere spesso forze invisibili e che possono essere coinvolte anche anime legate alla Terra. E ora vogliamo ascoltare insieme una breve spiegazione in merito.
1: Erdgebundene sind Seelen, die sich.
2: Le anime legate alla Terra sono anime che si intrattengono vicino alla Terra. Parliamo spesso anche dei regni intermedi. Sono anime che non hanno una possibilità di incarnarsi per continuare a vivere i propri desideri in veste umana. Tuttavia, ci sono moltissimi uomini che hanno desideri simili o passioni analoghe a quelle di queste anime legate alla Terra. Quindi, un'anima legata alla Terra che non ha la possibilità di incarnarsi, ma che cerca di esaudire i propri desideri, si cerca poi un soggetto, ossia una persona, che ha gli stessi desideri o perlomeno simili. L'anima influenza questa persona, rafforza i suoi desideri, le sue passioni. Se l'uomo non è abbastanza desto, se continua a pensare in modo conforme a questi influssi telepatici, entrerà in comunicazione con quest'anima legata alla Terra.
0: Gabriele ci ha spiegato in modo molto serio quanto possono essere pericolose le forze telepatiche. Nel caso descritto, tramite la telepatia, l'uomo ha lasciato entrare anime nella sua casa, nel suo corpo. Se quest'anima si trova bene nella sua casa, è possibile che chiami altre due o tre anime. Naturalmente ci si chiede se nella Bibbia c'è scritto qualcosa del genere. E la risposta è sì, nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, dove possiamo leggere: quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione da cui sono uscito. E tornato, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende sette altri spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora. E la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.
3: Vediamo quindi che ci sono grandi pericoli nella nostra vita, con i nostri pensieri incontrollati, con le nostre proiezioni, le nostre rispondenze. Permettiamo letteralmente che altre persone facciano presa su di noi, ossia che ci contagino con i loro pensieri, con il loro comportamento, e che quindi ci influenzino e ci determinino. Ma si va ancora oltre, fino alle sfere che non riusciamo a percepire con i nostri organi sensoriali, ossia dove le anime possono esercitare il loro influsso su di noi se la loro vibrazione è uguale alla nostra. Anche in questo caso verremo di nuovo influenzati, forse senza nemmeno accorgercene, e faremo poi eventualmente cose o diremo cose che non provengono da noi, ma che corrispondono a ciò che è in noi e veniamo così manovrati da altre anime.
0: Bene, ma qual è il criterio a cui possiamo orientarci quando parli di queste forze che fanno presa su di noi? Come possiamo accorgerne? Molte persone dicono alla leggera: i dieci comandamenti non li accetto, nemmeno il discorso della montagna. Sono stati dati per un'altra epoca idealizzata, forse per l'aldilà, forse dopo il giudizio universale. Sentiamo spesso dire queste cose assurde da tante persone. ed è anche ciò che insegnano le chiese. Ma quanto sono

0: pericolosi questi pensieri. Se non si osservano i 10 comandamenti, le regole di vita del discorso della montagna che possono portare pace tra gli uomini, la natura e gli animali, che cosa pensano allora queste persone? Che cosa fanno? Non agiscono forse in continuazione contro le leggi di Dio? Non restano forse sempre più impigliati negli aspetti contrari alla legge, nel peccato? Attirano poi anime simili che possono poi far presa sul nostro cervello e che ci influenzano, come abbiamo appena sentito. È una cosa molto spiacevole da sentire, ma è così. In questo libro così interessante sono contenuti anche altri aspetti.
1: Sì, ci sono molti temi interessanti. Trovo importante che si sentano queste cose perché ci aiutano a fare attenzione. Non sono cose che si sentono dappertutto. E in questo libro così interessante ho trovato un altro passaggio adatto a questo tema che vorrei leggere. Si tratta di coloro che la sanno sempre meglio degli altri. Chiunque pensi di saperla meglio cerca di fare in modo che l'altro accetti la propria opinione e veda le cose come lui. Se si accorge che l'altro gli presta ascolto, presto lo lusinga e lo loda con le proprie parole. In questo modo, consapevolmente o inconsapevolmente, cerca di far sì che il suo prossimo accetti la sua opinione. Se il suo interlocutore è labile, se ha poca stabilità, si lascia influenzare dal più forte e adotta il suo stesso metro di misura. Questa sarà poi la proiezione dalle rispondenze dell'altro.
0: Vorrei continuare a leggere perché questo passaggio mi sembra molto importante. Nel libro sta scritto: ripetiamo ancora una volta, chi assume in sé le opinioni e le idee, il mondo dei desideri e l'egocentrismo del prossimo, diviene una parte di lui. Gli aspetti che sono stati proiettati agiscono poi anche in colui che si è lasciato immettere il metro di misura proprio di colui che ne sa sempre di più. Lo stesso vale anche quando qualcuno cerca consapevolmente di trasmettere dei pensieri ad altri o di spingere il prossimo a compiere determinate azioni. Anche le anime possono influenzare telepaticamente gli uomini se in essi si trovano programmi di rispondenze simili a quelli di tali anime che sono legate alla Terra.
1: In fondo ci sono anche molti modi di dire, o potremmo dire saggezze popolari, si potrebbe parlare anche di subconscio del popolo, che ci dicono che ciò che abbiamo appena sentito da questo libro è vero. Per esempio gli dice che cosa gli è preso, oppure si dice è ossessionato da qualcosa, o che qualcuno è fuori di sé dalla rabbia. In fondo queste cose indicano con il linguaggio popolare che se non controlliamo i nostri pensieri, se non siamo padroni di noi stessi, verremo influenzati da altri che faranno il loro gioco con noi. I proverbi popolari affermano quindi che se noi non controlliamo noi stessi con i nostri pensieri, potremmo essere controllati da altri. In merito a questo c'è anche un modo di dire che credo sia molto adatto al nostro tema di oggi, che dice a senso: fai attenzione ai tuoi sentimenti, perché diventano i tuoi pensieri. Fai attenzione ai tuoi pensieri, perché diventano le tue parole. Presta attenzione alle tue parole, perché saranno le tue azioni. E fai attenzione alle tue azioni, perché diventeranno le tue abitudini. Fai attenzione alle tue abitudini, perché diventeranno il tuo carattere. E quindi fai attenzione al tuo carattere, perché sarà il tuo destino.
0: Ciò che hai appena detto dimostra quanto sia importante iniziare già nel piccolo, dalle sensazioni, dai pensieri più sottili. Dopo tutto ciò che abbiamo sentito oggi, qualcuno si chiederà: come posso liberarmi da questi influssi, da tutte queste proiezioni, da queste rispondenze, da questi influssi telepatici? Per concludere, vorrei ora leggere un altro passaggio tratto da questo libro. Esiste un'unica protezione: impara a conoscere te stesso, il tuo comportamento, il tuo carattere, che è costituito dai tuoi sentimenti personali, dalle tue sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Sistema giorno per giorno, con l'aiuto del Cristo Dio, i peccati che ti si presentano nella giornata e non ripeterli più. In tal modo sviluppi la stabilità nel Cristo e non ti lasci più influenzare dai desideri, dalle passioni, dalle opinioni e dai concetti dei tuoi simili. Se abbiamo trovato il sostegno nel sé divino, non ci appoggeremo più agli altri, né li imiteremo.
1: Abbiamo sentito la frase «trovare il sostegno nel sé divino». Cari amici all'ascolto, è proprio questa la meta che si sono posti i cristiani delle origini e forse anche voi lo potete fare passo per passo, riflettendo sui pericoli di cui abbiamo parlato e sul fatto che la nostra vita non è poi così semplice come spesso pensiamo e che i nostri pensieri, le parole, le azioni contribuiscono in modo molto determinante a come potrebbe essere il nostro destino, che potremmo anche definire come la sorte che noi stessi ci forgiamo. Questo aspetto degli influssi estranei che ci influenzano è stato un aspetto molto forte. Forse potremmo riproporci tutti insieme di dire che non vogliamo essere influenzati, ma non vogliamo nemmeno manipolare o influenzare gli altri. Abbiamo sentito che la protezione migliore è il Cristo in noi ed affermare che il Cristo è anche nel nostro prossimo. Vogliamo quindi concludere la trasmissione di oggi con questo motto: Cristo in noi, Cristo in voi, un motto che potrebbe accompagnarci e che ci possiamo riproporre ogni giorno. Vi ringraziamo di essere rimasti all'ascolto di questa trasmissione e se avete domande in merito, scriveteci. Arrivederci.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione. Ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato. e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro. C'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht.
0: È luce eterna.
1: Ewige Kraft.
0: Forza eterna.
1: Wir sind.
0: Noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser.
0: È la nostra eredità.
1: Jeder von uns.
0: Ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi.
1: Si pulsiert.
0: Esso pulsa e risplende nel nostro corpo.
1: Einheit.
0: Unità.
1: Eine mächtige.
0: Una possente unità.
1: Durchglüht.
0: Infiamma l'anima e il corpo.
1: Im Atem.
0: Nel respiro. Sperimentiamo l'unità.
1: Der Atem ist Leben.
0: Il respiro è vita e la vita è unità.
1: Gott ist gegenwärtig.
0: Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen.
0: Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe.
0: Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns.
0: Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca.
1: Wir empfinden.
0: Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atme.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine, è il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa, con altri animali, e tuttavia tutti gli animali, grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali, piante, animali sono nell'unità di Dio. La forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Cari amici, un saluto cordiale, benvenuti a questa trasmissione che oggi vi propone il tema della profezia, dei profeti, i profeti di tutti i tempi ed in particolare di una persona che ha scosso la società del suo tempo verso la fine del 400 a Firenze. Si tratta di Girolamo Savonarola. Faremo un percorso storico ed alcune riflessioni, ma in base al suo esempio giungeremo anche a parlare in generale della profezia ed in particolare della profezia del nostro tempo. Giorgio ed io abbiamo preparato per voi questa trasmissione e vorrei subito passare alla prima domanda. Cosa si intende con il termine profeta? È un visionario? È qualcuno che predice il futuro?
1: Il profeta è uno strumento di Dio. Dio non parla come noi, quindi per comunicare con gli uomini ha bisogno di preparare delle anime nel corso di diverse reincarnazioni che siano pronte a ricevere, a tradurre e a trasmettere i suoi messaggi all'umanità. Strumento di Dio significa che la vita del profeta è completamente dedicata a Dio e al suo prossimo. Non è un visionario, non ha allucinazioni e non va in trance così come potremmo intendere noi oggi. Conosce certamente i piani di Dio e Dio comunica tramite lui i consigli che ci possono aiutare nella nostra vita sociale, nella nostra vita materiale e anche nella nostra vita spirituale. Possiamo pensare ad esempio ai 10 comandamenti dati da Dio a Mosè che contenevano delle norme etiche e morali e anche delle norme pratiche per la vita. Il profeta non si definisce mai profeta da se stesso, è sempre Dio che tramite l'uomo lo definisce il suo strumento profetico. Non bisogna neppure pensare che il profeta sia una persona particolare. Generalmente è una persona semplice, priva di conoscenze religiose o esoteriche che potrebbero interferire con i messaggi inviatogli da Dio. È una persona che conduce una vita normale al servizio di Dio e del suo prossimo, come fecero Mosè, come fece Savonarola e come fa Gabriele oggi, una donna tedesca nella quale molti riconoscono la profetessa di Dio per i nostri tempi.
0: Ma perché i profeti sono così scomodi? Perché vennero spesso combattuti, in molti casi perseguitati ed uccisi?
1: Penso che la migliore risposta la troviamo nella storia della Chiesa che tutti conoscono, nella storia stessa, anche nella Bibbia e in particolare però in una rivelazione dataci dal Cristo stesso tramite Gabriele a Firenze nel 1982. Voglio leggere un brano. Come mai i veri profeti, le profetesse, i veri strumenti dello Spirito furono perseguitati, maltrattati e uccisi in tutti i tempi? Perché il potere esteriore non ha riconosciuto e realizzato l'amore eterno. Tutti coloro che si ribellarono contro i dogmi e contro gli intrighi di una religione esteriore furono perseguitati e spesso uccisi. Questa religione esteriore riuscì a mantenersi al potere solo travestendosi con il mantello del Cristo. Ma è giunta l'ora in cui il vero cristiano che mi segue tolga la maschera a questa potenza esteriore e sveli il suo travestimento. Che cosa si scoprirà? Omicidi, assassini, persecuzioni, crudeltà, guerre e molte, molte altre cose. Io vi insegnai ad amare il vostro prossimo come voi stessi e ad amare i vostri nemici.
0: Nel preparare questa trasmissione ci siamo imbattuti in un articolo apparso sulla rivista tedesca PM del mese di novembre 2008 che ha scritto purtroppo delle falsità su quest'uomo Savonarola che fino a poco tempo fa era considerato un eretico. Oggi, almeno a partire dal 1998, a 500 anni dalla sua morte, viene definito quasi un santo. Spesso accade che i profeti non vengano riconosciuti se non dopo la loro morte, cioè quando non possono più nuocere in un certo senso, quando la loro opera resta storia che si può citare la loro grandezza, senza però aver più bisogno di accogliere i loro messaggi, cioè senza aver bisogno di cambiare, senza ascoltarli veramente. Così è stato per molti profeti. Vogliamo quindi di tanto in tanto citare questo articolo della rivista tedesca per far luce sulla verità, sul Savonarola, ma anche sui veri contenuti del suo mandato e affrontare il tema più ampio della profezia e dei veri profeti di Dio e anche del loro compito. Come molti sanno, Savonarola fu una vittima dell'Inquisizione, una vittima anche quindi della Chiesa della fine del 400. Allora c'era questo Papa Borgia che, non potendo sopportare le sue critiche scomode e giuste sulla dissolutezza della Chiesa e del Papato, lo fece torturare e bruciare al rogo nel 1498. Giorgio, forse potresti introdurci con alcuni passaggi o riassunti storici sulla sua vita?
1: Certamente. Savonarola nasce a Ferrara nel 1452 e, come hai già detto, muore a Firenze nel 1498. Una vita breve, 46 anni, in cui farà di tutto per rinnovare la società politica e civile fiorentina e soprattutto religiosa. Una vita nella quale scriverà 29 volumi importantissimi, nel quale darà molte rivelazioni e che inizia appunto a Ferrara nel 1452. Suo nonno è un medico laureato all'Università di Bologna ed avrà una grossa influenza sulla sua formazione mentale e spirituale. All'inizio si interessa di medicina, ma durante una predica ascoltata in chiesa sente le parole «Vieni, esci dalla tua casa, lascia la tua terra». E ne rimane molto colpito. Pochi giorni dopo, in un sogno, sente dell'acqua fresca che scorre sul suo capo, che lo rinfresca e che lo sveglia dal sonno. Decide così di andarsene di casa e, come spiegherà più tardi in una lettera a suo padre e al nonno, decise in quel momento che per lui era meglio e più importante interessarsi della vita delle anime e della salute delle anime piuttosto che della salute del corpo. Va in un convento domenicano e da qui verrà poi mandato a Firenze con il compito di iniziare

0: E dove prima le prediche riguardavano solo la politica, la filosofia, la cultura, egli cerca di introdurre, grazie anche alle rivelazioni date dallo Spirito di Dio, di introdurre un rinnovamento politico, sociale, culturale, giovanile, sia nella vita interiore che nella vita esteriore dei fiorentini. Propone un rinnovamento totale. Il suo auditorio in quel periodo è enorme. 14-15 mila persone che lo ascoltavano alle prediche, è una cifra enorme per la Firenze di quel tempo. E tra le persone che lo ascoltavano c'era Lorenzo de' Medici, Michelangelo, che allora era giovanissimo, Pico della Mirandola e molte, molte personalità del campo politico e religioso di allora.
1: Qual era la meta del Savonarola? Cosa aveva lui nel cuore e nell'anima? Voleva fondare un regno di Dio sulla terra, a Firenze, che lui voleva trasformare nella nuova Gerusalemme, un'immagine che possiamo far risalire ai vecchi profeti, a Isaia. Ed in pochi anni dimostrò che questo non era un'utopia. Per alcuni anni riuscì ad apportare numerosi cambiamenti nella società, nell'economia, attraverso l'applicazione di una correttezza morale e cristiana che si riversò positivamente nella società di quel tempo. Molti fiorentini lo seguirono per diversi anni, ma poi divenne troppo scomodo per alcune correnti politiche e anche per il Vaticano. Egli voleva fare sul serio, parlando spesso contro la dissolutezza della Chiesa di quel tempo.
0: Sì, esatto, è come dici tu. Le sue prediche e le esposizioni, le spiegazioni e le rivelazioni che gli venivano date dallo Spirito del Cristo tendevano a migliorare la vita in tutti i sensi, così come tutti i messaggi dati dal Cristo e dallo Spirito di Dio tramite i profeti di tutti i tempi. Anche Savonarola dà consigli per la vita sociale e spirituale, ma nello stesso tempo non evita di additare come false tutte le devozioni esteriori che lui chiama la fiera della Chiesa. Parlando per esempio della Settimana Santa, dice in un suo libro: si comincia il giovedì saltando da una chiesa all'altra, inseguendo indulgenze e perdoni. Vai di qui, vai di là, bacia il santo, bacia il crocifisso, altari e chiese ornate, e dopo 3 giorni è tutto finito. Dio e anche il diavolo, per motivi diversi tra loro, ridono di tutto questo, poiché se uno vive male, i riti non servono a nulla. Oltre a questi richiami, però, ci sono anche delle lezioni date dal Savonarola. Trae ispirazione nelle sue prediche dalla vita dei profeti. Spiega Osea, Mosè, Ezechiele, Elia, Isaia, Zaccaria e ancora molti altri.
1: Quindi Savonarola criticò la Chiesa del suo tempo, ma io potrei forse aggiungere molte critiche, si potrebbero anche riportare ai nostri giorni. Egli scrisse in modo duro frasi come queste, ad esempio: i prelati ed i predicatori del nostro tempo, salvo pochissime eccezioni, sembrano adatti a distruggere la vita cristiana piuttosto che a costruirla e conservarla. Il giudizio sul clero e sui religiosi è parecchio duro, parla di ipocrisia, avarizia, simonia, manca l'amore per Dio. Essi sono come gli scribi e i farisei, sono come sepolcri imbiancati all'esterno, sembrano magnifici, all'interno sono pieni delle ossa, dei morti e di ogni sporcizia. Se il Cristo, dice il Savonarola, si recasse ora a Roma, essi lo metterebbero a morte, così come fecero i giudei. Non una, ma mille croci inventerebbero. Scrive il Savonarola nel suo libro Verità della profezia. È un libro che lui ha scritto in cella, tra una tortura e l'altra, prima della sua esecuzione. In questo libro possiamo ancora leggere: il primo segno della vera profezia è la vita interiore e spirituale del profeta e consiste nella rettitudine dell'anima verso Dio.
0: Sì, per questo il profeta è sempre scomodo, perché Dio porta una chiarezza che taglia proprio molto chiaramente il bene dal male, lo divide e obbliga le persone a scegliere, e per questo aborrisce

0: Cioè, i tiepidi, questo è un messaggio che tutti i profeti hanno portato. Dio stesso dice: io vi vomiterò perché i tiepidi non prendono parte. Ed era questo che anche il Savonarola voleva cambiare nelle anime e nelle persone del suo tempo, lasciare questo status di tiepidezza e riaccendere dentro le persone il fuoco dell'amore per Dio.
1: Quindi bisogna fare una bella distinzione tra chi voleva fare sul serio e chi invece preferisce definire, come in questo giornale, il Savonarola come un fanatico. Riprende delle parole di Ernst Pieper, il giornale PM, che considera il Savonarola come il prototipo di tutti i fanatici. Secondo Thomas Klau ci sarebbero ovunque discepoli islamici del Savonarola. E il giornale tedesco Die Welt attribuisce addirittura al presidente dell'Iran il titolo di Savonarola musulmano. Guardiamo semplicemente che cosa si costruisce intorno ad una persona che innanzitutto di musulmano non aveva niente e neanche di terroristico. Anzi, Savonarola era un pacifista, si potrebbe dire. Era sempre stato pacifico nelle sue azioni. Fine della citazione di questo giornale. Io trovo questo paragone col terrorismo islamico espresso da questo articolo non solo assurdo, ma anche ingiusto. Guardiamo un attimino sotto perché si usa in questo modo la figura del Savonarola, di un profeta, e lo si cita a torto, additandolo come un fanatico, mentre in realtà era egli stesso, era stata una vittima del fanatismo religioso di quell'epoca.
0: Sì, con una certa leggerezza si vuol fare passare il Savonarola come un fanatico e poi guarda caso 500 anni dopo, nel 1998, 500 anni dopo la sua morte, la Chiesa stessa lo vuole mettere nella categoria dei santi.
1: Cioè viene riabilitato, scusa se ti interrompo,
0: Esatto.
1: perché i giornali di quel tempo ne parlarono moltissimo. Savonarola, 5 secoli si spegne il rogo, viene riabilitato come maestro di vita e appunto, come ti ho detto, si è pensato perfino di farlo santo. Ma andiamo avanti, scusa che ti ho interrotto.
0: La Chiesa ha sempre bisogno di un 500 anni, abbiamo visto anche con Galileo che cosa ha fatto. Nell'articolo di PM però si vuol passare la coerenza e la correttezza di Savonarola come il fanatismo, però questo non ha nulla a che fare con la vita del Savonarola se la si guarda bene, poiché lui era un pacifista, lui portava i messaggi di Dio. Fanatici erano invece quelli che ricorrevano alla violenza in nome della religione. Savonarola salvò la vita a molti fiorentini. Basta pensare, per esempio, a tre rivelazioni importanti nel 1495, nel 1497 e nel 1498, nel quale egli avvisa i fiorentini della venuta della peste, dell'alluvione e della guerra, cose che poi si avverarono. Quindi cercò di aiutare i cittadini anche nella vita pratica, con queste rivelazioni che venivano date tramite lui dallo Spirito del Cristo. Però con un articolo e con molte insinuazioni si può trasformare la figura di una persona che è un profeta di Dio ed evitare i suoi argomenti, eludendo così che la sua opera, che fu invece di un profondo rinnovamento cristiano. Questo fanatismo religioso portato avanti dalla Chiesa fu causa di milioni di morti. E dobbiamo pensare una cosa: un fanatico vuole sempre che gli altri facciano quello che vuole lui. Un profeta o Dio stesso portano dei messaggi all'umanità e poi lasciano all'uomo l'assoluta libertà di agire come vuole.
1: Questo spiega molte cose, anche dei fatti attuali. Chi erano allora i veri carnefici, i veri fanatici? Che cosa fece? A questo punto l'accusa si gira un pochino verso l'istituzione. Cosa fece la Chiesa a molti profeti o la casta sacerdotale ed illuminati nel corso dei secoli? Io non penso solo all'Inquisizione, penso magari a fedi diverse, a persone di fedi diverse in Spagna, in Sud America ed in altri paesi ancora.
0: Beh, quello che ha fatto la Chiesa nel corso della sua storia non è un segreto per nessuno, lo possiamo leggere in qualsiasi libro, in qualsiasi giornale. Vorrei fare un breve excursus dal passato ai giorni nostri. La Chiesa cattolica ha determinato la storia in misura enorme. Per 1800 anni ha perseguitato, torturato ucciso e ha condotto guerre contro tutto ciò che non era cattolico. Dei dettagli storici precisi li possiamo trovare negli scritti dello storico tedesco Karl-Heinz Deschner, premiato per la sua opera in 10 volumi Storia criminale del cristianesimo, dove egli descrive questo fanatismo religioso che giunge fino ai nostri tempi. Deschner definisce, sono sue parole, la Chiesa come un'organizzazione violenta e criminale. Egli parla di milioni di morte, ma non si riferisce solo al tempo dell'Inquisizione e della persecuzione delle streghe. Si pensa agli indiani d'America, al tempo delle colonizzazioni, agli schiavi neri e agli ebrei. Egli ricorda anche lo sterminio di 800.000 serbi ortodossi per mezzo degli Ustascia, che venne sostenuto anche da molti religiosi armati e sotto gli occhi di una Chiesa che non mosse un dito per fermare quel genocidio. Oggi ci sarebbe un processo per questo. Però tutto questo pone molte domande scomode sul comportamento della Chiesa e della sua gerarchia fino ai tempi del secolo scorso, fino ai tempi del nazismo.
1: Bisogna dire che storicamente l'intolleranza alle prediche dei papi e della Chiesa cattolica contro tutto ciò che non era cattolico hanno creato quindi per secoli un clima di terrore e di paura. Prima di tutto la paura della dannazione eterna, se mi permetto di inserire. Ma ogni progresso tecnico, tu hai parlato di Galileo Galilei, ogni progresso scientifico dell'umanità veniva spesso considerato in modo scettico. Questi progressi della scienza furono spesso conquistati contro il volere o il potere della Chiesa, secondo la quale se gli avessimo creduto ancora, la Terra oggi sarebbe ancora piatta.
0: Sì, e il perché sia necessario dire queste cose e quale collegamento vi sia con il Savonarola appare evidente se analizziamo quanto fu difficile per i profeti in tutti i tempi, in tutti i luoghi, portare la parola di Dio all'umanità. Il teologo Walter Nigg afferma che la Chiesa, o meglio la casta sacerdotale di tutti i tempi, ha sempre combattuto i profeti di Dio fino al punto di perseguitarli e ucciderli. L'esempio più chiaro è Gesù Cristo, che fu ucciso dalla casta sacerdotale, ma molti altri profeti fecero la stessa fine.
1: Sì, forse perché facciamo sempre questo paragone tra casta sacerdotale e profeti? Qual è la differenza fondamentale? Che la casta sacerdotale sta in mezzo tra Dio e gli uomini, si pone un po' quasi come mediatore. Il profeta invece vuole condurre l'umanità ad un collegamento diretto con Dio, a trovare Dio dentro di noi. Per questo chi trova Dio dentro di sé diventa un pericolo per la casta sacerdotale, perché in quel momento non ha più bisogno di un intermediario, non ha più bisogno di dogmi, di sacramenti, di riti, di ripetizioni, di gesti, di messe, non hai bisogno di nulla perché in quel momento hai trovato la tua dignità, sai quali sono le leggi di Dio, ti impegni ad osservarle nella tua vita quotidiana. E nel momento che tu scopri questo non hai più bisogno di un prete che ti confessi i peccati, ma vai direttamente a chiedere scusa a colui a cui tu hai fatto del male e viceversa. In questo modo si crea la pace. Per questo il profeta, vorrei aggiungere, è anche un po' pericoloso, è sempre stato visto come il nemico della casta sacerdotale. Ma vorrei tornare a Savonarola.
0: Scusa, un altro chiarimento ancora. È importante chiarire anche che la Chiesa è cattolica, mentre il cristianesimo è una religione interiore di persone che si rifanno all'insegnamento del Cristo. Questo è il cristianesimo. La Chiesa e tutti i cristiani ormai oggi si definiscono cattolici perché si rifanno all'insegnamento della Chiesa, che è sola una delle varie istituzioni sorta sull'insegnamento, costruita in maniera poi disturbata sull'insegnamento del Cristo. Il cristianesimo è una cosa, il cattolicesimo è un'altra.
1: Sì, potremmo dire che dopo l'insegnamento cristiano, dopo il Cristo, si sono formate un sacco di correnti che oggi chiamiamo religione cattolica, religione anglicana, ortodossa,
0: protestante.
1: E poi protestante, poi una fila ancora di altre sette minori che possiamo dire, però di fatto che cos'è che contraddistingue quello che tu vuoi dire? La differenza tra cristianesimo e cattolicesimo. Il cattolicesimo si basa su dei riti, su dei dogmi, su delle funzioni, su dei riti esteriori, su delle cose che però Cristo non ha mai insegnato, nemmeno i sacramenti. Li ha costruiti nel corso di secoli, nel corso di vari concili, ha stabilito che cosa era giusto, che cosa era sbagliato, ha eliminato la reincarnazione, dal credo del primo cristianesimo, che invece era una realtà abbastanza conosciuta dei primi secoli, e altre cose, ha immesso altri dogmi, ha inventato i santi. Dio non ha mai parlato di santi, Cristo non ha mai parlato di santi, ha inventato preghiere e cose che Cristo non ha insegnato, e così ha costruito una propria religione, un proprio, che tu oggi sei obbligato a seguire, perché altrimenti cadi nella dannazione eterna. Anche questo Gesù non l'ha insegnato. Per questo è necessario fare una differenza tra cristianesimo e recuperare questa corrente del primo cristianesimo, che in fondo è quello che voleva anche Savonarola, tornare ad una purezza del cristianesimo e sfrondarsi di tutto ciò che non è cristiano, che non appartiene all'insegnamento originario del Cristo, e in questo ci metto anche i dogmi, i riti, le istituzioni, le gerarchie, il potere. Tutto questo con Cristo non ha niente a che fare.
0: Quello che hanno sempre portato i profeti, possiamo dire in due parole, è una religione interiore a confronto con una religione esteriore.
1: È l'osservanza delle leggi di Dio. Hanno portato la parola di Dio, e con questo il collegamento diretto tra lo spirito e l'uomo, tutti gli uomini. E non una religione che divide attraverso altre religioni, ma delle leggi universali, cosmiche, che collegano tutti gli uomini, tutte le culture, si può dire. Torniamo indietro a Savonarola. Qui ancora questo fatto che lui venne in fondo messo a morte da un papa, mentre aveva nel suo tempo grande rispetto, Savonarola aveva ricevuto grande rispetto per la sua cultura, per i suoi insegnamenti, per la sua correttezza morale. Ma questo papa, Alessandro VI Rodrigo, detto il Borgia, sanno tutti chi era. Era un criminale, la parola è giusta, un assassino, addirittura della sua stessa famiglia, che fece delle orge nella propria casa e poi il giorno dopo andava a dire messa in Vaticano. Allora, scusatemi questo breve percorso personale, se si pensa che nel 98 la Chiesa voleva fare santo il Savonarola, dopo averlo ucciso 500 anni prima, allora per coerenza si dovrebbe scomunicare il Papa Borgia e spedirlo alla dannazione eterna. Bene, ma se si seguisse coerentemente questo pensiero, allora si andrebbe subito a scontrarsi con il dogma dell'infallibilità del Papa. Quanti papi hanno fatto parlare di sé con una storia fatta di crimini, di omicidi, di lotte per il potere, di guerre, di dissolutezza? Questa è storia. Però chi ci mette il dito rischia l'eresia, la scomunica o la morte, come accadde al Savonarola.
0: Ma questa storia del dogma dell'infallibilità del Papa, secondo me, è un trucco che hanno inventato i papi per risolvere i loro problemi di fronte a delle soluzioni di temi religiosi o di temi sociali a cui non riuscivano a portare delle soluzioni vere. Per cui sono stati istituiti questi dogmi, che in realtà sono delle cose abbastanza ridicole. Non bisogna essere grandi intellettuali per capire che cosa succede. Osserviamo semplicemente la vita della gerarchia ecclesiastica, dei papi anche. Come vivono, di che cosa e di chi si circondano. Vivono quello che insegnano, e cioè vivono il messaggio del Cristo, oppure no? La vita di molte eccellenze ha ancora a che fare con il discorso della montagna, nel quale viene detto beati i poveri, beati i semplici, beati i puri di cuore? Onestamente, la Chiesa Vaticana oggi sembra essere più una chiesa degli scandali che una chiesa delle beatitudini. Basta pensare a tutti i processi di pedofilia a cui deve rispondere, a tutti i processi di violenza, gli scandali finanziari, alcuni li ricordiamo ancora, lo IOR, o gli scandali del cardinale Marcinkus, il problema di Calvi, oppure ancora la morte non ancora chiarita di Giovanni Paolo I o della Guardia Vaticana. Ricordiamoci delle parole del Cristo: non date scandalo a questi piccoli, poiché sarebbe meglio per voi legarvi una macina al collo e buttarvi nel profondo degli abissi.
1: Tornando a Savonarola, egli predica quasi ogni giorno nel Duomo davanti a migliaia di persone. In tal modo, come afferma Ernst Pieper, è divenuto la coscienza pubblica di Firenze. È lui che tiene in mano le fila quando Firenze si dà una nuova Costituzione, prendendo come esempio la Repubblica di Venezia. E lui ha un nuovo motto rivoluzionario. I ricchi dovrebbero dare ai poveri. Questo mi sembra cristiano, però è pericoloso.
0: Certamente. È cristiano ed è pericoloso. Dobbiamo pensare che a Dio sta a cuore la giustizia e la misericordia e ci vede tutti come suoi figli, senza preferenze. Davanti a Lui siamo tutti uguali. Per questo non vuole la ricchezza e lo strapotere degli uni contro la miseria, la fame, la malattia e la povertà di altri. Guardiamo le chiese oggi, come vivono. Sono un esempio di giustizia?
1: In questo giornale PM purtroppo c'è un accostamento veramente mal riuscito, perché addirittura si confronta, l'autore di questo articolo confronta la truppa dei bambini del Savonarola che andavano a raccogliere cose lascive che il Savonarola in fondo tolse dalle strade, addirittura lo vogliono paragonare al nazismo. Si riferiscono a Savonarola e alla sua polizia, così la chiamano, costituita da bambini, e Piper afferma che si trattava di uno strumento di potere in cui si servivano anche i nazisti nella Germania dell'Est per spiare addirittura i genitori. L'abuso più terribile dei bambini dell'epoca moderna si manifesta nell'impiego di bambini soldati nelle guerre in Africa. Quindi addirittura si accosta il Savonarola ai nazisti e ai bambini soldato dell'Africa. Questo è veramente un grosso errore, un grosso sbaglio che bisogna qui chiarire. Per questo vorrei far partire ora un nastro, una registrazione che abbiamo fatto direttamente telefonicamente con il priore del convento di San Marco, quindi un'intervista telefonica, ascoltiamo cosa ci dice lui a proposito.
2: Veramente dal punto di vista storico, oggettivo, cioè di come sono andati i fatti, non c'è motivo per poter pensare una cosa del genere, anzi è tutto il contrario, bisogna pensare prima di tutto i bambini o i fanciulli o i ragazzi, qual era la loro situazione al tempo di Savonarola. C'era molta miseria, c'era molta povertà, poi soprattutto nelle città, e c'era un enorme sfruttamento dei ragazzi. E questo sfruttamento era sia a livello politico, venivano usati, c'erano continuamente lotte di parte e i ragazzi, i fanciulli venivano usati per le scaramucce, per all'interno della città eccetera, poi venivano soprattutto usati e si abusava di loro a livello sessuale. In una città poi come Firenze, che era conosciuta, purtroppo tristemente conosciuta, come particolarmente dedita a quello che a quell'epoca veniva chiamata la sodomia, il vizio contro natura, e in cui i bambini, i ragazzi venivano sfruttati. Ecco, quello che oggi fa scandalo, fa diciamo assolutamente è la pedofilia, al tempi di Savonarola era una cosa molto molto diffusa, e anche se c'erano leggi che punivano, proibivano cose, però di fatto l'andazzo era quello lì. E Savonarola cerca di tirar fuori i ragazzi da questa situazione, come? Istituendo una confraternita o delle confraternite che raccoglievano i ragazzi, ecco, e li educavano. Sia li educavano dando loro un'istruzione, e poi li educavano dal punto di vista religioso, quindi altro che truppe bambini, si radunavano e per cantare le lodi, a volte facevano delle processioni, ma erano processioni assolutamente inermi, cioè senza né armi né cose, e anzi erano processioni che facevano in cui cantavano inni eccetera, questa era la realtà dei fanciulli, come venivano chiamati, di Savonarola. Quindi era un'attività, quella verso i fanciulli, meramente, puramente educativa, e per un'educazione non militarista, non violenta, ma è tutto il contrario.
0: Noi dobbiamo pensare com'era la Firenze dei tempi. Sicuramente c'erano dei ragazzi o delle bande di ragazzi che ci sono anche oggi che avevano delle liti per strada, c'erano delle sassaiole, a volte c'erano dei giochi di coltelli anche. Però il Savonarola aveva un grande collegamento sia con i giovani sia con le donne del tempo e cercò di migliorare la loro situazione, soprattutto civile, perché erano gli ultimi, erano dimenticati. quando si parla dei giovani al tempo del Savonarola, i libri parlano delle schiere angeliche, perché lui riuscì a organizzarli in modo tale che loro si organizzarono da se stessi, indivisi in diversi quartieri, organizzarono addirittura dei tribunali per redimere queste liti che c'erano fra di loro, e nello stesso tempo incominciarono a raccogliere tutti i segni di questa violenza con cui erano cresciuti, di questa non moralità della vita, per esempio le carte da gioco, per esempio i dipinti osceni, per esempio le armi, e arrivarono addirittura a fare un rogo delle vanità, cioè un anticarnevale, mentre tutta la società festeggiava il carnevale, loro arrivarono a bruciare su questo rogo della vanità tutti questi mazzi di carte, dipinti, segni di corruzione di quei tempi, e si dice che anche Botticelli venne e bruciò insieme ai giovani anche un ritratto di una donna che lui stesso fece.
1: Sì, su questo ci sono discussioni qui e là, però arrivare a definire tutto questo soldati o così, paragonarlo con i soldati di oggi e bambini soldati è un pochino molto esagerato e sbagliato. Gli si attribuisce ancora in questo articolo di PM una spietatezza religiosa, quindi si dice Savonarola contribuì a creare un clima in cui potevano venire messo al rogo anche le streghe. Questa è un'altra assurdità di questo articolo che bisogna chiarire. L'autore confonde la vittima con il carnefice. Erano gli inquisitori della Chiesa coloro che misero al rogo il Savonarola, non il contrario. Era lo stesso spirito ispirato dai papi di allora che destinò migliaia di donne, chiamate cosiddette streghe, a terribili violenze, a terribili torture e poi la fine su terribili roghi.
0: Per capire queste cose non bisogna essere dei grandi intellettuali, bisogna farsi solo delle domande logiche. Per esempio, chi ha bruciato chi? Chi ha crocifisso chi? Chi ha inventato l'Inquisizione? Chi parla e ordina di aiutare i bambini poveri e poi vive nel lusso e negli sfarzi? Chi benedice le armi, i soldati, le guerre, dicendo che è Dio che lo vuole? È buffo che proprio queste organizzazioni accusino altri di fare proprio quello che loro stessi fanno. Comunque, secondo uomini di chiesa come il teologo svizzero Walter Nigg, definire il Savonarola come un fanatico, cito una sua frase, costituirebbe un imperdonabile disconoscimento del suo mandato. Secondo Nigg, nelle parole di Savonarola si sarebbe rivelata la vera parola di Dio agli uomini, nel mezzo di un rinascimento divenuto ormai empio. Per lui il Savonarola sarebbe forse la più grande personalità in assoluto del cristianesimo. Il teologo Martin Sittiger dell'Università di Teologia di Coira vede nel Savonarola un cristiano senza timore che rimase fedele fino all'ultimo alla sua vocazione e alla sua coscienza.
1: I discorsi apocalittici di Savonarola avrebbero mirato al degrado del clero, all'avidità di sfarzo della città di Firenze. Ma inoltre Savonarola annunciava delle profezie davvero molto audaci, ed esse si avverarono veramente. Per gli uomini era una prova chiara, questo profeta meritava la loro fiducia. Addirittura un altro conosciuto monaco tedesco di quel tempo, Martin Lutero, disse: io rendo onore a Savonarola come a un santo.
0: Sì, vediamo che ciò che fa paura ai fondamentalisti della Chiesa sono le persone che cercano di vivere veramente gli insegnamenti del Vangelo, poiché questi pongono alla Chiesa lo specchio, fanno vedere come si vive se si segue i principi insegnati dal Cristo e come si vive se solamente li si predica e non li si mette in pratica. In questo caso mi riferisco ai profeti di tutti i tempi che hanno sempre fatto da specchio alla Chiesa dei tempi. Non solo il Savonarola annunciò il regno della pace, che sorgerà dopo molte sofferenze e tribolazioni a tutta l'umanità. Anche nella nostra epoca assistiamo al rinascere della profezia tramite una donna tedesca, Gabriele di Würzburg, attraverso la quale soffia lo stesso spirito del primo cristianesimo. Anche tramite Gabriele parla Dio e parla il Cristo e ci richiamano ai valori del primo cristianesimo, che sono in diretto contrasto con le gerarchie o con il potere delle chiese, contro i riti, i dogmi della Chiesa che non furono mai insegnati da Gesù Cristo, ma introdotti nel cristianesimo secoli e secoli dopo, insieme a molti riti e cerimonie che oggi vediamo sono solo di origine pagane e non volute dal Cristo. Riportiamo ora un passaggio di una rivelazione data tramite Gabriele dallo Spirito del Cristo a Firenze il 5 ottobre 1982, in cui si fa anche riferimento al Savonarola. Il Figlio agisce nel Padre ed il Padre nel Figlio. Questa eterna forza universale si rivela nell'Io Sono, tramite la bocca di profeti e di profetesse. Lo spirito interiore, lo spirito del Cristo, si rivela nell'Io Sono. Non è l'uomo che parla nell'Io Sono, ma è lo spirito che si rivela tramite l'uomo. Anche questo paese, questa città e i suoi dintorni hanno avuto molti profeti e molte profetesse. Profeti maggiori e minori hanno portato la mia sacra parola, la parola dell'Io Sono, all'interno dell'istituzione ecclesiastica e anche al di fuori di questa potenza esteriore. Anche questa città ha avuto il suo profeta. Fu un grande profeta che si ribellò al baluardo dell'esteriorità. Là dove egli dovette interrompere, continuo io. Come mai i veri profeti e le profetesse, i veri strumenti dello Spirito, furono perseguitati, maltrattati e uccisi in tutti i tempi? Perché il potere esteriore, il baluardo della religione esteriore, non ha riconosciuto e realizzato l'amore dell'Eterno e i suoi principi. Tutti coloro che si ribellarono contro i dogmi e contro gli intrighi di una religione esteriore furono perseguitati e molto spesso uccisi. Questa religione esteriore riuscì ad ottenere e a rimanere al potere esteriore travestendosi con il mantello del Cristo. Ma è giunta l'ora in cui il vero cristiano che mi segue tolga la maschera a questa potenza esteriore e sveli il travestimento che c'è sotto. Cosa si scoprirà? Omicidi, assassini, persecuzioni, crudeltà, guerre, torture e molte, molte altre cose. Io vi insegnai ad amare il vostro Dio sopra ogni cosa ed il prossimo come voi stessi, e ad amare i vostri nemici. Voi che siete figli di Dio, guardate sotto questo logoro travestimento. Cosa si nasconde dietro di esso? Una religione che porta il mio nome, ma che non ha nulla a che fare con la mia opera dell'amore per Dio e per il prossimo. In tutti i tempi ho insegnato questo, tramite veri profeti e profetesse, ma il popolo prestò ascolto a coloro che sostenevano un potere esteriore, una religione esteriore. Questo baluardo di egoismo, intolleranza, sì, la prostituta di Babilonia sprofonderà. Le mura di questa città emanano sensazioni di sofferenza, preoccupazioni, miseria, povertà, persecuzioni, morte e molte altre cose. Colui che riconobbe queste cose e si mise a mia disposizione quale strumento, denunciò i misfatti dell'istituzione ecclesiastica, richiamò il popolo affinché si convertisse e realizzasse l'unità, l'amore ed il sacrificio. E cosa accadde? Fu perseguitato, torturato e ucciso perché lo spirito che parlava tramite lui era troppo scomodo alle trame dell'istituzione ecclesiastica. Questo tempo non appartiene al passato, ma si inserisce nel presente e si manifesterà. L'anima di questo grande profeta e molte altre non solo stanno al mio fianco, ma anche al fianco di tutti coloro che sono incarnati per lottare per la verità, la via e la vita. Il passato si rialza ed opera nel presente. È di nuovo il Cristo che agisce tramite i Suoi. Io non sono venuto per distruggere, ma per ricostruire spiritualmente. Questa è la rivoluzione del Cristo che arderà anche in questa città come in molti paesi, poiché ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Cosa ha seminato l'istituzione ecclesiastica e coloro che la servono?
1: Vorrei concludere con la lettura di un altro passaggio di questa grande rivelazione profetica data da Gabriele nel 1982 a Firenze. È molto importante che voi sappiate che non avete bisogno di una chiesa esteriore, di edifici di pietra fatti da uomini. Se siete coscienti di essere voi stessi il Tempio dello Spirito Santo e che lo Spirito Santo dimora in voi, riconoscerete che non avete bisogno di duomi sontuosi che definite chiese. Vi renderete conto che un duomo deve essere purificato affinché l'Altissimo si possa rivelare. Anche questo fu insegnato da un profeta che operò in questa città. Era lo Spirito che parlava attraverso di lui. E io chiedo a tutti voi, quanto tempo volete aspettare ancora? Per quanto tempo resterete legati ad una istituzione esteriore? Questo venne detto nel 1982 a Firenze per mezzo di Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca. Possiamo dire che anche lei non è stata ascoltata, anzi è stata ignorata piuttosto dall'istituzione, combattuta dagli incaricati delle sette della Chiesa Cattolica ed Evangelica. Gabriele però ha portato 34 anni di insegnamenti e rivelazioni profetiche elevatissime. Si può dire che ha portato il cielo sulla terra. Se fosse stata ascoltata, questi insegnamenti avrebbero potuto aiutare l'umanità a cambiare. In particolar modo, se questa, l'umanità, e in particolare anche i cristiani, avessero preso sul serio gli insegnamenti contenuti nel discorso della montagna. Potremmo dirlo in una frase che ognuno di noi può provare a mettere in pratica nella sua vita. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, oppure, in altre parole, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Ma nel discorso della montagna si trovano anche i moniti che forse potremmo ancora citare brevemente.
0: Sì, vorrei leggerli dal libro Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani di tutto il mondo. E leggo i moniti dati da Cristo allora. Guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Guai a voi sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi se tutti gli uomini parleranno bene di voi, perché così fecero anche i loro padri con i falsi profeti.
1: Siamo quasi al termine della nostra trasmissione, forse impegnativa per molti, forse riflessiva per molti altri. Savonarola, nonostante la sua giovane età, ha lasciato all'umanità un enorme patrimonio letterario. Molto di questo lo si può trovare nella sua stessa chiesa, il convento di San Marco a Firenze. In particolare lui ha scritto un'opera di 29 volumi che potete trovare appunto anche a Firenze o nelle migliori librerie. Su di lui sono stati scritti naturalmente anche molti libri. Savonarola era dunque un grande profeta. Ma prima di lui, dopo di lui, ci furono anche altri profeti o mistici, uomini e donne illuminati che sono stati fedeli alla parola di Dio e hanno cercato di portarla agli uomini, nonostante calunnie e persecuzioni. Nell'ambito del cristianesimo vogliamo citare alcuni di questi profeti, profetesse o mistici in una carta storica che vi vogliamo mostrare ora, che parte da Abramo e giunge fino alla grande profezia della nostra epoca, alla donna conosciuta oggi col nome di Gabriele, la profetessa per la nostra epoca. Molti di queste persone, di questi illuminati, furono perseguitati e uccisi, come testimonia Walter Nigg, in quanto la profezia fu sempre combattuta dalla casta sacerdotale. Con questo vi ringraziamo per l'ascolto, per l'attenzione. Vi invitiamo a guardare e osservare questa carta e vi salutiamo cordialmente con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

Ascoltate una meditazione sul Padre nostro, dataci da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, il 27 aprile 1990, in occasione di un incontro dei cristiani delle origini a Würzburg, in Germania. Ascoltate la sua voce in tedesco, in sottofondo, tratta dalla registrazione originale.

0: Vater unser, der du bist im Himmel.
1: Padre nostro che sei nei cieli.
0: Er, der mächtige Geist.
1: Egli, lo Spirito possente.
0: Der Schöpfer allen Seins.
1: Il creatore di tutto l'essere. Egli, il firmamento,
0: die Farben,
1: i colori
0: die Formen,
1: e le forme,
0: das Licht,
1: egli,
0: die Kraft,
1: la luce, la forza
0: die Substanz in uns.
1: E la sostanza Vater, in noi. Padre,
0: du hast alles Schöne,
1: tu hai creato per noi
0: für uns geschaffen.
1: Tutto ciò che è bello, puro e nobile.
0: Dein Licht strahlt uns zu.
1: La tua luce irradia verso di noi. Percepiamo il tuo amore nei nostri cuori. Ci apriamo. Luce infinita. Infinita pienezza. Padre, questo sei tu. Buono e unico, tu ci ami.
0: Du schmückst die Natur.
1: Tu adorni la natura.
0: Du bist das Wachstum.
1: Tu sei la crescita e la maturazione.
0: Du bist das Leben in jeder Blume.
1: Tu sei la vita in ogni fiore, in tutto l'essere.
0: Geheiligt ist dein Name.
1: È santificato il tuo nome. Sì, Padre. Se santifichiamo il tuo nome,
0: heiligen in unseren Gedanken,
1: se lo santifichiamo nei nostri pensieri,
0: in jedem Blick,
1: se lo santifichiamo in ogni sguardo,
0: schauen wir
1: allora
0: deine Gegenwart.
1: Vediamo la tua presenza.
0: Die Gegenwart.
1: La presenza
0: in der Blume,
1: nel fiore,
0: im Samen,
1: nel seme,
0: im Tier,
1: nell'animale.
0: Du bist das Leben.
1: Tu sei la
0: in
1: vita
0: Formen, du bist die Kraft,
1: in tutte le forme.
0: Im Vogel,
1: tu sei la forza
0: Bewegung,
1: nell'uccello. Sei il movimento. Esso vola.
0: Tu
1: sei l'inizio di tutto l'essere. Tu sei la fine della materia e l'inizio della vita eterna per noi. Tu sei l'alfa e l'omega. Tu sei il grande unico universale. Instancabilmente fluisce la tua corrente, l'amore onnipresente compenetra tutti i regni, compenetra le sfere di purificazione, la materia. Esso è presente in ogni segno, in ogni uomo, in ogni parola, in ogni gesto. Tu sei santificato è il tuo nome, o Padre eterno e buono.

0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt zu uns.
1: Viene verso di noi
0: Art und Weise.
1: In modo molteplice.
0: Das Reich Gottes
1: il regno di Dio
0: mitten unter uns.
1: Viene in mezzo a noi.
0: Spüren wir es.
1: Lo sentiamo.
0: Empfinden wir es.
1: Lo percepiamo nel gattino.
0: Spüren wir es in den
1: Pferden. Lo sentiamo nel cavallo.
0: Erleben wir es. Wenn wir über den Rasen
1: ne facciamo l'esperienza quando camminiamo sul prato
0: und spüren wir
1: e sentiamo
0: unsere Schwester
1: nostra sorella
0: und unseren Bruder
1: e nostro fratello dentro di noi.
0: Wenn wir dies alle spüren,
1: se sentiamo tutto questo,
0: spüren wir Gott in uns,
1: percepiamo Dio in noi
0: schauen, das unendliche Leben,
1: e contempliamo la vita infinita, la sua forza. Dio, la pienezza, ci dona la bellezza interiore ed esteriore. Noi non dobbiamo soffrire, noi possiamo ricevere nella misura in cui doniamo altruisticamente. Se diamo altruisticamente, possiamo ricevere poiché siamo figli di Dio. Il nostro interiore è ricco. Se abbiamo dischiuso la ricchezza interiore, anche esteriormente vivremo come si addice ai figli di Dio, nobili, miti, umili, liberi, compenetrati dall'amore del Padre. E dimoreremo e vivremo come corrisponde alla nostra coscienza che è vicina al Padre, alla bellezza del cielo. Poiché così come in cielo, in modo simile sarà sulla terra, tra i figli di Dio che amano altruisticamente il Padre Eterno. E verrà il regno di Dio sulla terra, così come è stato promesso. Gli uomini si ameranno altruisticamente e gli angeli di Dio saranno in mezzo a loro ed essi adoreranno l'Eterno in tutto, gli renderanno onore e gloria poiché si amano, si rispettano e si apprezzano a vicenda.

La terra si dona nella pienezza a coloro che hanno dischiuso la pienezza interiore, che si sforzano di adempiere la volontà di Dio. Essi pensano e lavorano come Dio vuole, si sforzano di vivere insieme, di essere per il loro prossimo, di rispettarlo e stimarlo. Signore, Tu sei la vita nei nostri figli, che sono i Tuoi figli, poiché Tu sei nella corrente universale del Dio Padre e Madre, che ci avvolge, che ci ama, che ci guida. Così dovrebbe ed è fatta la Tua volontà anche nei nostri piccoli, poiché il regno di Dio si apre.

0: Unser täglich Brot gibst du heute.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano.
0: Wer in Gott lebt, muss nicht
1: a colui che vive in Dio non mancherà nulla. Chi eleva le sue sensazioni e pensieri a Dio riceve da Dio e riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più, poiché i figli di Dio non soffriranno mai la fame, poiché hanno dischiuso in se stessi la pienezza. La pienezza molteplice, sì, la vita infinita. Noi lavoriamo insieme per il nostro prossimo. Ci aiutiamo a vicenda. Ci sosteniamo per il nostro prossimo. Così si risveglia la vita e ci viene dato il nostro pane quotidiano, così come ci è stato promesso. Le parole di Dio, contenute nei libri e nelle cassette, sono indicazioni per la vita interiore. Non guardiamo solo le parole, caliamoci profondamente in esse con le nostre sensazioni e sentiamo il contenuto della parola e non leggiamo solo la parola stessa. Nei modi più svariati e molteplici ci viene incontro lo Spirito di nostro Padre. Egli è ovunque, in ogni lettera dell'alfabeto, poiché non esiste nulla che non provenga da Lui. Non esiste nulla che non sia sostenuto da Lui. Anche nei nostri aspetti umani si trova lo Spirito Dio. Se rinunciamo ai nostri aspetti umani, allora Lui irradia, ci aiuta e trasforma gli aspetti contrari e il negativo diviene energia positiva radiosa. In questo ci aiutano anche gli scritti e le cassette che sono delle indicazioni. Tuttavia, noi stessi dobbiamo sforzarci di avvicinarci a Lui.

0: und vergib uns unsere Schuld.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Finché in noi ci sono degli aspetti di separazione, creeremo anche delle barriere. Se gli aspetti che dividono cadono, la nostra anima rifiorisce come il prato più bello, nei modi svariati e universali. Finché non siamo con il nostro prossimo, siamo contro di lui e siamo distruttivi. Demoliamo ciò che il nostro prossimo ha edificato. Irrompiamo nella sua vita perché non siamo padroni di noi stessi. Quando abbiamo eliminato tutti gli aspetti umani in noi, allora rispettiamo e stimiamo il nostro prossimo e anche i suoi beni ed averi, che sono anche i beni ed averi di Dio. Finché viviamo dietro le sbarre del nostro ego umano, non vediamo il nostro prossimo. Eppure Dio, l'amore, ci pone il pane. Dio, l'amore, ci dona la bevanda. Egli ci chiama alla sua mensa e se noi prendiamo il cibo in modo cosciente, accogliamo in noi consapevolmente anche l'essenza, Dio, la vita, e la nostra anima comincia a risplendere, poiché essa vive esclusivamente della forza di Dio.

0: Du führst uns in der Versuchung.
1: Tu ci guidi nella tentazione. Il tentatore è sempre in agguato. E finché nutriamo dei desideri per le cose di questo mondo, desideri insistenti, egli ci tenterà tramite i nostri stessi desideri. Ci tenta in modo svariato. Si insinua nel nostro interiore attraverso le sensazioni e i pensieri. Se siamo desti, se viviamo coscienti, allora lo riconosciamo. Lo riconosciamo quando ci alletta a considerare il mondo come fosse la cosa essenziale. Quando ci alletta con le cose esteriori, quando vorrebbe sedurci con le cose esteriori. L'uomo cosciente se ne accorge e dà il suo no al tentatore. Conosce tuttavia anche le rispondenze ancora presenti, gli aspetti peccaminosi, li rimette al Padre Eterno in Cristo. La luce diviene più intensa nell'anima, l'uomo irradia più intensamente e il tentatore si ritira sempre più poiché egli rifugge la luce.

0: und erlöst uns von dem Bösen.
1: E ci liberi dal male.
0: Er erlöst uns
1: und Egli ci redime e ci conduce nella vita interiore. Ci fa sentire la vita interiore anche all'esterno, nella natura, ovunque noi andiamo. Sulla via un sassolino ci preme attraverso la scarpa e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te. Un maggiolino si muove sul sentiero. Lo vediamo e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te, una creatura di Dio. Camminiamo sui prati. L'erba ci sorregge e ci parla. Io sono qui per te e ti sostengo. Se viviamo coscienti e vediamo il nostro fratello nella luce di Dio, entriamo anche noi nella luce con Lui. E sentiamo la forza dell'infinito in noi, l'amore e la sapienza in noi e attraverso di noi. Sentiamo poi il cuore del Padre che pulsa in noi, poiché abbiamo trovato il suo cuore. Poiché nostro è il regno, la potenza e la gloria di eternità in eternità. Poiché nostro è il regno, cari fratelli e sorelle, e la potenza e la gloria di eternità in eternità. Noi siamo esseri immortali. In ognuno di noi si trova il corpo spirituale. Lo chiamiamo anima. Dopo la morte del corpo, la nostra anima ritorna nell'essere cosmico, dove siamo noi stessi a determinarlo. Oppure siamo attirati di nuovo verso la terra, forse perché con le nostre sensazioni e i nostri pensieri siamo ancora vicino ad essa, oppure ci incamminiamo verso il cielo perché abbiamo dischiuso ampiamente il regno di Dio in noi. In tal caso, nessun sole, nessun pianeta ci sarà estraneo, poiché tutto ciò che esiste parla il linguaggio dell'amore. E noi che siamo divenuti ampiamente puri, siamo divenuti il linguaggio dell'amore, la legge dell'assoluto. Sentiamo la musica delle sfere celesti dell'universo, poiché siamo ridivenuti figli coscienti dell'universo. Abbiamo dischiuso in noi le sette forze basilari, la legge dell'universo, e possiamo muoverci in tutto l'infinito, poiché abbiamo portato tutto in un movimento positivo, armonioso, l'essenza della vita, le forze dell'universo.

0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostro è il regno eterno.
0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostra è la vita eterna.
0: Wir sind Kinder.
1: Noi siamo figli
0: des ewigen Vaters.
1: Dell'eterno Padre.
0: Wir sind Wesen des.
1: Noi siamo esseri dell'universo.
0: Sehnsuchtsvoll schauen wir.
1: Ricolmi di anelito, guardiamo verso le stelle.
0: Schließen wir die Augen.
1: Chiudiamo gli occhi e accogliamo in noi l'essenza delle stelle e la forza universale ci parla. Figlio, non guardare lontano, guarda nel tuo interiore, poiché ciò che tu credi di vedere in lontananza si trova come essenza e forza in te. Io, la vita. Tu sei mio figlio. Io ti sono padre e madre. Io sono Dio. Tu sei in me ed io sono in te. Tu sei immortale. Renditi cosciente di questo. Ovunque cada il tuo sguardo, affermami in tutto. Ama altruisticamente il tuo prossimo e tu incontri me in tuo fratello, in tua sorella. Viviamo consapevolmente, cari fratelli e sorelle, e il Padre Eterno si avvicina sempre più a noi, i Suoi figli. L'amore dei figli per il Padre è la comunicazione più bella. Come divengono leggeri l'anima e l'uomo quando i pensieri bassi, umani, si dileguano, quando si trasformano in forza positiva tramite la forza del Cristo. Come diventa leggero, felice e sereno dall'interiore l'uomo che lascia le cose illusorie e si dedica alla virtù e all'amore. Pace e gioia entrano in lui se la pace dimora in modo cosciente nell'anima. La gioia vivifica l'anima e l'uomo. Se l'uomo si affida a Dio in tutto ciò che pensa e fa, speranza, forza ed amore sono in noi, anche nella malattia e nella sofferenza. Andiamo da Lui. Egli ci è vicino. Andiamo da Lui tramite Cristo. Egli ci assiste. Andiamo da Lui in ogni situazione. Portiamo a Lui, nel Cristo, tutto ciò che ci rende umani, tutto ciò che ci conduce nella letargia, nella pigrizia e nelle aggressioni. Portiamo tutto a Lui e ci risvegliamo in Lui. Noi siamo leggeri, pieni di slancio, ricolmi di pace. Il nostro essere è amore altruistico la legge. Questa è la meta. Per questo siamo uomini, per dischiudere ciò che in fondo ci è così vicino, l'infinito in ognuno di noi, in ogni anima e quindi in ogni uomo. Dio, la vita, l'amore di nostro Padre.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Un saluto cordiale, cari amici all'ascolto. Benvenuti a questa terza puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina. Come abbiamo annunciato nell'ultima puntata, in questa terza trasmissione parleremo di come le quattro forze primordiali agiscono nella dimensione di sostanza raddensata. Con le spiegazioni che seguiranno, un nostro contemporaneo che ha molte conoscenze e uno scienziato cercheranno di trasmetterci diverse cose su come operano le quattro forze primordiali nella dimensione di sostanza raddensata, cioè la materia. Tuttavia potrà essere soltanto un tentativo di togliere il velo che cela come lo spirito divino opera anche nella materia.
2: Le spiegazioni che seguiranno dovrebbero farci riflettere su come Dio opera nella materia con le sue quattro forze del creato, che danno forma alla creazione, in modo che possiamo forse comprendere come Dio, lo Spirito onnipresente, ci è vicino nella materia. Le quattro eterne forze del creato che danno forma alla creazione, chiamate anche forze primordiali, nella materia vengono soltanto definite con nomi diversi e con concetti corrispondenti per aiutare noi uomini a capire che l'eterno primordiale agisce nelle diverse componenti e nelle diverse sostanze della materia e così anche nel corpo di ogni uomo. Abbiamo parlato delle quattro forze del creato che danno forma alla creazione, le quattro forze primordiali che portano in sé le tre forze delle caratteristiche del Dio Padre Madre. Dato che tutto è contenuto nel tutto, anche nella materia sono contenute le forze della legge dello spirito come forze energetiche basilari. Le quattro forze del creato che danno forma alla creazione, incluse le tre forze delle caratteristiche, a causa del pensiero della caduta e anche delle tre dimensioni, nella materia vengono considerate in modo diverso e rivestite di una forma diversa da quella della dimensione puramente spirituale. A confronto della grandezza delle correlazioni cosmiche, tutti gli sforzi fatti dalla scienza, per quanti mezzi ed energie vengano investiti per scoprire l'origine dell'universo materiale, sono in grado di trovare soltanto delle tracce. Quando la fisica moderna cerca di spiegare la teoria del Big Bang servendosi di modelli molto complessi, qualcuno accetta per sé questa spiegazione scientifica molto diffusa per la nascita dell'universo materiale. Secondo la teoria del Big Bang, come approfondiremo anche in seguito, circa 14 miliardi di anni fa, da un punto di partenza inimmaginabilmente carico di energia, con il cosiddetto Big Bang ebbe inizio la nascita del cosmo materiale.
3: Die Geburt des materiellen Kosmos in die Wege geleitet wurde.
2: Da questo sarebbe scaturito tutto ciò che agisce a livello visibile e invisibile in tutto il cosmo materiale, con i miliardi di sistemi solari. Molti accettano questo evento inimmaginabile per noi uomini semplicemente come un dato di fatto, solo perché oggi la scienza dà queste spiegazioni. Parlando del tema l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, ritroviamo spesso il concetto delle quattro forze delle essenze e delle tre caratteristiche di Dio. Se approfondiamo questi concetti, ci rendiamo conto che in tutti i processi che avvengono sulla materia, ma anche in tutte le forme di vita, possiamo riconoscere le quattro forze delle essenze di Dio, che si manifestano come quattro forze di evoluzione, o anche forze basilari, in tutto l'essere e quindi anche nella materia, con gli aspetti più diversi. I modelli utilizzati dalla scienza come spiegazioni, per quanto possano sembrare esatti nella rispettiva epoca, in genere sono soltanto dei tentativi per dare delle spiegazioni che corrispondono al livello raggiunto dalla ricerca scientifica in quel momento. Essi si basano sulle osservazioni, su esperimenti e sulle teorie che ne derivano. Questo sapere, in genere, è valido soltanto finché viene superato da nuove scoperte. Le più recenti scoperte fatte nel campo della fisica, della matematica, dell'astronomia, della biologia e di altri rami scientifici ci fanno tuttavia riconoscere molti paralleli con la visione globale che ci viene trasmessa dal mondo spirituale. In questo senso è particolarmente interessante constatare come agiscono nel cosmo materiale le forze primordiali dell'universo di cui abbiamo parlato. Ogni volta che esperti di scienze naturali, filosofi e umanisti hanno cercato di dare una spiegazione all'armonia dell'universo, il ruolo centrale è sempre stato quello della quaternità o tetrade. La scoperta dell'armonia universale viene attribuita a Pitagora di Samos, che visse dal 570 al 510 avanti Cristo. I pitagorici partivano dal presupposto che esistesse un'armonia delle sfere, secondo la quale ogni corpo celeste produce un determinato suono in base alla propria grandezza, alla propria velocità e alla sua distanza da altri corpi celesti, e che tutti questi suoni nel loro insieme produrrebbero una musica delle sfere. Essi credevano in un accordo di armonie matematiche, musicali e cosmiche, e la base e la chiave per le loro conoscenze del mondo era il numero 4, la tetrade. I pitagorici prestavano un giuramento nel quale si diceva: su colui che ha dato alla nostra anima la quaternità, che racchiude in sé la fonte e la radice della natura che fluisce in eterno. Essi affermavano che Dio ha affidato al nostro essere la sacra quaternità, ingenerata nell'essere eterno. Anche riguardo alla musica, scoprirono delle corrispondenze con le consonanti armoniche di base. Secondo i pitagorici, la quaternità o tetrade costituisce anche la base della geometria. L'1 sta per il punto, il 2 per la linea, il 3 per la superficie e il 4 per il volume. E Giordano Bruno, che si rifece ai pitagorici, scrisse: «La quaternità è la prima cosa che si trova nella natura dei corpi che hanno un volume». Ma anche la fisica moderna parla di quattro forze fondamentali alle quali si possono ricondurre tutti i processi fisici. E perché proprio quattro? Sono le forme sottoposte ad osservazione nel mondo fisico, costituite da quattro forze fondamentali che agiscono nella materia. Queste forze, e di questo parleremo ancora anche in seguito, che vengono anche chiamate interazioni fondamentali, fanno sì che determinate particelle si attirino o si respingano, o che interagiscano in altro modo tra loro. Esse costituiscono la struttura energetica di base della materia visibile. Uno degli obiettivi della fisica moderna è quello di abbozzare un concetto globale, la cosiddetta formula del mondo, che possa unire le quattro forze fondamentali o interazioni in modo che sia possibile unificare le quattro forze fondamentali e tutte le forme che ne derivano ad un'unica forza basilare. Le forme di vita nell'essere puramente spirituale hanno strutture diverse da quelle delle forme di vita nella materia. Il corpo spirituale degli esseri nel regno di Dio è costituito da una struttura di particole che vengono pervase dalla luce primordiale tramite i soli prisma. Anche le forme di vita nella dimensione di sostanza grossolana vengono pervase dal soffio di Dio. Tuttavia, nella dimensione terrena, le cellule costituiscono l'elemento fondamentale della vita. Anche in queste cellule agiscono le quattro forze della forza del creato, che dà forma alla creazione di Dio, tuttavia in forma materiale, con strutture e forme di raddensamento diverse dalle forme esistenti nell'essere eterno, nel regno di Dio. Le forze con cui agiscono le quattro forze del creato, che danno anche forma alla creazione e che si rispecchiano nelle cellule del corpo, le possiamo trovare negli elementi fondamentali dei geni del DNA. Sono le quattro basi azotate che compongono i nucleotidi del DNA, che, nelle loro diverse combinazioni, costituiscono la base per tutte le forme di vita organiche. Dalle loro diverse combinazioni si sviluppa l'immensa varietà di tutte le forme di vita nella dimensione materiale. Teniamo presente che tutto è energia, è vibrazione. Le quattro forze spirituali del creato, che danno anche forma alla creazione, si irradiano nella dimensione grossolana e, secondo i principi validi nella dimensione materiale, creano la forma di vita corrispondente. È interessante che anche lo sviluppo delle cellule germinali nell'uomo si basa su una cellula originaria di sperma che, suddividendosi, dà origine a quattro cellule originarie di sperma, che si sviluppano poi diventando i tipici spermatozoi per la fecondazione. Da una cellula originaria di sperma se ne sviluppano quindi quattro, e anche in questo caso riconosciamo una copia dell'evento della creazione. Allo stesso modo, anche i fenomeni riguardanti la luce nella dimensione materiale si basano sulle leggi della luce originaria, anche se queste leggi vengono adeguate al raddensamento della materia. Possiamo riconoscerlo in modo particolarmente chiaro se scomponiamo la luce bianca nello spettro di sette colori attraverso dei prismi. Isaac Newton definì lo spettro di sette colori, che sono rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e violetto. Secondo la teoria dei colori di Johann Wolfgang von Goethe, la luce bianca è la luce da cui tutto ha origine, nella quale è contenuto lo spettro di sette colori.
4: Sì, cari amici, anche dal punto di vista scientifico ci sono quindi molte cose interessanti da dire su come agiscono le quattro forze nella materia. Tutti i fenomeni fisici che avvengono nella natura si basano su quattro forze fondamentali, o in altre parole, su quattro interazioni fondamentali. Queste quattro forze fondamentali sono la forza di gravità, la forza elettromagnetica, la forza nucleare forte e la forza nucleare debole. Di queste quattro forze fondamentali, nella vita di tutti i giorni l'uomo è in grado di percepire la forza gravitazionale e la forza elettromagnetica. La gravità determina il peso di tutti gli esseri viventi e degli oggetti e fa sì che i pianeti girino intorno al Sole seguendo determinate traiettorie. La forza elettromagnetica è responsabile per la maggior parte dei fenomeni quotidiani che conosciamo, come la luce, l'elettricità e il magnetismo, la chimica e tante altre cose. La forza gravitazionale e la forza elettromagnetica hanno un raggio di azione molto vasto e agiscono in tutto l'universo, mentre la forza nucleare debole e quella forte hanno un raggio di azione molto ristretto e agiscono solo all'interno del nucleo di un atomo. La forza nucleare debole è responsabile di determinati processi di disintegrazione radioattiva, tra l'altro anche dei processi atomici che avvengono nel Sole, la cosiddetta fusione nucleare, grazie ai quali il Sole produce la sua energia. La quarta forza è la forza nucleare forte, che ha il compito di tenere assieme i protoni e i neutroni. Si potrebbe anche dire che la forza nucleare forte tiene assieme il mondo nel profondo. A breve distanza, la forza nucleare forte è circa 100 volte più forte delle altre forze. Con esperimenti effettuati in acceleratori di particelle è possibile dimostrare che la rispettiva potenza delle tre forze si avvicina sempre più a quella delle altre forze. Più alta è l'energia delle particelle e più elevate sono quindi anche le temperature. A una determinata temperatura la forza elettromagnetica e la forza nucleare debole si uniscono e ciò viene definito come forza elettrodebole. Il modello standard della fisica delle particelle parte dal presupposto che, a partire da una determinata temperatura ed energia, si possa arrivare anche alla fusione della forza nucleare forte con quella della forza elettrodebole. A temperature e livelli di energia molto più elevati, dalle quattro forze fondamentali della natura si potrebbe quindi formare una superforza unica. Queste condizioni fisiche estreme possono essere esistite solo al momento del Big Bang. Con il Big Bang non si definisce un'esplosione in uno spazio esistente, ma in senso fisico si intende piuttosto l'evento che diede inizio alla materia, allo spazio e al tempo. La maggior parte degli astronomi parte dal presupposto che l'universo materiale sia nato circa 13,7 miliardi di anni fa con il Big Bang. L'evento del Big Bang in se stesso non può essere descritto a livello fisico e matematico con le formule che conosciamo. Gli astronomi presuppongono che all'inizio dell'universo visibile esistesse un piccolissimo spazio, più piccolo della punta di uno spillo, costituito da una schiuma quantistica di spazio e tempo. Probabilmente, dopo l'evento del Big Bang, in un piccolissimo frammento di secondo, questo minuscolo spazio ebbe un'espansione che lo portò a raggiungere dimensioni enormi. L'espansione dell'universo fu gigantesca. Si può immaginare come se un atomo si espandesse alle dimensioni di circa 10.000 anni luce e un anno luce sono comunque 9,5 bilioni di chilometri. Ovviamente la scienza ha cercato spiegazioni su come si sia verificata questa espansione dell'universo. Oggi la maggior parte degli astronomi parte dal presupposto che questa espansione sia stata provocata da un campo energetico fortissimo, il cosiddetto inflatone. Questo campo energetico aveva probabilmente una forza gravitazionale repulsiva che aumentò sempre più man mano che si ingrandiva il volume dello spazio. Al termine di questa espansione esisteva un miscuglio di particelle a temperature molto elevate, all'incirca 10 alla 29esima Kelvin, che equivale a un 10 con 29 zeri, ovvero temperature inimmaginabili per noi. L'era successiva viene definita era elettrodebole ed è in questa fase che si formano le particelle fondamentali. A poco l'universo si è raffreddato sempre di più. Dopo 380.000 anni la luce è potuta penetrare nell'universo ed è in questo periodo che ebbe origine la radiazione cosmica di fondo che oggi viene misurata con i satelliti. Quando l'universo era ancora piccolissimo, devono essere avvenute delle fluttuazioni quantistiche che a seguito dell'espansione dell'universo si sono ingrandite in misura gigantesca. Nell'universo presero forma regioni con più particelle e altre regioni con meno particelle della media. Nel corso di un miliardo di anni dal Big Bang, la gravità, ossia la forza gravitazionale, cominciò a formare le prime strutture complesse e con una massa. I risultati delle misurazioni più recenti indicano che nell'universo esistono da 100 a 200 miliardi di galassie che sono tutte più o meno simili alla nostra Via Lattea. Di ogni galassia fanno parte fino a 200 miliardi di stelle e pertanto il numero complessivo di stelle nell'universo, espresso in parole, sarebbe di 20 triliardi di stelle, che equivale a un numero con 22 zeri.
5: mit 22 Nullen. Liebe Zuschauerinnen,
4: cari amici all'ascolto, si tratta ovviamente di cifre che non possiamo semplicemente immaginare. Per riuscire a comprendere meglio possiamo immaginare quanto segue. Se ogni stella nell'universo corrispondesse a un granello di sabbia, si potrebbe coprire con mezzo metro di sabbia tutta la superficie della Germania. Per molto tempo si è creduto che il modello del Big Bang fosse la chiave per comprendere l'universo. Tuttavia, negli ultimi anni si sta comprendendo che molti fenomeni che avvengono nell'universo non sono stati né studiati né compresi in modo giusto. Un esempio è quello della materia oscura. Nel XX secolo, osservando alcune galassie e ammassi di galassie, alcuni astronomi scoprirono che la loro dinamica non poteva essere spiegata sulla base della quantità di materia visibile. Nell'universo deve esistere molta più materia di quanto si presuma. Dato che questa materia non riflette la luce, è stata definita materia oscura. Come oggi sappiamo, intorno alle galassie si trova una fascia di materia oscura che è almeno 10 volte più grande della regione in cui ruotano le stelle. Solo da pochi anni si è a conoscenza del fatto che il nostro universo si sta sviluppando in modo completamente diverso da come si pensasse fino ad ora. Al contrario di quanto si fosse supposto fino ad oggi, da circa 5 miliardi di anni l'universo si sta espandendo sempre più rapidamente, cosa che viene definita come accelerazione cosmica. In origine si pensava invece che l'universo si sarebbe contratto e che la forza gravitazionale avrebbe avuto il sopravvento. Lo spazio nell'universo deve possedere una specie di energia interna che spinge in continuazione verso l'esterno, cercando di ingrandire l'universo. La cosa particolare è che questa forza aumenta con l'aumentare del volume. Non esiste per ora alcuna spiegazione scientifica per questa energia, che viene definita come energia oscura. Oggi si suppone che l'universo sia costituito soltanto per il 4,6% da materia, formata da atomi per noi visibile. Circa il 23% è costituito da materia oscura e quasi il 73% da energia oscura. Se l'energia oscura continuerà ad avere il sopravvento nell'universo, come pensano gli astronomi, si arriverà a una totale dissoluzione di tutte le particelle materiali. Perfino i buchi neri verranno distrutti dall'irradiazione e resterà soltanto una radiazione minima. Se invece per qualsiasi motivo nell'universo dovesse avere il sopravvento la forza gravitazionale, l'universo si contrarrebbe e finirebbe prima o poi per scomparire. Naturalmente è interessante chiedersi che cosa c'era prima del Big Bang. Secondo la teoria della relatività che conosciamo, l'universo ebbe inizio in un punto del passato cosmico. Pertanto non avrebbe senso chiedersi cosa ci fosse prima. Il modello del Big Bang si occupa della questione di come si verificò il Big Bang, senza tuttavia chiedersi quale fosse il motivo del Big Bang e tantomeno che cosa ci fosse prima. Alcuni astronomi e alcuni fisici non si accontentano del modello del Big Bang ed hanno pertanto sviluppato teorie completamente diverse. Esiste per esempio il modello di un universo oscillante. Prima del nostro universo sarebbe esistito un altro universo pieno di campi di quanti e costituito da energia pura. Altri modelli, basati sulla matematica e sulla fisica, presuppongono degli universi ciclici. La fine di un universo comporterebbe quindi automaticamente un nuovo inizio sotto forma di un nuovo Big Bang. I fisici si sono sempre meravigliati del fatto che tra le quattro forze fondamentali della fisica la forza gravitazionale sia di gran lunga la più debole di tutte. Un'ipotesi è che la forza gravitazionale si perde infiltrandosi in un universo parallelo e diminuendo quindi nel nostro universo. Riassumendo, si può dire quanto segue. Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, al momento del Big Bang deve essere esistita una forza unica, dalla quale si staccò per prima la forza gravitazionale e in seguito anche le altre forze fondamentali. Ritroviamo la quaternità anche nei quattro numeri dei quanti. Come nella fisica hanno un ruolo fondamentale le quattro forze naturali, così nella chimica hanno un'importanza centrale i quattro numeri quantici. Quando si cominciò a studiare la struttura dell'atomo, si scoprì ben presto che il nucleo dell'atomo è costituito da protoni e neutroni. Intorno al nucleo ruotano gli elettroni. Questi involucri di elettroni degli atomi hanno un ruolo determinante nelle reazioni e nei composti chimici. Ci vollero molti anni per riuscire a descrivere in modo soddisfacente la struttura degli involucri degli elettroni degli atomi. Per poter descrivere in modo giusto un elettrone, sono necessari quattro numeri quantici: il numero quantico principale, il numero quantico secondario, il numero quantico magnetico e il numero quantico di spin. Un principio importante della chimica e della fisica afferma che in un atomo non possono mai esistere due elettroni con gli stessi quattro numeri quantici. Ogni elettrone ha quindi una propria configurazione, ovvero un proprio schema di numeri quantici individuale. Cari amici all'ascolto, un altro aspetto interessante è anche il fatto che il codice genetico sia costituito da quattro basi. L'acido desossiribonucleico, abbreviato il DNA, è il portatore dell'informazione genetica in quasi tutte le forme di vita. Per memorizzare e dare un codice all'informazione genetica sono necessarie soltanto quattro molecole, che vengono definite come basi dei nucleotidi: adenina, guanina, citosina e timina. Un gruppo di tre nucleotidi che si basano l'uno sull'altro costituisce il codice di un aminoacido. Come sappiamo, gli aminoacidi sono la base di tutte le proteine. La natura ha quindi bisogno soltanto di quattro diverse molecole per codificare l'informazione del patrimonio ereditario. È interessante osservare che il codice genetico è lo stesso per tutti gli esseri viventi, a parte poche eccezioni. Tutti gli esseri viventi si servono quindi dello stesso linguaggio genetico. Da ricordare è anche la teoria dei quattro elementi. Nella medicina dei tempi più antichi venne sviluppata la cosiddetta teoria dei quattro umori, che ebbe una grande importanza per la scienza e per la medicina di allora fino alla fine del XIX secolo. I quattro umori del corpo erano il sangue, la bile gialla, la bile nera e flegma. A questi umori vennero attribuiti anche temperamenti corrispondenti: flemmatico, sanguigno, collerico e malinconico. Questa teoria dei temperamenti ispirò persino la psicologia della personalità fino nel XX secolo. Per i medici dell'antichità, come per esempio Ippocrate di Cos e Galeno di Pergamo, la salute era un equilibrio armonioso degli umori del corpo. Secondo loro, le malattie insorgevano a causa di un rapporto errato di queste quattro sostanze. Si conosce inoltre la struttura quaternaria di importanti biomolecole. Esiste un gruppo di sostanze naturali che presentano una struttura chiaramente quaternaria. Queste sostanze vengono chiamate porfirine e sono costituite da quattro molecole anellari disposte in modo simmetrico. Al gruppo delle porfirine appartengono molecole molto importanti, come per esempio l'emoglobina, che determina la colorazione rossa del sangue, la mioglobina, che determina la colorazione rossa dei muscoli, le proteine che trasmettono gli elettroni all'interno delle centrali energetiche delle cellule, ossia nei mitocondri, ed enzimi per disintossicarsi dai radicali liberi. Il composto di questo tipo presente più frequentemente su questa terra è la clorofilla delle piante. Con l'aiuto di questo pigmento di colore verde, la pianta può sfruttare la luce del sole come fonte di energia per produrre glucosio. Anche la vitamina B12 ha una struttura molecolare simile a quella dell'emoglobina. Un aspetto interessante delle porfirine è che all'interno della molecola, avvolti dalle quattro molecole anellari, si possono trovare diversi metalli, come per esempio ferro nel caso dell'emoglobina, magnesio nella clorofilla e cobalto nella molecola di vitamina B12. Le molecole più importanti per il rifornimento energetico sono quindi simili in tutti gli esseri viventi.
1: Cari amici, sentendo così tante parole sulle quattro forze primordiali che operano anche nella materia, si può creare anche un'immagine distorta. Restano tante teorie ed ipotesi. È un tentativo, è uno sforzo di esprimere con parole qualcosa che resta comunque celato sotto il velo delle tre dimensioni. Dopo questi chiarimenti scientifici, torniamo ora alle spiegazioni sul vero essere contenute nel libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, che provengono dalla visione dell'operato universale spirituale dell'Eterno e che ci sono state date da Gabriele nel corso di colloqui avuti con lei. Nel nostro libro, dal quale si basano queste trasmissioni, leggiamo ora in merito all'armonia universale dell'Eterno Essere. L'Eterno Essere è armonia universale, sono i suoni delle sfere dell'Eterno Essere. Tutti i soli e i pianeti in tutte le sfere dei cieli del Regno di Dio sono in continuo movimento armonioso. Il movimento degli astri e i loro suoni sono in totale sintonia con i suoni di tutte le forme di vita e degli esseri spirituali che vivono nella sfera dei cieli corrispondente e che hanno i loro edifici spirituali sui diversi pianeti che fungono da dimore, dove abitano e vivono le famiglie spirituali. Questa è la vera vita, questa è comunicazione universale. Questa affermazione sugli edifici dei cieli e sulle famiglie nel Regno di Dio non può essere paragonata alle case e ai palazzi materiali di questa terra e nemmeno alle famiglie di questo mondo. Gli edifici nell'Eterno Essere non vengono costruiti, bensì creati dagli esseri spirituali, dalla sostanza primordiale eterica del rispettivo pianeta che funge da dimora. La sostanza eterica del pianeta viene elevata in modo che l'edificio creato sia in totale sintonia con il pianeta. Gli esseri spirituali in tutte le sfere dei cieli sono corpi sonori in base alla loro mentalità. Anche le loro vesti corrispondono al colore della sfera dei cieli corrispondente. Tutte le forme di vita, dal minerale fino all'essere naturale completamente formato, hanno una forma e un aspetto che corrisponde al loro livello di coscienza e che si rispecchiano nelle sfumature di colori. Ogni colore ha il proprio profumo e, in base al rispettivo livello di evoluzione, ha anche un suono corrispondente. Tutte le sfumature di colore provengono dalla luce primordiale, dal sole centrale primordiale, tramite i soli prisma che, come abbiamo detto, scompongono la luce bianco-oro eterica del sole centrale primordiale in spettri di luce e li irradiano nell'infinito. Forme, colori, profumi e suoni rispecchiano in tutte le loro sfaccettature l'unità, anche con i suoni di tutti gli astri in tutte le sfere dei cieli. Per esempio, quando gli esseri spirituali vanno da una sfera dei cieli ad un'altra, il colore di base della loro veste assume il colore della sfera dei cieli corrispondente. Perché? Perché tutti i colori sono contenuti nelle vesti degli esseri divini e quindi anche in tutte le forze dell'essere, anche in tutte le forme di vita, indipendentemente dal loro livello di evoluzione, sono prestabilite la forma, il colore, il profumo e il suono. La forma, il colore, il profumo e il suono fanno parte dell'unità universale, così come tutti i soli e i pianeti di tutte le sfere dei cieli fanno parte dell'unità divina. Da ciò risultano l'armonia delle sfere, i suoni delle sfere dell'eterno essere. Cari amici, tutto ciò che stiamo riportando in parole che corrispondono alla dimensione tridimensionale è solo un alito che proviene dall'eterno essere. Al momento noi uomini ci troviamo su questa terra per prendere di nuovo coscienza della nostra origine, percorrendo la via che ci conduce verso l'interiore, verso il nostro vero essere, che bussa nel profondo della nostra anima e si fa sentire, chiamandoci e ammonendoci in continuazione a percorrere la via che ci rende liberi e felici, che ci fa presagire che davvero non siamo di questo mondo, bensì figli e figlie dell'Eterno, del Dio Padre e Madre. Ognuno di noi ha accettato, chi più chi meno, di incarnarsi in veste umana per ritrovare noi stessi come esseri divini nel profondo della nostra anima, per prendere coscienza dell'unità con tutte le forze positive ed entrare in unità con ogni creatura, anche con la parte più profonda di ogni essere umano. Ciò significa che dovremmo controllare ogni giorno i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni e rendere conto a noi stessi se ciò che percepiamo, sentiamo, pensiamo, diciamo e facciamo corrisponde alle leggi del Regno di Dio. I contenuti dei 10 comandamenti di Dio e degli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù di Nazareth ci esortano ad esaminarci ogni giorno e a riflettere sul fatto che tutto ciò che si trova a destra, a sinistra, sopra e sotto di noi ha un contenuto che è vita e che, come essenza divina della vita, appartiene all'unità universale. Divenire sensibili significa comprendere che tutto vive e che tutto è collegato in comunicazione reciproca e con l'unità universale. Cari amici all'ascolto, con queste parole desideriamo congedarci da voi. Se desiderate rileggere o approfondire a casa ciò che avete ascoltato, potete richiedere il libro dal quale è stata tratta questa trasmissione. Nella quarta puntata parleremo delle 5 componenti nella vita dell'uomo che possono divenire come delle armi. Sarà quindi di nuovo molto interessante e parleremo di queste cinque componenti anche dal punto di vista medico. Vi invitiamo quindi a rimettervi in ascolto anche la prossima volta quando parleremo dell'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale, un'opera di insegnamento e apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina. Arrivederci ed un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto a questa trasmissione che porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda parleremo oggi della quarta parte del tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Il materiale di base per questa trasmissione è costituito da un libro interessante che abbiamo già presentato e che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Ma quali sono i contenuti di questo libro? Sentiamo alcune frasi. Chi accoglie in sé le opinioni e le idee di un altro viene programmato dall'esterno e in parte non vive la propria vita. Oppure l'immagine e il carattere di chi la sa sempre meglio. In questo punto spesso troviamo anche noi stessi. Oppure l'influsso che le anime a basso livello esercitano sugli uomini, servendosi dei loro programmi, ad esempio i vizi. Ascolteremo quindi temi interessanti e vogliamo continuare trattando questi argomenti. Tuttavia alcuni di voi ascoltano per la prima volta forse queste trasmissioni. Vogliamo quindi riassumere brevemente le tre puntate precedenti. Nella prima parte abbiamo parlato del concetto di rispondenza e proiezione. Di cosa si tratta? Potremmo rispondere facendo un piccolo esempio. Incontriamo un collega che ci fa arrabbiare molto. Gli rinfacciamo di essere uno stupido e l'altro è sorpreso. A questo punto potremmo chiederci se ciò che noi rinfacciamo agli altri, la stupidità ad esempio, non è forse anche presente in noi. Lui mi fa arrabbiare, tuttavia non lo voglio riconoscere e ciò corrisponde quindi alla mia cosiddetta rispondenza. La proiezione invece, incontriamo un altro collega e gli raccontiamo dell'altro, di quanto sia stupido, dicendogli sicuramente la vedi anche tu così. Sì, dice l'altro, naturalmente la vedo anch'io così, ma lo fa senza esaminare veramente le cose o riflettere se la mia opinione sia giusta e in questo modo si può dire che si lega a me. Io gli proietto la mia opinione. Questo legame, questa energia negativa, viene memorizzata in noi nel subconscio, negli involucri dell'anima, eventualmente anche nelle cellule del nostro organismo, ma anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo già sentito parlare. E un giorno dovremo sciogliere nuovamente queste cose per divenire liberi. Questo è il tema della prima trasmissione. In seguito si è trattato dell'influsso che può essere procurato dalle istituzioni ecclesiastiche sugli uomini, come con i dogmi, i riti, le cerimonie, e quanto sia questo influsso lo sappiamo dal battesimo fino alla vecchiaia. In seguito abbiamo trattato come ci influenziamo a vicenda attraverso la nostra irradiazione o attraverso ciò che emaniamo o attribuiamo invece agli altri. Oggi in questa quarta parte di questa serie di trasmissioni affrontiamo un altro tema, ossia che significato hanno limitare gli altri o l'energia proveniente dall'ammirazione o quali conseguenze portano, e di nuovo ci si pone la domanda, esiste il caso? Ma all'inizio di questa trasmissione vogliamo porci in particolare questa domanda. L'uno si impone sull'altro. Perché? Ed inoltre la domanda, Gesù di Nazareth ai suoi tempi si è forse imposto o ha sottomesso qualcuno? Sappiamo che non lo ha fatto, anzi, al contrario, egli disse, non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. Nessuno vuole essere dominato o sottomesso, ma noi uomini lo facciamo. E perché?
1: Sì, vorrei cominciare la trasmissione odierna leggendo un brano dal libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, di cui hai già accennato. Infatti, si possono imparare molte cose. Ora cito a pagina 107. Chi determina gli altri e impone il proprio volere non lo fa perché è forte, anche se così sembrerebbe, ma perché è carente di energia, ossia lo fa da una debolezza. Per raggiungere i suoi scopi, egli sfrutta con astuzia le debolezze del suo prossimo, senza tener conto del suo libero arbitrio. Pertanto, la vittima può sottrarsi alla manipolazione di questo influsso solamente se riconosce le proprie debolezze e le supera con l'aiuto del Cristo Dio. Moltissime persone sono legate e imprigionate nella propria ragnatela e in quella degli altri. Solo quando riconosciamo la nostra dipendenza e il nostro legame, il Cristo Dio, nostro Redentore, ci può aiutare a liberarci, passo per passo, sistemando le nostre colpe.
0: Ci troviamo già nel mezzo del tema, hai detto la parola mancanza di energia. Conosciamo la legge della fisica che dice che nessuna energia va persa. Quindi se ora una persona ci influenza e ci toglie questa energia con il suo modo di comportarsi, di imporsi, perdiamo energia. A poco diveniamo sempre più poveri di energia. L'altro impiega la sua energia solo brevemente per aggirarci, per conquistarci con i suoi obiettivi. Tuttavia, una volta che siamo dalla sua parte, nel momento in cui siamo della sua opinione e ci comportiamo così come lui desidera, si riprende questa energia togliendocela. E a poco diveniamo sempre più poveri di energia. Conosciamo questo fenomeno definito anche come sindrome del burnout. Le persone non hanno più energia, non hanno più voglia né idee, divengono esecutori di ordini e vivono vegetando.
2: E se continuiamo a leggere nel libro, troviamo, dato che Dio non dona la sua energia per questo scopo, inizia più o meno consapevolmente la ricerca, infine la brama di ulteriore energia. L'uomo cerca poi di determinare, influenzare e programmare i suoi simili tramite la proiezione e di renderli dipendenti da lui, usandoli come fonti energetiche.
1: A questo punto potremmo chiederci come avviene questo praticamente, quando comincia questa ricerca intensa di energia. Questa brama può venire soddisfatta con le droghe, l'alcol, gli eccessi, la sessualità, le passioni eccessive, ma anche attraverso l'invidia, i dissidi, i litigi, fino alle guerre e molto di più.
2: O anche con il programma di mettersi in mostra dicendo «guarda come sono bravo».
0: In un altro punto del libro, sempre a pagina 107, leggiamo: descriviamo brevemente un'altra variante del vasto campo della legge della rispondenza e della proiezione. Dato che il loro prossimo sembra essere forte ed avere molti pregi, una determinata categoria di persone, che potremmo definire imitatori, entra in uno stato di dipendenza. Essendo carenti di forze e pregi propri, esse si appoggiano ad una o più persone per vivere nel loro splendore, per esserne partecipi, per essere illuminate dal loro apparente fulgore. Imitando gli altri, assumiamo caratteristiche del comportamento, del modo di parlare e di vivere di un altro, per ornarci quasi dei suoi allori, per rivalutarci e uguagliare il loro esempio, al quale attribuiamo valori che ci mancano. Possiamo portare questo esempio anche in altri campi? Possiamo chiederci, ad esempio, se questi esempi si possono trovare anche in campi come quello della politica o della religione?
2: Sì, mi hai dato uno spunto. Se ci penso, mi vengono in mente le immagini che vediamo di frequente alla televisione. Molti di questi personaggi famosi, che si tratti della politica o anche nel campo della religione, o per esempio della cultura, nel mondo della musica, le pop star o rock star, conosciamo tutti questi esempi. Non è così che spesso vivono di una certa energia di ammirazione, di venerazione che proviene dalla massa, dai loro fans o come vengono chiamati? Ma spesso cosa accade nella vita di queste persone? Cosa avviene ad alcuni di loro? Lo si legge poi nei giornali. Infatti, cosa accade quando improvvisamente l'energia o il successo vengono a mancare? Perdono energia, sono privi di energia e a volte addirittura si ammalano.
1: Sì, l'hai descritto bene. Questi artisti sportivi o politici o altre personalità della scena pubblica, in genere li vediamo raggianti sotto i riflettori, ma ad un certo punto arrivano al cosiddetto punto critico della loro carriera, che comincia a incrinarsi. Il successo diminuisce, le cose non vanno più così bene, poi subentra una tale carenza di energia che si ritrovano a dover compensare con tutto quello che abbiamo detto prima, forse con dei vizi, con le droghe, l'alcol e tutti quegli eccessi di cui sono pieni anche tutti i giornali. Quindi si tratta di una compensazione di questa carenza di energia.
0: Credo che quello che si sta spiegando lo conosciamo tutti, lo si vede nei mass media, in televisione, nei notiziari, si sentono di frequente queste cose, ma siamo coscienti che cose simili avvengono spesso anche nella cerchia più ristretta, quella della famiglia, quindi non solo in ambiti allargati della società, ma proprio anche nella famiglia. Ammettiamo ad esempio che dei genitori si leghino fortemente ai loro figli, e sappiamo che questo avviene spesso e facilmente. I figli vengono visti come proprietà e di conseguenza si prende anche energia da loro. I bambini possono dare molta energia, dato che possiedono questa spontaneità, questa naturalezza, questo amore che donano spontaneamente al loro prossimo. Ma dopo molti anni può darsi che arrivi la fase, così come avviene per i politici o per gli artisti che vivono anni e anni dell'energia del loro pubblico, una fase in cui quando i figli se ne vanno, vanno a scuola o all'università, escono di casa, si sposano, improvvisamente la casa è vuota. Di colpo viene a mancare l'energia, subentra questo senso di solitudine e poi ci si accorge tutto d'un tratto che si è vissuto dell'energia dell'altro. Subentra anche un certo senso di disperazione, si è risaputo che proprio per questo motivo spesso i coniugi rimasti soli cominciano a litigare in quanto improvvisamente non sanno più cosa fare delle proprie giornate e non hanno alimentato la propria energia.
3: Aber auch diese Streitigkeiten müssen eines Tages aufgelöst werden.
1: Ma anche questi litigi un giorno dovranno venire sciolti. Lo sappiamo e lo sentiamo. Leggiamo un altro passo sull'energia dell'ammirazione in cui apprendiamo. Le rispondenze e i programmi umani che assumiamo dal nostro prossimo sono un bagaglio umano che dovremmo superare, sistemare o di cui dovremmo subire le conseguenze. Imitando gli altri, ci allontaniamo da noi stessi e non ci rendiamo più conto dei compiti e delle possibilità della nostra vita terrena, oppure solo in parte. Siamo poi legati alla persona dalla quale abbiamo copiato i programmi. L'altro è legato a noi in misura in cui ne ha tratto vantaggi personali, anche solo accettando l'energia dell'ammirazione.
2: Continuiamo a leggere. Di questa categoria fanno parte anche i fans degli idoli, sia nel campo della musica, del cinema e dello sport, sia in quello della politica o della scienza. Le persone famose e popolari e molte altre servono spesso da esempi che attirano gli imitatori nel modo che abbiamo appena descritto.
0: Sì, degli esempi, dici tu. Penso a determinati viaggi. Alcune persone si permettono di fare grandi viaggi con molto sfarzo e molti costi. Si recano in un posto accompagnati da migliaia di fans. Si potrebbe quasi dire pellegrini o qualcosa del genere, che appunto venerano queste personalità. Si potrebbe quasi dire che queste persone illustri quasi prendono energia, questa energia di ammirazione dei loro fans, presa dai loro veneratori, si potrebbe dire in un certo senso, no?
1: Sì, e questo nonostante usino spesso parole così ben scelte e altisonanti. Ad esempio, qualora si parli di tolleranza o di unità, e ora se pensiamo ai politici, di queste parole, cosa tocca veramente la gente? Il popolo si lascia motivare da queste parole? Arrivano alle persone? Raramente. Ciò significa che è sicuramente come dici tu, ossia che l'energia fluisce più nella direzione dal popolo verso gli altolocati o le stars, per dirla così, che nella direzione opposta. Spesso in tali occasioni vengono espresse parole così altisonanti come unità, tolleranza o modestia, ma il popolo si lascia veramente motivare in senso positivo? In realtà questi personaggi famosi, mettendosi in mostra, prendono energia che il popolo e le masse danno loro volontariamente.
0: Hai citato la massa. Nello sport si può osservare e riconoscere bene questo fenomeno. Pensiamo al calcio. Migliaia di spettatori. I tifosi incitano al gioco e può darsi che i giocatori ancora nell'ultimo minuto riescano a vincere sull'altra squadra. L'energia fluisce e ottengono nuova forza. In questo modo il gioco arriva forse alla fase cruciale e da questo momento si può percepire l'energia in atto. Quando migliaia di persone cominciano a incitare i loro giocatori, una squadra di calcio, ma anche questo avviene nei divi del rock, negli idoli o quelle personalità agghindate in modo appariscente. In questi momenti è chiaro che si percepisce addirittura l'energia che fluisce, potremmo dire che non è poca. Ci sono persino persone famose, stars, che ammettono coscientemente di farsi regolarmente un bagno di massa.
2: Ma la domanda è dove va a finire poi tutta questa energia?
0: L'energia non è solo quantità, ma anche qualità. Potremmo vederla così, l'energia che viene impiegata contro le leggi di Dio e che non è quindi nella sua volontà, non può appunto fluire di ritorno a Dio. Si tratta quindi di energie che praticamente fluiscono direttamente là dove sono attive le forze contrarie, fluiscono quindi la controparte.
1: E cosa se ne fa di questa energia? La utilizza per creare altrove nuove fonti di energia, dato che ha bisogno continuamente di energia. Infatti non ne riceve da Dio, questa energia proviene dagli uomini. Quando riesce a impossessarsi di una persona come fonte di energia, poi le prende energia fino a quando gli serve. Nel momento in cui non ottiene più da questa persona l'energia desiderata, la lascia cadere e questa caduta forse poi è un abisso senza fine e diviene molto difficile poi uscirne.
2: Sì. Nel libro di cui parliamo oggi ho trovato un passo che si riferisce bene proprio a questo tema. Nel libro La via interiore, il grado della serietà si dice a senso. L'ego di una persona può influenzare i suoi simili solo fino a quando essi non prestano più alcun tributo al proprio ego ed elevano sempre più la propria coscienza a Dio. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione.
0: Hai detto la frase «avere fiducia in Dio». Cosa significa questo? Per me significa anche sperimentare Dio. E come lo sperimentiamo? Ad esempio, realizzando sempre di più, giorno per giorno, i suoi comandamenti, i 10 comandamenti, il discorso della montagna, ad esempio, che è l'insegnamento di Gesù, del Cristo. Solo in questo caso lo Spirito del Cristo Dio può proteggerci con la sua forza e con il suo amore.
1: Dopo quello che hai detto, leggiamo ancora una volta nel nostro libro. In esso viene descritto come avviene con l'energia negativa.
4: Im Buch von Gabrieles zu lesen.
1: Leggiamo. A causa di questi influssi negativi, l'uno è legato all'altro. Se entrambi con questi programmi che vibrano in modo analogo proiettano le loro rispondenze, i loro programmi, i loro peccati in altre persone, si forma una rete del karma che costituisce allo stesso tempo una catena di influssi. Il virus della proiezione può quindi essere trasmesso ad altre persone. Ogni programma estraneo che è stato immesso determina la persona che lo ha assunto. Essa diviene simile a colui che l'ha determinata o che tramite il principio trasmettere e ricevere continua ad influenzarla.
2: E poi si legge, in base alla legge che dice il simile attira il simile, entrambi si incontreranno continuamente in questo mondo, oppure come anime nelle sfere di purificazione o in altre incarnazioni. Le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno, in base ai programmi che i due hanno ulteriormente sviluppato. Da tutti questi processi risulta la rete mondiale del karma, nella quale molti uomini e molte anime sono ingarbugliati, annodati e aggrovigliati insieme.
1: Hai detto la legge mondiale del karma e che molti uomini e anime sono ingarbugliati l'uno con l'altro. Su questo tema abbiamo avuto la possibilità di avere un colloquio con Gabriele. Vogliamo ora ascoltarne una parte insieme.
2: Ciò significa quindi che il caso non esiste. Quando ci troviamo per strada, passiamo davanti a tante persone, le vediamo, le guardiamo in faccia. Se è tutto a posto, in noi non si muove nulla. Ci passano davanti 10 persone, 20 persone, tante persone. E improvvisamente, in mezzo a tutte, ce n'è una che ci irrita al punto che i nostri nervi sono in subbuglio. Cominciamo a guardarla, cominciamo a denigrarla. Il suo atteggiamento e il suo comportamento ci danno fastidio. Oppure partecipiamo a una conferenza, ascoltiamo la persona che parla, siamo d'accordo con alcune cose e con altre no. Poi improvvisamente dice una frase e questa frase ci fa arrabbiare moltissimo. Cominciamo a denigrare la persona che parla. Prima che dicesse quella frase, per noi era una persona che ci spiegava le sue conoscenze, ma ora ci ha irritati, ci fa arrabbiare e cominciamo a denigrarla. È la rete del karma. Vuol dire che abbiamo qualcosa a che fare con il passante incontrato per strada, che ci ha irritati, oppure con la persona che ha tenuto la conferenza. Che cosa c'è in noi? Quante volte ricorriamo in fretta all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e lo invertiamo dicendo «la sua trave è la mia pagliuzza». Per questo mi arrabbio con lui. Proviamo invece a rigirare il tutto come ci ha insegnato Gesù. L'altro irradia verso di noi la sua pagliuzza e in noi diviene attiva una trave gigantesca. La rete del karma comincia a vibrare. Che cosa ci vuole dire? Che cosa ci vuol dire la nostra irritazione? Ogni irritazione ha dei sentimenti. Se lasciamo spazio a questi sentimenti, affiorano dei pensieri. E se vediamo i nostri pensieri nei confronti del passante incontrato per strada e i pensieri verso la persona che ha tenuto la conferenza, in fondo dovremmo chiederci che cosa si trova nei miei pensieri, che cosa voglio dall'altro. In effetti voglio qualcosa da lui, ossia che si comporti in modo diverso, che non esprima ciò che ha appena detto. E perché non lo dovrebbe dire? È una cosa che mi ha toccato. Che cosa mi ha colpito nel caso del passante per strada? Il contenuto dei nostri pensieri ci aiuta a comprendere la rete karmica. La persona che ha tenuto la conferenza è legata a noi e noi a lei. Forse il passante è legato a noi e noi a lui. Se ora chiediamo alla persona che ha tenuto la conferenza se la frase che ha detto lo ha fatto arrabbiare e ci dice di no, perché può star dietro a ciò che ha detto, vuol dire che la rispondenza è soltanto da una parte. Si trova quindi solamente in noi. Siamo noi che abbiamo la rispondenza. Se potessimo chiedere al passante se si è irritato per causa nostra, egli ci risponderebbe perché? No, di certo. E allora la rispondenza si trova in noi. Si potrebbe quindi dire che si tratta di un ammonimento che proviene dalla legge causale, che ci indica che dovremo analizzare il più rapidamente possibile queste rispondenze e riconoscere noi stessi nelle nostre rispondenze, nel mondo dei nostri pensieri, sistemare velocemente E poi non pensare e tantomeno rifare più le stesse o simili cose. Se riusciamo a farlo, possiamo eventualmente evitare un colpo del destino, dato che si tratta di un avvertimento. Potrebbe accadere qualcosa. Potrebbe accadere un incidente automobilistico, si potrebbe manifestare una malattia, potrebbero subentrare pene, sofferenze o altre cose ancora. Alla base c'è quindi un avvertimento e se lo tenessimo presente potremmo sistemare diverse cose che quindi non ci colpirebbero più.
5: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben soeben gehört.
0: Cari ascoltatrici ed ascoltatori, abbiamo appena sentito che ad ogni cosa precede sempre un ammonimento. E Gabriele ci dice anche che se facessimo attenzione a questo, potremmo risparmiarci molte cose e non dovremmo soffrire così. Ma in fondo non è forse questo il senso della nostra vita? Molte persone si chiedono perché mi trovo qui, qual è il senso della mia vita sulla Terra? Gabriele ci ha mostrato che si tratta di sciogliere tutti questi intrecci, questi annodamenti o legami che nascono con il nostro prossimo, le proiezioni, le rispondenze. Ma ancora oltre, questo accade con il mondo animale che tormentiamo e maltrattiamo e che questi intrecci, i legami vanno sciolti anche con loro e possono venire sciolti. Se ci liberiamo da questi legami, se chiediamo perdono e perdoniamo, se ripariamo a ciò che c'è da riparare, allora poco a poco sciogliamo questi intrecci, poiché con questi nodi e con questi grovigli non giungeremo mai di ritorno alla casa del Padre. Quindi è una possibilità grandissima che abbiamo qui sulla Terra, ossia di sciogliere, così da ritornare ad essere esseri liberi, spezzando questi nodi, liberandoci da questi legami che abbiamo costruito per così tanto tempo.
2: Quindi potremmo anche dire che ogni giorno è un giorno per imparare e noi praticamente frequentiamo la scuola di vita per imparare e più precisamente non per imparare a vedere come l'altro perché si comporta così per poi criticarlo, ma per vedere come sono io veramente, per esaminarmi ed eliminare ciò che è ancora in me. E questo di solito non lo vogliamo vedere. Spesso non rispettiamo la legge della rispondenza che dice se penso o dico qualcosa in merito al mio prossimo che mi fa arrabbiare, in me ci sono cose uguali o simili.
1: Ciò significa che grazie a questo senso di agitazione mi accorgo della rispondenza. Per esempio, se incontro qualcuno, improvvisamente mi accorgo di questa rispondenza. In merito possiamo leggere nel libro una frase molto interessante che dice: le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno. Sembra molto positivo, ma come va intesa questa parola completare?
0: Effettivamente sembra positivo, ma facciamo un esempio. Immaginiamoci che un uomo incontri una donna o una donna un uomo e questi si innamorano. A partire da questo momento è come se portassero degli occhiali rosa. Tutto viene tinto di rosa, i sensi vengono un po' offuscati, non si è più così obiettivi. E poi si dice, siamo così simili. Ci completiamo, ma non si tratta forse delle stesse rispondenze che si manifestano parallelamente, gli stessi desideri, le stesse esperienze, forse anche gli stessi pregiudizi, potremmo addirittura dire le stesse invidie. A volte infatti ci si unisce anche nel negativo e si dice poi che ci completiamo così bene a vicenda. Si parla di amore a prima vista, ci si scambiano parole che lusingano e si pensa sì, questo è proprio un buon rapporto di coppia. Ci si sposa e poi per un po', finché questi programmi continuano a fluire in modo parallelo e pacifico, tutto va bene.
2: Sì, ma prima o poi anche questi programmi finiscono. Infatti ogni donna, ogni uomo, potremmo dire ogni persona, è intessuta in modo diverso e ognuno si sviluppa diversamente. Si presentano altri desideri, altre mete. E le rispondenze che si completavano cambiano, prendendo altre direzioni, così tutto a un tratto si vede l'altro con altri occhi. E che cosa rimane poi? Rimangono solo